ci lasciassimo domani, riscriverei tutti i miei piani e ti verrei a prendere con il vuoto nelle mani.

arrendo, mi arrendo al freddo che fa da quando ti sei arreso. Io non sono nessuno, ma tu sei troppo. Chi ero ormai un mistero, ma tu sei troppo. A casa ci sto sempre o niente.

povero vecchio, non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del Nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più

scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario. E lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però attenzione, sempre.

sé. Perché si innamorano dei modelli che queste macchine che si chiamano televisori o che si chiamano internet fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi. Ciao!

il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto.

Non ricordo più chi sono e quando ho consumato la mia vita, mentre vedo gli occhi ed il sorriso di una faccia sconosciuta, eppure so di aver viaggiato a lungo su una strada che mi

Il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

0: Per la tua pubblicità su questa emittente, chiamalo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radiorizzonti.org.
1: Scarica il Tondo Rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

Il povero vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del Nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più quella.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, il Parco degli Auroni celebra il progetto Le radici e le ali. Cislago, affido familiare e vicinanza solidale. Saronno, a Palazzo Visconti, idee per il futuro. Caronno, fra rivalità e amicizia, il palio è una tradizione. Ben trovati ai microfoni di questo radiogiornale Gabriella e Anna e alla regia Matteo. Questi i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Una giornata di festa, condivisione e partecipazione per raccontare un percorso che negli ultimi 3 anni ha coinvolto giovani adulti con disabilità, famiglie, operatori e istituzioni del territorio. Ieri il Parco degli Auroni di Gerenzano ha ospitato il Parco in Festa con i ragazzi del progetto Le radici e le ali, evento conclusivo della linea 1.2 del PNRR dedicata all'autonomia delle persone con disabilità. L'iniziativa, promossa dall'ambito territoriale sociale di Saronno, rappresenta l'occasione per fare il punto sui risultati raggiunti da un progetto che ha accompagnato numerosi partecipanti in percorsi personalizzati di crescita, autonomia e inclusione sociale. La giornata ha preso il via con proiezione del video Le radici e le ali, realizzato per raccontare il lavoro svolto e le prospettive future. L'ambito territoriale sociale di Saronno aveva aderito alla linea 1.2 del PNRR nel 2023 con l'obiettivo di promuovere percorsi di vita autonoma per le persone con disabilità. A distanza di 3 anni il bilancio dell'esperienza viene giudicato positivo grazie alla collaborazione costruita tra enti pubblici, terzo settore e famiglie.
2: Affido familiare e vicinanza solidale. Un'occasione per conoscere più da vicino il mondo dell'affido familiare e della vicinanza solidale. È quella proposta dall'ambito territoriale sociale del Saronnese e dal servizio affidi d'ambito, gestito dalla cooperativa Proges, con l'incontro pubblico in programma mercoledì 17 giugno alle ore 21 a Villa Isacchi di Cislago. L'iniziativa nasce per sensibilizzare i cittadini su 2 importanti strumenti di sostegno ai minori e alle famiglie in difficoltà. L'affido familiare offre a bambini e ragazzi un contesto accogliente e sicuro nei momenti di fragilità della famiglia d'origine, mentre la vicinanza solidale rappresenta una forma di aiuto concreto e quotidiano a favore dei nuclei che attraversano periodi complessi. La serata sarà condotta da Luca Chierigato, scrittore, attore e cantastorie, e vedrà anche la partecipazione di famiglie affidatarie che porteranno la propria esperienza diretta. L'assessore Matteo Fabris, assessore del Comune di Saronno, con delega alla presidenza dell'Assemblea dei Sindaci dell'ambito territoriale e sociale e del Saronnese, dice che l'affido familiare è un atto d'amore e una risposta concreta che mette al centro i desideri e i bisogni dei bambini. Offre loro la possibilità di crescere in un nido accogliente e sicuro, preservandoli dall'esperienza della comunità e regalando la serenità di relazioni familiari stabili. Afferma di essere orgoglioso del percorso costruito insieme ai comuni dell'ambito per un servizio capace di ascoltare, proteggere e sostenere. L'incontro si inserisce in un percorso più ampio di promozione della cultura dell'accoglienza e della solidarietà familiare che coinvolge l'intero territorio del Saronnese.
1: Buona la prima per il restaurato cortile di Palazzo Visconti con l'iniziativa Affamati di Idee, Tutti a Tavola, che ha visto la partecipazione di circa 130 persone, tra le quali anche diversi giovani, con laboratori e momenti di confronto sugli spazi pubblici della città. L'iniziativa è stata ideata da Cram Lab, laboratorio di architettura fondato da Margherita Navilla e Chiara Rimoldi, con la partecipazione del collettivo Terre Mosse, del collettivo musicale Felab e degli architetti del Saronnese, gruppo di professionisti locali attivi sui temi della rigenerazione urbana. Tra le questioni emerse durante il dibattito, la sicurezza stradale, in particolare nei pressi delle scuole dell'infanzia e delle primarie. C'è stato poi chi ha proposto di ripensare e migliorare il verde pubblico in centro e anche di realizzare dei bagni pubblici. Come altri della mia generazione, ho sempre visto chiuso l'accesso a Palazzo Visconti, racconta l'assessora alle politiche giovanili Lucy Sasso. È stato quindi importante riaprirne il cortile per farlo conoscere anche ai giovani, avviando intanto con gli studenti del corso per geometri dell'Istituto Tecnico Commerciale Zappa una prima mappatura del territorio cittadino. L'assessore all'urbanistica Nicola Gilardoni ha sottolineato l'importanza di promuovere un laboratorio per raccogliere proposte in grado di portare avanti una vera rigenerazione della città.
2: Fra rivalità e amicizia il Palio è una tradizione. Entrano nel vivo il Palio delle Contrade di Uboldo e il Palio di Santa Margherita Carono Pertusella. Sono le due manifestazioni del Saronnese che a giugno tengono banco, con giochi sportivi e popolari ed eventi, richiamando migliaia di persone negli oratori. Durante la cerimonia inaugurale a Uboldo, il corteo in costume medioevali è approdato in piazza della chiesa. I primi ad arrivare sono stati i Verdi del Lazaret, quindi Belle, San Cosma e infine il Taron di Mirko Legnani, che ha rimesso nelle mani del direttore Fabio Gullo il trofeo, dando così il via a un ricco programma di giochi. A Coronno, in contemporanea, l'apertura sul piazzale della chiesa di Santa Margherita, con la benedizione delle bandiere e del palio, seguita dalla fiaccolata e dall'esibizione dell'Academy Parade Band, con le contrade Madonnina, San Pietro, San Rocco, San Grato. A Uboldo, ogni giorno, alle 19:30, aprirà la ristorazione, con serate anche a tema. Trippa e paella il lunedì, rane e pesce spada il martedì, pizzoccheri il mercoledì e pulled pork nel weekend, il giovedì. Nel weekend il menù sarà quello classico, con fritti, salamelle, hamburger e molto altro. Sarà il turno di Big Wheels il venerdì, Cremonini Tribute Band il sabato e DJ Daniel domenica sera, dopo l'assegnazione del palio e i fuochi d'artificio. Bisogna ringraziare, dice Fabio Gullo, i ragazzi del comitato, i capitani e i consigli di contrada, così come gli sponsor che ogni anno investono sulla manifestazione. L'amministrazione comunale per il proficuo supporto e il contributo, Don Marco e soprattutto Don Armando, che quest'anno festeggia i 25 anni di sacerdozio e si è sempre dimostrato il primo sostenitore del palio.
1: Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina e da Saronno 7. Gabriella e Anna con Matteo alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Diamo ora uno sguardo ai programmi della nostra radio per la giornata martedì 16 giugno. Il martedì si apre alle ore 9 con Buona giornata con Gigi Volpi e Gabriella. Alle ore 9.30 e 17.05 Orizzonti Magazine, ospiti di Gigi, Meditel, Bianalisi Saronno. Alle 10.05, nella settimana in 3 minuti, aggiornamenti e notizie a seguire dal dire a fare, a cura delle pedagogiste Sara Rossi e Daniela Ferrario. Per finire, il territorio parla, Massimo Tallarini e Federica Margaritora, fuori classe, il concerto delle scuole di fine anno con Tommaso Chiuto, rappresentante Liceo Legnani. Alle ore 10.30, in replica alle 19.10, Storie di cucina con Pinuccio e Sergio. Alle ore 11.30, Scuola, Società e Cultura. Antonella Colmegna e Gianni Branca ospitano la professoressa Claudia Crespi del Collegio Arcivescovile Castelli. Alle ore 20.20, Un libro alla radio, letto da Federica Batignani. Alle ore 21, Perché no, fatevene una ragione, a cura di Franco, Chiara Lorenzo e Gigi. Prima di chiudere vi ricordiamo il nuovo spazio di ogni mattina, Radio Orizzonti Mix, alle 6.15 con le news locali, alle 6.30 le migliori interviste del giorno prima e alle 7 Buongiorno in Blu. Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Tanti orizzonti in blu.
1: Lunedì sera alle ore 22,
2: una volta era in sci
1: con Guido,
2: Gianfranco,
1: Quante Ghe
2: e Gigi.
1: Cabaret alla radio
2: su Radio Orizzonti in Blu, mi raccomando.
3: Ai gent di hier, d'inque e de demain, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
4: e in replica alle 19.10
3: va in onda il
4: Cicciarem un Cicinin con Anna e Anna.
5: Blue Night entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
6: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.

0: Orizzonti Magazine, Match Point, lo sport di Radio Orizzonti Blu.
1: Buongiorno a tutti e ben ritornati all'appuntamento del lunedì mattina con Radio Orizzonte in Blu, la pagina dello sport, in studio con l'amico Paolo. Buongiorno e anche a Roberto Banfi. E oggi abbiamo un'esclusiva per la nostra radio, abbiamo in collegamento telefonico il direttore generale della Sonno FBC, l'amico Marco Proserpio. Pronto, buongiorno Marco.
2: Buongiorno a tutti.
3: Ciao Marco.
1: Bene.
3: Ciao.
1: Buon soggiorno al Marino, Tempo bello,
2: no, sono già rientrato, sono già in cantiere a Milano.
3: No, ma cosa hai fatto? Toccate
2: due giorni di riposo, tre giorni abbiamo fatto.
3: Riesci a riposarti in due giorni?
2: No, venerdì, devo essere sincero, venerdì no, perché avevo il telefono centralino. Sabato e domenica non è suonato, grazie a Dio, e ho riposato un attimino.
1: Marco, senti, questa è l'occasione per fare una carrellata di questa annata che diciamo nettamente positivo la Sonno PBC, un'annata 2025-2026 che si è conclusa con la finale disputata contro la Solbiatese del playoff. Ci puoi fare un resoconto dall'inizio di settembre in cui ti sei trovato con i tuoi ragazzi, con gli obiettivi che ti eri preposto, al risultato finale della finale?
2: Allora, come penso che abbiamo sempre parlato, a settembre eravamo partiti per fare una stagione per essere protagonisti, per cercare di fare i playoff, e alla fine siamo riusciti. Purtroppo abbiamo perso una finale playoff, ma come penso avevo già fatto l'intervista, era una squadra per me molto più forte, più attrezzata. Infatti bisogna essere anche molto contenti che hanno vinto loro e vanno in Serie D, a parte per l'amicizia e il rapporto che si ha tra società. Perciò penso, come abbiamo sempre detto in tutti questi anni, anno dopo anno, di dare un miglioramento alla società, di dare sempre più forza, è quello che stiamo facendo. Io sinceramente sto già pensando all'anno successivo, che stiamo organizzando, stiamo preparando la stagione per il prossimo anno.
1: Ma Marco, è stato un anno che tu hai fatto parecchi correttivi nella squadra, hai corretto con alcuni giocatori, soprattutto hai cambiato il mister. Ecco, questa evoluzione come la spieghi?
2: Non è che la spiego, io penso che durante una stagione dove vai a costruire una squadra tutta nuova come l'anno scorso, costruita, poi sono rimaste delle occasioni, tra virgolette, con dei giocatori importanti da poter inserire, e pian piano si è andata a migliorare. E siamo riusciti a trovare un equilibrio, e in fine stagione abbiamo fatto anche bene, un po' rincorrendo, però siamo arrivati all'obiettivo.
3: Marco,
2: adesso stiamo...
3: Sì. Marco, è una formula che si può ripetere, perché sai, parti con una maniera ma poi dopo strada facendo.
2: Assolutamente, come quest'anno, adesso penso che avete visto, a parte oggi che sto facendo uno strappo alla regola, che eravamo in silenzio stampa, però avevo promesso che facevo una chiacchierata all'intervista, però nello stesso tempo penso che abbiamo fatto già delle operazioni importanti di riconferme, delle operazioni di giocatori nuovi. Perciò sicuramente partiremo l'anno prossimo con un'ossatura importante di quest'anno della squadra, in più con dei tasselli importanti.
3: Sì, perché hai visto che la panchina è molto importante, anche perché la Solbiatese, la differenza che avevamo con loro è proprio quella.
2: No, io penso che non è la differenza della panchina, la panchina lunga l'avevamo anche noi quest'anno, il problema è che la Solbiatese era molto forte, la squadra fisicamente molto importante, hanno avuto quel momento lì anche loro di difficoltà, quando poi sono riposati e hanno fatto i playoff erano più lucidi di noi e stavano molto
3: più
2: meglio,
3: determinati poi sì.
1: Ti faccio una domanda, rispondi sinceramente, qual è la soddisfazione che hai trovato e il rammarico di non aver fatto?
2: Ma allora, soddisfazioni, penso che è da 4 anni che sono soddisfatto di quello che stiamo facendo, perché penso che ogni anno c'è sempre una crescita importante, dalla prima squadra al settore giovanile, e questo mi fa molto piacere. Rammarichi, sinceramente non... non ne ho, perché alla fine ho dato sempre tutto me stesso e più di quello che dovevo dare anche, perciò non bisogna mai avere rimpianti, e ho fatto di tutto e di più e siamo arrivati lì, siamo arrivati. Continuerò a dare per il Saronno il tutto e di più, e come dico sempre, ogni anno bisogna migliorare, e quest'anno siamo arrivati lì e l'anno prossimo vorrei migliorare, vogliamo migliorare.
1: Marco, hai detto che hai fatto un'eccezione a parlare con la radio, noi te ne siamo molto ma molto grati, però in studio abbiamo un amico che è Roberto Banfi, che è la stampa, che non può esimerti da farti qualche domanda, te lo passo.
4: Senti Marco,
2: buongiorno Banfi.
4: Ciao, la cosa forse che può interessare agli ascoltatori, qual è il programma per le prossime settimane, per i prossimi mesi, avete già fissato la data del raduno, cosa avete in mente da quel punto di vista, ecco, dove saranno gli allenamenti?
2: Allora sinceramente avevamo tante cose, era anche uscito sui social che volevamo fare anche il calcio femminile, purtroppo quest'anno l'ho dovuto fermare perché allenandosi la prima squadra al Matteotti ancora e l'agonisti che ce li ho un po' in giro, okay. Allenarsi per paura che non riuscivamo poi a portare avanti un anno fatto bene, ho preferito slittare un po' il tutto per l'anno successivo. Non a caso poi venerdì, come penso che avevo sempre detto dalla mia bocca, il progetto è pronto, venerdì saremo in comune a presentare al sindaco e all'assessore il nostro progetto dei campi sintetici e poi aspetteremo il comune che ci darà un ok, penso che ormai andrà tutto per l'anno successivo, perciò stagione prossima, fine stagione, l'obiettivo è andare a creare i tre campi sintetici, campo 7, campo 5 e campo 11 davanti.
4: Al Matteotti.
2: Cioè. Questo al Matteotti assolutamente, questa è un attimino la situazione, programma di inizio stagione, abbiamo già prestabilito che il 3 di agosto iniziamo, posso già ufficializzare un'amichevole importante che la sto definendo per farla allo stadio, giocheremo il 13 di agosto prima di fermarci 3 giorni con la Cirenate, la squadra professionistica, allo stadio e basta, poi adesso i direttori stanno programmando un po' il tutto, stanno mettendo giù le amichevoli e niente, poi adesso a breve poi vedremo di risolvere anche il silenzio stampa, che potranno anche parlare i due direttori o l'allenatore o quello che sia, ci mancherebbe, bisogna avere anche un rispetto per voi.
1: Ecco Marco, scusa, una domanda, ma perché due direttori sportivi?
2: Ma io ho scelto due direttori sportivi, uno perché io personalmente non ce la facevo più a far tutto. Sono due direttori per me amici e molto preparati, ci possiamo aiutare a vicenda su tante situazioni, sia calcistiche sia fuori campo, per migliorare sempre la società, perciò ho deciso due, poi stiamo andando a creare anche l'Under 18, che sicuramente sarà un Under 18 Elite, sarà l'anno prossimo, faremo anche quella, perciò abbiamo 3 squadre dove i due direttori gestiscono tutte e due insieme le 3 squadre. Per preparare anche i nostri ragazzi dell'Under 18 della Juniore, come abbiamo sempre fatto per farli arrivare in prima squadra. Non a caso abbiamo avuto anche delle riconferme quest'anno per la prima squadra di 4 giocatori, 5 della Juniores che si alleneranno in prima squadra, di uno soprattutto che sono molto contento, che è il figlio di Stucchi, l'ex giocatore del Saronno, che farà parte anche lui della prima squadra, perciò vuol dire che penso su queste cose che stiamo lavorando veramente bene, cercando di lavorare anche sul nostro settore giovanile, che adesso sarà importante iniziare a alzare anche l'asticella sul settore giovanile per migliorare le categorie, di portarle nelle regionali o nelle elite. Questo è l'obiettivo che hanno i direttori del settore giovanile.
4: E per quanto riguarda l'allenatore, hai accennato tu, stiamo lavorando con l'allenatore, tutti hanno dato per scontato quello che c'era, però non l'abbiamo detto ufficialmente.
2: No, non abbiamo ancora ufficializzato, stiamo pian piano anche i grafici stanno preparando.
3: Perché c'è la fotografia non l'abbiamo vista.
2: No, un lavoro importante dietro su tante cose, perciò comunque il mister Tricarico sarà l'allenatore assolutamente dell'FBC Saronno. Come ho detto, vogliamo dare continuità, ha fatto un lavoro importante e cerchiamo di andare avanti a fare delle cose fatte bene con serietà e professionalità.
3: Marco, comunque la campagna rafforzamento continua, cioè siamo in pieno, no?
2: Ah, io penso che non abbiamo ancora ufficialmente, non abbiamo già preso allora un portiere, due difensori centrali nuovi.
3: Sì, ho letto.
2: Abbiamo preso un altro giocatore importante che per correttezza a fine primi di luglio non lo ufficializzo, ma penso che l'hanno già parlato tutti i giornali. Davanti abbiamo riconfermato. Scusa,
1: ci puoi dire il nome?
4: Se dice il nome non c'è
2: è una questione tanto le cose si sanno, ma è una questione di rispetto anche per altre persone che conosco e che sono molto rispettoso nei loro confronti. Per correttezza non mi va primi di luglio.
3: Comunque c'è ancora carne al fuoco, insomma, dai.
2: Ma sicuramente stiamo definendo, beh, abbiamo preso già lui, Lazzaro riconfermato, Gentile riconfermato, rientrato Pavilla,
3: sono importanti.
2: Ne sta arrivando un altro dalla serie D di centrocampista, due difensori centrali, giovani siamo a posto, portiere a posto, perciò penso che sarà un'ossatura importante e dei rinforzi importanti della squadra.
1: Senti Marco, da quello che si traspare dalle tue parole, un Saronno ambizioso per la prossima stagione. Questa ambizione è suffragata anche da qualche nuovo sponsor che entra ad affiancarti per la parte economica?
2: Ma io penso che io non guardo mai neanche queste cose, ti dico la verità, perché sto facendo tutto sulle mie spalle con degli aiuti di sponsor che io posso sempre ringraziare. Qualcuno ci sarà la continuità, qualcuno magari ha voglia di fare qualcosina meno. Io continuo a lavorare, sicuramente, guarda, sto proprio andando a Milano, prima ho detto cantiere, ma sto andando a chiudere uno sponsor abbastanza importante. Che sia già d'accordo, che stiamo solo definendo, perciò io continuo imperterrito a lavorare anche su queste cose, per quello che ho voluto anche i direttori sportivi, per lavorare al meglio anch'io fuori campo. Come dico sempre, più forza c'è e più si può creare una società sempre più importante. Io, come dico sempre, non obbligo mai nessuno, chi ha voglia di stare qua con me è qua, è sempre benvenuto, e chi non ha voglia è libero di fare quello che vuole.
1: Marco, ti faccio un'osservazione. L'amico Roberto Banfi, a microfoni spenti, ha fatto un'affermazione importante, ha detto: il prossimo anno non c'è una concorrente in meno che la Sorbiatese, sarà lo spazio del Saronno. La confermi questa ambizione di Roberto Banfi?
2: Ma Roberto Banfi può pensare quello che vuole. io vado avanti per la mia strada, e come ripeto prima, penso che non mi va di dire, ma penso che se si ha voglia di fare qualcosina in più dell'anno scorso, vuol dire che saremo ambiziosi. Normale che c'è un grande rispetto per tutte le squadre che ci saranno, dalla Zate, dalla Caronnese, da tutte, la Rodense, perciò sicuramente saranno tutte squadre attrezzate.
3: C'è pericolo castellanzese.
2: Ma sinceramente io non sono mai preoccupato delle altre squadre.
3: Sì,
2: io
3: no,
2: penso
3: per carità,
2: che però ogni società deve fare il suo lavoro. È normale che quest'anno, se guardiamo i potenziali che avevano Arconatese e Solbiate, che abbiamo fatto bene bene bene, ma sicuramente avevamo tanta meno forza per fare quello che hanno fatto loro, perciò è giusto che sono salite quelle due squadre. Speriamo che non ci sia la pazza squadra l'anno prossimo che investe l'ira di Dio, però non dico sempre che non è solo un discorso di soldi, di investimenti dei giocatori, per me conta tanto la società, la programmazione, il lavoro e tutto quello che viene, perché come mi è già capitato negli anni indietro, abbiamo fatto campionati importanti quando ero Lazzate spendendo un quarto di quello che magari si investe in questo momento a Saronno, perciò conta tanto il lavoro che si fa dietro le quinte. È normale che poi per vincere bisogna avere i giocatori, è inutile che parliamo.
1: Beh Marco, noi saremo in attesa delle date della convocazione del Salorno, delle prime amichevoli e dell'aggiornamento della nuova rosa. Noi ti ringraziamo per la tua disponibilità, ti auguriamo buon lavoro perché sei già tornato dalle vacanze e ci sentiamo presto. Grazie dal tuo telefonato.
2: Grazie a voi, buona giornata a tutti. Grazie.
1: Roberto, stiamo con Paolo, stiamo ancora sul calcio, cominciamo, diamo spazio alla sua Biatese che è passata.
5: Senti ancora in linea?
1: Scusa?
6: In linea, lo sappiamo.
1: Ma pronto?
5: No,
6: in linea qui.
1: Ah, non siamo ancora in linea.
5: Siamo in linea.
1: Difatti stiamo dando spazio ancora al calcio per parlare della Sorbiatese che è riuscita ad approdare in Serie D dopo 2 o 3 anni, Paolo. Di lotta continua, ce l'ha fatta quest'anno. Una soddisfazione, penso, no?
6: Come ha detto Proserpio, insomma sono anni che ci lavorano sopra, sono anni che spendono soldi, insomma ogni anno ha messo un pezzo importante, cosa che infatti il Salorno sta facendo secondo me, cioè, un passo alla volta, sì, poi ci arrivi.
1: Certo. Non è che ha trovato l'allenatore giusto quest'anno?
4: Con Gatti nel finale, certo, c'è stata un po' la svolta. Tra
6: anche,
4: l'altro
6: ha avuto una infatti, pausa proprio che è stata...
4: Mi ricordo proprio questa parte, no? Al finale di stagione di regular season è stato molto complicato per la Sorbiatese, ha incassato tantissimi gol che infatti, non aveva mai preso nel corso della
6: secondo
4: stagione.
6: Secondo me è andata proprio è rimasta negli spogliatoi,
4: sì, con la testa,
6: tutto,
4: visto
6: sì.
4: che il primo posto era troppo lontano e comunque il secondo posto era praticamente certo, c'è stato un momento, però poi la squadra si è ripresa, l'abbiamo visto anche contro Saronno nella finale del girone.
1: Le entrambe arconate e sorbiatese erano paragonabili o c'era qualcosa in più dell'arconatese?
4: Sorbiatese e arconatese, forse l'arconate aveva ancora un po' di più, però due squadre comunque ben attrezzate probabilmente anche per fare la categoria superiore.
6: Ma è partita subito l'arconate più forte, si è vista.
4: Certo, ma era una squadra di Serie D che proiettata, tant'è che i primi passi da arconatese in vista della prossima stagione sono stati soprattutto conferme, perché poi, comunque la squadra è già una squadra di
6: Serie D. Se ti ricordi la partita in casa che abbiamo fatto con l'Arconate e loro in 10.
4: È una squadra che si è confermata.
6: Hanno voluto vincere.
4: Ricordo che ci stavamo avviando alla pausa natalizia pensando, qui subito dopo Natale festeggiano. Poi hanno avuto anche loro momento un po' di minor brillantezza, ma insomma se la sono portata a casa.
1: Abbiamo sentito la telefonata del direttore generale Proserpio. Cosa traspare secondo voi da questa telefonata?
4: Sicuramente la voglia di esserci. Proserpio è un grande esperto del calcio locale della categoria e lo sa benissimo che tolte due concorrenti top come Arconatese e Sorbiatese, questo girone da impossibile diventa possibile.
1: Fermo Roberto, faccio una domanda anche a Paola, ma quali sono secondo voi i punti deboli che sono deve correggere per fare il salto di qualità?
6: Devi ogni anno devi mettere un tassello importante, quest'anno ha già fatto le conferme per me importanti, Gentile, Vassallo, quindi sono giocatori che basta adesso trova, secondo me, mio parere, trovi una punta importante, perché secondo me mancava una importante, la squadra c'è.
4: La squadra c'è, soprattutto tolte queste due antagoniste forti.
6: Poi ti può capitare sempre l'outsider,
4: sarà sicuramente, come diceva il direttore, l'altro anno era stato Mariano Comesse che quest'anno è retrocesso, quindi una squadra sorpresa la mettiamo dentro.
6: C'è sempre.
4: Altre squadre ben attrezzate, come sarà Saronno, ci saranno, 2 o 3 squadre comunque competitive, te la giochi con quelle. Mi aspetto il Legnano che vuole fare bene,
6: Caronno è sempre lì.
4: Sì, con un punto di domanda vedremo quali saranno le conferme, quali saranno gli arrivi.
1: Lunedì prossimo sono i nostri ospiti della nostra radio.
4: Infatti sarà molto
6: mister
4: interessante.
6: È quello della Vergiatese.
4: Sì, un mister emergente al posto di un mister, diciamo, d'esperienza. E vediamo anche le scelte, vedremo le scelte a livello giocatori, appunto, quali saranno.
1: Ma aspettavate il cambio del portiere Saronno, che era un buon portiere del Saronno?
6: Ma secondo me è stato il Todesco a voler andare via, perché voleva forse migliorarsi, perché è chiaro che il portiere,
4: ma il Todesco aveva avuto una proposta, diciamolo così, è un piccolo segreto ma lo sanno tutti, aveva avuto una proposta dall'estero piuttosto significativa, e quindi nel dubbio, poi sappiamo che questo portiere fortissimo che ha preso Saronno è sempre stato un po' il pallido del nostro direttore Prosepio,
6: era Lazzate, no?
4: E sono un paio d'anni insomma che ci sono dei contatti, viene sicuramente uno dei portieri di maggiore esperienza, qualità, dell'eccellenza, certo. E appunto sono poi alla fine questi tasselli. Prendiamo la Solbiatese, aveva un portiere super, Chironi.

0: che è quella,
1: sì, no, da quel lato lì non...
0: da serie D, se non vogliamo dire, sì, da serie, sì, C, sì, sì.
2: Però qualcuno come Guidetti che c'ha 40 anni lo hanno pure,
0: sì, no, ma beh, di, chiaro, di avvicendamento ci può stare,
1: non solo Guidetti, anche l'altro,
2: Silla, con la gente,
1: però, il tornante che ha fatto gol, come si chiamano,
0: per questi club non è un grande problema il salto, perché è un salto al quale si sono preparati già negli ultimi anni, certo, appunto a livello organizzativo, infatti... di gestione e di mentalità anche, sono squadre professionistiche come lo è anche Saronno, che ricordo dalla scorsa stagione ha fatto la scelta degli allenamenti non serali ma diurni
1: di giorno, e
0: quanto siano importanti, poi l'abbiamo visto nella classifica, le squadre che lo fanno in modo più professionale si sono tutte piazzate davanti, quelle che ancora cercano di stare un po' in un mondo più dilettanti, e alla fine però si sono trovate alla parte bassa della classifica.
1: Ti porto un esempio, il Mariano, sì. Primo anno, ti ricordi?
0: Mariano,
1: ma continuando a fare allenamenti alla sera, poi paghi rispetto agli altri.
0: Perché gli altri, soprattutto nel nostro girone, hanno tutti messo una marcia in più, hanno tutti, certo, si sono, certo, dati tutti una.
1: È diverso anche per il clima, sì, per tutto, per anche gli allenamenti stessi sono molto più importanti, e poi rendono di più.
0: Pensa al periodo invernale, ti alleni, certo, la sera. E cosa ti vuoi allenare, no? Magari col campo ghiacciato, con la poca voglia che ci può essere,
1: sì, sì, sì,
0: magari di allenarti sotto la pioggerellina gelata.
2: Rimaniamo sempre nel campo del calcio. Avete notizie per quanto riguarda il pescaggio in promozione? Si parlava dell'Oginatese e dell'Università Solano, che aveva perso il confronto diretto. C'è qualche speranza che vengano ripescate, sì o no?
0: E lì il discorso è tutto legato a quelle che saranno le scelte del Comitato Regionale della Lombardia per quanto riguarda
1: le squadre che non si iscrivono.
0: Certo, quella chiaramente sì, è la premessa fondamentale.
2: Ce ne sono di queste squadre che sono in merito?
0: Adesso arriva il momento delle iscrizioni, si farà la conta, si vedranno se ci sono dei posti disponibili, e a quel punto arriveranno queste decisioni.
1: Le garanzie, se non metti le garanzie.
0: Che sono però legate anche a come saranno strutturati i gironi. Perché...
2: Scusa, Roberto, ma sono avvantaggiati chi retrocede o chi è stato promosso? No, o chi dovrebbe essere promosso?
0: Diciamo subito, l'aspetto che conta più di tutti è il numero delle squadre per girone. Se si passasse, c'è questa voce ufficiosa, da 18 a 16 nei gironi lombardi di eccellenza, a quel punto i posti per eventuali ripescaggi magari se ne creerà uno in tutta la Lombardia, o due, perché magari due società si fondano.
2: So che la Sestese aspirava a essere ripescata.
0: Tanti aspirano a questo, però comunque, teoricamente ne ripeschi una retrocessa e una in graduatoria per salire. Mano a mano che ci sono i posti riempi.
2: Quando
0: però,
2: ci sarà questa chiarificazione?
0: Adesso la graduatoria c'è, perché sono stati disputati i playoff, esatto, di promozione. Sappiamo che l'Olginatese li ha vinti, e quindi è la prima a essere ripescata.
1: L'Olginatese ha vinto
0: l'Università Solaro, no, parlando della promozione verso l'eccellenza.
2: Certo.
0: L'Università Solaro è seconda, terza è il Pontoglio, e poi eventuali altre che non hanno raggiunto il girone finale di playoff regionali di promozione. Però bisogna aspettare e bisogna capire quali saranno poi le intenzioni della federazione al riguardo. Francamente a me il girone A18 non spiace, è un po' un'anomalia, perché in Lombardia sono più ampi i gironi di altre regioni, e quindi si andrebbe verso, cambiando, riducendo, si andrebbe verso una uniformità, sì, anche con le altre regioni. Però qui in Lombardia, non dimentichiamoci, ci sono tante squadre e ci sono tante squadre che comunque vogliono farla l'eccellenza, perché poi anche quello è il fattore determinante. Quindi se ci sono, personalmente ben vengano. Il problema di giocare due turni infrasettimanali all'andata e due al ritorno non mi pare una grande difficoltà, considerando poi che metà delle squadre questo campionato lo fanno da professionisti allenandosi il pomeriggio. Quindi
1: l'importante è che non si creino dei vuoti, per esempio di società che poi saltano per aria,
0: no, quello giusto,
1: e ti fassino il campionato,
0: senz'altro. Però per fortuna, almeno dalle nostre parti, non
1: è
0: non è capitato in tempi recenti.

0: Sì. Stiamo sempre nel calcio, nell'ambito salonese, una società che appare nella nuova categoria è l'Equipe 84, certo, che è in seconda categoria.
1: L'Equipe
0: Hai novità
1: Garibaldi,
0: di rafforzamento di questa società, sì o no?
1: Ma loro stanno confermando praticamente buona parte della rosa che si è vista nell'ultima stagione, che ha vinto i playoff, quindi passando dalla terza categoria alla seconda categoria. Per ora, diciamo, l'impegno del direttore sportivo Monti è stato proprio nell'ottica di delle tante riconferme che ci sono state.
0: Tre squadre salonesi, allora. Amor, L'Equipe e Dal Pozzo.
1: È vero, è vero. Sì, considerando anche Dal Pozzo, no? Salonese. Sì, in seconda categoria, beh, speriamo che siano tutte, immagino di sì, tutte nello stesso girone, e così ci sono anche un po' di derby sicuramente.
0: Roberto,
1: più
0: panchine, ti do una notizia: il Porro passa al Monte Solaro, lascia il Gerenzano per andare al Monte Solaro. Ci dai altre notizie? Melinda è confermato all'Equipe?
1: Francamente, sull'Equipe ero fermo ai giocatori, me lo stai dicendo tu, mi fa piacere se è confermato.
2: Sì, ho visto
1: l'allenatore che abbiamo imparato a conoscere negli anni.
0: Questa esperienza di Daniele Porro, nostro amico, che passa da Gerenzano a Monte Solaro, è una buona scelta.
1: Beh, ma lui nel Comasco ha già avuto esperienze, no?
0: È vero, è vero.
1: Da Monte Solaro me lo ricordo, ci aveva giocato Saronno qualche anno fa ed è anche una struttura accogliente.
2: Hanno fatto un campo
1: carina.
2: Nuovo, no? Mi
1: sì, sì, tra l'altro è una società un po' in crescita.
2: Sì, sì, sì.
0: Cioè quel Gerenzano che ritorna in seconda categoria,
1: purtroppo sì,
0: si preparerà per risalire o che cosa, a tuo avviso?
1: Non si sa. Vedremo un po' quali sono le intenzioni della società. Salire è difficilissimo.
2: Adesso
1: alla fine
2: abbiamo il dilemma del Cantalupo, perché non sappiamo.
0: Esatto.
1: E poi c'è appunto di domanda, sì, dell'Aurora Aurora Boldese.
0: Le tue previsioni, le tue informazioni, come gira l'aria?
1: Ma si dice che questa ipotesi di una fusione con Gallarate, che avrebbe poi portato la società Gallarate,
2: tutti
1: si
2: i
1: è un po' allontanata, però questa ipotesi, così si dice.
0: Ma per quale volontà? Del Cantalupo o del Gallarate?
1: Ma di entrambi dici, deve essere un grande, per fare un'operazione così deve essere una grande motivazione da entrambe le parti. Così si dice che la
2: però
1: cosa non stia andando avanti,
2: passati,
1: e un po' ne sono passati,
2: sono
1: anche
2: passati
1: il direttore sportivo
2: là,
1: è passato di là.
0: Gallarate è una città che mezzo, forse uno squadra in eccellenza.
1: Certo, certo, però vabbè, sono però, in realtà molto distanti.
2: Sì, però c'è il discorso che i diritti ce li ha il Cantalupo.
1: Speriamo di averlo ancora qua in zona nella
2: certo.
1: prossima stagione, anche perché sarebbe davvero il coronamento
2: certo.
1: di un percorso fatto dall'Aurora
2: anche
1: nel corso di tanti anni, ma infatti poi certo è difficile, cambia tanto anche economicamente.
2: Caspita.
1: Però ci si può provare, insomma, a un certo punto cosa può succedere? Al peggio si retrocede.
0: Ma come tempistica, quando si potrà avere una chiarezza di questi gironi e di decisioni federali?
1: Io credo che
2: quando
1: da qui a un mesetto avremo un quadro preciso, anche perché poi ai primi di agosto, l'ho
0: esatto,
1: detto prima
2: sì,
1: che il direttore Proserpio, iniziano i raduni e quindi si inizia poi a lavorare sul campo.
0: Beh, siamo arrivati al termine della prima parte, noi invitiamo i nostri ascoltatori dopo la pubblicità di sintonizzare. Grazie ancora con Radio Orizzonti, la pagina dello sport. Spazio alla pubblicità, grazie.

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Chiara Placenti, al microfono Davide Dede in regia. Seconda giornata al vertice del G7 a Vienna in Francia, ieri l'arrivo di Trump, il giorno dopo l'annuncio dell'accordo con l'Iran che chiude 106 giorni di guerra e promette ora ci concentreremo sull'Ucraina, con Macron poi parla di Hormuz che sarà completamente aperto venerdì, dice ancora, e non c'è bisogno di molto aiuto, ha detto il presidente americano, ma l'omologo francese ha confermato il piano di Parigi con Gran Bretagna, Italia e Paesi Bassi per una missione navale europea. In corso colloqui preparatori Stati Uniti-Iran a Doha prima della firma ufficiale prevista per venerdì a Ginevra. L'accordo resta fragile, senza intesa sul nucleare salta tutto, minaccia Trump, mentre l'Iran avverte che devono finire bombardamenti di Israele sul Libano. Nella notte ci sono stati nuovi scambi tra l'esercito israeliano ed Hezbollah. 14 punti del memorandum di Islamabad, tra cui lo sblocco in due tranche dei 24 miliardi dei cosiddetti frozen asset e la promessa dell'Iran sul nucleare, oltre alla riapertura immediata di Hormuz. Punti deboli per i falchi del regime di Teheran, dove per ora prevale la diplomazia, ma i Pasdaran non cedono. In Ucraina continuano gli attacchi russi a tappeto che ieri hanno colpito, provocando un vasto incendio, la cattedrale della Dormizione a Kiev, patrimonio UNESCO. È il messaggio di Putin al G7, dice Zelensky, giunto ieri sera a Evian. Foto in chat di ignare passeggere condite da apprezzamenti offesi sessiste. L'ATM, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano, sta indagando sul caso di messaggi misogini e volgari che si scambiavano alcuni autisti diffondendo foto di alcune passeggere riprese anche dai frame delle telecamere di sicurezza, ovviamente a loro insaputa. Il premier britannico Starmer rompe gli indugi e annuncia per la primavera 2027 una messa al bando totale nel Regno Unito dei social media per gli under 16. La piattaforma digitale rende i minorenni infelici, ha detto Starmer, aggiungendo sono progettate per creare dipendenza. Una scossa di magnitudo 3.1 è stata registrata alle 4:34 in provincia dell'Aquila, nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso, tra Pizzoli, Antrodogo e Amatrice. Per il nono anno consecutivo l'ANSA è prima per affidabilità tra le testate di informazione italiane, lo certifica il Digital News Report 2026 dell'Istituto Reuters. L'agenzia guida la classifica con la fiducia degli italiani che si attesta al 74%. Seguono a pari merito Sky TG 24 e Il Sole 24 Ore. Debuttante al mondiale, Capoverde resiste e inchioda la Spagna sullo 0-0. L'Egitto pareggia col Belgio 1-1. Stesso risultato per l'Uruguay contro l'Arabia Saudita. Termina 2-2 Iran-Nuova Zelanda. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora bentrovati al nostro Buongiorno in Blu, tutti i giorni insieme dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10 su in Blu 2000, ricordandovi che potete ascoltarci e riascoltarci anche con l'app Play 2000. I giornali questa mattina hanno una scelta quasi unica per l'apertura, almeno per quanto riguarda i quotidiani generalisti, perché si guarda alla firma, che poi si specifica la firma digitale dell'intesa tra Stati Uniti e Iran, in vista dell'accordo e della firma ufficiale cartacea, vecchio stampo, vedetela voi come definirla, prevista per venerdì prossimo a Ginevra. Noi l'abbiamo detto, data la dinamica della guerra dopo il 28, iniziata il 28 di febbraio, da qui a venerdì più che una spicciolata di giorni sembra veramente un periodo, diciamo così, secolare, perché abbiamo capito che può succedere qualsiasi cosa stando anche alle dichiarazioni delle parti. Tra l'altro, in realtà in questi giorni a Doha, in Qatar, si sta lavorando alla definizione di un accordo per la firma di venerdì prossimo, che definito non è. E quindi uno dice: ma che cosa hanno firmato allora domenica con la firma elettronica? Diciamo, hanno firmato un'intesa di massima, dove l'accordo punta soprattutto alla riapertura di Hormuz. Vedremo quali incognite, quali sono rispetto alle modalità e soprattutto ai costi, e sul nucleare, ovvero decidere di non decidere. La questione nucleare sarà definita nei 60 giorni che dovranno seguire alla firma definitiva di venerdì prossimo. Quindi veramente questo ci dà l'idea di come tutto sia fragile, fragilissimo. Corriere della Sera: la firma digitale all'intesa Stati Uniti-Iran riapre Hormuz, dice Trump. E qua quasi tutte le foto notizie oggi ci ripropongono due foto: uno dell'arrivo a Evian al G7 in Francia, quindi padrone di casa Macron, nel momento in cui c'è le foto, quelle da protocollo, la stretta di mano, e tra i due il rapporto è stato cordiale, anche se non sono mancate le frecciatine, tipo quella Trump ha lasciato cadere, scivolare l'ipotesi, no, dei dazi sul vino francese, così, tanto per fare l'ospite gradito. L'altra fotografia invece è drammatica, e c'è veramente delle immagini estremamente forti, se non fosse appunto drammatiche, perché viene immortalata, viene ripreso il rogo che ha divorato parte della cattedrale della Dormizione a Kiev, rogo seguito a uno degli attacchi russi. Se ricordate, più o meno verso quest'ora ieri era al telefono con noi proprio da Kiev Claudia Bettiol, la giornalista che ci spiegava la notte, che era stata veramente feroce a livello di attacchi. Appunto, è venuto fuori che è stata colpita anche la cattedrale della Dormizione, che è un bene UNESCO ed è un simbolo importante, un riferimento denso di significato per tutta l'ortodossia, anche per l'ortodossia russa. Il titolo è "I missili di Putin sulla cattedrale". Dicevo, ci sono delle foto molto belle, e anche se il dire belle contrasta, è dissonante rispetto al dramma di quello che è successo. I danni sono ancora da calcolare. Zelensky ha definito l'attacco barbaro e ha detto: ecco, questo è il saluto di Putin al G7, quindi cercando ancora di svegliare gli alleati. Fotografia che troviamo anche nel taglio centrale della Stampa, corredato dall'appezzo della giornalista esperta di Russia Anna Zafesova: quella cattedrale sfregiata da Putin. Ma l'apertura del quotidiano torinese punta all'intesa, intesa che regge, riapre Hormuz, con Stefano Stefanini che scrive, fantastico, Stefano Basciatore, spessissimo ai nostri microfoni, che dice: un accordo scarno, ma che può salvare il G7. E dice: bene ha fatto Antonio Tajani a chiamarlo grande accordo. Sapete che Tajani, rispetto a tutti i limiti che questo, che non è un accordo ma un'intesa, diplomaticamente hanno due pesi assolutamente diversi, è stato un po' preso in giro, dileggiato, perché è il solito Tajani che cerca di arrotondare, vedere il rosio laddove il rosio non c'è, proprio perché aveva parlato di grande accordo. Invece Stefano Stefanini gli riconosce strategia, non lo so. Comunque scrive: bene ha fatto Antonio Tajani a chiamarlo grande accordo, non lo è affatto, ma bisogna dirlo. Il deal statunitense con l'Iran, ancora da firmare, testo ancora da vedere, è biglietto da visita che Trump esibisce ai Vian. Riconoscergli nel merito, stendendo un velo pietoso sui demeriti, è indispensabile per tenere il presidente americano a bordo della fragile navicella del G7. Ai Vian, che aveva minacciato di disertare, si giocano le sorti del gruppo. Quindi, ancora, Trump, l'America serve. Utilizzo proprio un termine bruttissimo, utilitaristico, però serve, è necessario all'Europa e anche agli altri paesi del G7, Canada e Giappone. Poi ricordiamo che il G7 anche in questa occasione, in questa nuova edizione, vede la presenza di numerosi invitati di peso, tra cui l'India, tra cui il Brasile. Quindi dice ancora, Trump serve da un punto di vista economico, da un punto di vista della difesa, da un punto di vista degli asset internazionali, non ne possiamo fare a meno, tanto vale cercare di tenerlo stretto a questo circolo. E quindi, visto che per il suo compleanno domenica è riuscito ad avere questa firma elettronica della preintesa, dell'intesa che dovrebbe essere raggiunta questi giorni, finalizzata ad un accordo temporaneo, vedete quant'è diluita la portata della cosa, di venerdì prossimo, bene parlare di grande accordo, e bene ha fatto anche Macron ad accoglierlo con tutti gli onori. Tra l'altro Trump subisce il fascino della Francia, di Versailles, della tradizione delle teste coronate francesi, probabilmente un po' Ressole si sente anche. Quindi questo è sicuramente un viatico interessante, quello che ci propone Stefano Stefanini, per dire: non ci aspettiamo che Trump venga messo di fronte alle sue responsabilità nel contesto del G7, anzi probabilmente se Trump non avesse ottenuto la firma della prefirma non sarebbe neppure andato al G7, quindi non sarebbe mai intervenuto nel contesto di Evian senza sventolare questa vittoria e senza palesare un altro risultato che evidentemente vede vicino, ovvero l'Ucraina. Repubblica, Europa, missione a Hormuz, un accordo fragile, scrive Maurizio Molinari questa mattina nell'editoriale del quotidiano La Repubblica. Israele ora accusa Netanyahu incapace di vincere la guerra. È interessante quello che sta succedendo in Israele, perché sta prendendo schiaffi in senso ovviamente politico e di consenso, sia dalla destra che dalla sinistra israeliana. Tempo di sminare, il titolo dell'Avvenire, molto concreto, guardando a Hormuz, all'impegno del cosiddetto E4 per Hormuz, ieri rilanciato da Macron, e quindi Francia, Germania, Regno Unito e Italia, che si organizzeranno, probabilmente la guida sarà francese a livello anche proprio di impegno militare, e si organizzeranno proprio per consentire la bonifica di Hormuz. Scusate, non la Germania, l'Olanda. È importante perché l'Olanda veramente ha un know-how che forse arriva dalla Compagnia delle Indie, non lo so, però ha un know-how notevolissimo nel contesto proprio della bonifica dei mari e delle acque. Quindi grande merito all'Olanda. Credo che tra l'altro noi abbiamo anche una combinazione di formazione degli addetti per questa attività proprio con gli olandesi. E è essenziale ricordare che ancora una volta Trump ha voluto sminuire il contributo che possono dare gli alleati, perché di fronte a Macron, che gli ha detto siamo pronti a fare la nostra parte, navi sminatrici, cacciatorpedinieri, fregate, aerei per osservare dall'alto la situazione, e Trump non ha detto no, perché sa di averne bisogno. Tra l'altro proprio gli Stati Uniti, che hanno navi della Marina grandiose, non hanno le, perdonatemi il termine, le navette, che non devono neppure essere in materiale metallico ma rivestite tutte di vetro resina, insomma sono proprio delle navi particolari che sono quelle utilizzate per sminare territori marini come quello dello stretto di Hormuz, quindi dove veramente c'è una profondità notevole soltanto in alcuni punti, altrimenti la profondità è ridotta e devi stare anche molto vicino alla costa in alcuni casi. Quindi gli Stati Uniti sanno, comunque a Trump gliel'hanno spiegato, che è bene che questo aspetto sia appaltato agli europei. Trump cos'è che ha detto? Grazie? No, ha detto: sì, vabbè, ma non è che c'è bisogno di tanto aiuto, c'è da togliere quelle quattro mine lì. Ecco, basta, non aggiungo altro. Il Foglio: l'accordo con l'Iran è un disastro. A dirlo è Benny Morris, storico, famoso storico intellettuale israeliano, che commenta così al Foglio il raggiungimento dell'intesa, quindi diciamo che aderisce alla linea di Netanyahu. Per Israele è terribile, Teheran cercherà la bomba molto velocemente. Gli iraniani sono stati traditi. Gli iraniani si riferisce alla popolazione iraniana, alla popolazione iraniana che pagando in primo piano con la propria vita si sta continuando a contrapporre al regime, e io ve lo ricordo tutti i giorni: guardate che stanno continuando le esecuzioni, le impiccagioni in Iran anche di giovanissimi ragazzi di 16-17 anni. Il Fatto Quotidiano: Trump sconfitto dall'Iran, Unione Europea genuflessa Ben Vir. Perché? Perché non è stata raggiunta la maggioranza per la votazione delle sanzioni contro Ben Vir. Sole 24 ore: con accordo useran petrolio in caduta, Wall Street e Milano macinano record. Ma c'è anche cautela da parte dei mercati. QN, La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino: Iran usa l'accordo fragile, poi taglio centrale, raid russi contro Kiev, colpita la cattedrale simbolo. Iran Stati Uniti, Hormuz riapre, il titolo del Messaggero. Prima di scivolare sulla cronaca italiana, sorelline, spunta un video nascoste da un parente. Stiamo parlando di Alicia e Sara, le sorelline scomparse nella notte del 6 giugno dalla casa di accoglienza in Abruzzo. Il Giornale: il campo largo delle tasse, la solita ossessione, patrimoniale, contributo di solidarietà e rendite finanziarie. E poi siamo sulla Gazzetta dello Sport, che titola Il nuovo diavolo, tocca ad Amorim rilanciare il Milan. Allora, questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola, ma io torno subito immediatamente sul Manifesto, che punta l'attenzione di apertura su una fotonotizia di Trump. Il titolo è Farsi male. Buongiorno, anzi buonanotte per lui, perché raggiungiamo a Los Angeles il giornalista del Manifesto, Luca Celada. Buongiorno Luca, buonanotte per te.
3: Buongiorno Chiara e agli ascoltatori.
2: Allora, questa firma elettronica, che si è capito, no? Trump la voleva assolutamente ottenere proprio domenica, è una prefirma della firma di un'intesa che si dovrebbe raggiungere venerdì e che resta in bilico per 60 giorni, quindi diluiamola per quanto va diluita. Però sicuramente Trump voleva simbolicamente il raggiungimento della firma, uno perché forse se no neppure sarebbe venuto al G7 senza sventolare una vittoria, e poi perché era il suo compleanno domenica scorsa. Infatti tu titoli Trump pace circensi, proprio per restituire anche immagini, foto, eventi, festeggiamenti che non si erano mai visti in questa modalità.
3: Ma sì, direi che insomma, diciamo che questa, la metafora imperiale ormai non è anche più tale, è così voglio dire dichiarato che l'ironia è morta, non so come dire. Sì. sono state 48 ore, 24 ore fatidiche. Quello spettacolo alla Casa Bianca è stato memorabile, usiamo questo termine, insomma, perché non ha avuto precedenti. Insomma, lo studio ovale trasformato in spogliatoio per gladiatori di arti marziali miste, il sovrano a bordo campo, i sorvoli delle pattuglie acrobatiche, i picchetti di onori, la banda dei Marines che accompagnava questi combattimenti, insomma, sì. Tutto un iconografia patriottica che insomma replicava in un certo senso le immagini che vediamo, no, prodotte con l'intelligenza artificiale che spesso suole twittare lo stesso presidente. E questo dice anche che veramente la rappresentazione, lo spettacolo è parte integrante di questa presidenza, anche quando non si parla di questa cosiddetta pace, che appunto, sì, ripetiamo, è un memorandum d'intesa per ora, un'estensione di 60 giorni durante i quali si spera di trovare il terreno su cui poi cominciare effettivamente a negoziare. Ma come accennavi, l'importante per questo presidente è trasmettere l'idea della vittoria, l'idea del trionfo, piegare i fatti alla propria volontà. Non è detto che ci riesca, vedremo.
2: Tra l'altro, proprio i festeggiamenti, come adesso ce li hai ben restituiti, sono proprio, mi verrebbe quasi da dire, una proiezione di quello che Trump ha in testa, di come percepisce forse la realtà e come si percepisce in questa realtà, cioè è più di un test psicoattitudinale, no? Allora io mi chiedo, ma gli statunitensi quanto si ritrovano in quello scenario lì?
3: Guarda, certamente quelli che erano lì, ed erano alcune migliaia, lo fanno. I sondaggi raccontano una storia di ben diversa. La maggioranza non solo democratica ma anche degli indipendenti, addirittura sembrerebbe dei repubblicani, non ha gradito questa profanazione così plateale dei simboli che, certo, incarnano lo Stato.
2: C'è una sacralità delle istituzioni, no?
3: Ma insomma, se uno immaginasse uno spettacolo simile trasposto al Quirinale, insomma, l'effetto,
2: mamma mia,
3: no?
2: Sì.
3: Voglio dire, di questo stiamo parlando.
2: Sì, sì.
3: E gli americani ci tengono in fondo poi ai simboli e alle mitologie. Quindi, però tutta questa situazione, ripeto, racconta un'amministrazione, un presidente che decide di andare per la propria strada e calcare la mano su ogni fronte, un'amministrazione per definizione massimalista, e racconta anche una parte politica che è ormai divorziata da quello che penseremo una alternanza, cioè non è che vincendo poi uno impone il proprio programma politico, fa quello, ma c'è una componente grande di dileggio degli avversari, di umiliazione degli avversari, e no, ricordo che uno dei combattenti ha poi urlato nel microfono: Michelle Obama è un uomo, durante questa manifestazione, rendendola ancora più pieca se possibile.
2: No, ma infatti c'è un livello del becero che è imperante. Ma a questo purtroppo quando
3: è sventolato, orgogliosamente esibito, no?
2: Sì, sembra qualcuno dalle nostre parti che dice: io sono la feccia, noi siamo la feccia e siamo contenti di essere la feccia, no? Come in alcuni contesti.
3: Sì, un po' questo. Ecco, sì. Tutto in un contesto paradossale in cui appunto la fede politica si sovrappone al tifo sportivo, non solo in quello spettacolo, ma ricordiamolo, è in corso il mondiale di calcio. Un paio di ore fa si è conclusa la prima partita dell'Iran, che si è giocata qui a Los Angeles, io ero fuori dallo stadio. Una bella partita, tra l'altro, un pareggio, l'Iran forse meritava un po' di più, ha giocato molto bene entrambe le squadre, insomma anche entusiasmante, ma chiaramente ha preso un po' il sopravvento, il contorno, quindi ci sono state manifestazioni, fazioni della foltissima diaspora iraniana che c'è qui in California del Sud, che ha contestato, come aveva annunciato, il regime islamico, sventolando la bandiera dello Shah. Altre persone hanno invece sventolato quella della Repubblica Islamica. Dentro allo stadio ci sono stati striscioni che hanno commemorato i manifestanti uccisi dal regime, ma anche le bambine uccise dai bombardamenti. Quindi è stato, diciamo, in quello stadio è entrato un po', no, il caos geopolitico del momento. E alla fine poi ha prevalso, direi, il tifo, l'orgoglio, diciamo, di questa comunità per la squadra, comunque, no? L'identità. Comunque è stato, ecco, istruttivo in un certo senso quello che è avvenuto lì.
2: Tra l'altro ce lo stavi proprio dicendo, no? Di questa comunità molto importante nell'area sud di Los Angeles, che se non sbaglio è stata un po' ribattezzata Terangeles, come spesso viene fatto.
3: Assolutamente,
2: no?
3: Sì, Terangeles. Sì, è una comunità, ripeto, stratificata, complessa, perché a seconda di in quale periodo storico poi le persone sono emigrate, no? Se sono emigrate, certo, dallo Scià, o se hanno lasciato durante. Quindi ci sono varie componenti, ma è sicuramente una comunità influente, facoltosa, direi, che si è spaccata su questo mondiale in maniera significativa, e in una situazione comunque paradossale. Ricordo che questa squadra è venuta a giocare qui, ma deve tornare a dormire a Tijuana, dall'altra, sì, parte del confine messicano. Nulla sembra essere normale oggigiorno, ecco, non so come dire.
2: Cioè, tra l'altro, Luca Celada, proprio un anno fa di questi giorni facevamo dei collegamenti perché ci raccontavi i disordini di Los Angeles, più che disordini, no? La vera e propria battaglia, sì, che c'era stata per la questione dell'ICE. Ecco, a un anno da quelle giornate, da quelle auto date alle fiamme, da quegli scontri, Los Angeles come si presenta? Com'è? È già passato, archiviato tutto?
3: Sempre in questa strana normalità sospesa, io direi. Ricordiamo che parliamo di una vasta metropoli, quindi dove è possibile in determinati quartieri rimuovere, non vedere, non sapere, ma in altri invece è impossibile rimuovere, negare quanto radicalmente sia cambiato. In molti quartieri ispanici ci sono le statistiche che raccontano come è crollato il commercio, l'economia, le persone non vanno a lavorare, hanno paura, trattengono bambini da scuola. La situazione non è più, diciamo, in fase di crisi come lo era un anno fa, ma c'è strisciante questa operazione. Insomma, diciamo, questo governo è un governo che ha espresso sostegno per il concetto di remigrazione. E questo non può che avere un effetto profondo sulla società, una società così multietnica e così radicata di comunità immigrate. Quindi qualcosa di profondo è cambiato, e ripeto, il fatto di avere il mondiale di calcio qui, la festa più globale, no? Quella che unisce i paesi, certo, di tutto il mondo, in un luogo che invece sta per politica cercando di purificare etnicamente la propria società, non può che, voglio dire, creare delle tensioni stridenti.
2: Grazie Luca Celada, buonanotte.
3: Arrivederci, buona giornata a voi, buon lavoro.
2: Continuiamo a leggere Luca Celada sul Manifesto, e presto lo ritroveremo anche ai nostri microfoni, ma adesso lo mandiamo giustamente a dormire. Luca Celada, giornalista del Manifesto, l'abbiamo raggiunta a Los Angeles, tra pochissimo ancora insieme.
4: Non sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia? Che

0: Allora, siamo in attesa che riprendano oggi gli incontri al G7 di Evianna dopo l'arrivo ieri di Trump. Qualcosa abbiamo già detto, vedremo poi come continueranno i prossimi tavoli di oggi, poi anche capire se in qualche modo sarà l'occasione per ricucire i rapporti con Giorgia Meloni, perché sappiamo, diciamo, tutto improntato alla cordialità e rispetto come sempre, però bisogna capire appunto se riuscirà Meloni e se vorrà Meloni tra l'altro proprio anche riallacciare un rapporto più stretto, come appunto era quello di prima, di vero e proprio improntato all'amicizia. Quindi vedremo da questo punto di vista che cosa succederà. Allora, chiedo in regia, adesso dovremo riuscire a fare il collegamento, quindi notizia e comunicazione tecnica, perché stiamo raggiungendo questa volta in Turchia ad Ankara Riccardo Alcaro, che è coordinatore ricerche dell'IAI e responsabile del programma Attori Globali dell'Istituto Affari Internazionali. Buongiorno Alcaro.
1: Buongiorno Chiara, ben ritrovata.
0: A proposito, come si racconta, come si guarda, come si commenta dalla Turchia, che è un attore tutt'altro che trascurabile della questione degli equilibri medio orientali e non solo, rispetto alla prefirma della firma dell'intesa venerdì prossimo a Ginevra?
1: Con soddisfazione, con grande cautela e con apprensione che il processo non solo parta ma poi vada avanti e non sia deragliato dagli avversari di questo processo diplomatico, che dovrebbe portare a un accordo di lungo periodo, che non sia deragliato dalla enorme sfiducia reciproca fra le parti e da altri fattori che possano portare di nuovo la situazione a un nuovo conflitto.
0: E secondo te quante possibilità ci sono che veramente prevalga il buon senso e che questo accordo, questa intesa così difficilmente incanalata, non deragli?
1: Allora, noi dobbiamo vedere che cosa c'è scritto in questo memorandum d'intesa, o memorandum of understanding per dirla all'inglese, che si spera verrà pubblicato questa settimana. Da quanto capiamo. Il memorandum prevede la riapertura dello stretto di Hormuz e la fine del blocco navale americano, un impegno da parte dell'Iran a non costruire o acquisire in altro modo un'arma nucleare, un impegno però che l'Iran ha sempre ribadito, e poi anche lo sblocco, una qualche forma di allentamento sanzionatorio che gli americani potrebbero operare a favore dell'Iran, lo sblocco di alcuni dei fondi, dei titoli iraniani, che però sono stati congelati all'estero per effetto di altre sanzioni americane. Tutto questo senza, per quanto ne sappiamo ora, ma si spera che nel documento sia dettagliato, un chiaro scadenzario, un calendario, una sequenza che preveda che a un passo corrisponda un altro passo. Su questo per il momento non c'è chiarezza. Tutto questo dovrebbe valere per 60 giorni. In questi 60 giorni l'Iran e gli Stati Uniti dovrebbero negoziare questo accordo di lungo periodo, le cui componenti saranno sicuramente due, cioè quali garanzie l'Iran può dare che il suo programma nucleare non avrà mai una diversione militare, e quale forma di quanto veloce e quanto intensa sarà la revoca delle sanzioni, non soltanto quindi un allentamento, ma proprio la revoca delle sanzioni americane, a cui dovrebbe poi far seguito la revoca delle sanzioni ONU, che sono state automaticamente reimposte lo scorso autunno per effetto di un'improvvida decisione dei tre paesi europei, che una volta erano parte dell'accordo nucleare del 2015, che negli ultimi, che proprio allora è definitivamente morto. Ecco, questo è il processo. Quanta fiducia ho che il, questo memorandum of understanding, questo memorandum d'intesa possa reggere? Io penso che dati i costi enormi di una ripresa del conflitto per entrambe le parti, io credo che questo memorandum d'intesa potrà essere, come posso dire, la nuova cornice che regolerà male, in maniera incompleta e parziale, ecco, i rapporti tra e Iran nell'area, perché io francamente sono molto scettico che l'amministrazione Trump e questo governo iraniano abbiano il livello di fiducia reciproca, che effettivamente è totalmente assente in questo momento.
0: E hanno dei buoni motivi da entrambe le parti.
1: Esattamente, ma hanno anche che abbiano anche l'acume diplomatico. Beh, gli iraniani sicuramente ce l'hanno quello, la pazienza strategica, il personale, l'investimento politico, ecco, tutte queste risorse che sono necessarie soprattutto da parte degli Stati Uniti per negoziare qualcosa di estremamente complesso e che comunque non può essere negoziato in 60 giorni.
0: No,
1: in 60 giorni si possono fare dei passi in avanti, ma l'accordo nucleare del 2015
0: 18 mesi, no? 13 mesi, quanto ci misero?
1: No, di più, perché sostanzialmente diciamo si partì intorno alla primavera estate del 2013 in qualche modo e poi si concluse nel luglio 2015, ma anche i negoziati, i contatti che erano partiti nella primavera estate del 2013 comunque riposavano su anni e anni di contatti diretti, di colloqui fra americani, europei, russi, cinesi da una parte e gli iraniani dall'altra. Quindi io dubito che ci siano veramente le condizioni perché si possa arrivare a un accordo definitivo di lungo periodo. Me lo auguro, perché c'è una logica che spinge in quella direzione, una logica, diciamo, geopolitica, ma anche di vantaggio politico ed economico. Però, diciamo così, la natura, la generale incompetenza e impreparazione, irresponsabilità dell'amministrazione Trump e le mille incertezze di un governo iraniano che dovremmo un po' capire come andrà componendosi, che natura prenderà, perché si tratta comunque in buona parte di persone nuove al potere, mi fanno pensare che non ci sarà questo accordo, oppure mi fanno dubitare della possibilità che si arriverà a questo accordo in lungo periodo. Però questo non vuol dire necessariamente che si tornerà indietro alla guerra. E quindi
0: c'è la volontà quantomeno di sospendere le azioni militari e riaprire in qualche modo Hormuz, dico in qualche modo perché ancora, diciamo, non collimano le dichiarazioni di Trump che parla di un ritorno al 27 febbraio e l'Iran che invece in qualche modo dice che gestirà Hormuz con l'Oman, che è l'altro stato di rimpettaio dello stretto. Tra l'altro il New York Times ci svela un po' l'inghippo perché ci dice che l'Iran rispetto a Hormuz non vuole i tolls ma i fees, quindi vorrebbe dire non pedaggi ma tariffe. Ma veramente qua siamo sull'interpretazione dialettica, no? Poi
1: allora diciamo l'indiscrezione del New York Times poi non è un'indiscrezione, no, perché se ne parla da tanto, perché un pedaggio su una via di passaggio marittimo naturale in base al diritto internazionale non è contemplato, sarebbe la prima volta.
0: Sì, perché è uno stretto, cioè, naturale, da non confondere, perché tutte le volte sennò te li ritirano fuori la questione di Suez. Suez è un canale artificiale, appunto è un canale, non è uno stretto, ricavato dal territorio egiziano, è per quello che da lì si paga. È come tutta un'altra cosa rispetto agli stretti naturali come invece Hormuz.
1: Esatto, Suez o anche il canale di Panama.
0: Anche, sono, certo.
1: In casi in cui viene effettivamente pagato un pedaggio per la manutenzione, che non è poco, del canale stesso. E Hormuz, come dicevi, è uno stretto naturale, non si è mai pagato un pedaggio, non esiste nessuno stretto naturale dove si pagano pedaggi, però gli iraniani dicono va bene, ma noi forniremo determinati servizi e quindi ci dovrete pagare delle commissioni per questi servizi, commissioni, termine inglese, fee o fees al plurale. Il punto, questo lo vedremo. Io penso che ci sia una possibilità che lo stretto di Hormuz torni allo stato pre-guerra, però in questo momento sono dubbioso, sono scettico anche su questo, però penso che possa avvenire in un futuro. Quello che mi interessa è davvero il futuro, perché io penso che ormai noi avremo questo memorandum d'intesa pubblicato questa settimana, spero pubblicato, avremo questo negoziato fra Stati Uniti e Iran che potrà essere esteso e che secondo me sarà sicuramente esteso, perché è impossibile, come dicevo, concludere. Non è detto però che si concluda in maniera felice, cioè che si arrivi a un accordo. E lì ovviamente i rischi salgono, perché se non si arriva a un accordo ci sarà di nuovo la spinta per ritornare a mezzi coercitivi anche i militari. Però dal momento che Trump potrebbe non aver affatto appetito per questo, non è da escludere, io penso in questo momento sia una prospettiva del tutto plausibile, che questo specie di questo memorandum of understanding che definisce questo quadro relativamente vago e super essenziale sia in qualche modo non esplicitamente ma implicitamente esteso un po' indefinitivamente, e lì secondo me dovrebbero intervenire e interverranno i paesi arabi della regione, ecco. con l'aggiunta dell'Egitto, con l'aggiunta della Turchia, con l'aggiunta del Pakistan, io spero tanto con l'aggiunta degli europei, che potrebbero finalmente trovare un modo di rientrare in una storia dove per 20 anni hanno giocato la parte del coprotagonista, perché erano stati veramente fondamentali sulla questione nucleare, finché poi man mano non sono andato scudendosi da soli, per creare una barriera diplomatica regionale supportata anche dall'esterno contro la possibilità di un ritorno al conflitto, anche in assenza di un accordo di lungo periodo fra Stati Uniti e Iran. E questo potrebbe voler dire un ingaggio selettivo con l'Iran, che però magari lo convinca, come io penso sia possibile, a non riprendere il lavoro sul programma nucleare, e magari anche a essere, come posso dire, ingaggiato in dialoghi regionali con anche una serie di incentivi economici, perché secondo me questa guerra ha dimostrato che fra le due opzioni, quella di garantire la stabilità della regione del Golfo Persico attraverso il contenimento e la pressione economico-militare sull'Iran permanente e una qualche forma di inclusione, ecco, quest'ultima è dal mio punto di vista quella strategicamente più saggia.
0: Ah, è interessante appunto capire anche come verrà ridisegnato e riequilibrato nel Golfo gli equilibri appunto internazionali, anche in chiave anti-iraniana, ma nel senso di contenimento, perché ovvio ora l'Iran si strategicamente, Tazran l'hanno anche detto o l'hanno fatto dire da qualcuno dell'agenzia Fars, che la vittoria strategica è loro, no? E che quindi l'Iran d'ora in poi, una volta che si sarà leccato in qualche modo le ferite di questa guerra che ha comportato della distruzione interna, in modo naturale avrà una sorta di proiezione egemonica nell'area. Questo è anche il timore di molte monarchie del Golfo, ma non solo, anche di Turchia, Egitto, Pakistan, tant'è che, facendo riferimento a quello che dicevi tu, no, di nuovi accordi, si parla di una sorta di NATO del Golfo, che è già stata ribattezzata il Patto di Maometto e che vedrebbe proprio come paesi fondatori o che avviano questo progetto Arabia Saudita, Pakistan, Turchia ed Egitto, e sarebbero proprio un patto di Maometto sunnita, ecco.
1: Non c'è nessuna chance di una NATO araba che abbia, come posso dire, che possa svolgere una funzione simile a quella che la NATO ha svolto nei confronti dell'Unione Sovietica e che svolge adesso nei confronti della Russia, per due motivi. Il primo è che la NATO ha potuto funzionare grazie alla presenza degli Stati Uniti e quindi di una potenza militare preponderante.
0: Certo.
1: E il secondo luogo, che non sarebbe la prima volta che si è provato questa strada, del resto c'è un'organizzazione regionale che raccoglie i 6 paesi arabi che si affacciano sul Golfo Persico, che si chiama Consiglio di Cooperazione del Golfo, che originariamente, cioè che è stato creato proprio in chiave anti-iraniana, non è un'organizzazione militare, ma comunque di raccordo e coordinamento politico, alla quale spesso si è pensato di aggiungere una dimensione di difesa che non si è mai riusciti a fare. Io credo che sicuramente i paesi arabi del Golfo o alcuni di loro, con la Turchia che militarmente è un paese di tutto rispetto, anche il Pakistan, che il quale vale lo stesso per la Turchia, possano stringere partnership di sicurezza, magari anche alleanze in chiave difensiva, sarebbe clamoroso, è possibile. Ma il punto è quello di perseguire un doppio binario: da una parte lavorare a garantirsi meglio la propria sicurezza attraverso questo tipo di accordi, ma anche attraverso il continuo mantenimento delle relazioni con gli Stati Uniti, soprattutto sul fronte dell'acquisizione di sistemi d'arma, in particolar modo di difese antimissili, difese antidroni, difese antiaeree. E dall'altra parte invece una forma di ingaggio dell'Iran, vediamo, sicuramente selettiva all'inizio, incrementale, ma che tenda in qualche modo a creare un sistema regionale in cui gli interessi di sicurezza e gli interessi economici di tutti gli stati della regione possano essere intrecciati.
0: Infatti, certo.
1: In un circolo virtuoso in cui tutti quanti possano partecipare a un processo, a un modello di sviluppo dei paesi arabi che per i paesi arabi del Golfo ha dato grandi frutti, allo stesso tempo generando benefici in termini di sicurezza e nessuna minaccia a tentativi di interferenza, a cambio di regime e destabilizzazione di nessun paese interno, perché sicuramente certo. L'Iran è molto preoccupato di questo, il regime iraniano è molto preoccupato di questo, ma anche alcuni stati arabi, alcune dinastie arabe del Golfo sono preoccupati di quello che l'Iran può fare nei loro paesi, in particolar modo Bahrain, per diciamo destabilizzarli.
0: No, infatti poi ci sono altri paesi che hanno posizioni, diciamo così, anche un po' ambigue, no? Rispetto agli Emirati Arabi Uniti, che sappiamo hanno già una guerra a distanza via proxy con l'Arabia Saudita rispetto al sud dello Yemen, le vicinanze a Israele, insomma è una realtà sicuramente magmatica, ma come sempre sono le relazioni internazionali, e sicuramente un'alleanza militare difensiva non può prescindere anche da un obiettivo che sia più onnicomprensivo, quindi proprio anche divisione di quello che si vuole a livello di prosperità che quest'area possa diventare. Non l'abbiamo citato finora Riccardo Alcaro, ma non possiamo non pensare che un elemento di destabilizzazione di questa anche roadmap, vedremo poi come procederà, è proprio a un nome e un cognome, no? Benjamin Netanyahu.
1: Ma più che un nome e un cognome è il nome del paese, Israele, nel senso che Netanyahu, per quanto riguarda la politica estera di Israele e per quanto riguarda la politica nei confronti dei palestinesi, Netanyahu non si distingue in maniera così significativa dagli altri leader politici israeliani.
0: Dice la strategia. Anzi, è quella, la linea è quella, poi c'è il lato e l'espressione caratteriale e esasperazione.
1: La strategia può cambiare e anzi cambia, ma la linea, la posizione di partenza è la stessa, quindi Netanyahu è stato particolarmente abile a trasformare la minaccia iraniana in 30 anni, diciamo, in forse la principale fonte della sua legittimità.
0: Come no?
1: Ancor più che l'opposizione allo Stato palestinese. Ed è riuscito in questo a creare un consenso generale, perché tutti gli altri leader sono dovuti un po' andare dietro, perché alla fine, un po' naturalmente perché ne sono genuinamente convinti, ma un po' anche perché Netanyahu è stato bravissimo a creare quel consenso interno in base al quale la questione Iran produce sempre consenso. Quindi io non mi concentrerei tanto su Netanyahu in sé per sé, penserei più a Israele e ai suoi sostenitori in congresso, negli Stati Uniti e anche al di fuori del congresso, perché sicuramente questo memorandum of understanding, questo memorandum d'intesa, a Israele non piace per niente, perché alla fine certifica il fallimento degli obiettivi originari per Israele della guerra. Israele certo. È entrato in guerra con l'obiettivo massimo di favorire un cambio di regime, cioè di favorire il crollo della Repubblica Islamica. Poi l'obiettivo, diciamo, secondario era la destabilizzazione dell'Iran, che avrebbe magari non portato alla caduta della Repubblica Islamica, ma una

0: dire che sia buona, ma migliore. E politicamente la Repubblica Islamica oggi ha riacquisito quel po' di legittimità che deriva dall'avere resistito, non poca, quella, diciamo, quella legittimità o quantomeno quella fiducia che per i membri del regime che deriva dall'avere resistito con successo all'attacco di due potenze nucleari, una delle quali la principale della regione e l'altra la principale del mondo, che aveva completamente perso con il massacro di gennaio. Quindi dal punto di vista di Israele, se gli Stati Uniti certificano questa situazione, beh, questo è un risultato davvero negativo per loro, anche perché sta creando maggiori frizioni con gli Stati Uniti, ma questo con queste telefonate che, insomma, sì. Trump è l'ennesimo presidente americano che insulta Netanyahu al telefono, cioè da Clinton in poi più o meno ci sono passati tutti.
1: Sì, no, non ha mai avuto rapporti distesi Netanyahu, ma anche nel primo mandato tra Trump e Netanyahu c'erano già state delle frizioni, nonostante Trump avesse anche spostato l'ambasciata a Gerusalemme, no? Quindi ha compiuto anche un atto importante.
0: Queste frizioni non devono ingannare. Israele continua ad avere grande influenza negli Stati Uniti. È vero che nell'opinione pubblica si è creata questa frattura, sia a destra, a sinistra, dove a sinistra praticamente il sostegno a Israele è diventato quasi tossico, soprattutto nelle primarie dei democratici. Diciamo, la condanna di quanto Israele ha fatto a Gaza è quasi un test obbligato per chi vuole candidarsi come democratico, almeno in numerose, diciamo, circoscrizioni elettorali. Ma c'è anche una linea divisoria fra generazioni, perché quelli più giovani anche a destra hanno un'opinione pessima di Israele,
1: sì.
0: Mentre quelli più anziani o più maturi invece hanno ancora un ricordo di un Israele che non riconoscono, diciamo, nelle masse di Gaza o nel fatto che trascina gli Stati Uniti per due volte in guerra contro l'Iran, eccetera. Però questo non vuol dire che Israele non abbia i suoi sostenitori.
1: No, anzi, possiamo dire che il cambiamento è più a livello di popolazione, contesto sociale, cittadino americano, non tanto a livello ancora di lobby, consiglieri, forze capaci di condizionare l'amministrazione statunitense. Ricordiamo che anche Biden, nonostante le minacce, ha sempre continuato a fornire armamenti, no? a Netanyahu, armamenti e protezione, quindi c'è proprio una linea di continuità.
0: È l'emblema di una generazione che faticava enormemente a occuparsi dal sostegno a critica a Israele come posso dire, principio guida della politica estera americana, un po' per convinzione genuina. Credo che Biden fosse proprio un sionista convinto, sia un sionista convinto, un po' perché comunque c'è questa influenza enorme. Per esempio, per fare un esempio, adesso sta venendo dibattuta una legge che di solito viene approvata verso la fine dell'anno, che si chiama National Defense Authorization Act, la legge di autorizzazione delle spese per la difesa, ma in realtà è una specie di omnibus in cui si mette di tutto, e lì ci sono delle clausole che sono state inserite per volere di un senatore molto pro Israele, Tom Cotton dell'Arkansas, che o dell'Idaho, adesso c'è un momento di Alzheimer, non lo ricordo. Comunque,
1: te l'abboniamo.
0: È un senatore di lunga data, molto vicino a Israele, e lui ha inserito queste clausole che comunque sono lì, adesso vedremo che fine faranno, in cui quando si regolamenta la collaborazione di intelligence fra gli Stati Uniti e i paesi stranieri, si inserisce un'eccezione per Israele che di fatto quasi obbliga gli Stati Uniti a collaborare con Israele a un livello in cui lo stesso presidente dovrebbe passare per tutta una serie di procedure ad hoc per poterla limitare ad hoc, altrimenti in automatico Israele godrebbe di questo ruolo, cioè godrebbe di questa possibilità di attingere all'intelligence americana e di default per legge e non per decisione politica. Questo è solo un esempio, vedremo se questo passa. Sì. È un esempio che l'influenza di Israele resta, e dal momento che le relazioni fra Iran e Stati Uniti resteranno estremamente tese, la fiducia reciproca è zero, le questioni da discutere, nucleare, sanzioni e chissà quanto, sono estremamente complesse, le occasioni di operare come spoiler, cioè di far deragliare il treno si presenteranno di

0: continuo, e per questo io dico che servirebbe un investimento politico da parte dell'amministrazione americana, che io, di cui io non credo l'amministrazione Trump capace, per portare, per arrivare a un accordo definitivo. Però Trump potrebbe non volere più di nuovo ricorrere alle armi, e quindi, per quello dico, si può arrivare a una situazione in cui questo memorandum understanding in qualche modo viene esteso e regge sì, grosso modo nel tempo, nonostante la pressione di Israele per tornare a una situazione di conflitto, magari, se però c'è quell'intervento regionale coordinato, magari sostenuto dagli europei, che deve secondo me essere assolutamente presente, perché in assenza di un accordo finale il memorandum di intesa, insomma i principi fondamentali che stanno lì, possano essere estesi.
1: Vedremo. Ti faccio una domanda, ma veramente un minuto nella risposta, un po' in prospettiva. Trump perde le midterm, o quindi perde non solo la Camera, mettiamo, sarà difficilissimo per una questione proprio tecnica di meccanismo, ma anche il Senato. A quel punto che fa? Se le gioca tutte, cioè si sente le mani libere? Sì, è vero, poi interviene il Congresso, sì, è vero, poi interviene le corti, ma intanto fa Trump proprio fino all'ultimo. E quindi i poteri del presidente, intesi nella massima estensione, non si sente più vincolato da niente, da nessuno. Che ne pensi?
0: Non si sente vincolato assolutamente nemmeno ora. E se la domanda è addirittura un trionfo, no, democratico, che portasse sì, a sinistra non solo la Camera ma addirittura il Senato, che non è quasi impossibile, però sicuramente è sì, difficile, ecco, più difficile
1: per
0: che
1: il
0: la
1: meccanismo
0: Camera
1: proprio
0: possa portare Trump, diciamo, a rilanciare sulla politica estera, e quindi a rimpegnarsi in una guerra con l'Iran. Questa
1: sì,
0: è la domanda.
1: 30 secondi per la risposta.
0: Secondo me non è davvero indicativo. Può essere, come può essere, nel senso che io penso che Trump, in una situazione in cui ha a che fare con una Camera o addirittura l'intero Congresso a guida democratica, in qualche modo lui entra nella sua situazione ideale, quella dello scontro continuo, sì, dove lui ha sempre possibilità di biasimare gli altri per i fallimenti, certo, del governo federale. Se questo possa portarlo però a riaprire una guerra che comunque non è stata mai popolare degli Stati Uniti, in una stagione in cui si va verso le presidenziali, in cui quello che lui fa verrebbe comunque trasferito di responsabilità al successivo candidato presidente repubblicano, insomma, io diciamo aspettiamo, sono un pochino perplesso da queste previsioni.
1: No, ma la perplessità mi piace. Grazie Riccardo Alcaro dell'Istituto Affari Internazionali, buona giornata, a presto.
0: A te.
2: Buongiorno in Blu 2000. È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
4: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarvela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
5: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
6: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
7: Chuck, motore! Azione!
8: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
9: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Acqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: TV 2000.
11: Non una televisione qualsiasi.
10: Canale 28 del digitale terrestre.
11: 157 di Sky.
10: 18 TV Sat.
11: TV2000.it.

0: Trump potrebbe decidere di rendere pubblico l'accordo preliminare tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra con l'Iran prima di venerdì, lo ha detto il vicepresidente americano Vance dopo che Trump aveva dichiarato che l'accordo era già stato firmato. Intanto, seconda giornata al vertice del G7 viene in Francia, dove Trump è arrivato ieri. Con Macron ha parlato di Hormuz, spiegando che sarà completamente aperto venerdì. Il presidente francese ha confermato il piano di Parigi, Gran Bretagna, Italia e Paesi Bassi per una missione navale europea, dicendo faremo la nostra parte. In corso colloqui preparatori a Doha prima della firma ufficiale prevista per venerdì a Ginevra, resta da capire se Trump comunque pubblicherà prima l'accordo oppure no. In Ucraina continuano gli attacchi russi a tappeto che ieri hanno colpito, provocando un vasto incendio, la cattedrale della dominazione a Kiev, patrimonio dell'UNESCO, Zelensky ha detto, è il messaggio di Putin al G7. Foto in chat di ignare passeggere condite da apprezzamenti e offese sessiste. La TM, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano, sta indagando sul caso di messaggi misogini e volgari che si scambiavano alcuni autisti, diffondendo le foto di passeggere riprese anche dai frame delle telecamere di sicurezza. Starmer rompe gli indugi e annuncia per la primavera 2027 una messa al bando totale nel Regno Unito dei social media per gli under 16. Scossa di terremoto magnitudo 3.1 registrata alle 4.34 in provincia dell'Aquila, non si segnalano feriti, persone ferite, neppure danni alle abitazioni, ma gli accertamenti sono ancora in corso. Per il nono anno consecutivo l'ANSA è la prima per affidabilità, secondo il report 2026 del Reuters Institute. L'agenzia guida la classifica con la fiducia degli italiani al 74%, seguono pari merito Sky G24 e Sole 24 Ore. Questa era l'ultima notizia.
1: Buongiorno in Blu 2000.

0: Dopo le news delle 8 tornano ad aprirsi i microfoni del Buongiorno in Blu. Bentornato all'ambasciatore Ettore Sequi, già segretario generale della Farnesina, è stato ambasciatore tra gli altri anche a Teheran, a Pechino e Kabul ed è direttore dell'Atlante Geopolitico Trecani.
1: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Prima dei fatti.
1: Prima dei fatti.
0: Tante rubriche, un solo programma.
2: Pillole di finanza a cura di Francesco Ceriani.
3: Bentornati al nostro appuntamento settimanale di educazione finanziaria. Oggi parleremo del VIX, un indicatore molto famoso sui mercati finanziari, spesso chiamato anche indice della paura. Tecnicamente il VIX misura la volatilità attesa sull'indice americano S&P 500 nei successivi 30 giorni, ricavandola dai prezzi delle opzioni sull'S&P 500. Detta così può sembrare complicata, quindi semplifichiamola. Le opzioni sono strumenti finanziari che possono essere usati anche per proteggersi o per prendere posizione sui movimenti del mercato. Quando gli investitori si aspettano forti oscillazioni dell'S&P 500, il costo di queste opzioni tende a salire. E quando il prezzo delle opzioni sale, tende a salire anche il VIX. Per questo il VIX viene chiamato indice della paura. Non misura direttamente la paura degli investitori, ma misura quanto il mercato sta apprezzando il rischio di movimenti più bruschi nel breve periodo. Possiamo immaginarlo come il costo di un'assicurazione. Se il rischio percepito è basso, l'assicurazione costa meno. Se invece il rischio percepito aumenta, l'assicurazione diventa più cara. Allo stesso modo, quando il VIX è basso, il mercato si aspetta una fase relativamente tranquilla. Quando il VIX sale molto, significa che gli investitori si aspettano più volatilità, più incertezza e movimenti più violenti. Attenzione però, un VIX alto non significa automaticamente che bisogna vendere tutto, e un VIX basso non significa che non ci siano rischi. Il VIX non è una sfera di cristallo, non ci dice con certezza dove andrà la borsa, ci dice però qual è il livello di tensione che il mercato sta apprezzando in quel momento. Per un investitore, quindi, il VIX può essere utile come termometro emotivo del mercato, non per prendere decisioni impulsive, ma per capire se il clima è sereno, nervoso o addirittura in panico. Il messaggio è questo: quando la paura sale, aumenta anche il rischio di commettere errori emotivi. Vendere nel panico, cambiare strategia nel momento peggiore, può fare più danni della volatilità stessa. Per questo un portafoglio dovrebbe essere costruito prima con metodo, obiettivi chiari o rischio sostenibile. Il VIX ci ricorda proprio questo. I mercati oscillano, la paura arriva, ma le decisioni migliori si prendono con una strategia, non inseguendo l'emozione del momento. Anche per oggi è tutto, buon investing e alla prossima settimana.

0: ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Diamo ora uno sguardo ai programmi della nostra radio per la giornata martedì 16 giugno. Il martedì si apre alle ore 9 con Buona giornata con Gigi Volpi e Gabriella. Alle ore 9.30 e 17.05 Orizzonti Magazine, ospiti di Gigi, Meditel, Bianalisi Saronno. Alle 10.05, nella settimana in 3 minuti, aggiornamenti e notizie a seguire dal dire a fare, a cura delle pedagogiste Sara Rossi e Daniela Ferrario. Per finire, Il Territorio Parla, Massimo Tallarini e Federica Margaritora, Fuori Classe, il concerto delle scuole di fine anno con Tommaso Chiuto, rappresentante Liceo Legnani. Alle ore 10.30, in replica alle 19.10, Storie di cucina con Pinuccio e Sergio. Alle ore 11.30, Scuola, Società e Cultura. Antonella Colmegna e Gianni Branca ospitano la professoressa Claudia Crespi del Collegio Arcivescovile Castelli. Alle ore 20.20, Un libro alla radio, letto da Federica Batignani. Alle ore 21, Perché no, fatevene una ragione, a cura di Franco, Chiara Lorenzo e Gigi. Prima di chiudere vi ricordiamo il nuovo spazio di ogni mattina, Radio Orizzonti Mix, alle 6.15 con le news locali, alle 6.30 le migliori interviste del giorno prima e alle 7 Buongiorno in Blu. Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, il Parco degli Auroni celebra il progetto Le radici e le ali. Cislago, affido familiare e vicinanza solidale. Saronno, a Palazzo Visconti, idee per il futuro. Caronno, fra rivalità e amicizia, il palio è una tradizione. Ben trovati ai microfoni di questo radiogiornale Gabriella e Anna e alla regia Matteo. Questi i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Una giornata di festa, condivisione e partecipazione per raccontare un percorso che negli ultimi 3 anni ha coinvolto giovani adulti con disabilità, famiglie, operatori e istituzioni del territorio. Ieri il Parco degli Auroni di Gerenzano ha ospitato il Parco in Festa con i ragazzi del progetto Le radici e le ali, evento conclusivo della linea 1.2 del PNRR dedicata all'autonomia delle persone con disabilità. L'iniziativa, promossa dall'ambito territoriale sociale di Saronno, rappresenta l'occasione per fare il punto sui risultati raggiunti da un progetto che ha accompagnato numerosi partecipanti in percorsi personalizzati di crescita, autonomia e inclusione sociale. La giornata ha preso il via con proiezione del video Le radici e le ali, realizzato per raccontare il lavoro svolto e le prospettive future. L'ambito territoriale sociale di Saronno aveva aderito alla linea 1.2 del PNRR nel 2023 con l'obiettivo di promuovere percorsi di vita autonoma per le persone con disabilità. A distanza di 3 anni il bilancio dell'esperienza viene giudicato positivo grazie alla collaborazione costruita tra enti pubblici, terzo settore e famiglie.
2: Affido familiare e vicinanza solidale. Un'occasione per conoscere più da vicino il mondo dell'affido familiare e della vicinanza solidale. È quella proposta dall'ambito territoriale sociale del Saronnese e dal servizio affidi d'ambito, gestito dalla cooperativa Proges, con l'incontro pubblico in programma mercoledì 17 giugno alle ore 21 a Villa Isacchi di Cislago. L'iniziativa nasce per sensibilizzare i cittadini su 2 importanti strumenti di sostegno ai minori e alle famiglie in difficoltà. L'affido familiare offre a bambini e ragazzi un contesto accogliente e sicuro nei momenti di fragilità della famiglia d'origine, mentre la vicinanza solidale rappresenta una forma di aiuto concreto e quotidiano a favore dei nuclei che attraversano periodi complessi. La serata sarà condotta da Luca Chierigato, scrittore, attore e cantastorie, e vedrà anche la partecipazione di famiglie affidatarie che porteranno la propria esperienza diretta. L'assessore Matteo Fabris, assessore del Comune di Saronno, con delega alla presidenza dell'Assemblea dei Sindaci dell'ambito territoriale e sociale e del Saronnese, dice che l'affido familiare è un atto d'amore e una risposta concreta che mette al centro i desideri e i bisogni dei bambini. Offre loro la possibilità di crescere in un nido accogliente e sicuro, preservandoli dall'esperienza della comunità e regalando la serenità di relazioni familiari stabili. Afferma di essere orgoglioso del percorso costruito insieme ai comuni dell'ambito per un servizio capace di ascoltare, proteggere e sostenere. L'incontro si inserisce in un percorso più ampio di promozione della cultura dell'accoglienza e della solidarietà familiare che coinvolge l'intero territorio del Saronnese.
1: Buona la prima per il restaurato cortile di Palazzo Visconti con l'iniziativa Affamati di Idee, Tutti a Tavola, che ha visto la partecipazione di circa 130 persone, tra le quali anche diversi giovani, con laboratori e momenti di confronto sugli spazi pubblici della città. L'iniziativa è stata ideata da Cram Lab, laboratorio di architettura fondato da Margherita Navilla e Chiara Rimoldi, con la partecipazione del collettivo Terre Mosse, del collettivo musicale FeLab e degli architetti del Saronnese, gruppo di professionisti locali attivi sui temi della rigenerazione urbana. Tra le questioni emerse durante il dibattito, la sicurezza stradale, in particolare nei pressi delle scuole dell'infanzia e delle primarie. C'è stato poi chi ha proposto di ripensare e migliorare il verde pubblico in centro e anche di realizzare dei bagni pubblici. Come altri della mia generazione, ho sempre visto chiuso l'accesso a Palazzo Visconti, racconta l'assessora alle politiche giovanili Lucy Sasso. È stato quindi importante riaprirne il cortile per farlo conoscere anche ai giovani, avviando intanto con gli studenti del corso per geometri dell'Istituto Tecnico Commerciale Zappa una prima mappatura del territorio cittadino. L'assessore all'urbanistica Nicola Gilardoni ha sottolineato l'importanza di promuovere un laboratorio per raccogliere proposte in grado di portare avanti una vera rigenerazione della città.
2: Fra rivalità e amicizia il Palio è una tradizione. Entrano nel vivo il Palio delle Contrade di Uboldo e il Palio di Santa Margherita Carono Pertusella. Sono le due manifestazioni del Saronnese che a giugno tengono banco, con giochi sportivi e popolari ed eventi, richiamando migliaia di persone negli oratori. Durante la cerimonia inaugurale a Uboldo, il corteo, in costume medioevali, è approdato in piazza della chiesa. I primi ad arrivare sono stati i Verdi del Lazaret, quindi Bell, San Cosma e infine il Taron di Mirko Legnani, che ha rimesso nelle mani del direttore Fabio Gullo il trofeo, dando così il via a un ricco programma di giochi. A Coronno, in contemporanea, l'apertura sul piazzale della chiesa di Santa Margherita, con la benedizione delle bandiere e del palio, seguita dalla fiaccolata e dall'esibizione dell'Academy Parade Band, con le contrade Madonnina, San Pietro, San Rocco, San Grato. A Uboldo, ogni giorno, alle 19:30, aprirà la ristorazione, con serate anche a tema. Trippa e paella il lunedì, rane e pesce spada il martedì, pizzoccheri il mercoledì e pulled pork nel weekend, il giovedì. Nel weekend il menù sarà quello classico, con fritti, salamelle, hamburger e molto altro. Sarà il turno di Big Wheels il venerdì, Cremonini Tribute Band il sabato e DJ Daniel domenica sera, dopo l'assegnazione del palio e i fuochi d'artificio. Bisogna ringraziare, dice Fabio Gullo, i ragazzi del comitato, i capitani e i consigli di contrada, così come gli sponsor che ogni anno investono sulla manifestazione. L'amministrazione comunale per il proficuo supporto e il contributo, Don Marco e soprattutto Don Armando, che quest'anno festeggia i 25 anni di sacerdozio e si è sempre dimostrato il primo sostenitore del palio.
1: Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina e da Saronno 7. Gabriella e Anna con Matteo alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
1: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
2: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390 123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compie in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: sabato l'arcivescovo ha ordinato i nuovi sacerdoti, probabilmente noi avremo anche l'anno prossimo un nostro seminarista che diventerà diacono, quest'anno prete. Ecco, preghiamo per sacerdoti, per le vocazioni sacerdotali. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto e mi aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Benedetto il Signore, il Dio di Israele.
1: Il solo che compie prodigi.
0: Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
1: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
0: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo.
1: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
1: Del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
0: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
0: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
1: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Benedetto il Signore, il Dio di Israele, il solo che compie prodigi. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison. Kyrie eleison.
0: Preghiamo. Ti affidiamo, Padre, con voce accorata il ministero per il quale Cristo ci ha prescelto e chiamato. Fa che la nostra vita sia tutta spesa nell'annuncio del Vangelo di verità e di grazia, perché la tua Chiesa possa crescere ed estendersi nel mondo. Per Gesù Cristo tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Al mattino ti cerca il mio spirito, perché la tua legge, Signore, è luce per tutta la terra.
1: Abbiamo una città forte. Egli ha eretto a nostra salvezza mura e baluardo. Aprite le porte, entri il popolo giusto che si mantiene fedele. Il suo animo è saldo. Tu gli assicurerai la pace. Pace perché in te ha fiducia. Confidate nel Signore sempre, perché il Signore è una roccia eterna. Il sentiero del giusto è diritto, il cammino del giusto rendi tu piano. Sì, nella via dei tuoi giudizi, Signore, in te noi speriamo. Al tuo nome e al tuo ricordo si volge tutto il nostro desiderio. Di notte anela a te l'anima mia, al mattino ti cerca il mio spirito, perché quando pronunzi i tuoi giudizi sulla terra, giustizia imparano gli abitanti del mondo. Signore, ci concederai la pace, perché tu dai successo a tutte le nostre imprese. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Al mattino ti cerca il mio spirito, perché la tua legge, Signore, è luce per tutta la terra. Fa splendere su di noi il tuo volto, Signore. Dio, abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, fra tutte le genti la tua salvezza.
1: Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti.
0: Esultino le genti e si rallegrino, perché giudichi i popoli con giustizia, governi le nazioni sulla terra.
1: Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti.
0: La terra ha dato il suo frutto. Ci benedica Dio, il nostro Dio, ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra.
1: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
0: Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Fa splendere su di noi il tuo volto, Signore.
0: Signore, sei stato buono con la tua terra. Hai ricondotto i deportati di Giacobbe. Hai perdonato l'iniquità del tuo popolo. Hai cancellato tutti i suoi peccati. Hai deposto tutto il tuo sdegno e messo fine alla tua grande ira. Rialzaci, Dio, nostra salvezza, e placa il tuo sdegno verso di noi. Forse per sempre sarai adirato con noi, di età in età estenderai il tuo sdegno. Non tornerai tu forse a darci vita, perché in te giovisca il tuo popolo. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore. Egli annunzia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli, per chi ritorna a lui con tutto il cuore. La sua salvezza è vicina a chi lo teme e la sua gloria abiterà la nostra terra. Misericordia e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno, la verità germoglierà dalla terra e la giustizia si affaccerà dal cielo. Quando il Signore elargirà il suo bene, la nostra terra darà il suo frutto. Davanti a lui camminerà la giustizia e sulla via dei suoi passi la salvezza. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: La nostra implorazione salga fino alla gloria del Padre, dove Cristo vive e regna in eterno.
1: Gesù Signore, Dio e Salvatore, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Santo che ci hai chiamati, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Agnello senza difetti e senza macchia, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che ci hai riscattati, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Giudice fedele, che non ritardi l'adempimento delle tue promesse, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Gesù Signore, via della giustizia, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
2: Benedicimi, Padre.
0: Leggi nel nome del Signore.
2: Lettura del Libro dei Numeri. In quei giorni il Signore parlò a Mosè e disse: parla agli israeliti dicendo loro: quando un uomo e una donna farà voto speciale, il voto di nazireato, per consacrarsi al Signore, si asterrà dal vino e dalle bevande inebrianti. Non berrà aceto di vino né aceto di bevanda inebriante. Non berrà liquori tratti dall'uva e non mangerà uva né fresca né secca. Per tutto il tempo del suo nazireato non mangerà alcun prodotto della vite, dai chicchi acerbi alle vinacce. Per tutto il tempo del suo voto di nazireato il rasoio non passerà sul suo capo, finché non siano compiuti i giorni per i quali si è votato al Signore. Sarà sacro. Lascerà crescere liberamente la capigliatura del suo capo. Per tutto il tempo in cui rimane votato al Signore non si avvicinerà un cadavere, si trattasse anche di suo padre, di sua madre, di suo fratello e di sua sorella. Non si renderà impuro per loro alla loro morte, perché porta sul capo il segno della sua consacrazione a Dio. Per tutto il tempo del suo nazireato egli è sacro al Signore. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio. Esaltate il Signore nostro Dio, perché è santo.
2: Signore nostro Dio, perché è santo.
1: Mosè e Aronne, tra i suoi sacerdoti, invocavano il Signore ed egli rispondeva. Parlava loro da una colonna di nubi. Custodivano i suoi insegnamenti e il precetto che aveva loro dato.
2: Esaltate il Signore nostro Dio, perché è santo.
1: Signore nostro Dio, tu li esaudivi, eri per loro un Dio che perdona, pur castigando i loro peccati.
2: Esaltate il Signore nostro Dio, perché è santo.
1: Esaltate il Signore nostro Dio, prostratevi davanti alla sua santa montagna, perché santo è il Signore nostro Dio.
2: Esaltate il Signore nostro Dio, perché è santo.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: Un altro sabato il Signore Gesù entrò in sinagoga e si mise ad insegnare. C'era là un uomo che aveva la mano destra paralizzata. Gli scribi e i farisei lo osservavano per vedere se lo guariva in giorno di sabato e per trovare di che accusarlo. Ma Gesù conosceva i loro pensieri e disse all'uomo che aveva la mano paralizzata: alzati e mettiti qui in mezzo. Si alzò e si mise in mezzo. Poi Gesù disse loro: domando a voi, in giorno di sabato è lecito fare del bene o fare del male, salvare una vita o sopprimerla? E guardandoli tutto intorno disse all'uomo: tendi la tua mano. Egli lo fece e la sua mano fu guarita. Ma essi, fuori di sé dalla collera, si misero a discutere tra loro su quello che avrebbero potuto fare a Gesù. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Il salmo di questa mattina si conclude con questa espressione: santo è il Signore nostro Dio. E sarebbe bello collegare questa espressione del salmo con quanto abbiamo ascoltato ieri a proposito della santità di Dio. Voi, ci ha detto sempre il Signore nel libro del Levitico, voi sarete santi perché io sono santo. Allora comprendiamo anche in questa luce, non solo come abbiamo ascoltato nella prima lettura di oggi, questa legge del Nazireato. Abbiamo sentito, la lettura si è conclusa con quel egli è sacro al Signore. Ma carissimi, noi tutti dal giorno del nostro battesimo siamo chiamati alla santità di Dio. Noi che siamo stati immersi, battezzare vuol dire immergere, mettere dentro, immersi nell'infinito amore della Santissima Trinità, noi siamo chiamati a vivere da santi. Ce lo ricordava San Giovanni Paolo II nella Novo Millennio Neunte: ricevere il battesimo significa intraprendere un cammino di santità. Voi sarete santi perché io sono santo. E allora, carissimi, visto che il Salmo ci ricordava dei grandi intercessori che hanno pregato per il popolo a nome di Dio, la parte scelta dal Salmo di oggi ricorda Mosè e Aronne, ma si ricorda anche nel Salmo Samuele, invocavano il Signore ed egli rispondeva. Quante volte io ricevo l'invito: preghi per me, preghi per questa persona, o lo faccio volentieri, sapete. Però ricordo spesso: guarda che anche tu puoi pregare. E lo possiamo proprio in nome del nostro battesimo. Perché Dio è santo, ma ci ha santificati perché potessimo entrare in rapporto con Lui. Ecco perché è importante sempre partire dalla santità di Dio, ma non come di qualche cosa di lontano da noi, ma di qualche cosa che ormai fa parte anche della nostra stessa natura. E allora davvero raccogliamo anche noi tanti appelli che vengono dal mondo, dalla Chiesa, a pregare, e come Mosè, come Aronne, come Samuele, soprattutto come Cristo, il grande intercessore. Mettiamoci anche noi al cospetto del Padre che è santo, a pregare, a intercedere. Avete in mente il Cardinale Martini quando si ritirò a Gerusalemme, disse: adesso io vado e inizio un ministero di intercessione, cioè di preghiera per il mondo intero, per la Chiesa. Anche noi, carissimi, ma non l'ho fatto perché vescovo, perché cardinale, l'ho fatto in quanto battezzato. Oggi il mondo e la Chiesa ha bisogno di intercessore. Dove sono? Siamo noi tutti.

Dopo il Vangelo. I cieli narrano la gloria di Dio e l'opera delle sue mani annuncia il firmamento. Il Signore parla e tutto è creato.

0: ti preghiamo.
1: Cammina con noi, Signore.
0: Accompagna coloro che devono prendere decisioni importanti, ti preghiamo. Per tutti i defunti e in particolare per Corrado, Rosina e Paolo, che ricordiamo in questa Eucaristia, ti preghiamo. Cammina con noi, Signore.
2: O Dio, Padre nostro, fa che i tuoi sacerdoti ti prestino con gioia il loro servizio e, affidandosi a te con cuore mite e paziente, ricerchino la giustizia e siano tra i loro fratelli costanti operatori di pace. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.
2: Sia pace tra voi.

0: Ci alziamo. Accogli, o Dio, questa offerta che vuole esprimere la nostra esistenza messa al servizio del tuo regno. Rendici veramente liberi e capaci di servire con pura intenzione gli uomini per salvarli, trascorrendo i nostri giorni del beneficare e consolare sull'esempio di Cristo e in comunione con Lui che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona, giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, celebrarti sempre, Dio onnipotente ed eterno. Cristo è la tua parola che nutre e sostenta il tuo popolo. È l'autore della grazia che ricerca i peccatori per chiamarli a conversione. Mosso dallo Spirito Santo, volle eleggere gli apostoli, perché il disegno della tua misericordia, mirabilmente compiuto nella sua morte e nella sua risurrezione, si perpetuasse nel tempo del nostro pellegrinaggio terreno. Nello stesso spirito egli ordina e manda i vescovi e partecipi del loro sacerdozio i presbiteri, perché nella gioia della loro fraterna comunione siano ogni giorno ministri della sua parola e dei suoi sacramenti. Per tale dono concesso alla tua Chiesa, ricolmi di gioia, ti ringraziamo, e insieme con i beati che attorniano l'altare dell'agnello, con voce unanime e senza fine inneggiamo.
2: Ciao.

Tu sei tu, degno di gloria, Dio che ami gli uomini sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio presente in mezzo a noi, ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Santo Spirito a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane, ti rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice del vino e di nuovo rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Tu ci hai redento con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo.
0: Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra, annunziamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza all'offerta della tua Chiesa, è il sacrificio pasquale di Cristo che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando il suo corpo e il suo sangue, per la potenza del tuo spirito d'amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio. Per la partecipazione a questo mistero, Padre Onnipotente, rinnova la nostra vita con il tuo spirito e rendici conformi all'immagine del Figlio tuo. Confermaci nel vincolo di comunione insieme con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, con tutti i vescovi, presbiteri e diaconi e con l'intero tuo popolo. Fa che tutti i figli della Chiesa, nella luce della fede, sappiano discernere i segni dei tempi e si impegnino con coerenza al servizio del Vangelo. Rendici attenti alle necessità di tutti gli uomini, perché condividendo i dolori e le angosce, le gioie e le speranze, portiamo loro fedelmente l'annunzio della salvezza e camminiamo insieme nella via del tuo regno. Ricordati anche dei nostri fratelli che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te e in comunione con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i santi apostoli Pietro e Paolo, San Giovanni Battista e i martiri, i santi Ambrogio e Carlo, San Francesco e tutti i santi. Per Cristo Gesù, tuo Figlio, loderemo e proclameremo la tua grandezza. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Allo spezzare del pane, annuncerò, oh Dio, le tue gesta mirabili. Gioisco in te ed esulto. Canto inni al tuo nome, o Altissimo.
0: L'inno che noi cantiamo al suo nome è la preghiera che ci ha insegnato Gesù. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvata. Alla comunione. Tu mi rallegri, oh Dio, con le tue meraviglie, della tua grazia è piena la terra. Esulto per l'opera delle tue mani. La tua magnificenza si innalza sui cieli e di gloria e di onore hai coronato l'uomo.

0: Preghiamo. Dio onnipotente, alla celebrazione del sacrificio che ci ha redento, rafforzi in noi la carità pastorale e ci disponga a offrirti la mente e il cuore a servizio della tua gloria e della salvezza dei fratelli, sull'esempio di Cristo che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
2: Nel nome di Cristo.

0: Dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno avete ascoltato la Santa Messa. Un buon proseguimento di giornata sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
2: Buona giornata, il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
3: Buona giornata, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori, buongiorno da Gigi Volpi e da Matteo Serenelli alla regia, dagli studi di Radio Orizzonti in Blu, per questo buona giornata del 16 giugno 2026. Io direi che non abbiamo tempo per la canzone iniziale, ma magari la riprenderemo più tardi, e iniziamo subito col santo del giorno.
4: Il santo del giorno, Santa Giuditta. Le vittime innocenti della violenza del mondo, che non tollera l'annuncio dell'amore di Dio per tutti gli uomini, ci chiedono oggi di farci carico di tutti i piccoli, gli ultimi, gli emarginati e di coloro che soffrono perché testimoni del Vangelo. L'icona che il martirologio oggi propone alla meditazione è un potente invito in questo senso. La storia è quella di Santa Giuditta, detta anche Giulitta, madre cristiana vissuta tra il III e il IV secolo, che morì martire assieme al figlio Quirico di appena 3 anni. Vedova facoltosa di Iconio, oggi Konya in Turchia, vissuta all'epoca della persecuzione di Diocleziano, Giuditta fu privata di tutti i propri beni di fatto a causa della fede. Fuggì quindi verso Tarso, ma fu arrestata dal governatore romano Alessandro e sottoposta a torture. Secondo la tradizione, quando Giuditta si proclamò cristiana, Alessandro scagliò a terra il piccolo Quirico che era sulle sue ginocchia. Il piccolo morì e la madre venne condannata e martirizzata. Quando il potere si coniuga con l'intolleranza, a farne le spese sono sempre i più deboli, a partire dai più piccoli. È questo ciò che la storia di Giuditta, insieme al figlio ucciso a causa della fede, oggi ci ricorda. Tra gli altri santi che oggi la Chiesa celebra, San Similiano di Nantes, vescovo del IV secolo, e la beata Maria Teresa Scherer, religiosa del XIX secolo.
3: E parliamo di temperature, di meteorologia, cioè non c'è molto da dire perché vabbè, oggi sole, sole, sole, domani sole, sole, sole, ma attenzione, attenzione alla temperatura, per cui evitiamo di uscire e stare sotto il sole nelle ore calde, perché veramente può essere pericoloso per la salute, per cui il sole fa bene, ma prendiamolo a piccole dosi. La farmacia di turno oggi la troviamo a Turate, la farmacia comunale in Viale Roma 24. Visto che sono sale climatizzate, perché no? Proposta cinematografica al Cibio Pellico alle ore 19, No Good Man, e Michael alle ore 21, mentre la proposta del cinema Prealpi è Pecore sotto copertura alle 16.45, Bueno Camino alle 19 e Norimberga alle ore 21.

0: Parole e immagini.
1: Un giorno ci sarà presentato il conto per la luce del sole e lo stormire delle fronde, per la neve e per il vento, per l'erba e per l'acqua, per l'aria che abbiamo respirato e lo sguardo alle stelle, le sere e le notti. Un giorno dovremo andar via e dovremo pagare. Il conto, per favore. E il padrone di casa dirà ridendo: ho offerto io, sino ai confini della terra, è stato un vero piacere. Con questa parola e parabola di Heidelberg, Klaus Berger, un grande teologo, chiedeva il suo libro su Gesù. La proponiamo in queste giornate che scandiscono l'irrompere dell'estate, una delle tappe del ciclo della natura, tappe che la civiltà contadina viveva con emozione, santificava e celebrava con passione e che noi, appartenenti a una società industriale informatica, neppure percepiamo, se non per le banalità, sulle stagioni che non sono più quelle di una volta o per i bollettini meteorologici. Eppure è un dono costante che noi riceviamo senza più ammirarne il valore, comprenderne il costo, certamente superiore a quello di tante cose non necessarie che ci vengono proposte e che acquistiamo. Il segno evidente del disprezzo per questo dono insostituibile è nell'inquinamento e nella devastazione ambientale, ma anche nell'incapacità di valutare la preziosità unica e assoluta di queste realtà quotidiane. Un aforisma arabo diceva: nulla è più ovvio dell'aria, ma guai a non respirarla. E lo stesso si potrebbe ripetere per l'acqua e per la luce. Ma vorremmo aggiungere un'altra considerazione: non sappiamo più contemplare, stupirci del miracolo continuo che il creatore compie, così da vivere un'esperienza come quella che padre Turolbodo cantava così: tu non sai cosa sia la notte sulla montagna, essere soli come la luna, mentre il vento appena vibra alla porta socchiusa della cella.
2: E passiamo ai programmi radiofonici di oggi, poi nella parte a seguire parleremo poi degli appuntamenti ed eventi del Saronese e del Circondario. Alle ore 9.30 in Orizzonti Magazine, ospite di Gigi Volpi e Gabriella Girola, Bianalisi Meditel Saron. Avremo il piacere di avere in studio la dottoressa Milena Colzani, specialista in scienze dell'alimentazione presso Bianalisi Meditel di Saron e di Rovellasca. Il tema della giornata è importantissimo: estate e alimentazione. Come cambia la dieta con il caldo? Alle 10.05 con replica alle 17.40, la settimana 3 minuti di notizie flash, aggiornamenti sul giornale della settimana in vendita nelle edicole tutti i venerdì. Dopodiché ci saranno appunto gli appuntamenti e gli eventi, come vi ho anticipato, e a seguire il territorio parla con Massimo Tallarini e Federica Margaritora. Fuori classe il concerto delle scuole di fino anno con Tommaso Occhiuto, rappresentante del liceo Legnani. Non sapete come cucinare, non è un problema, come tutti i martedì alle 10.30 con replica alle 19.10, storie di cucina con Pinuccia e Sergio, e vi semplificherà la vita. Nello spazio Scuola, Società e Cultura alle 11.30 Antonella Colmeni e Gianni Branca ospitano la professoressa Claudia Crespi del Collegio Civescovile Castelli di Saronno. Simpatica l'idea, simpatica la trasmissione, alle ore 20.20 un libro alla radio letto da Federica Batignani. Ma l'evento clou è sempre alle ore 21 del martedì, perché no? Fatevene una ragione, a cura di Franco, Chiara, Lorenzo e Gigi e tanti ospiti dalle 21 alle 23. E siamo arrivati al momento dove tutti i giorni noi di Radio Orizzonti auguriamo a chi festeggia qualcosa di importante tutto tanta felicità, tanta serenità, tanta salute, soprattutto una bella canzone scelta dalla regia, e noi ci sentiamo dopo con Bianalisi Medite e la dottoressa Colzani nella spazio di Orizzonti Magazine. A dopo, ciao!

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pieracchi dei Dolfini. Le questioni internazionali sul tavolo del G7 di Evian in Francia. Il presidente francese Macron conferma il piano per una missione navale europea nello stretto di Hormuz. Soddisfazione per l'accordo con Teheran, la cui firma dopo quella distanza è attesa per venerdì a Ginevra. Ora ci concentreremo sull'Ucraina, dice il presidente americano Trump da Evian. Intanto non si fermano gli attacchi incrociati sul campo. Ieri colpita a Kiev la cattedrale della Dormizione, patrimonio UNESCO, ma Mosca nega ogni responsabilità e Zelensky rivela di aver proposto a Trump un incontro a tre con Putin negli Stati Uniti. Mai associare il nome di Dio alla guerra, nuovo forte appello di Papa Leone, che ricevendo una delegazione newyorkese della United Jewish Apple ha ribadito la Chiesa è ferma sull'antisemitismo.
2: Papa Leone incontra nella sala del Concissoro una delegazione newyorkese della United Jewish Appeal, organizzazione filantropica ebraica globale che assiste poveri, rifugiati, anziani e persone con disabilità non solo a New York ma in oltre 70 paesi, affiancando molte volte l'impegno ecclesiale negli stessi ambiti. Un impegno condiviso che suggella il riavvicinamento tra le due fedi inaugurato dal Concilio Vaticano II. 66 anni fa lo stesso organismo fu accolto da Giovanni XXIII con un discorso che in qualche modo profetizzava la stagione inaugurata dalla nostra etate, la dichiarazione conciliare sul rapporto della Chiesa con le altre fedi. In quel documento la posizione ferma contro l'antisemitismo e il rifiuto di ogni discriminazione per motivi di razza, colore, condivisione di vita o religione, ribadita da Leone oggi, necessaria in un mondo ancora diviso da divisioni e conflitti. Andiamo oltre i fraintendimenti del passato, verso la collaborazione per il bene comune. L'invito finale, Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Il ministro della giustizia Nordio boccia il cosiddetto patentino antifascista richiesto agli espositori dagli organizzatori della rassegna Più Libri Più Liberi, fiera che si svolge a Roma e che ha già fatto discutere per la scelta di boicottare lo scrittore Harry De Luca. Forse gli organizzatori non sanno che il libro più importante per la nostra giustizia, il codice penale, reca la firma di Mussolini, ha commentato il guarda sigilli. Inizia oggi la discussione in Commissione Affari Costituzionali alla Camera delle leggi elettorali. Eliminati 250 emendamenti, ne restano sul tavolo 480. Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Tokyo con il Nikkei che termina le contrattazioni guadagnando lo 0,21%. Lo sport e il calcio con i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. Davanti a 70.000 tifosi, l'Iran fa il suo esordio pareggiando 2-2 con la Nuova Zelanda. Los Angeles, debuttante al mondiale, Capoverde resiste e inchioda la Spagna sullo 0-0. L'Egitto pareggia 1-1 col Belgio. Stesso risultato per l'Uruguay contro l'Arabia Saudita. Stasera tocca alla Francia col Senegal. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Vuoi fare il pieno di news, gossip e anteprime? Inizia il tuo lunedì con uno sprint di notizie. Su Radio Orizzonti, ogni lunedì alle 10.05 c'è il Saronno, Storie e Orizzonti. In meno di 20 minuti tutto ciò che serve per restare aggiornati. Con Sara Giudici, direttrice del Saronno, e Gianni Branca.
2: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8.25 e la sera alle 19.40 qui su Radio Orizzonti. Ciao a tutti!
3: Ai gente
4: di ieri,
3: d'inque
4: e de demain,
3: ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
4: e in replica alle 19.10
3: va in onda il
4: Cicciaremmo un cicinin con Anna e Anna.
5: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
6: Orizzonti Magazine. Inter-

0: Buongiorno cari amici radioascoltatori e ben ritrovati con il nostro spazio in salute con Bianalisi Meditel. Abbiamo il piacere di presentare la dottoressa Bonucchi che ci porta sempre i nostri medici e anche oggi ha portato una nostra graditissima ospite che è la dottoressa Milena Colzani, specialista in scienze dell'alimentazione sempre presso Bianalisi Meditel e anche Bianalisi Rovellasca.
1: Grazie per l'invito, è sempre gradito essere qua.
0: E anche la sua presenza è molto gradita.
2: Penso che oggi sia una trasmissione veramente interessante perché si parla di dieta, che ormai è un argomento che è quotidiano, no? Fa parte del DNA dell'uomo, no? E del caldo, che è una cosa che stiamo soffrendo terribilmente, perché comunque è periodo estivo, che vogliamo o no, il caldo deve arrivare, ben venga, no?
1: Esatto, bisogna solamente essere preparati anche dal punto di vista alimentare ad affrontarlo nel modo migliore.
2: Ecco che sorge la prima domanda a questo punto, perché con l'arrivo dell'estate cambiano davvero i bisogni del nostro corpo?
1: Allora, la risposta è sì, anche se dal punto di vista del nostro metabolismo non ci sono di quegli stravolgimenti particolarmente significativi, però il nostro organismo si deve mettere in condizione di mantenere costante la temperatura corporea, che è 37 gradi per chi non fosse a conoscenza, nonostante fuori si arrivi magari anche ai 40 gradi. Quindi i cambiamenti riguardano soprattutto la parte energetica, nel senso che ovviamente tutto ciò che richiede un'elevata produzione di calore, quando noi mangiamo produciamo calore e la cosiddetta azione dinamico-specifica degli alimenti, tanto che è uno dei motivi per cui saltare il pasto non è una cosa molto intelligente, sì, quando si vuol perdere peso. E questo calore eccessivo in una situazione ambientale particolarmente disagiata può diventare veramente pericoloso, perché innalza la temperatura interna dei nostri organi. Quindi sicuramente la scelta anche del nostro corpo ci dice di spostarsi come scelte alimentari verso alimenti che abbiano una bassa densità energetica. Ecco, io tenderei proprio a precisare i due concetti, densità energetica e densità salutistica degli alimenti, che sono due cose differenti. Cioè, alimenti con alta densità energetica possono essere a bassissima densità antiossidante o protettiva. Quindi dobbiamo, pertanto viene spostata la scelta alimentare, sì, abbandonando un po' tutti i cibi come possono essere i grassi, i cibi proteici animali particolarmente impegnativi, spostando le scelte verso gli ortaggi e verso la frutta. Questo anche per contrastare l'aspetto disidratazione, che soprattutto nelle persone, come dico io, diversamente giovani, che hanno una riduzione fisiologica della sensazione della sete e quindi bevono molto di meno di uno veramente giovane, e quindi vanno, uno dei pericoli più gravi è la disidratazione. Disidratazione che può essere anche pesante dal punto di vista della sintomatologia e che purtroppo riempie i nostri pronto soccorso periodi fondamentalmente. Quindi le conseguenze cosa sarà? Avremo sicuramente un minor appetito, perché appunto l'appetito nasce dalla ricerca di alimenti energetici. Avremo un minor appetito e una preferenza, ripeto, per alimenti freschi molto ricchi di acqua e di sali minerali, come possono essere la frutta e gli ortaggi.
0: Benissimo. Senta, dottoressa, quali sono però gli errori alimentari che sono più comuni durante questi mesi caldi estivi?
1: Esattamente la conseguenza di quello che appunto vi dicevo, spostando la scelta alimentare verso la frutta, noi abbiamo, perché la frutta fa bene, ma è comunque una è ricca di fruttosio sì, non zucchero.
0: Zucchero,
1: quindi noi assumiamo un'eccessiva quantità di zucchero e soprattutto magari la scelta verso quegli alimenti come i gelati, che sono,
3: io lì volevo arrivare
1: esattamente. Allora, che questo non è il massimo della vita. Ora, un modo,
3: il gusto, la freschezza,
1: la
3: che
1: freschezza
3: ti danno,
1: che hanno,
3: ti danno quel momento di
1: certo,
3: respiro,
1: di respiro, però teniamo conto dell'altro lato della medaglia, cioè nel senso che sono comunque degli zuccheri semplici, per cui dei trucchetti ci sarebbero anche per mangiare fresco senza avere dei picchi per glicemici, magari sempre associare delle quote proteiche, per esempio dello yogurt greco, che comunque è ricco di proteine ma nello stesso tempo ha un basso contenuto di lattosio, e questo controbilancia magari l'eccesso di zuccheri della frutta. Per fare un esempio, una bella macedonia di frutta con un paio di cucchiaiate di yogurt greco, che sostituiscono il gelato e la panna, ma bello fresco, può essere un ottimo, tra virgolette, pasto sostitutivo. L'altro errore è quello di saltare i pasti.
3: Ah, non è un dessert,
1: no,
3: è un
1: potrebbe
3: pasto
1: essere anche un pasto sostitutivo.
3: Perché quello è il problema.
1: Esatto. Poi non dobbiamo neanche dimenticare il fatto che, non avendo molta fame durante la giornata e avendo più fame alla sera quando la temperatura è più mite, il rischio è quello di abbuffarsi, e che comporta innanzitutto un sovraccarico calorico, visto che noi metabolicamente parlando siamo degli animali che dopo una certa ora vanno in letargo dal punto di vista metabolico, sì, e quindi tendono, quindi l'eccesso calorico porta ad accumulare. E secondariamente c'è il problema della pesantezza digestiva, cioè magari uno va a letto molto presto e non mantiene quelle quattro ore richieste dalla digestione degli alimenti, e poi abbiamo problemi di reflusso, di insonnia e quant'altro. Quindi,
3: ecco, ma domandina personale, proprio sì, perché mi capita quotidianamente. Uno appena finito di mangiare si abbiocca in una maniera incredibile, che non, come se non ci fosse un domani.
1: E quello,
3: e quello è dovuto a?
1: Quello potrebbe essere inquadrato in una condizione predisponente al diabete, cioè se io ho dei picchi insulinemici dopo aver mangiato, perché ho fatto un pasto molto ricco di carboidrati, poco ricco di proteine e poco ricca di fibre, tutto quello zucchero che viene prodotto dalla digestione della pasta, del riso, porta nei soggetti predisposti a avere un picco insulinemico, e l'insulina, quando è molto alta, fa abbassare la glicemia e si traduce in un rallentamento psicomotorio,
0: sì,
1: dico, quindi
0: proprio.
1: Esattamente.
3: L'abbiocco.
1: Ora, un pasto dove c'è una bella componente proteica, e in estate la componente proteica la prenderei, ripeto, da ciò che è più fresco, tipo fiocchi, il formaggio, fiocchi di latte, sì, affettati di pollo tacchino o bresaola magra, lo yogurt greco, come appunto dicevo, quindi con abbinati sì a primi, a pasta o riso, però con un'altra buona componente, sono quella degli ortaggi, quindi magari quegli ortaggi più ricchi di acqua, come possono essere i cetrioli, i pomodori, le zucchine, che tra l'altro hanno anche un buon contenuto di magnesio e di potassio, che sì, noi comunque perdiamo col sudore. Quindi va bene la frutta secca, che è proteica, ma non sono proteine buone con grassi buoni, sì. E direi evitare tutto ciò che è proprio molto molto elaborato, con cucine molto elaborate che possono creare problemi digestivi, ecco. Ah, e non dimentichiamo le bevande fredde. Quanti ricoveri, sì, per congestione da bibite ghiacciate, e soprattutto le bibite zuccherine, quindi tutto ciò che sono quelle bevande molto zuccherate,
3: anche
1: non faccio nomi.
3: Anche se dicono zero senza zuccheri.
1: Esatto, non faccio nomi,
3: okay,
1: ma
3: perfetto, ci siamo
1: se
3: capiti.
1: Ci siamo capiti, se uno ha sete non c'è niente di meglio che della buona acqua fresca, magari aromatizzata, no? Perché
4: acqua e menta,
1: acqua e limone, cioè cose che possono essere meno, tra virgolette, sgradite.
3: Vabbè, comunque vino, birra, niente, per cui vabbè.
1: Soprattutto
3: dobbiamo
1: l'alcol,
3: soffrire.
1: Soprattutto l'alcol, che perché il bel bianco freddo frizzante che va giù come
3: meglio.
1: Acqua minerale, esatto.
3: E però è un millesimato, no?
1: Esatto, non facciamo sempre nomi. Ma il problema è che poi l'alcol comunque disidrata. Cioè l'eccessivo consumo di gli alcolisti sono sempre assetati. Perché l'alcol disidrata.
3: Comunque siamo fatti male, perché abbiamo il 60% di acqua nel corpo.
1: E siamo, ma che
3: e
1: si riduce
3: d'estate? Mettiamo un bicchiere di vino, quello ci rovina contro il 60% d'acqua.
1: Bicchiere di vino,
3: è un controsenso,
1: no. Un bicchiere di vino no. Ma
4: ok, quindi si può.
1: È la bottiglia che,
3: no,
1: che può creare problemi.
3: Cioè.
0: Senta, dottoressa, no,
1: devo sempre pensare male.
3: No, ma io sto cercando di salvarmi.
0: L'acqua minerale, anche se è gasata?
1: Sì, per esempio una sostituzione se uno è abituato a bere vino ai pasti e per qualche motivo non può più bere appunto vino, io suggerisco sempre l'acqua gasata. Perché? Perché è vero, è verissimo, non è un luogo comune che molti mi dicono: ma dottoressa, se non bevo un bicchiere di vino non digerisco. No, non è una sciocchezza questa osservazione, perché l'alcol stimola la secrezione gastrica e quindi aiuta a digerire, per cui sente il bisogno con un pasto particolarmente grasso.
3: Beh, riesco a capire d'inverno la cassola, che è
1: provi a prenderla.
3: È proprio un suicidio.
1: Esatto, ma è richiesto dal nostro e dal corpo stesso.
3: Certo.
1: Perché abbiamo bisogno di secrezione gastrica per digerire. Per cui suggerisco l'acqua gasata, perché l'anidride carbonica che è presente nell'acqua gasata stimola la secrezione gastrica come l'alcol. Quindi magari, ripeto, l'acqua minerale frizzante, bella fresca con una bella fetta di limone,
0: anche, sì.
1: Chiaro, non sostituisce un prosecco, però
0: digerisci meglio,
1: però sicuramente fa meglio, ecco.
3: Ecco, io direi a questo punto, perché siamo quasi di andare con uno stacco musicale, e il mio consiglio è che un prosecco al giorno toglie il medico di torno.
1: Sì. Sicuramente era la mela.
3: Era la mela.
1: Era la mela.
3: Ho sbagliato.

0: Vabbè.
1: E beh, dopo l'errore, perché ho confuso la mela con il prosecco, però mi hanno corretto, vabbè,
2: magari, perdonato.
1: Magari una mela col prosecco, magari risolve la questione. Ma no, parliamo invece di cose serie, perché abbiamo il piacere di avere la dottoressa Milena Colzani, specialista appunto in scienze dell'alimentazione, in bianalisi Meditel, bianalisi rovellasca, per cui sarà una rovellasca. E stiamo parlando appunto di quanto cambia la dieta con il caldo, per cui come bisogna comportarsi. Gabriella, se vuoi continuare con le domande.
0: Vado avanti con le domande io allora. Senta, idratazione e alimentazione, quanto sono collegate e quali segnali dobbiamo non sottovalutare? Perché ne parlavamo prima anche un po' per gli anziani.
2: Allora, infatti, questo è molto importante, soprattutto nelle persone fragili con problematiche neurologiche. La disidratazione si può manifestare con stati confusionali che non richiedono aumentare il dosaggio dei sedativi, ma richiedono semplicemente un bicchiere d'acqua. Ecco, quindi questo soprattutto nelle istituzioni, dove, negli istituti,
0: sì,
2: dove magari diventa difficile seguire individualmente le persone. Sicuramente svenimenti, capogiri, senso di fatica, di affaticamento, cioè le persone, cioè nei paesi caldi, da mezzogiorno alle 4 non lavora nessuno, ma non perché sono
0: lavativi,
2: particolarmente lavativi, ma perché proprio le condizioni Cicato. Ambientali diventano veramente, sì, pesanti. Vivere negli ambienti con aria condizionata non è il massimo
0: della salute.
2: Non dimentichiamo la disidratazione indotta proprio anche dagli ambienti molto secchi, quindi tutto questo non fa bene. Per cui se io ho un buon consumo, quindi dalle 2 porzioni di verdure, di ortaggi al, sì, giorno, e dalle 2 porzioni, di 2-3 porzioni di frutta al giorno, io più o meno riesco a assumere almeno mezzo litro di acqua non libera, comunque mezzo litro, però in questi momenti bisognerebbe arrivare almeno un litro e mezzo di acqua libera, quindi se non di più. Non sto facendo il discorso di chi fa sport,
1: certo.
2: Che deve bere decisamente di più. E in questa maniera, cioè anche integrando con tisane,
0: sì,
2: tè, ecco, raccomando il tè verde, che è ricco di antiossidanti e pertanto controbilancia anche i danni della pelle provocati dal sole molto, sì, più forte che non nella stagione invernale. Buona l'esposizione al sole, ok, perché qua facciamo il pieno di vitamina D in questi mesi, però con accorgimenti di protezione. Quindi anche per questo aspetto aumentare l'assunzione di frutta di colore giallo rosso, no? Quindi albicocche,
0: sì,
2: pesche, poi nella verdura le carote, tutto ciò che è colorato,
0: sì,
2: no? Perché contengono appunto quelle sostanze, queste, che favoriscono la pigmentazione.
0: Certo.
1: Ecco, una cosa che proprio in questi giorni, no, siamo in tema estivo, anche se qualcuno sogna ancora le famose vacanze, però si parla di temperature altissime, 37-40,
2: sì,
1: gradi.
2: Sì.
1: Come comportarsi?
2: Allora, sicuramente la prevenzione è di cercare di non uscire nelle ore più caldo, questa è la cosa più banale, non si dice sempre, ma adesso diventa un imperativo categorico, quindi anche questo non significa che non devo più fare movimento, lo devo fare all'alba, diciamo entro le 10 di mattina, sì, perché poi comincia a salire la temperatura, oppure nella tarda serata, quindi dopo le 18 quando il calore è molto comincia ridotto, quindi attività fisica non deve essere ridotta, ovviamente uno si deve portare appresso

0: ma senza dover mettere il golfino in casa, questo sicuramente. E poi ovviamente purtroppo ci siamo, alimentazione e idratazione, non ce ne sono altre, non c'è storia.
1: Infatti questo già comportava la domanda che avremmo dovuto fare sull'idratazione e alimentazione, come sono collegate, ma la risposta è
2: sì, no, abbiamo
1: esauriente. Il caldo può influenzare i valori glicemici?
0: Ecco, questo direi un'allerta. Io ho fatto prima l'alert alle persone diversamente giovani, alle persone anche cardiopatiche, sì. Sicuramente rientrano nell'ambito delle fragilità, però purtroppo anche a livello dei diabetici. Allora in estate sembrerà un controsenso, perché uno mangia di meno, si muove magari un po' di più, però i valori glicemici si alzano per due motivi molto, molto semplici. Da un lato la condizione di stress termico, che porta, è visto dall'organismo come una minaccia e quindi fa scattare quelle ormoni di controregolazione come il cortisolo e l'adrenalina, che sono gli ormoni della lotta o fuga. Sei minacciato dal clima e reagisci cercando di aumentare la tua capacità di difesa. Questo si traduce in un aumento dei livelli di glicemia. Quindi questo sicuramente porta alla necessità di un aggiustamento terapeutico. In più poi c'è tutto il passaggio verso appunto la disidratazione. Se il volume del sangue si concentra, i soluti che sono diluiti nel sangue aumentano paradossalmente. Quindi non aumenta solo la glicemia, aumenta l'azotemia, quindi c'è tutto ciò che normalmente deve essere diluito. E l'altra cosa ancora, l'alimentazione che viene tutta spostata verso la frutta e verso... Sì. Purtroppo i gelati verso questo tipo di dolci, sì, che aumentano anch'essi i valori glicemici. Ora pertanto diventa veramente importante per il diabetico aumentare il suo grado di monitoraggio, cioè deve controllarsi di più la glicemia per poter aggiustare le dosi dei farmaci. Poi c'è l'altro aspetto per le persone che fanno insulina.
2: Sì.
0: Le persone che fanno insulina, la vasodilatazione dotta dal calore fa sì che l'insulina viene assorbita più rapidamente, quindi anche questo può provocare dei problemi. Terza cosa, il possibile danno da calore ai device, cioè sì, alle strutture di misurazione, quindi striscette, reattivi, glucometri, se lasciati al sole, come tutta la strumentazione tecnica, possono essere danneggiati. L'insulina lasciata fuori alle temperature ambientali di 40 gradi può andare incontro a problemi di anche qua, cioè l'insulina non va messa, no, l'insulina che si usa non va lasciata in frigo, va lasciata a temperatura ambiente, però dipende dalla temperatura ambiente. Se io sono in spiaggia e ho l'insulina con me, non è più temperatura ambiente, sì, no, temperatura di bollitura.
1: Infatti.
0: E quindi l'insulina bolle.
1: Ecco, senta dottoressa, abbiamo veramente poco tempo, però penso che sia Monica adesso la persona
2: adesso deve
1: proprio giusta
2: Monica per un intervento tra
1: questa novità.
3: Ok,
1: che
3: allora infatti no, volevamo approfittare di questo spazio appunto per chiedere alla dottoressa Colzani di parlarci brevemente, poi magari faremo anche un approfondimento,
2: certo,
3: in altre puntate di questo nuovo percorso sviluppato da Bianalisi per affrontare sovrappeso e obesità, che sono due delle condizioni croniche più diffuse in Italia.
0: Assolutamente. Allora, io vorrei sottolineare che questo progetto ha anche una grossa valenza sociale. Oggi la terapia dell'obesità non è più basata solo sulla dieta e l'esercizio fisico, che rimangono comunque alla base della terapia. Oggi la malattia, l'obesità, è riconosciuta come una malattia cronica, complessa e recidivante.

0: anche se ancora è solamente sulla carta e non è ancora stata inserita nei LEA. Questo comporta un utilizzo di farmaci che ad oggi sono farmaci molto importanti, eticamente quasi non è quasi etico non prescriverli, secondo condizioni ovviamente ben definite dalle note AIFA, ma sono farmaci molto costosi. Questo porta ad una sorta di classificazione dei pazienti A e B a secondo della possibilità di acquistarli. Bianalisi con questo progetto, che è un progetto integrato, nel senso che è un'applicazione antesignana di quello che saranno i famosi LEA, quindi dove viene fatto un percorso anche diagnostico, di poter avere questo tipo di farmaco quando ci sono le indicazioni per la prescrizione a una tariffa cosiddetta calmierata, quindi quello che dovrebbe essere un domani il futuro del servizio sanitario. Quindi una volta il privato diventa portatore di un sostegno, un supporto anche sociale.
1: Certo, è molto importante.
0: E questo ritengo che sia forse la cosa
2: più interessante,
0: a parte la parte clinica che sicuramente
1: certo,
0: è
1: per la possibilità,
0: però io vorrei proprio sottolineare questo aspetto sociale.
2: Ecco, ma sotto non ritorneremo, perché comunque l'argomento è talmente interessante, ritorneremo magari a parlarne con la dottoressa Colzani, sempre che gli impegni della dottoressa non prevaricano sull'intervista, o al limite a settembre, ottobre, magari di risentirci e vedere proprio l'evoluzione di questa novità che viene Analisi Meditel sta programmando
0: assolutamente.
2: Siamo ai saluti, dottoressa. Io vabbè, ho capito che nella vita bisogna soffrire, soffrire di testa, di pancia. I ghiaccioli come sono? L'ultima domanda.
0: La ghiacciola esattamente, forse anche peggio del gelato.
2: Ecco, perfetto.
0: Perché il gelato, meno male, la componente grassa.
2: Questa mazzata veramente la saluto. A questo punto, grazie ancora di essere stata con noi.
0: Grazie a voi.
2: Grazie a Monica Bonucchi, grazie a
1: Bianalisi
2: Meditel.
1: Grazie
2: ancora.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pier Achille Dolfini. Le questioni internazionali sul tavolo del G7 di Evian in Francia. Il presidente francese Macron conferma il piano per una missione navale europea nello stretto di Hormuz. Soddisfazione per l'accordo con Teheran, la cui firma dopo quella distanza è attesa venerdì a Ginevra. Ora ci concentreremo sull'Ucraina, dice il presidente americano Trump da Evian, dove è arrivato anche il presidente ucraino Zelensky, che rivela di aver proposto proprio a Trump un incontro a tre con Putin negli Stati Uniti. Intanto non si fermano gli attacchi, indignazione per ieri quando è stata colpita a Kiev la cattedrale della Dormizione, patrimonio dell'UNESCO. Il ministro della giustizia Nordio boccia il cosiddetto patentino antifascista richiesto agli espositori dagli organizzatori della rassegna Più Libri Più Liberi, fiera che si svolge a Roma, che ha già fatto discutere per la scelta di boicottare lo scrittore Henri De Luca. Forse gli organizzatori non sanno che il libro più importante per la nostra giustizia, il codice penale, reca la firma di Mussolini, ha commentato il guardasigilli. Inizia oggi la discussione in Commissione Affari Costituzionali della Camera della legge elettorale. Eliminati 250 emendamenti, ne restano sul tavolo 480. Avvio di giornata positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,76%, a quota 71 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Tra due giorni, giovedì, la prima prova scritta della nuova maturità. Quest'anno la protagonista sarà l'intelligenza artificiale. 3 studenti su 4 si preparano all'esame di Stato con questo strumento, evidenzia uno studio di scuola.net.
2: L'esame di maturità ai tempi dell'intelligenza artificiale. Quest'anno, secondo l'osservatorio scuola.net, saranno 3 studenti su 4 a prepararsi all'esame di Stato utilizzando questo strumento per studiare. Daniele Grassucci è direttore di scuola.net.
3: L'intelligenza artificiale sarà la grande protagonista della maturità 2026. Non solo perché è una delle favorite come argomento di una traccia alla prima prova scritta di italiano, ma anche perché la gran parte dei maturandi che sosterranno l'esame saranno stati preparati appunto dai chatbot AI.
2: L'uso del chatbot è cresciuto negli ultimi anni fra gli studenti, ma si è evoluto anche l'approccio. 1 su 4 dice che non ricorrerà ai tradizionali gruppi di studio perché a tutte le domande e dubbi risponderà l'intelligenza artificiale. Quest'anno saranno 527.000 i maturandi. La campanella per la prima prova scritta di italiano suonerà alle 8.30 di giovedì 18 giugno. Antonella Mitola, linea allo studio.
1: Stretta sui social del premier britannico Starmer, che annuncia una messa al bando totale nel Regno Unito delle piattaforme digitali per i minori di 16 anni. L'entrata in vigore del bando è prevista nella primavera 2027. Si pensa anche ad un coprifuoco notturno sull'utilizzo dei social per gli under 18. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
5: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10.30 vi aspetto per conoscere l'Italia. Tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Onda Libera è il programma che conduco a Radio Orizzonti Blu ogni domenica alle ore 11. È la trasmissione di curiosità a 360 gradi della nostra radio. Sono Gisella Viccardi e ti aspetto. Non mancare!
1: Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.

0: Radio Orizzonti Blu, la radio più vicina a te.
1: Orizzonti Magazine.

Ben ritrovati nella seconda parte di Orizzonti Magazine di oggi. Dovremmo avere al telefono in diretta Simona Pilonga. No, sta suonando il telefono, lo sento in cuffia. Vabbè, comunque adesso dalla regia risolveranno il problema, perché come tutti i martedì abbiamo una telefonata flash, 3 minuti circa, per 3 notizie importanti che i giornalisti appunto della settimana scrivono su questo bellissimo giornale che è in edicola ogni venerdì mattina, per cui abbiamo la possibilità di andare poi ad approfondire le notizie che poi ci vengono raccontate. Siamo riusciti, se non sbaglio, ad avere la diretta, e è una questione di secondi, ma questo è il bello della diretta, altrimenti sarebbe monotono tutto, una cosa che continua senza inghippi. Arriviamo un attimino alla telefonata. No, c'è la linea che cade, purtroppo.

0: E finalmente siamo riusciti, purtroppo le linee erano interrate e non si riusciva, ma noi tecnologicamente siamo molto più avanti e siamo riusciti a parlare ed avere in contatto telefonico Simona Pilenga della settimana. Ben ritrovata Simona, e a te la parola per le tre notizie flash.
1: Buongiorno a tutti, partiamo con una notizia che è anche un po' curiosa, ma che in questi giorni calza a pennello con il periodo, perché a Saron domani ci sarà la messa prima degli esami per affidarsi a San Carlo Acutis. Anche quest'anno infatti al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli sarà proposta una celebrazione dedicata in particolare agli studenti e alle studentesse che saranno chiamati ad affrontare gli esami di maturità. L'appuntamento è per domani, mercoledì 17 giugno alle 18. Una notizia insomma particolare, che sia di buon auspicio e che raccolga anche l'appello. Inoltre, sempre riguardo al tema della scuola, col suono dell'ultima campanella alla primaria Rodari sono praticamente iniziati i lavori di demolizione del vecchio edificio per realizzare la nuova scuola con il cronoprogramma che aveva illustrato nei mesi scorsi l'assessore Lattuada. Cambiamo città, ci trasferiamo a Uboldo e in questi giorni è il momento del Palio delle Contrade, uno degli appuntamenti più attesi di tutto l'anno per quanto riguarda la comunità uboldese. La 37esima edizione è iniziata venerdì e proseguirà fino al 22 con grandi gare, spettacoli, intrattenimento, insomma un appuntamento davvero da non perdere.
0: Perfetto, queste erano tre notizie interessanti. Io guarda Simona, la messa ai miei tempi l'avrei avuta bisogno, solo che non c'era ancora Santo Acutis, per cui ho dovuto farmene una ragione. Comunque benissimo, bravissima, e mi raccomando, andiamo in edicola il venerdì, acquistiamo la settimana, perché potremo approfondire questi argomenti e non solo. Grazie ancora, l'appuntamento per martedì prossimo. E come promesso passiamo invece agli appuntamenti e agli eventi della radio. No, io non ho avuto tempo in buona giornata questa mattina per darvi notizie, per cui ne approfitto appunto in questi 5 minuti circa che ho a disposizione per parlare appunto del programmi radiofonici. Vi ricordo soprattutto che è stato attivato il canale WhatsApp di Radio Orizzonti, e per rimanere sempre aggiornati su quanto accade in radio e sulle nostre trasmissioni. Ed è semplicissimo, basta andare negli aggiornamenti dello stato e cercare il canale Radio Orizzonti, poi cliccarlo per seguire. È il momento appunto della dichiarazione dei redditi, e visto che non ci costa, perché comunque devolvere il 5 per 1000 ad associazioni di volontariato o a chi secondo voi è meritevole, io vi ricordo che la radio che è più vicina a te è Radio Orizzonti, è la tua radio comunitaria, e la radio ha bisogno di sostegno, per cui che dire, chiamati allo 02 960 27 28 che è il numero di Radio Orizzonti, e vi daranno indicazioni per il tuo versamento. Grazie. Usciamo da Saron, andiamo a Ceriano Laghetto, dove oggi alle ore 21 presso il parco pubblico Il Giardinone ci sarà Scacchi sotto le stelle, un torneo di scacchi aperto a tutti i giocatori italiani e stranieri. Come annunciato appunto da Simone Pilinga prima della settimana, la comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, presso il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, domani mercoledì 17 alle ore 18, la Santa Messa con i maturandi 2026 per chiedere l'intercessione di San Carlo Acutis, patrono dei nostri studenti. Mentre venerdì 19 giugno alle ore 18, Santa Messa con Don Mario Mostar Bellini, missionario appunto della diocesi di Milano, e a seguire cene di condivisione nel chiostro. Alle 20:30 testimonianze, immagini e preghiera. Ritorniamo a Saronno il giorno 17 giugno in occasione dell'Open Day Emicrania promosso da Fondazione Onda ETS. La dottoressa Elisa Portalupi, dirigente medico della struttura complessa di neurologia, ha programmato visite neurologiche gratuite presso l'ospedale saronese. Le stesse si terranno nell'ambulatorio di neurofisiologia, al padiglione verde secondo piano, dalle 8.30 alle 11.30 e dalle 14 alle 15. Prenotare all'indirizzo email neuro.saronno@asst-valleolona.it. Il Comitato Genitori dell'Istituto Aldo Moro invita a partecipare mercoledì 17 giugno alle ore 21 nel cortile di Casa Morandi in Viale Santuario 2 a una serata speciale di musica, un concerto tra voci e ukulele con il coro Note di Colore e l'ukulettivo, pensato per stare insieme, divertirsi e sostenere la scuola dei nostri ragazzi. Informazioni e prenotazioni presso Genitori Aldo Moro saronno@gmail.com. Incontri dedicati ad adolescenti, da già iniziato ieri, dal lunedì 15 giugno fino al 20 luglio, dalle 17 alle ore 18, presso il Centro per la Famiglia di via San Giacomo 6/8, un gruppo rivolto a ragazze e ragazzi dai 13 ai 17 anni, appassionato di anime e manga. Io direi a questo punto di mandare una canzone, visto che gli appuntamenti servono poi per la preparazione del radiogiornale odierno, e seguirà poi Il Territorio Parla con Massimo Tallarini. Noi ci risentiremo poi più avanti, ma mi raccomando, questa sera ora 21, perché no, fatevene una ragione.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Storie di cucina.
2: Eccoci qua, buongiorno. Buongiorno carissimi, siamo qua un po' accaldati, un po', però qui si sta bene, nella nostra saletta si sta bene. Siamo qua oggi, manca ancora il nostro Sergio perché è impegnato in oratorio o nel palio, perché a Uboldo fanno un sacco di cose, per cui lui è impegnato. E allora oggi abbiamo qui ancora la Delia, che è una nostra collaboratrice e che ha già fatto la trasmissione settimana scorsa, esatto. Perché settimana scorsa mancava tutte e due, sia il Sergio che io, vabbè, ma settimana scorsa purtroppo era per questioni mediche e quindi vabbè, dai, comunque siamo qua, vuol dire che stiamo bene. Bene, allora la nostra Delia, che è una mamma molto attenta con i ragazzi perché ha diversi bambini e quindi deve metterli un po' in pista anche col mangiare, no? Allora ogni tanto fa qualche ricetta particolare. Delia, cosa ci parli oggi?
3: Vediamo. Allora, oggi parliamo dei cetrioli, visto che siamo in stagione. Il cetriolo è un ortaggio ipocalorico, composto principalmente appunto da acqua, e quindi favorisce il drenaggio dei liquidi, contrasta la ritenzione idrica e è un ottimo alleato anche per diete e regimi disintossicanti.
2: Ma dai, allora va bene per me che ho bisogno di
3: disintossicarti.
2: No, vabbè, per tutto veramente, però ecco, questa ritenzione idrica che specialmente d'estate, se uno non beve tanto,
3: esatto,
2: ce l'ha, per cui cominciano a gonfiare le caviglie, cominciano a gonfiare le gambe, eccetera eccetera. Bisognerebbe mettere le calze elastiche, ma ovviamente fa caldo, quindi non si mettono e siamo un po' indisciplinati. Dai, allora
3: infatti,
2: sentiamo un attimo cosa ci dà questo cetriolo, che tra l'altro sono anche buoni. Però sai, ho notato che sono molto buoni quelli che vengono coltivati nei nostri orti e quindi sono anche belli saporiti. Quelli che si comprano, purtroppo, insomma, sono maturati nelle serre, quindi si sa che, insomma, san de poc,
3: sì.
2: È vero.
3: Okay. E infatti, per questa elevata percentuale di acqua che contiene, aiuta appunto, come abbiamo detto, a depurare i reni e anche a sgonfiare. Poi contiene molte fibre che rallentano quindi l'assorbimento degli zuccheri e è un alleato anche di pelle e di capelli, infatti si usa spesso anche per le maschere del viso, contro le borse, le occhiaie, le irritazioni, perché ha un'azione appunto antinfiammatoria.
2: Tra l'altro, scusami, abbiamo sempre pensato che il cetriolo fosse pesante da digerire. È vero?
3: Infatti c'è una sensazione di pesantezza. Per togliere appunto questa sensazione di pesantezza o l'amaro un po' che lascia magari il cetriolo, questo amaro si trova soprattutto nell'estremità del cetriolo. Quindi per evitare questa cosa basta tagliare le punte e strofinarle contro il resto del cetriolo per far fuoriuscire la sostanza schiumosa che si forma. Quindi devi tagliare le punte e poi le punte le strofini contro il resto
2: cetriolo.
3: Esce questa schiumetta e questo toglie un po' quella sensazione di amaro e di pesantezza che può lasciare.
2: Capito, vedi che c'è bei trucchetti che ci sono e si può mangiare benissimo i cetrioli.
3: Benissimo, perché contiene anche tante vitamine, la vitamina C, vitamina A e tutte le vitamine del gruppo B. Sappiamo che appartiene poi alla famiglia delle zucche, zucchine, meloni, angurie, è originario dell'India, infatti veniva coltivato già, pensate, 3000 anni fa. I romani ne erano molto ghiotti e l'imperatore Tiberio ne faceva consumare tantissime quantità. E il cetriolo noi lo conosciamo come un ortaggio, principalmente una verdura, invece dal punto di vista botanico è a tutti gli effetti un frutto, perché è una bacca. Fa parte del gruppo delle bacche. E quindi adesso dai, vediamo una bella ricetta da fare con i cetrioli. Sono dei rotolini di cetrioli da usare come antipasto, giusto per la stagione estiva. E questa ricetta, oltre al cetriolo, oltre alla freschezza del cetriolo, ha il sapore, viene unito alla bresaola, che è bella saporita, e ha una crema di ricotta fresca, con l'aggiunta di una scorza di limone grattugiata e menta tritata, quindi un mix irresistibile.
2: Che buono che deve essere.
3: Quindi vediamo.
2: Allora, cosa facciamo?
3: Allora, per preparare 12 rotolini serve un cetriolo abbastanza grande, 12 fette di bresaola, 200 g di ricotta vaccina, la scorza di un limone grattugiata e poi un po' di pepe, un po' di sale e qualche fogliolina di menta. Come preparare questi rotolini? Allora, prima di tutto bisogna setacciare la ricotta in modo da renderla un pochino più cremosa. Quindi prendete una ciotola, mettete sopra un setaccio, con un cucchiaio spingete la ricotta verso il setaccio, così da ottenere un composto cremoso.
2: Per setaccio intendi un colino?
3: Sì, un colino. Sì, un colino,
2: setaccino. Dice, io non ce l'ho il setaccio.
3: No, basta un colino.
2: Il colino,
3: sì.
2: Quelli grossi.
3: Esatto. Okay. Poi, dopo aver lavato il limone, si grattugia appunto la scorza nella ciotola dove c'è già dentro la ricotta. Nel frattempo sciacquate e tritate le foglioline di menta. Ricordatevi poi di tenerne da parte qualcuna intera per la decorazione finale. Unite la menta tritata alla ricotta cremosa e alla scorza del limone grattugiata e amalgamate tutto insieme. Aggiungete un po' di sale, un po' di pepe a vostro piacere e conservate questo composto in frigorifero coperto da una pellicola fino al momento in cui lo utilizzerete. A questo punto lavate, sbucciate il cetriolo e poi con una mandolina oppure con un coltello ben affilato lo tagliate per il senso della lunghezza a fettine abbastanza sottili, appunto così che sono comode da essere arrotolate.
2: Anche con la sbucciapatate?
3: Anche con lo sbucciapatate, okay. Esatto, che vengono belle fini. Poi salate ogni singola fetta di cetriolo e dopo aver messo, tirate fuori dal frigorifero il composto della ricotta, scorza di limone e menta, mettete questo composto nel sac à poche oppure in un sacchetto dove poi tagliate la punta e diventa la sac à poche. Spremete
2: sacchetto, sì? Di plastica.
3: Sì, se tu prendi un sacchetto tipo il
2: gelo,
3: cookie,
2: bravo, gelo.
3: Il gelo, esatto,
2: sì?
3: Se tu lo metti lì dentro, poi lo metti a forma di imbuto, li tagli la punta e viene come siringa, come sacchetto.
2: Ecco, ci insegna dei bei trucchetti la Delia, dai.
3: Allora, poi spremete questo composto sulle fette appunto di cetriolo e dividete la fetta di bresaola a metà e la mettete sulla fetta di cetriolo, facendola aderire allo strato poi di crema di ricotta che avete steso in precedenza, quindi cetriolo, crema di ricotta e fetta di bresaola. E poi iniziate a arrotolare il tutto con cura facendo aderire bene il tutto insieme fino a formare un piccolo rotolino. Quindi i vostri rotolini poi saranno pronti, li mettete su un piatto di portata e li guarnite con le foglioline di menta che avete tenuto da parte
2: e li mangiate
3: oppure potete conservarli in frigorifero per al massimo un giorno, perché poi il cetriolo tende a rilasciare l'acqua, quindi diventa umido
2: bene,
3: e bagnato, quindi è meglio mangiarli subito.
2: Fate. Poi c'è, tra l'altro, c'è anche la bresaola, per cui direi che se hai fatto un primo, questo può anche essere
3: un
2: tipo
3: secondo,
2: un secondo con la sua
3: fresco.
2: Verdura, perché poi c'è la ricotta, quindi ricotta, bresaola e ti fa il secondo, dai. Beh, buona questa roba qui, è da sperimentare sicuramente col cetriolo, voglio provarlo, perché però purtroppo non ho l'orto, se c'è qualcuno che ha l'orto, c'ha i cetrioli, noi siamo qua, possono sempre portare. Però dopo avevi preparato anche un'altra bella cosa fresca, non l'anguria, va bene. Ci sono anche delle ricette con l'anguria, tu sapevi che l'anguria si può mangiare col succo di limone? Io l'ho mangiato al mare, ma l'ho insegnato, c'era lì le persone, hanno detto di far così, la fetta d'anguria ci spremi sul limone, ma sai com'è buona? La digerisci meglio. E poi però è anche buona di sapore, capito? A chi piace il limone, perché comunque sa un po' di limone, quindi provate anche questo accorgimento, magari la tagliate anche a cubetti, non lo so, una spremutina di limone viene buonissima. buonissima. Guarda, c'ho proprio voglia di mangiarla.
3: Va
2: bene, anche quella. Tutta roba fresca. Invece la Delia cosa ha trovato anche?
3: Avevo trovato anche una ricetta del melone al porto, che questo può essere un dessert o comunque anche un aperitivo. Se preparate adesso un aperitivo tra amici, lo potete, molto elegante ed è veloce però da preparare. Il porto cos'è? È un vino liquoroso originario del nord del Portogallo. Deve il suo nome proprio alla città di Oporto, che è il porto costiero da cui tempo addietro veniva esportato in tutto il mondo. La sua caratteristica principale è il processo di fortificazione, perché durante la fermentazione al vino viene aggiunta dell'acqua vite d'uva ad alta gradazione, quindi questo alza la gradazione alcolica e blocca l'azione dei lieviti, quindi non tutto lo zucchero dell'uva viene trasformato in alcol, e questo rende il porto un vino quindi dolce, caldo e elegante, quindi da servire, da bere sia così in un bel flut di vino oppure per condire appunto il melone. Gli ingredienti per due persone sono un melone bello maturo, circa un chilo, 50-60 millilitri di vino porto e un cucchiaino di zucchero, quindi molto semplice, pochi ingredienti. Pulire bene il melone, lavare bene la buccia, tagliarlo a metà nel senso della larghezza, così da eliminare bene tutti i semi e tutti i filamenti con un cucchiaio. Con l'aiuto di uno scavino oppure con un cucchiaino, se non avete lo scavino, ricavare delle piccole palline, delle sfere di polpa di melone. E conservate comunque le due metà svuotate della buccia per usarle poi come coppette, possono essere usate come coppette. Mettete tutte le vostre palline di melone in una ciotola, versate il porto e aggiungete un piccolo cucchiaino di zucchero. Mescolate il tutto e poi va lasciato riposare, quindi coprite la ciotola con una pellicola e fate riposare in frigorifero per almeno una o due ore, così da renderlo anche bello fresco, e distribuite le palline di melone poi all'interno delle due calotte di buccia di melone che prima avete messo da parte. Quindi è anche bello da servire, perché
2: sicuramente buono.
3: Provate.
2: Però bisogna avere in casa il porto.
3: Sì.
2: Quello sì, una volta ce l'avevo il porto, però è persino andato male, perché appunto magari lo usi per fare queste ricette, no, un po' particolari, però dopo c'è lì la bottiglietta bevi, perché non so, è dolciastro
3: come vino,
2: so.
3: Sì, è dolciastro,
2: per cui con i dolci eccetera,
3: anche quello liquoroso va dolciastro come liquore, anche a fine cena magari un bicchierino.
2: No, ma se che al limoncello beviamo
3: ecco
2: il porto.
3: Ci diamo, almeno fai fuori,
2: ci diamo un tono e poi lo facciamo fuori, esatto. Va bene, allora adesso direi che al nostro Matteo, che ha seguito le nostre ricette, ho visto che si è segnato un po' tutti gli appunti, perché anche a lui piace il melone al porto, adesso ci facciamo mettere una canzone. Cosa dici, Matteo? Ok, grazie.
4: Un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: Eccoci di ritorno dopo questa canzone. Vi volevo dare, mentre invece ho visto che la Delia è lì con una spiegazione perché ha visto che sono ingrassata. Adesso mi ha detto così che devo mangiare meno dolci. Ha visto che ha sempre fatto l'infermiera dottoressa. Adesso ci tiene in pista la Delia.
1: Esatto.
0: Allora, siccome appunto i dolci meno dolci, così almeno possiamo mangiare i dolci, però se sono meno dolci magari ne possiamo mangiare qualcuno in più. Nel frattempo vi do una ricetta di verdure al formaggio, visto che siamo in tema di verdure, le verdure ci vuole un sacco di tempo a prepararle, però ecco, per farle un po' diverse dal solito, questa ricetta è entrata nella tradizione dei paesi mediterranei, ma abbastanza recente, visto che dal momento che i peperoni, le zucchine, i pomodori sono tutti ortaggi che sono giunti in Occidente nel 500 dopo che è stata scoperta la loro terra d'origine, quindi l'America, nel 1492. No? Allora, ci vogliono 3 peperoni, uno rosso, uno giallo e uno arancio, vabbè, i colori li mettete insieme voi, 2 zucchine, 3 pomodori maturi, un 250 g di ricotta, 100 g di scamorza, mezzo etto di parmigiano grattugiato, un porro, un mazzetto di prezzemolo, olio extravergine d'oliva e sale. Si vanno a mondare i peperoni, si tagliano a metà nel senso della lunghezza, si eliminano i semi e i filamenti interni, poi si lavano e si asciugano bene e li teniamo da parte. Si vanno a sciacquare le zucchine e si lessano in acqua salata per una decina di minuti, così si ammorbidiscono un po'. Le sgoccioliamo, le tagliamo a metà e scaviamo l'interno con un cucchiaino. Si vanno a lavare i pomodori, si asciugano, si tagliano le calotte, si svuotano all'interno con un cucchiaio e si tengono da parte. Sono un lavoro un po', non dico complicato, però insomma, però il risultato sarà buonissimo. In un tegame con l'olio si va a passare a fuoco basso il porro che abbiamo tagliato a rondelle, poi un po' di sale e si tiene da parte pure quello. A questo punto in una ciotola si va ad amalgamare la ricotta con la scamorza grattugiata, uniamo il parmigiano, il porro e aromatizziamo col prezzemolo tritato. Andiamo a salare e amalgamiamo bene il tutto fino a ottenere un bel composto. A questo punto andiamo a condire le verdure, quindi il pomodoro e i peperoni, con un po' di olio di sale e andiamo a riempirle con il composto che abbiamo preparato. Adagiamo il tutto in una teglia rivestita col foglio di carta da forno, irroriamo con un filo d'olio e inforniamo il tutto a 180 gradi per 20 minuti. Buono, cioè bene. Diciamo che ecco, è il ripieno che conta, perché c'è il formaggio, per cui la scamorza così fila sicuramente, buonissime anche queste qui da provare. E adesso sentiamo la Delia che in 10 minuti, visto che ci mancano 10 minuti, ci deve spiegare come fare i dolci meno dolci.
1: Allora, dolci meno dolci, perché nella nostra vita, sia quando siamo tristi, quando sentiamo l'urgenza di consumare qualcosa di dolce, perché gli zuccheri ci tirano su sia la glicemia ma anche il morale, quindi il sapore dolce ci comunque consola, quindi i dolci sono comunque buoni sia per l'umore ma anche per la salute. Però bisogna stare attenti a non consumarli in quantità esagerate, perché i dolci bisognerebbe consumarli 2-3 volte alla settimana, perché bisogna limitare il consumo degli zuccheri per non incorrere, oltre all'aumento di peso, ma anche in alcune malattie cardiologiche tipo il diabete, più che altro perché la nostra società si muove sempre meno, quindi c'è una mancanza anche di movimento fisico, quindi siamo troppo sedentari e di solito ingeriamo più calorie rispetto a quello che noi consumiamo. Quindi vi do degli accorgimenti e dei consigli per preparare in casa questi dolci meno dolci. Prima di tutto la farina, potremmo usare delle farine integrali e semi integrali perché sono più ricche di fibre alimentari che rallentano quindi l'assorbimento intestinale degli zuccheri. E poi invece di mettere la farina di tipo 0 si può sperimentare anche la farina di castagne o di nocciole che può essere usata appunto nei nostri dolci. Un'altra cosa, lo zucchero, sia che usiamo quello bianco sia che usiamo quello di canna, non dovrebbe superare i 150 grammi per ogni chilo di preparazione di impasto che noi facciamo per i nostri dolci. Poi c'è il cioccolato, perché il cacao viene usato spesso per i dolci ma anche per preparare magari budini, e il cioccolato va bene perché ha un'azione antiossidante e protettiva contro le malattie cardiovascolari come ictus e infarti, meglio però che sia fondente almeno al 70%. La frutta

0: come per esempio il latte di soia, e invece di usare il burro, quando è possibile utilizzare magari l'olio extravergine d'oliva o l'olio di semi spremuto a freddo. Ecco, questi sono degli accorgimenti per consumare dei dolci meno dolci, e vedrete che se il nostro palato, il nostro corpo si abitua a consumare meno, a sentire il sapore meno dolce, inizieremo anche magari ad aggiungere meno zucchero nel nostro caffè, oppure a non desiderare le bevande zuccherate, che sappiamo che sono nemiche per la nostra salute. Allora, a proposito di dolce meno dolce, vi do una ricetta di una torta all'acqua al cacao. Un ingrediente per 6 persone. Gli ingredienti per 6 persone sono 250 g di acqua tiepida, 70 g di zucchero, 80 g di farina di mandorle, 100 g di farina integrale, 25 g di cacao in polvere, 20 g di fecola di patate, 40 ml di olio extravergine d'oliva e un pizzico di sale. Allora, prima di tutto, in una ciotola unite la farina di mandorle, lo zucchero, il cacao, la fecola di patate e il sale. A questo punto mescolate il tutto. Quando questi ingredienti si sono ben amalgamati tra di loro, aggiungete poco per volta l'acqua tiepida, sempre mescolando. Solo quando l'impasto è diventato omogeneo, aggiungete l'olio e la farina integrale. Otterrete così un impasto abbastanza morbido che verserete in una tortiera da mettere in forno statico a 180 gradi per circa 35 minuti, e vedrete che comunque questa torta, nonostante sia leggera, sarà molto buona, perché comunque c'è il gusto anche del cacao.
1: Poi non verrà alta, perché esatto, Non c'è il lievito, per cui diciamo che una fiettina di quella roba lì va giù bene.
0: Esatto, anche a colazione.
1: Però è da provare. No, anche proprio anche a fine pasto, perché fine mi pasto. Sembra la foto che c'è su questo articolo è bassa, per cui va bene, e quindi mi sa che noi ne mangeremo anche due di fette, non una sola. Va bene, allora abbiamo dato le nostre ricette, abbiamo dato quella lì, sai che siamo arrivati quasi al termine della nostra mezz'oretta, vedi il tempo vola, e facciamo in tempo a dare questa ricetta. Senti, guarda, te la passo, perché sono delle frittelle alle albicocche, visto che adesso ci sono le albicocche, visto per i dolci, abbiamo detto dolci meno dolci, questa prova a vedere com'è.
0: Allora vediamo, ingredienti per 6 persone, allora 8 albicocche, 400 g di farina, 50 g di zucchero, 4 uova, 50 g di burro, 200 g di latte, un cucchiaino di lievito per dolci, olio di semi e sale.
1: Diciamo che
0: non è proprio un dolce meno dolce, perché
1: è dolce, albicocche, è frutta, diciamo che è frutta, dai, via.
0: Allora, prima di tutto dividete i tuorli dagli albumi. In una ciotola con una frusta sbattete i tuorli con il burro fuso, versate il latte e continuate a sbattere fino a ottenere un composto liscio e liquido. In un'altra ciotola mescolate la farina setacciata con lo zucchero, il lievito e il pizzico di sale. Versate il composto di tuorli, burro e latte con una spatola, mescolate fino a ottenere una pastella liscia e senza grumi. Unite gli albumi montati a neve, mescolate delicatamente dal basso verso l'alto fino a ottenere una pastella liscia e corposa. Copritela con la pellicola trasparente e conservatela in frigorifero per 30 minuti. Lavate le albicocche, asciugatele, apritele a metà, rimuovete i noccioli, immergetele nella pastella e confezionate dei pancake con le albicocche al centro. Friggeteli nell'olio bollente su entrambi i lati fino alla doratura, sgoccioliateli con una schiumarola e asciugateli sulla carta assorbente. Il tempo di preparazione è circa un'oretta, e dai, è facile da fare.
1: Sì, dai, per una volta. Di solito si facevano le frittelle con le mele, Però invece, adesso avendo le albicocche, io penso che insomma si possa fare.
0: Dai.
1: Va bene, allora siamo arrivati al termine davvero della nostra... mi era venuta in mente la ricetta di uno strudel alle pesche che mi avevano dato l'anno scorso.

0: E adesso tirerò qui ancora quella ricetta, perché l'avevo fatta ed era venuta veramente buona, però non mi ricordo come. Quindi per settimana prossima appronteremo la ricetta con lo strudel alle pesche.
1: Bene.
0: Questo è buono, una cosa diversa dal solito strudel. Bene, ci lasciamo qua, vi diamo appuntamento alla prossima settimana e vi auguriamo una buona settimana con i programmi di Radio Orizzonti in Blu. Ciao,
1: ciao
0: a tutti.

0: pensieri sotto un...
1: In Blu 2000 News.
2: Buongiorno da Pier Achille Dolfini. Le questioni internazionali sul tavolo del G7 di Evian. Il presidente francese Macron conferma il piano per una missione navale nello stretto di Hormuz a livello europeo. Soddisfazione per l'accordo con Teheran, la cui firma dopo quella distanza è attesa venerdì a Ginevra. Ora ci concentreremo sull'Ucraina, dice il presidente americano Trump dal G7, dove è arrivato anche il presidente ucraino Zelensky, che rivela di aver proposto proprio a Trump un incontro a tre con Putin negli Stati Uniti. Intanto non si fermano gli attacchi incrociati, indignazione dopo che ieri è stata colpita a Kiev la cattedrale della Dormizione, patrimonio dell'UNESCO. Mosca però nega ogni responsabilità. Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna l'1,12% a quota 71 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Inizia oggi in Commissione Affari Costituzionali alla Camera la discussione della legge elettorale. Eliminati 250 emendamenti, ne restano sul tavolo 480. La Gran Bretagna vieta l'uso dei social media ai ragazzi con meno di 16 anni, si tratta della stretta più dura in tutto l'Occidente.
3: Le nuove norme riguardano piattaforme come Snapchat, TikTok e Instagram, ma anche siti di videogiochi che consentono a sconosciuti di comunicare con i minori. Le leggi sono regole, ma sono anche l'espressione dei nostri valori, ha spiegato il premier Starmer, che ha aggiunto: questa farà una differenza enorme, renderà i nostri figli più sicuri e li renderà più felici, darà loro più tempo, più sicurezza e più libertà. Il Regno Unito ha da anni indurito il suo approccio nei confronti delle aziende che gestiscono i social media, obbligandole ad implementare la verifica dell'età, ad adattare gli algoritmi e più recentemente ad impedire la diffusione di immagini di nudo scattate con gli smartphone. Ma con la crescente consapevolezza dei rischi per la salute mentale, Starmer ha deciso di fare un passo in più e potrebbe non essere l'ultimo. Il governo inglese sta infatti valutando anche l'introduzione di un coprifuoco notturno sull'utilizzo dei social per lo scorrimento compulsivo degli under 18. Raffaella Frullone, linea allo studio.
2: Lo sport, il calcio, con i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico davanti a 70.000 tifosi, l'Iran fa il suo esordio pareggiando 2-2 con la Nuova Zelanda a Los Angeles. Debutto al mondiale anche per Capoverde, che resiste e inchioda la Spagna sullo 0-0. L'Egitto pareggia 1-1 col Belgio, stesso risultato per l'Uruguay contro l'Arabia Saudita. Stasera in campo Francia contro il Senegal. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
5: Ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
6: Anche Radio Orizzonti si occupa di arte. Sono Teresella e ti aspetto ogni giovedì alle 9.30 e alle 17.10 per parlare con i miei ospiti dello straordinario mondo dell'arte. Arte Artisti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
7: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto
8: credi. Ciao Chiara.
9: Ciao Aldo.
8: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
9: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
8: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
9: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
8: Perfetto, Ciak e Sipario.
9: Tutti i giovedì alle 11.30.
8: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
9: La radio più vicina a te.

0: Radio Orizzonti in Blu.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
2: Fare il traffico giusto per gli utenti giusti al momento giusto. Questa è Evergreen. Ai microfoni di Radio Orizzonti in Blu, Gisella Viccardi. Farah Diba, nata a Teheran il 14 ottobre del 1938, la terza moglie dello Shah Reza Pahlavi, sposato nel 1959. È imperatrice di Persia fino al 1979, quando la rivoluzione degli Ayatollah la costringe all'esilio. Oggi vive tra gli Stati Uniti e Parigi. La Persia è sempre nel mio cuore. Mentre a Teheran le manifestazioni contro il regime degli Ayatollah vengono represse nel sangue, l'ex imperatrice, dal suo esilio dorato, manda messaggi di speranza. La luce trionferà sull'oscurità e spera sempre che presto suo figlio Reza Ciro guidi l'Iran, riscattando così dagli errori il padre, ultimo Shah di Persia.

su Instagram incita dall'esilio alla speranza, mentre l'Iran in fiamme si rivolta contro il regime dell'Ayatollah Khamenei, gli occhi del mondo sono puntati su Farah, la Shabanu, o meglio consorte reale in persiano, dagli occhi scuri come la notte, ultima imperatrice del regno del pavone. Ogni notte buia si conclude con una luce splendente. La luce trionferà sull'oscurità e l'Iran risorgerà dalle sue ceneri. Che Dio vi protegga tutti, scrive. 87 anni, in esilio dal 1979, Farah Diba è la commoner che ha saputo essere regina, ma non solo nello sfarzo, ma soprattutto nel lento e triste crepuscolo che si è abbattuto sulla famiglia dello Scià di Persia. Il suo nome in farsi significa gioia. Farah nasce a Teheran il 14 ottobre del 1938. È figlia di Sohrab Diba, laureato all'Accademia Militare di Saint-Cyr in Francia. Il nonno è un diplomatico che ha prestato servizio come ambasciatore in Russia alla corte di Romanov. Frequenta l'asilo italiano di Teheran e poi, compiuti 6 anni, passa alla scuola francese. La madre, Farideh, sostiene la sua emancipazione. Nel 1957, dopo il liceo, va a vivere a Parigi per studiare all'École Spéciale d'Architecture, grazie a una borsa di studio statale. Da qui assiste alle vicende matrimoniali del suo re e i compagni la lusingano. Magari lo scià potrebbe sposarti, no? Scrivigli, cerca di convincerlo che qui c'è una ragazza perfetta per lui. Mohammad Reza Pahlavi ha poco meno di 40 anni e ha già archiviato ben 2 mogli. La prima, Fauzia, sorella del re d'Egitto Farouk, la sposa nel 1939 per volontà del padre, che con quelle nozze vuole acquisire appeal tra le monarchie medio orientali. Bella come una diva di Hollywood, darà allo scià una sola figlia femmina, Shanaz, prima di cadere in depressione e di fare ritorno al Cairo. Reza Pahlavi sceglie su una fotografia la seconda moglie, Soraya, padre iraniano, madre tedesca ebrea di origini russe, erede della potente tribù dei Bakhtiari. Soraya sarà per tutti la principessa triste. Soraya e lo scià si sposano nel 1951. Sarà una grande passione, ma l'erede maschio non arriva e il ripudio sarà inevitabile.

Sarà non è nobile, non conosce le logiche di palazzo. Ha 21 anni, veste all'occidentale, è raffinata, cosmopolita, indipendente. Incontra il re durante una sua visita ufficiale a Parigi, ma lui non si accorge nemmeno di lei. È nel 1959 che il destino, che ha le sembianze di Ardeshir Zahedi, sposato con la principessa Shahnaz, li fa incontrare di nuovo. Farah viene invitata a conoscere la figlia del re ed è lì che si presenta a sorpresa Reza Pahlavi. Lei si innamora subito di una passione romantica e totale. Reza chiede di rivederla ancora e il 15 di ottobre, nel giorno dei suoi 21 anni, le chiede di sposarlo. Quando gli domandai perché avesse scelto proprio me, mi rispose: perché sei autentica. Farah non si rese conto né del peso né della portata della missione che l'attendeva. Le nozze vengono celebrate il 21 dicembre del 1959 durante la festa di Shab el Yalda, la notte più lunga dell'anno. Ha sul capo una nuova tiara con il diamante Nur ul-Ayn, tra i diamanti rosa più grandi al mondo. A Parigi, dalle sorelle Carità, nasce l'acconciatura che sarebbe diventata la sua cifra di stile, la riga in mezzo e le tempie coperte. L'abito è disegnato da Yves Saint Laurent, richiamato con fili d'argento e motivi persiani, decorato con strass e perle finte. Le sarte usano un filo blu sull'orlo, che sia di buon augurio per il desiderato erede.

10 mesi dopo le nozze, il 31 di ottobre del 1960, la regina dà alla luce Reza Ciro Pahlevi e negli anni successivi nasceranno Farhanaz, Leila e Ali Reza. Lo Shah era felice come nessuno lo aveva mai visto, racconta Farah. Era un padre presente e affettuoso. I figli ci unirono molto. Io rimasi sempre fedele a me stessa e a quella che ero sempre stata, senza cambiare granché. Farah non studia da regina, ha un talento naturale per farsi amare e sa lasciare un segno contribuendo in modo decisivo all'ingresso della cultura occidentale in Iran, opera, musica, musei e centri culturali. L'eredità più importante è la collezione di arte contemporanea, conservata ancora oggi al Museo di Teheran, con 150 opere di Picasso, Monet, Gross, Warhol e Pollock. Reza intanto dà vita alla cosiddetta rivoluzione bianca, che comprende il diritto di voto alle donne e la creazione dell'esercito del sapere per alfabetizzare la popolazione nelle campagne. Il pacchetto di modernità del paese però alimenta un sistema di corruzione in cui si arricchisce solo uno stretto gruppo di potere. Nel 1967 Reza e Farah vengono incoronati imperatori, ma sono gli eccessi delle celebrazioni del 1971 per i 2500 anni dalla fondazione dell'impero persiano a far vacillare definitivamente il consenso dello Shah. In quegli anni, corrispondente estero dell'agenzia di stampa polacca PAP, Kapuscinski, racconta la triste deriva della dinastia Pahlevi, dallo sfruttamento delle risorse petrolifere all'arroganza di un'improvvisa ricchezza, fino alla repressione della SAVAK, la terribile polizia segreta dello Shah. E così il popolo, conclude il giornalista, finisce per cercare comunque conforto nelle moschee.

La famiglia reale abbandona l'Iran il 16 gennaio del 1979. Di lì a poco, il 1 febbraio, l'Ayatollah Khomeini, in esilio da 14 anni, sarebbe tornato per instaurare la Repubblica Islamica. Il dolore mi stringe il cuore, intenso e intatto, quando torno con la memoria quel mattino di gennaio del 1979, ricorda Faradiba. Noi lasciamo il paese pensando che la ritirata momentanea del re avrebbe contribuito a calmare l'insurrezione. L'estrema angoscia che leggevo a tratti nel suo sguardo mi lasciava pensare il contrario, ma io speravo con tutte le mie forze, senza crederci troppo nemmeno io. Lo Shah è un ospite scomodo, l'esilio è complicato. Egitto, Bahamas, Stati Uniti. Mohammad Reza Pahlavi si ammala di cancro e muore un anno dopo aver lasciato l'Iran. Da quel momento una maledizione sembra abbattersi sui Pahlavi. Faradiba perde negli anni successivi i due figli più piccoli, che sono rimaste vittime di depressione e dipendenze. Prima Leila, trovata morta a Londra nel 2001, poi Ali Reza, che con un colpo di pistola a Boston, 10 anni dopo, mette fine alla sua vita. Con la sua pacata fermezza e con la sua fedeltà incrollabile al paese, lei da Parigi diventa un riferimento per gli oppositori del regime. Oggi le immagini tragiche dei sacchi neri che coprono i cadaveri e gli studenti centrati dalle pallottole nelle piazze riaprono in Faradiba la ferita. Ogni volta che un bambino viene ucciso, torna il dolore atroce per la perdita dei miei figli. Mi sento parte del vostro lutto. Così, dall'esilio, l'imperatrice amata dal popolo e rispettata anche dagli avversari sostiene la rivolta contro gli Ayatollah. E la voce della Shabanu resta per molti e soprattutto per le donne una luce di speranza e libertà in questi tempi oscuri.

La Persia sempre nel mio cuore. Mentre a Teheran le manifestazioni contro il regime degli Ayatollah vengono represse nel sangue, l'ex imperatrice dal suo esilio dorato manda sempre messaggi di speranza. La luce trionferà sull'oscurità e spera presto che suo figlio Reza Ciro guidi l'Iran, riscattando così dagli errori il padre, ultimo Shah.

0: Prima dei fatti.
1: Prima dei fatti.
0: Tante rubriche, un solo programma.
2: Pillole di finanza a cura di Francesco Ceriani.
3: Bentornati al nostro appuntamento settimanale di educazione finanziaria. Oggi parleremo del VIX, un indicatore molto famoso sui mercati finanziari, spesso chiamato anche indice della paura. Tecnicamente il VIX misura la volatilità attesa sull'indice americano S&P 500 nei successivi 30 giorni, ricavandola dai prezzi delle opzioni sull'S&P 500. Detta così può sembrare complicata, quindi semplifichiamola. Le opzioni sono strumenti finanziari che possono essere usati anche per proteggersi o per prendere posizione sui movimenti del mercato. Quando gli investitori si aspettano forti oscillazioni dell'S&P 500, il costo di queste opzioni tende a salire. E quando il prezzo delle opzioni sale, tende a salire anche il VIX. Per questo il VIX viene chiamato indice della paura. Non misura direttamente la paura degli investitori, ma misura quanto il mercato sta apprezzando il rischio di movimenti più bruschi nel breve periodo. Possiamo immaginarlo come il costo di un'assicurazione. Se il rischio percepito è basso, l'assicurazione costa meno. Se invece il rischio percepito aumenta, l'assicurazione diventa più cara. Allo stesso modo, quando il VIX è basso, il mercato si aspetta una fase relativamente tranquilla. Quando il VIX sale molto, significa che gli investitori si aspettano più volatilità, più incertezza e movimenti più violenti. Attenzione però, un VIX alto non significa automaticamente che bisogna vendere tutto, e un VIX basso non significa che non ci siano rischi. Il VIX non è una sfera di cristallo, non ci dice con certezza dove andrà la borsa, ci dice però qual è il livello di tensione che il mercato sta apprezzando in quel momento. Per un investitore, quindi, il VIX può essere utile come termometro emotivo del mercato, non per prendere decisioni impulsive, ma per capire se il clima è sereno, nervoso o addirittura in panico. Il messaggio è questo: quando la paura sale, aumenta anche il rischio di commettere errori emotivi. Vendere nel panico, cambiare strategia nel momento peggiore, può fare più danni della volatilità stessa. Per questo un portafoglio dovrebbe essere costruito prima con metodo, obiettivi chiari e un rischio sostenibile. Il VIX ci ricorda proprio questo. I mercati oscillano, la paura arriva, ma le decisioni migliori si prendono con una strategia, non inseguendo le emozioni del momento. Anche per oggi è tutto, buon investing e alla prossima settimana.

0: Spazio aperto. Scuola, società e cultura.
1: Buongiorno, ben ritrovati, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni Branca ai microfoni con Antonella Colmegna.
2: Buongiorno a tutti.
1: Matteo alla regia e oggi abbiamo come ospiti alcune professoresse dell'Istituto Castelli Arcivescovile. Abbiamo la professoressa Claudia Crespi, preside del liceo, buongiorno.
3: Coordinatrice di corso, buongiorno a tutti.
1: Coordinatrice di corso, per essere corretti, Elena Borsani, buongiorno.
4: Sì, buongiorno a voi.
1: Poi dirà che cosa, qual è il suo ruolo. E Claudia Muscara, altrettanto, buongiorno,
5: buongiorno
1: e benvenuti. Allora, siamo qui per parlare della formula, anche della formula college, che sarà in vigore dal 2027, ma ci sono anche altre cose di cui le professoresse ci parleranno. Da chi iniziamo? Dalla professoressa?
2: Da Borsani.
4: Prego. Inizio io. Buongiorno a tutti, io sono Elena Borsani, insegno italiano presso l'Istituto Castelli e nei percorsi liceali, e siamo qua oggi per presentare questa nuova offerta formativa che ci riempie di orgoglio, perché non è un semplice aggiornamento di percorso, ma è un vero e proprio un nuovo modo di vivere il liceo. Infatti l'Istituto ha pensato di formalizzare un nuovo modo di vivere questa scuola, la nostra scuola, con 5 nuovi indirizzi, che saranno appunto i 2 che già sono presenti nel nostro percorso, per cui quello di scienze scientifico tradizionale, scientifico scienze applicate, e a cui aggiungere poi 2 percorsi più umanistici, di scienze umane e scienze economico e sociale. A questo poi ci sarà la grande novità del Made in Italy, che sarà un percorso un po' tutto innovativo e introdotto appunto dal 2023 anche dal MIUR, e perché abbiamo voluto un po' cavalcare come idea.
2: Ecco, poi dopo magari daremo una spiegazione anche su questo, che è un po' la novità, sì, diciamo, rispetto agli altri corsi. Dica.
4: In questo senso il nostro istituto viene interpretato come un campus Castelli, nel senso che sarà vissuto a 360 gradi, non più solo come un percorso scolastico fine un po' a orientato come tradizionalmente si pensa, ma avrà più sbocchi anche differenziati. La collega, se vuole, può un po' esporre tutti queste novità, diciamo.
2: Ecco, allora diamo la parola a Claudia Muscara, che ci appunto addentra un po' in quelle che sono le novità e le caratteristiche.
5: Sì, abbiamo pensato a molteplici novità per questa formula campus, in cui la scuola si vivrà proprio a 360 gradi. Le novità sono molteplici. La prima innovazione riguarda le aule. Le aule infatti saranno dinamiche, ci saranno diversi laboratori, e a settembre inaugureremo il laboratorio di scienze. Alcune aule sono già attive, come l'aula di musica, e questi ambienti sono pensati proprio per creare un ambiente immersivo e favorire la didattica, in modo che gli studenti possano muoversi anche da un'aula all'altra durante le ore di lezione, e quindi trovare un ambiente che è anche più confortevole per loro. Ci saranno l'aula dedicata a lettere, l'aula appunto, il laboratorio anche di fisica, quindi degli ambienti che sono proprio pensati per gli studenti. Oltre a questo ci sarà poi la continuità della mensa, un elemento che è già presente adesso a scuola e che abbiamo deciso comunque di continuare, in modo che gli studenti possano poi fermarsi anche nel pomeriggio a scuola e creare una sorta di continuità durante la loro giornata. Un'altra novità importante riguarda la figura del tutor, uno dei docenti che si occupa proprio del percorso di crescita e di formazione dello studente. Quindi i docenti non sono soltanto coloro che entrano in classe e svolgono la loro lezione, ma delle persone che vogliono accompagnare gli studenti nella loro crescita, in cui il valore educativo diventa proprio preponderante. E questa figura del tutor appunto accompagnerà l'alunno nel corso del quinquennio. già a partire da quest'anno scolastico, ma sarà ancora più implementata nel corso del prossimo anno scolastico, abbiamo introdotto il progetto Dialogo, un progetto che prevede l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, con cui ormai abbiamo a che fare quasi quotidianamente, un elemento che comunque sta caratterizzando la nostra vita e la sta anche modificando. Per cui abbiamo deciso di cercare di rendere anche i ragazzi più consapevoli di questo strumento, che a volte utilizzano anche in maniera autonoma, sempre con l'obiettivo di sviluppare il loro un pensiero critico. Quindi non è l'utilizzo di un'intelligenza artificiale passiva, ma attraverso degli avatar digitali che riguardano dei personaggi della letteratura italiana, inglese. Abbiamo l'avatar di Dante, di Manzoni, di Shakespeare. I ragazzi possono proprio dialogare, diventa uno strumento didattico che il docente utilizza durante le lezioni, quindi non un sostituto, ma proprio una sinergia che si crea tra docente e alunno.
2: Anche per rendere magari la lezione meno pesante, più interessante, più partecipata, più attiva.
5: Esatto.
2: E quindi è un, diciamo, un qualcosa che appunto vivacizza anche la lezione, rendendola magari un po' meno,
5: esatto, è proprio quello,
2: diciamo,
5: che
2: pesante,
5: vogliamo,
2: tra virgolette, ecco, in alcuni,
5: sì,
2: casi.
5: È un tentativo di scardinare un po' la classica lezione frontale tramite gli ambienti e gli spostamenti negli ambienti e anche appunto l'investimento nell'intelligenza artificiale, cercare di rendere lo studente protagonista delle lezioni, quindi creare proprio una interattività maggiore con,
2: ecco,
5: con
2: questo
5: loro.
2: Tutor verrà, seguirà appunto i ragazzi, un gruppetto di ragazzi, cioè saranno affidati dei ragazzi a una persona che li seguirà nel loro processo di apprendimento, di crescita, di maturazione e di motivazione, probabilmente anche perché magari durante il percorso ci possono essere anche delle defiance, diciamo così, e quindi deve essere magari motivato il ragazzo a proseguire, a mantenere un certo standard, se ce l'aveva già magari di un certo livello, per valutare un po' i suoi cali oppure le sue...
5: Esatto, è proprio quello che vogliamo un po' creare, qualcosa che già facciamo ma adesso viene maggiormente, diciamo, istituzionalizzato, se vogliamo usare questo termine, proprio perché crediamo tanto nella centralità del ragazzo e vogliamo che lui si senta accolto a casa, proprio perché è a scuola, proprio perché la scuola la viviamo come una comunità, per cui non è soltanto un luogo di istruzione ma anche proprio di crescita personale. Il ragazzo è al centro, quindi è giusto che venga accompagnato in quelle che possono essere delle fragilità ma anche delle valorizzazioni personali.
2: Certo,
5: un ambiente in
2: certo,
5: cui...
2: magari ha dei talenti che quindi devono emergere e quindi va valutato anche e spronato a,
5: esatto,
2: seguire la sua strada per l'acquisizione delle competenze, insomma.
5: Esatto, proprio, ecco, perché tramite le varie attività si può scoprire un po' tutto.
2: Ecco.
1: Sì, continuiamo con la professoressa Crespi.
3: Certo.
1: Prego.
3: Riagganciandomi sicuramente a quello che dicevano le colleghe, ecco, questo aspetto di comunità è qualcosa che ci ha un po' guidato fin dall'inizio, nel momento in cui abbiamo ragionato su quali indirizzi proporre per questa nuova formula. Abbiamo in primo luogo tenuto in considerazione quali sono state le scelte di percorsi liceali dei nostri ragazzi di terza media nell'ultimo quinquennio, insomma dall'epoca prepandemica ad oggi. Molti dei nostri ragazzi, molte delle nostre famiglie ci dicevano ogni anno: rimarremmo al Castelli se l'offerta formativa avesse anche dei percorsi umanistici, e quindi ecco qui abbiamo deciso proprio di attivare delle alternative al percorso prettamente scientifico, che
2: sì,
3: ci identifica.
2: Voi proprio avevate un percorso proprio prettamente scientifico.
3: Esatto, quindi delle alternative che a ciò che ci ha identificato negli ultimi decenni, e poi abbiamo spinto appunto su questo aspetto innovativo su cui torneremo tra poco, quello del Made in Italy. Un altro ragionamento che abbiamo voluto, abbiamo voluto dare forma, è proprio quello di una comunità di studenti che vivranno proprio la quotidianità scolastica insieme, e ci sarà proprio un vivere quotidiano con studenti di indirizzi diversi, perché molte delle lezioni saranno compartecipate e vissute allo stesso tempo da ragazzi di indirizzo scientifico tanto quanto da ragazzi di indirizzo umanistico. Questo darà la possibilità anche di un aiuto reciproco, quindi dietro tutta questa metodologia ci sono delle strategie e delle metodologie didattiche che sono per esempio il peer tutoring, peer learning, quindi un qualche cosa, questa formula college che rende possibile anche non solo il passaggio di contenuti in maniera tradizionale da un docente allo studente, al discente, ma proprio una comunità che si forma e che si aiuta nel quotidiano. Questo sicuramente è possibile grazie alle aule di apprendimento di cui parlava la collega. La scelta dell'indirizzo, ecco, un altro elemento che identifica questa formula college è il fatto che la scelta dell'indirizzo liceale è solo il punto di partenza. L'abbiamo detto e ripetuto anche ai genitori che ci hanno conosciuto in occasione delle date di Open Day a maggio, abbiamo già avuto due Open Day primaverili il mese scorso, e la scelta dell'indirizzo liceale è il primo step, perché tutti i nostri studenti potranno avere a completamento una curvatura per il primo triennio e una curvatura poi per l'ultimo biennio del percorso quinquennale. Curvature che tra l'altro sono state attivate in collaborazione con prestigiose realtà del territorio o comunque prestigiose realtà italiane, perché le tre possibilità per il primo triennio sono una curvatura sportiva in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano, dove i ragazzi non faranno solo attività sportiva per due ore alla settimana a scuola, ma si tratta proprio un po' di mischiare le scienze motorie con le discipline sportive, quindi accorpare la pratica sportiva con una componente proprio di studio. Una curvatura musicale in collaborazione con il Conservatorio di Milano, quindi per tutti coloro che magari già suonano uno strumento o vogliono intraprendere lo studio di uno strumento in collaborazione appunto con un ente prestigioso come il Conservatorio di Milano. E la curvatura Cambridge, perché questa è un'altra delle grosse novità della Formula College. Noi negli ultimi anni più volte anche qui nei momenti di promozione radiofonica abbiamo raccontato del nostro essere diventati scuola Cambridge, del nostro proporre materie non con la formula CLIL, ma proprio delle materie, delle discipline in lingua inglese, quindi biology, chemistry. Ecco, questo diventa a questo punto una scelta, un'opzione per lo studente, proprio perché l'idea è quella di creare, offrire un percorso che sia, in inglese si suol dire tailor made, io essendo docente di inglese uso questo termine, che sia un po' cucito come un abito su misura per lo studente. Quindi, tornando alla curvatura Cambridge, la possibilità in queste due ore aggiuntive del monte ore settimanali di studiare una disciplina non linguistica in lingua inglese. Ovviamente questa curvatura potrà essere scelta da studenti di indirizzi diversi, quindi non potrà più essere una materia prettamente scientifica o prettamente umanistica, ma sarà una materia Global Perspectives che si spalma bene su diversi percorsi.
1: Ci fermiamo per un breve stacco musicale, dopo continuiamo.
3: Grazie.

0: Bene, ritorniamo allora a parlare dell'Istituto Castelli e ridiamo la parola alla professoressa Crespi che conclude il tema delle curvature.
1: Sì, stavamo giusto parlando di queste due ore aggiuntive all'orario settimanale, tre possibilità per il primo triennio, tre possibilità invece per l'ultimo biennio, che sono tre percorsi, uno alternativo all'altro, di chiara matrice di orientamento post-diploma, proprio perché l'orientamento post-diploma è qualcosa a cui tutte le scuole lavorano molto e abbiamo proprio deciso di creare questi tre percorsi, sempre tenendo in considerazione le scelte dei nostri studenti, dei nostri diplomati degli ultimi anni. Quindi tre curvature, una orientata alle professioni sanitarie, alle facoltà di medicina e quant'altro, una orientata, una per tutti coloro che vorranno iscriversi a facoltà tipo scienze politiche piuttosto che mediazioni internazionali, e una invece per tutti coloro che vorranno andare al Politecnico o a frequentare corsi simili, quindi ingegneria e tutte le facoltà scientifiche. Esiste anche un completamento di offerta formativa, quindi tante iniziative, alcune già presenti nell'attuale offerta formativa, a completamento dell'attuale offerta formativa, altre che saranno inserite con la formula college, giusto per citarle, un corso di teatro con l'attore Pastori, un corso di coro con il maestro Muto e tante iniziative di solidarietà.
2: Ah, ecco, interessante.
1: Poi
0: questo è il pomeriggio.
1: Sì,
0: questo è il pomeriggio,
1: esatto.
0: Ecco, per la fascia pomeridiana.
1: Per gli studenti ci sarà sempre la possibilità di fermarsi a scuola per studiare nel pomeriggio in ambienti dedicati e in alcune giornate con la presenza anche di docenti. Adesso mi taccio anche per non spoilerare troppo di questa formula nuova.
2: Praticamente una scuola che funziona praticamente quasi tutto il giorno.
1: Esatto.
2: Ecco, dove il ragazzo ha da studiare ma anche ha delle attività che possono interessargli e può anche approfondire alcuni suoi hobby, alcune sue
1: passioni,
2: preferenze,
1: sì.
2: Passioni.
1: Sì.
2: Certo. Adesso diamo la parola alla professoressa Borsani.
3: Sì, volevo giusto quello che accennavamo prima, fare un focus sul Made in Italy, perché l'abbiamo scelto, perché è un percorso abbastanza innovativo e perché dopo uno studio diciamo un po' del territorio ci si è resi conto che serve, c'è una richiesta importante per la formazione dei futuri ambasciatori dell'eccellenza italiana in qualche modo. Per cui che cos'è questo Made in Italy? È un percorso studiato e voluto anche appunto dal Ministero per creare una sorta di ponte tra la formazione didattica e il mondo del lavoro, per cui risponde innanzitutto a una focalizzazione di quello che è il diritto, l'economia dei mercati internazionali, con un'attenzione all'arte, al marketing, alle lingue straniere, per formare i famosi businessmen del futuro in qualche modo, soprattutto nelle quattro aree in cui potenziali e forti del Made in Italy, che sono appunto l'agroalimentare, l'automazione, l'ambito degli abiti, per cui della moda, e l'ambito dell'arredo, per cui del design. Questi sono gli elementi forti su cui si lavorerà in tutto il percorso del quinquennio. E oltre la parte diciamo di formazione culturale, che rimane simile a quella dei percorsi liceali tradizionali, per cui con la filosofia, insomma, la parte di matematica italiana, di quelle materie che insomma sono formanti, ma anche tanta parte legata a aspetti laboratoriali di progettazione più che di creazione, cioè proprio la progettazione per creare la trasformazione diciamo del bello italiano in business, un po' questo è quello
2: certo.
3: Che i ragazzi dovranno un po' imparare. Però appunto vuole da quando è stata proposta dal Ministero questo percorso, sicuramente non ha avuto un boom di richieste ma una crescita progressiva. Questo vuol dire che sul territorio si sta capendo che questo percorso è sicuramente un percorso interessante da attivare e da alimentare con le nuove risorse, per cui anche noi abbiamo voluto nel nostro piccolo, visto che anche sul territorio mancava questa proposta.
2: Il proseguo poi nell'università come potrebbe essere quello del Made in Italy?
3: Le risposte potrebbero essere sempre legate all'ambito manageriale, per cui il marketing, l'ambito economico, per cui percorsi di economia, economia aziendale, finanza, piuttosto che anche scuole di alta formazione, per cui anche proprio più settoriale, più nell'ambito diciamo lavorativo, in senso più stretto, ecco, intendo dire magari.
0: Sembra che ci sia un ampio
2: un'ampia scelta. No, infatti ho fatto apposta la domanda per fare in modo che anche l'ascoltatore capisca che raggio d'azione ha questa scelta, ecco, che non è canalizzata in un corso solo.
3: Il percorso di studi, cioè la materia caratterizzante, sono appunto il diritto internazionale, l'economia, lo studio d'economia dei mercati internazionali, per cui questa ampia apertura verso l'internalizzazione, per cui è anche legata ad esempio alla scelta di tenere due lingue straniere a differenza degli altri percorsi magari liceali.
2: Ecco, molto interessante e molto nuovo soprattutto per questa offerta, ecco, molto molto nuovo. Adesso diamo la parola a Claudia Moscara che

0: direttamente la scuola. Nel mese di settembre organizzeremo altre date di Open Day e per qualsiasi informazione si può consultare il sito web che presenta appunto tutte queste novità, oppure prendere contatti direttamente con la coordinatrice del liceo qui presente, Claudia Crespi, per fissare degli appuntamenti e o visitare direttamente la scuola. Vi ricordiamo anche che le iscrizioni sono già aperte anche per l'anno scolastico 2027, quindi anche in questo caso tramite il sito web si può accedere a qualsiasi informazione.
1: Ecco, benissimo. Hai qualche altra domanda? No, no, mi sembra che viene, appunto avete presentato bene. Ecco, ad aggiungere qualcosa alla professoressa Crespi.
2: Come al solito dimentico qualche pezzettino importante. Una delle collaborazioni più importanti, più significative che abbiamo attivato per questa Formula College è con l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Quindi ecco. In collaborazione con la sede di Milano abbiamo attivato il programma Early College e questo è qualcosa di cui potranno usufruire anche gli attuali studenti del Castelli, quindi non solo i futuri studenti della Formula College quando arriveranno in quarto quinto anno. Che cos'è l'Early College? La possibilità fondamentalmente per i nostri studenti di cominciare a frequentare alcuni corsi, alcuni ambienti, alcuni spazi, conoscere alcuni docenti universitari prima di diventare ufficialmente studenti del percorso universitario. Ecco, questo è proprio
1: quindi un'apertura con l'Università Cattolica.
2: Esatto, proprio una sorta di passerella, se vogliamo.
1: Per ovviamente assistere a delle lezioni, per assistere a qualcosa che a loro interessa, per vedere un po' come funziona.
2: Anche per accogliere dei docenti che verranno da noi a tenere dei seminari, delle lezioni, dei focus su argomenti specifici.
3: Cioè per creare un collegamento tra il superiore e l'università.
2: Esatto.
3: Per tutti gli studenti.
1: Una continuità proprio. Bello, molto cosa. Interessante.
2: Ecco. Mi sono inserita sull'ultimo,
3: ha fatto benissimo, perché è importante.
2: Grazie.
3: L'avevamo già detto, mi pare, questa cosa, però ripetita Juvan.
2: Perfetto.
1: Sì, l'avevamo già detto quando abbiamo assistito all'Open Day che abbiamo partecipato.
3: Va bene, allora ringraziamo Claudia Crespi, Elena Borsani e Claudia Moscara dell'Istituto Castelli di Saronno di essere stati con noi, ci hanno illuminato su quello che saranno appunto i corsi per i nuovi anni scolastici, ma li inviteremo anche magari da settembre per altre novità e informazioni. Grazie a entrambi
2: grazie a tutti.
3: Grazie a tutti.

0: in Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pier Achille Dolfini. Le questioni internazionali sul tavolo del G7 di Evian in Francia. Il presidente francese Macron conferma il piano per una missione navale europea nello stretto di Hormuz. Soddisfazione per l'accordo con Teheran, la cui firma dopo quella distanza è attesa venerdì a Ginevra. Teheran non avrà il nucleare, conferma il presidente americano Trump. Ora ci concentreremo sull'Ucraina, dice sempre l'inquilino della Casa Bianca al G7, dove è arrivato anche il presidente ucraino Zelensky, che rivela di aver proposto proprio a Trump un incontro a tre con Putin negli Stati Uniti. L'Istat conferma il balzo dell'inflazione. A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua dal più 2,7% di aprile. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi dei prodotti energetici e dei servizi per i trasporti. Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna l'1,13% a quota 71 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Non dimenticate chi è anziano, portategli il mio affetto, lo scrive Papa Leone nel messaggio per la sesta giornata mondiale dei nonni e degli anziani, che si celebrerà il prossimo 26 luglio, invitando i giovani a far visita ai loro nonni.
2: Riprendete la bella abitudine di far visita ai nonni, ai parenti anziani e a chi di visite non ne riceve nessuna. Portate loro la vicinanza e l'affetto del Papa, chiede Leone XIV col messaggio pubblicato oggi in vista del 26 luglio, giornata mondiale dei nonni e degli anziani. Perché la Chiesa, è scritto, conosce la loro sofferenza, sa che son guardati con pregiudizio o come un peso, perché un'economia incentrata sul profitto indebolisce i legami familiari. E se oggi sempre più spesso si invecchia senza aver avuto un'esperienza di fede, non è mai troppo tardi. Il Papa esorta per iniziare a rivolgersi a Dio. È così dura la violenza bellica e sociale di questo tempo che molti si chiedono in che mondo i loro nipoti cresceranno. E allora unitevi a me, chiede Leone, per pregare con insistenza che giunga presto la pace nel mondo intero. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza arrivata dopo una delle tante indagini aperte dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica nel capoluogo lombardo, in particolare con il caso del grattacielo di Via Stresa. L'accusa aveva chiesto 8 condanne e la confisca della torre. 7 arresti, 5 in carcere, 2 domiciliari nei confronti di altrettante persone gravemente indiziate di aver costituito una cellula terroristica anarchica. 2 di loro devono anche rispondere dell'attentato del 14 febbraio alla rete ferroviaria dell'alta velocità, che provocò gravi danni all'infrastruttura a Roma per un costo di ripristino pari a 455.000 euro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Tutti i giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu, Lifestyle, dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.
4: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Eccellenze in tavola.
6: Breve storia delle eccellenze agroalimentari italiane.
5: Il nuovo programma di Carla e Niva andrà in onda tutti i mercoledì alle ore 11.30.
6: Vi aspettiamo.
7: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

0: notizie da Saronno e dintorni.
1: Valle Olona, votazioni smartphone d'oro 2026, Saronno, nuova Saronno servizi, progetti per migliorare. Cora Saronno, cestini strapieni, arrivano i topi. E poi Saronno, cantieri aperti. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale, Gia Mazzucchelli alla regia, Matteo Serenelli. Questi titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Votazione smartphone. Il primo premio italiano dedicato alle migliori esperienze di comunicazione e informazione digitale di enti e aziende pubbliche realizzato da Fondazione Italia Digitale. Lo smartphone d'oro nasce per dare un riconoscimento annuale alle migliori esperienze pubbliche di comunicazione, informazione e servizi ai cittadini attraverso le piattaforme e gli strumenti web, social, chat, intelligenza artificiale, realtà virtuale. Ogni anno vengono assegnati più premi in varie categorie. I vincitori di ogni categoria e del podio vengono inclusi nell'albo d'oro del premio, che raccoglie le migliori esperienze di ogni edizione. Le candidature del 2026 sono aperte dal 16 marzo e la consegna del riconoscimento finale avverrà come un evento dedicato il 16 giugno. Il vincitore dello smartphone d'oro e quelli dei premi speciali tematici sono stabiliti alla fine di un percorso che passa dall'esame e dal voto di una giuria scientifica di esperti e di una giuria popolare. Le votazioni oggi fino alle 14.30. Votate a sst.valleolona, progetto Globuli Bianchi. Saronno. Ho trovato una società in salute che ha anche delle grandi potenzialità. Fabrizio Francescut, il neopresidente di Saronno Servizi, in carica da circa un mese, fa il punto sulle prospettive della partecipata dopo il cambio della guardia, avvenuto non senza polemiche politiche. Intervenendo anche all'emittente locale Radio Orizzonti, Francescut ha messo innanzitutto l'accento sulle diverse capacità che la società è stato in grado di esprimere sul campo e dalle quali è quindi possibile ripartire. Saronno Servizi è una realtà d'eccellenza riconosciuta e apprezzata sul territorio, anche a livello lombardo, prosegue. Per quanto fatto fin qui, non posso che ringraziare il CDA uscente per il suo operato. Il nostro impegno sarà quindi di continuare a operare nei diversi ambiti nei quali siamo già impegnati, che vanno dalla gestione del sistema della sosta in città alla riscossione dei diversi tributi, ai servizi cimiteriali, un contributo quest'ultimo che vorremmo mettere a disposizione anche di altre realtà amministrative del comprensorio. Particolare attenzione è dedicata alla piscina, lavorando all'idea di localizzarvi un centro di medicina sportiva negli spazi a disposizione. Per quel che riguarda le farmacie, si stanno migliorando i servizi, sviluppando una rete che consenta di erogare un servizio più puntuale e qualitativamente migliore. Insomma, tante proposte e progetti su cui scommettere per la società gestita dal presidente Francescut, commercialista e revisore legale con una lunga esperienza professionale nel campo della consulenza aziendale, fiscale e societaria, nonché titolare di uno studio professionale con sede anche all'estero. Saronno. Cestini dei rifiuti posti lungo le strade strapieni di immondizia, odore nauseando, liquidi che colano sui marciapiedi, spazzatura strabordante. Questa è la scena che si trova davanti camminando in diverse vie del quartiere Fracento e periferia de Est cittadina. Non si è di fronte a un caso isolato, a un singolo cestino magari per qualche motivo dimenticato nel corso dell'attività di nettezza urbana. Anzi, sono ormai parecchi giorni, c'è chi dice che anche un paio di settimane che nessuno passa a svuotare molti cestini presenti nella zona. Gli esempi sono molteplici, c'è solo l'imbarazzo dello scelto, come in via Montesanto, angolo con via Don Monza, a pochi passi dall'asilo e accanto a parco pubblico, dove si trova cestino strapieno e sacchetti lasciati anche ai piedi dello stesso. In via Marconi non va molto meglio, nei pressi dell'Agenzia delle Entrate o più avanti, dove si trova la fermata del bus praticamente di fronte all'oratorio di Regina Pacis. Brutte scene anche in via Piave, vicino al Palaespo. Il suggerimento è di incamminarsi lungo via Miola, all'altezza di via Bergamo, ed ecco un altro cestino letteralmente straboccante. Le pulizie di routine non sono ormai più sufficienti vista la situazione, serve anche igienizzare e disinfettare i cestini stessi e i marciapiedi maleodoranti. Non era mai successo niente del genere, senz'altro colpa degli incivili che evidentemente non vogliono fare la raccolta differenziata e non si fanno scrupolo di gettare i rifiuti domestici nei cestini stradali. Dal comune l'hanno ribadito tante volte anche per sensibilizzare. I cestini sono lì solo e soltanto per raccogliere quei piccoli rifiuti che magari ci si trova a gettare camminando. Ma perché questo boom di rifiuti domestici lasciati nei cestini pubblici? Difficile rispondere, di sicuro il fenomeno ha raggiunto proporzioni mai viste, forse colpa anche di chi non ha una residenza fissa o si sbarazza così dei propri rifiuti. Un problema anche sotto il profilo igienico, sta per tornare il grande caldo e mancanza di pulizie tempestive, la situazione dei miasmi potrebbe diventare molto preoccupante. Saronno, città nuova rotonda in via Parma, parte il cantiere che durerà fino a fine settembre, operai anche in via Galli e presto in via Varese, poi ancora una settimana di cantiere, modifiche alla circolazione nelle zone periferiche della città, tra nuove opere in partenza e il cantiere di via Volontaria nei prossimi giorni, automobilisti e residenti dovranno fare i conti con diverse novità in più quartieri della città. Il primo intervento riguarda l'incrocio tra via Parma e via Gorizia, uno dei punti più trafficati di Saronno. Da ieri, lunedì 15 giugno, fino al termine dei lavori, previsto indicativamente per il 30 settembre, prenderà il via il cantiere per la realizzazione della nuova rotatoria. Nell'area sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata e potranno verificarsi restringimenti di carreggiata, sensi unici alternati, regolati da semafori e moviere e temporanee interruzioni della circolazione. L'opera punta a migliorare la sicurezza e a rendere più fluido il traffico in un incrocio particolarmente congestionato. Altro lavoro stradale, sono intanto riprese da alcuni giorni i lavori di allargamento stradale in via Galli, lungo la strada provinciale 527 nel tratto compreso tra via San Pietro e via Europa. Ancora, i prossimi interventi previsti figura anche quello di via Varese, dove sarà realizzato il raddoppio della corsia in immissione nella rotatoria dell'intersezione con viale Lombardia. Ancora, la viabilità nell'area davanti alla stazione ferroviaria di Saronno Centro, in piazza Cadorna, è entrata in vigore una modifica sperimentale delle precedenze. I veicoli provenienti da viale Rimembranze devono ora dare precedenza a quelli in arrivo da via Primo Maggio e piazza Cadorna. Ancora, giovedì 18 giugno è infatti previsto l'avvio del cantiere di via Volontario, intervento più impattante sul traffico cittadini nei prossimi mesi.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: L'infermieria di turno è a Turate, la comunale, via Roma 24, telefono 02 964 89 444. A Silvio Pellico il cinema e musical di Michael alle 21 e poi alle 19 No Good Menor. Al cinema Prealpi tre film: Pecore sotto copertura alle ore 16:45, Buen Cammino alle ore 19, Norimberga, che è un film storico, alle 21. Pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, presso il Santuario delle Abate Vergine dei Miracoli, mercoledì 17 alle ore 18, Santa Messa con i Maturandi 2026, per chiedere l'intercessione di San Carlo Cutis, patrono dei nostri studenti. E ancora il Santuario, venerdì 19 alle ore 18, Santa Messa con Don Mario Mortabellini, missionario della Diocesi di Milano, a seguire cena di condivisione nel chiostro. Alle ore 20:30, testimonianze, immagini e preghiera. Passiamo a Solaro, martedì 16 giugno alle ore 21, in chiesa parrocchiale dei Santi Quirico e Giulitta, incontro su San Francesco, l'uomo e santo nel racconto dell'arte a 800 anni dalla morte del poverello d'Assisi, tra capolavori straordinari da Giotto a Caravaggio. Ceriano Laghetto, martedì 16 giugno alle ore 21, presso il parco pubblico Il Giardinone, Scacchi sotto le stelle, torneo di scacchi aperto a tutti i giocatori italiani e stranieri. Saronno, il giorno 17 giugno, in occasione dell'Open Day Emicrania promosso da Fondazione Onda ETS, la dottoressa Elisa Portaluppi, dirigente medico della struttura complessa di neurologia, ha programmato visite neurologiche gratuite presso l'ospedale saronnese. Le stesse si terranno nell'ambulatorio di neurofisiologia, padiglione verde secondo piano, dalle 8:30 alle 11:30 e dalle 14 alle 15. Prenotare all'indirizzo email neuro.saronno@asst-valleolona.it. Saronno, il comitato genitori dell'istituto Aldo Moro invita a partecipare mercoledì 17 giugno alle ore 21 nel cortile di Casa Morandi in Viale Santuario ad una serata speciale di musica, un concerto tra voci e cuculele con il coro Note di Colore e l'ukulettivo pensato per stare insieme, divertirsi e sostenere la scuola dei nostri ragazzi. Per informazioni e prenotazioni genitori Aldo Moro Saronno @gmail.com. Saronno, incontri dedicati ad adolescenti e giovani. Anime, guardare e pensare. Ogni lunedì fino al 20 luglio 2026, dalle ore 17 alle 18, presso Centro per la Famiglia in via San Giacomo 6-8, un gruppo rivolto a ragazze e ragazzi tra i 13 e i 17 anni, appassionati di anime e manga, tra lavoro e famiglia. Il 22 giugno, 13 luglio e 20 luglio 2026, dalle ore 18:15 alle 19:45, presso la sala pulifunzionale edificio X2 in Viale Amendola 20 a Saronno, gruppo di condivisione dedicato a chi vive fatiche emotive e lavorative, le mani magiche.
0: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi. Programma. programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Scorriamo insieme i nostri programmi radio di mercoledì 17 giugno alle 10.05 con replica alle 17.40 Orizzonti Magazine, le news con Mariangela Gerletti di Varese News. Seguito alle 10.30 e 19.10 Conoscere l'Italia, cura di Elvira Ruocco, tradizioni e costumi del nostro bel paese. Continuiamo alle 11.05 in replica 19.40 con le interviste di Iaia Barzani. Ancora alle 11.30, replica 18.25, Eccellenza in tavola, cura di Carla e Niva. E poi alla sera, alle 20.20, Un libro alla radio, letto da Federica. Alle ore 21, A tutta musica, col maestro Claudio Borroni. Mentre alle 22, Bastardi senza gloria, a cura di Marco e Laura. Vi ricordiamo, ogni giorno puoi seguire la Santa Messa feriale festiva anche sul canale YouTube, audio e streaming. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: tutto via con me.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu è la trasmissione che fa per te. Non puoi mancare al sabato alle 11.30 e la domenica alle 9. 60 anni della nostra storia attraverso musica, società, cultura, cinema, spettacolo, moda. Io sono Massimo Tallarini, non mancare all'appuntamento con me e con la buona musica di Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu.
1: Nel blu dipinto di blu, felice.
2: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.

0: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
1: Tutti i sabati alle 10.30, con replica alle 19.10, Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
2: Ciao Chiara.
3: Ciao Aldo.
2: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
3: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
2: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
3: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
2: Perfetto, Ciak e Sipario.
3: Tutti i giovedì alle 11.30.
2: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
3: La radio più vicina a te.
4: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960

0: In blu 2000 news.
1: Teheran non avrà nucleare. Dal G7 di Evian il presidente americano Trump entra nei dettagli dell'accordo con l'Iran. Dopo la firma digitale a distanza si attende il vertice di venerdì a Ginevra. Ora tocca all'Ucraina, al vertice dei sette grandi in corso in Francia arriva il presidente ucraino Zelensky che propone al presidente americano un faccia a faccia 3 con Putin negli Stati Uniti. Il balzo dell'inflazione. L'Istat conferma che a maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione del più 0,4% su base mensile e del 3,2% su base annua, a pesare i prezzi dei prodotti energetici. Povertà strutturale. Caritas Italiana presenta suo report annuale e rivela di aver seguito nel 2025 282.593 persone, mai assistite così tante famiglie, dicono gli operatori. Buongiorno da Piera Achille Dolfini, soddisfazione per l'accordo con Teheran, la cui firma dopo quella digitale a distanza è attesa venerdì a Ginevra. Intanto l'Europa si prepara per una missione navale nello stretto di Hormuz e dal G7 Trump annuncia l'Iran non avrà il nucleare. Marco Burini.
2: Il memorandum d'intesa con l'Iran è un documento molto generale di una pagina e mezza, senza dettagli, ha ammesso il vicepresidente degli Stati Uniti, Vance, confermando quello che si era intuito subito. Trump e il regime degli Ayatollah hanno solo trovato l'accordo per un negoziato che dovrà dare sostanza all'accordo. Stretto di Hormuz a parte, ma la riapertura sarà lenta, i nodi da sciogliere sono belli duri: il dossier nucleare di Teheran, i fondi congelati, i suoi alleati nella regione, Hezbollah, Houthi, il Libano, che l'Iran tira sempre in ballo. Distruggeremo l'uranio arricchito insieme agli iraniani e torneranno gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, assicura Vance, mentre il ministro degli esteri iraniano Arach che dice che l'occupazione israeliana del Libano viola l'intesa. Marco Burini, linea allo studio.
1: In Medio Oriente però la situazione resta tesa, specie sul fronte aperto da Israele con il Libano. Molti dubbi di Tel Aviv sul piano di pace siglato da Stati Uniti ed Iran. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, buongiorno.
3: Sì, buongiorno, rimarremo nelle zone di sicurezza, Libano compreso, tutto il tempo necessario per garantire la difesa dei nostri confini, ha detto ieri sera il premier Netanyahu, rompendo il silenzio di 24 ore in cui la maggioranza del paese lo ha attaccato duramente per un accordo che in Israele tutti giudicano dannoso. Netanyahu ha affermato anche che la guerra contro l'Iran è una vittoria storica perché lui ha salvato Israele dalla minaccia imminente di annientamento e ha aggiunto che Donald Trump è un amico, ma le opinioni possono essere divergenti. Donald Trump anche proprio poco fa ha detto che degli Hezbollah libanesi dovrebbe occuparsi la Siria. Netanyahu poi ha aggiunto che si ricandiderà di nuovo alle elezioni, ma sa bene che potrebbe pagare un prezzo alto col suo elettorato per la guerra in Iran, specialmente se la questione nucleare non venisse risolta. Ma sono anche sindaci del nord di Israele ad attaccarlo, dicendo che non c'è alcuna sicurezza perché, a differenza di quanto dichiarato dal primo ministro, Hezbollah continua a lanciare missili e droni nei villaggi e da Beirut. Il ministro della salute libanese ha detto che, nonostante l'intensità degli attacchi israeliani sia diminuita nelle ultime 24 ore, sono state uccise 15 persone, di cui 2 donne. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Le questioni internazionali sono sul tavolo, come abbiamo sentito, del G7 di Evian in Francia, dove è arrivato il presidente americano Trump e dove c'è anche quello ucraino Zelensky. Augusto Cantelmi.
4: È il giorno dell'Ucraina con la presenza del presidente Zelensky sul tavolo del G7 di Evian. Piomba la crisi nell'Europa orientale con le speranze di costruire la pace. Accolto da Macron, il presidente ucraino incontra Trump e gli altri leader occidentali, il tutto in un momento molto delicato dopo l'attacco russo alla chiesa ortodossa di Kiev. I leader europei soprattutto provano a fare pressione affinché gli Stati Uniti possano a loro volta insistere con Mosca per almeno il raggiungimento di un cessate il fuoco. Protagonista del summit resta comunque il presidente americano. Il presidente Macron ha promesso a Trump la presenza di navi francesi, tedesche, britanniche e italiane per garantire il transito sullo stretto di Hormuz, che resta il punto nodale della trattativa almeno nella visione europea. Il dubbio rimane: libero il passaggio oppure ci saranno dei pedaggi? La posizione italiana viene espressa dalla premier Meloni, che ha detto sì all'invio di navi nello stretto, ma solo dopo il via libera del Parlamento. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
1: Ora ci concentreremo sull'Ucraina, dice il presidente americano Trump dal G7. Intanto non si fermano gli attacchi incrociati, sdegno dopo che ieri sera è stata colpita a Kiev la cattedrale della Dormizione, patrimonio dell'UNESCO. Mosca però nega ogni responsabilità. Paolo Fucili.
5: I droni ucraini vanno all'attacco e colpiscono a 15 chilometri dal Cremlino, una raffineria di petrolio della periferia di Mosca, da cui dipende una grossa fetta di forniture di benzina e gasolio alla capitale russa. Putin non garantisce la sicurezza di Mosca, afferma in tono trionfale Andriy Kovalenko, capo del centro antidisinformazione del Consiglio Ucraino di Sicurezza Nazionale. Abbiamo intercettato tutti i 172 droni lanciati stanotte dall'Ucraina, ribatte il Ministero russo della Difesa. Intanto sale l'ondata di sdegno per gli ordigni caduti a Kiev sulla cattedrale ortodossa della Dormizione, un crimine contro l'umanità, il cristianesimo, il patrimonio spirituale, storico, culturale ucraino. Protesta oggi il Consiglio panucraino delle chiese e delle organizzazioni religiose, rammentando i già 800 edifici religiosi distrutti o danneggiati dalla guerra. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Il mancato rispetto per il creato minaccia la pace, serve cooperazione di tutti. Così Papa Leone in un video messaggio alla 10ª edizione dell'Austrian World Summit che si svolge oggi a Vienna. Pensare che il mondo sia creato da Dio accresce la responsabilità di prendercene cura, dice il pontefice, che il prossimo 22 giugno sarà nella sede romana del Programma Alimentare Mondiale. La povertà in Italia è sempre più strutturale, mentre lavoro, casa, salute e solitudine si intrecciano in forme di vulnerabilità sempre più complesse. È il quadro tracciato nel report statistico di Caritas Italiana, che lo scorso anno ha accompagnato 282.539 persone, mai assistite così tante famiglie, dicono gli operatori. Pierluigi Vito.
6: La presentazione del report statistico di Caritas Italiana ha fatto il punto su una povertà che è sempre meno una caduta improvvisa, ma un peso strutturale che grava su 5,7 milioni di italiani, il 10% della popolazione, era il 3% prima del 2008. Sono state oltre 282.000 le persone incontrate e sostenute dall'universo Caritas Italiana nel 2025, con un più 48% nell'ultimo decennio. Nodi cruciali rimangono il lavoro povero. Il 24% di chi si rivolge alla Caritas ha un'occupazione che non basta ad arrivare a fine mese. La casa, una questione che riguarda oltre un terzo degli utenti Caritas. La salute, sono 5,8 milioni gli italiani che rinunciano alle cure, aumentando così la fragilità sanitaria, soprattutto quella mentale. Sullo sfondo il grande dramma della solitudine. Una persona su cinque vive sola, il 21,8% degli over 75 non ha nessuno su cui contare. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: L'Istat conferma il balzo dell'inflazione. A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua, a pesare i prezzi dei prodotti energetici. E prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna l'1,27%. Giornata internazionale del lavoro domestico oggi, ma in Italia diminuiscono i collaboratori regolari e aumenta il sommerso. Antonella Mazzateruel.
7: Dalle colf alle tate alle badanti è in crescita il fabbisogno di assistenza familiare, settore che da solo è in grado di produrre quasi l'1% del PIL, eppure è costante il calo dei collaboratori regolari. Secondo Assindatcolf, associazione sindacale dei datori di lavoro domestico, nel 2024 gli occupati erano oltre 1 milione tra dipendenti e non, anche se sta crescendo il tasso di irregolarità, che nel 2023 è stato pari al 55,4%, più della metà del totale. Paola Mandarini è responsabile Assindatcolf di Roma.
8: Le famiglie non riescono più a sostenere il costo dell'assistenza familiare che è interamente a loro carico e quindi si ricorre più spesso al lavoro non in regola. Assindatcolf è da anni che chiede l'intera deducibilità del costo del lavoro domestico, solo in questo modo le famiglie potrebbero avere un sostegno e quindi il lavoro regolare diventare più conveniente di quello irregolare.
7: Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: I vigili del fuoco hanno trovato il corpo della donna di 53 anni uccisa dal nipote e poi buttata in un fiume a Sastino di Livenza, nel Veneziano. Il corpo dell'insegnante è stato trovato ad alcuni chilometri di distanza dal luogo in cui era stato gettato. Lo sport e il calcio, con i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. Davanti a 70.000 tifosi, l'Iran fa il suo esordio pareggiando 2-2 con la Nuova Zelanda. Andrea Domaschio.
9: Debutto positivo il mondiale americano per la nazionale iraniana, 2-2 con la Nuova Zelanda nel match d'esordio a Los Angeles. Ma anche tante contestazioni fuori e dentro lo stadio da parte delle migliaia di persiani esuli negli States, decisamente ostili al regime comeinista degli Ayatollah che dal 1979 governa a Teheran dopo aver spodestato lo Shah di Persia. La sorpresa di ieri però è stato lo 0-0 strappato dalla matricola capoverde alle Furie Rosse spagnole e il portiere Vozigna è già l'eroe nazionale nel piccolo stato arcipelago africano nell'Atlantico. Stasera debuttano le due finaliste di Qatar 2022. Alle 21 ora italiana la Francia sfida il Senegal, mentre domani alle 3 i campioni in carica dell'Argentina affrontano l'Algeria. Andrea Domaschio, linea allo studio.
10: Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Lorenzo Sada e regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito a tutti, l'augurio di una buona giornata.

0: Le parole della sostenibilità, a cura di Francesco Carrubba.
1: Siccità. Il rischio di siccità potrebbe risultare in fase di aggravamento nei bacini lombardi, dato che secondo il recente allarme di questa primavera manca oltre 1 miliardo di metri cubi di acqua. Le situazioni peggiori sono emerse nei bacini orobici e dell'Oio. Sarebbero così a rischio le irrigazioni estive. È urgente impiegare strategie di adattamento alla crisi climatica. Le scarse piogge di aprile non hanno attenuato l'allarme sul rischio di una grave carenza idrica per l'agricoltura di pianura e sulle disponibilità idropotabili nelle fasce prealpine che non possono fare affidamento su falde profonde. I bollettini idrologici di ARPA Lombardia rilevano una carenza idrica rispetto al dato medio che supera gli 1,1 miliardi di metri cubi. Manca il 37% dell'acqua che ci aspetteremmo di trovare nei laghi o in forma di neve sulle montagne. La situazione più critica è proprio tra Brembo e Oio, dove il deficit supera il 50%, mentre scorte un po' più abbondanti sono presenti nelle acque dei laghi Maggiore e Garda. Il dato più preoccupante è nella carenza di neve. Manca oltre il 55% della neve sulle pendici montane e questo significa che c'è un'elevata probabilità che il disgelo si concluda con un mese di anticipo già verso fine maggio. In queste condizioni i rischi maggiori riguardano le colture che esprimono i maggiori fabbisogni irrigui nella stagione estiva. Il mais in primo luogo, ma anche il riso, specie per quelle risaie in cui si semina in modalità asciutta. Mentre l'acqua per l'allagamento tradizionale delle risaie appare al momento assicurata nei bacini che alimentano la pianura risicola, la situazione potrebbe diventare complicata per le coltivazioni che ritardano l'irrigazione a giugno, quando il suolo asciutto richiederà molti più apporti per saturarsi d'acqua, consentendo l'allagamento delle camere di risaia, e non è scontato che i bacini di monte possano fornire una sufficiente provvista. Dario Di Simine, responsabile scientifico di Legambiente Lombardia, ha spiegato: il sempre più frequente presentarsi di crisi idriche legate al riscaldamento globale richiede di sviluppare strategie di adattamento. Si tratta non solo di modificare gli assortimenti colturali della pianura irrigua per ridurre i fabbisogni estivi, ma anche gli approcci irrigui, valorizzando pratiche tradizionali come quella dell'irrigazione invernale che consente di fare scorta nelle falde acquifere, ma anche pratiche innovative come l'irrigazione alternativa delle risaie, che fra l'altro consente di ridurre notevolmente le emissioni di metano dai campi allagati.
0: Le parole della sostenibilità.
2: Radio Orizzonti in Blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Le questioni internazionali sul tavolo del G7 che si sta svolgendo a Evian in Francia.
2: È il giorno dell'Ucraina con la presenza del presidente Zelensky sul tavolo del G7 di Evian. Piomba la crisi nell'Europa orientale con le speranze di costruire la pace. Accolto da Macron, il presidente ucraino incontra Trump e gli altri leader occidentali, il tutto in un momento molto delicato dopo l'attacco russo alla chiesa ortodossa di Kiev. I leader europei soprattutto provano a fare pressione affinché gli Stati Uniti possano a loro volta insistere con Mosca per almeno il raggiungimento di un cessate il fuoco. Protagonista del summit resta comunque il presidente americano. Il presidente Macron ha promesso a Trump la presenza di navi francesi, tedesche, britanniche e italiane per garantire il transito sullo stretto di Hormuz, che resta il punto nodale della trattativa almeno nella visione europea. Il dubbio rimane: libero il passaggio oppure ci saranno dei pedaggi? La posizione italiana viene espressa dalla premier Meloni, che ha detto sì all'invio di navi nello stretto, ma solo dopo il via libera del Parlamento. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
1: Nelle dichiarazioni ai giornalisti al G7 di Evian in Francia, Trump ha espresso frustrazione nei confronti del premier israeliano Netanyahu, dichiarando che quest'ultimo deve essere più responsabile nei confronti del Libano. Senza di me non esisterebbe Israele, perché nessun altro presidente era disposto a fare quello che ho fatto io, ha affermato Trump, aggiungendo di aver suggerito a Israele che la Siria si occupi di Hezbollah in Libano. Il mancato rispetto per il creato minaccia la pace, serve cooperazione di tutti, così il Papa in un videomessaggio inviato alla 10ª edizione dell'Australian World Summit che si svolge a Vienna. Il Papa sottolinea l'importanza di fede, speranza e carità per la soluzione dei problemi legati al degrado ambientale ed esorta a superare la paura di cambiare rotta. Nel 2025 la rete Caritas in Italia ha accompagnato oltre 282.000 persone, numero che corrisponde ad altrettanti nuclei familiari. Si tratta del valore più elevato mai registrato. Rispetto al 2024 si segnala una crescita dell'1,7%, e quanto emerge dal rapporto La povertà in Italia secondo i dati della rete Caritas diffuso oggi. Dopo 3 giorni di ricerche, i vigili del fuoco hanno trovato e recuperato il cadavere della donna di 53 anni uccisa a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia, dal nipote 17enne reo confesso. Il giovane l'aveva gettata nel canale Malgher che attraversa la cittadina. Tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza arrivata dopo una delle tante indagini aperte dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica, ovvero il caso del grattacielo Torre Milano di Via Stresa. Lo ha deciso il giudice Bragion della 7ª penale. L'accusa aveva chiesto 8 condanne e la confisca della torre. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: classifiche. Libri, musica, cinema, le classifiche. Con Max Occhiato.
1: E c'è anche Sabino D'Alessandro in regia. 5 minuti dopo le 14, ben ritrovati nel secondo appuntamento settimanale in questo 16 giugno. Buon martedì pomeriggio con la classifica di Billboard da una parte, nella prima mezz'ora la Billboard 800, quindi andremo oltreoceano a vedere quali sono le canzoni più ascoltate del momento in America, ma soprattutto gli artisti che fanno la differenza. E rispetto a 7 giorni fa ci sono anche numerose novità anche per quanto riguarda la vetta, quindi strano a dirsi per la classifica di Billboard che rimane sempre più o meno statica nel corso delle settimane. In questo caso c'è veramente una nuova entrata che vi sorprenderà. Per quanto riguarda invece la seconda parte della chart, rimarremo nel territorio internazionale, però vedremo quali sono le canzoni internazionali più ascoltate nel nostro paese. Insomma, c'è da divertirsi anche con i vostri artisti preferiti. Comunicateci anche quali sono, ovviamente, in questo pomeriggio, mandandoci un bel messaggio a diretta @radioinblu.it. Iniziamo con una canzone del passato, questo è Migiur.

0: la musica.
1: Ci siamo muniti anche di caffè, soprattutto in regia, per affrontare tutte queste belle canzoni del primo pomeriggio di Blu 2000 che vi raccontano quello che accade oltreoceano in America con la Billboard 800 che vede in salita la numero 25. Oggi Malcolm Todd con Herrings, mentre alla numero 24 c'è Riley Green con Change My Mind. Sale alla numero 23 Zara Larsson con Midnight Sun. Alla 22 in discesa Drake con Too Hard for the Radio, uno dei tantissimi singoli che compongono il suo ultimo album, che ormai fa piazza pulita dei concorrenti e si ritrova praticamente quasi solitario in tutte le posizioni di classifica dalla 20 alla 1, ma lo scopriremo insieme più avanti. Intanto sale alla 21 il penultimo singolo in ordine d'uscita di Sombra, Homebreaker.

da Sabino che io ti do i consigli giusti, tu non li vuoi cogliere per la tua professione, ma è così. Allora, tralasciando tutte le varie amenità che ci raccontiamo fuori diretta, era Sombre con Unbreaker alla numero 21 in salita questa settimana nella Billboard 800. Numero 20 in discesa, ancora Drake con un altro singolo dal suo ultimo album, National Treasure. Mentre andiamo alla numero 19, dove troviamo il grandissimo Michael Jackson. Sapete che le sue canzoni sono ritornate, se mai ce ne fosse bisogno, di gran moda in questo periodo, grazie al biopic Michael, che è arrivato anche in streaming. E proprio di questo film parliamo, perché dopo aver dominato il box office per settimane, Michael si trova davanti a una nuova sfida, cioè raggiungere il traguardo del miliardo di dollari di incasso globale. Secondo le ultime stime, però, questo obiettivo potrebbe essere più difficile del previsto. Diretto da Anton Fuqua con Jafar Jackson, le cui lodi, diciamo, abbiamo messo in primo piano nell'immedesimazione proprio nel corpo e anche nell'anima di Michael Jackson, lui nipote del re del pop. Il film è arrivato nelle sale internazionali lo scorso 24 aprile e ha saputo superare anche le numerose polemiche che avevano accompagnato la produzione. Nonostante questo percorso complicato, che ha richiesto anche la riscrittura completa del terzo atto per questioni legali, anche un budget lievitato fino a circa 200 milioni di dollari, la scommessa si è rivelata vincente, quindi può essere vinta. Finora Michael ha incassato circa 355 milioni di dollari negli Stati Uniti d'America e altri 544 milioni nei mercati internazionali. Lo dicevamo anche stamattina, ha superato anche Bohemian Rhapsody, che è rimasto fermo a 911 milioni di dollari, attualmente considerato il biopic musicale di maggior successo della storia. Michael lo ha superato. E l'arrivo anche del film on demand, è già disponibile sulle piattaforme, potrebbe però rallentare la sua corsa verso il miliardo. Parliamo ovviamente della permanenza in sala. Sebbene il passaggio anche in home video stia ottenendo ottimi risultati in questi giorni sulle classifiche digitali, gli analisti ritengono che il margine, diciamo, per ulteriori incassi cinematografici sia ormai illimitato. Curiosamente, il successo commerciale non è stato accompagnato anche da un'accoglienza unanime da parte della critica. Ci sono state queste recensioni contrastanti, e io l'ho amato molto, anche se Sabino, che è in regia, insomma, ha visto il film, lo ha apprezzato. Di contro il pubblico lo ha premiato, quindi ha premiato l'opera con entusiasmo, apprezzando soprattutto le sequenze musicali e la performance di Jafar Jackson. E ovviamente questo successo è testimoniato dalle canzoni che rientrano in classifica. È stabile alla numero 19 Billie Jean, Michael Jackson.

il successo non tramonta mai del grandissimo Michael Jackson. Billie Jean alla 19 nella Billboard 800, la classifica che stiamo scalando insieme in questo pomeriggio di martedì. Pronti anche a dirvi che c'è ancora Drake con Whisper My Name, deve essere un vero capolavoro questo album. Al numero 18 in discesa, al numero 17 invece stabile Pink Panthers con Stateside. Alla 16 sale ancora Kehlani con Folded, mentre ci soffermiamo sulla 15 per una canzone che è stata anche nel nostro disco Blue 2000 di qualche settimana fa. È una nuova entrata nel firmamento delle stelle nascenti internazionali con quasi 100 milioni di stream globali. Parliamo di questa canzone che è il nuovo singolo della cantautrice di Los Angeles Stella Lefty, già online su varie piattaforme, disponibile ovviamente anche per lo streaming. Stella Lefty è una cantautrice che si sta facendo strada, un nome grazie al suo songwriting interessante e molto emotivo, anche un sound che coglie la sua sensibilità molto più pop rispetto alle sue colleghe. Il suo singolo Thinking About You, uscito a gennaio, ha riscosso grande successo online, totalizzando oltre 15 milioni di ascolti, anche un numero ancora maggiore di visualizzazioni sui social media. E quindi l'ascoltiamo alla numero 15 in salita. Lei è Stella Lefty, questa è Boston.

bella novità da ascoltare, questa di Stella Lefty dal titolo Boston, alla numero 15 in salita nella Billboard 800, numero 14, continua a salire e qui ragazzi ci fermiamo per un attimo, stiamo in silenzio perché lui la deve ascoltare assolutamente così per gustarsela nota per nota. Il nostro chartman in regia ama molto questo nuovo album di Bruno Mars, direttamente dal suo The Romantic. Questa è Risky Toll alla 14.

La bellissima ballata romantica di Bruno Mars che funziona in America, al numero 14 in salita nella Billboard 800. Risk It All, numero 13, scende Olivia Rodrigo con Drop Dead, canzone che ascolteremo più tardi all'interno della seconda parte della chart di oggi, dedicata agli internazionali più ascoltati in Italia. Numero 12 in discesa Drake, ancora con la sua veramente discografia al completo, credo, non soltanto l'ultimo album, Run to Atlanta. Numero 11 scende Olivia Rodrigo, questo è il nuovo singolo dal titolo The Cure, mentre al numero 10 si conferma un grande successo non solo in America ma anche dalle nostre parti questa canzone, che è stata riscoperta veramente poche settimane fa, pur essendo uscita nel mese scorso di gennaio, e insomma in America l'hanno tenuta d'occhio per qualche tempo, poi è scesa un po' in classifica, poi è risalita, è rimasta così a metà della chart e oggi si riconferma addirittura in top 10, perché entra direttamente al numero 10 in salita questa di Tame Impala insieme anche al remix di Jenny che sta circolando in questo periodo. La canzone si intitola Dracula qui su In Blue 2000.

10 in salita, questa è la Billboard 800, la classifica di oggi qui su Numero 2000 in questo 16 giugno insieme. Alla numero 9 sale Ella Langley con I Can Love You Anymore. Numero 8 Drake scende con Shabang. Numero 7 ritroviamo l'energia, la grinta, la freschezza anche di Olivia Dean con So Easy to Fall in Love, che è l'ultimo singolo in ordine d'arrivo. Ma ritorniamo al suo passato musicale, che le è valso anche un Grammy Award come canzone e soprattutto artista rivelazione dell'anno, perché continua a salire alla numero 6 proprio Olivia Dean con Man I Need.

E giusto anche per raccontarvi cosa accade nella chart di Billboard dopo Olivia Dine, che abbiamo ascoltato prima con Man I Need, alla numero 6 in salita. Alla 5 c'era Bruno Mars ancora con il precedente singolo, Just Might. Alla numero 4 scende Ella Langley con Be Her. La top 3 è occupata da Drake con Janis, alla numero 3, mentre al numero 2 è stabile Ella Langley con Choosing Texas. È la nuova numero 1 della settimana, lo dicevamo, una novità per gli americani, ma anche per noi che la stiamo programmando, il nuovo singolo di Ariana Grande, che raggiunge direttamente la vetta e che ascolterete anche nel pomeriggio di Blue 2000, dal titolo Hey That I Made You Love Me. Intanto le note che abbiamo ascoltato prima erano di Taylor Swift, con cui abbiamo inaugurato ufficialmente la classifica degli internazionali in Italia, ovvero le canzoni straniere che funzionano di più nel nostro paese, anche le più ascoltate in radio. Alla numero 20 Nico Santos in salita con All Time High. Alla 19, appunto appena ascoltata, Elizabeth Taylor di Taylor Swift, numero 19 in salita. Alla 18 sale Gordo con Rainer dal titolo Loco Loco la canzone. Numero 17 scende ancora Taylor Swift, protagonista con la sua Opalite, il singolo precedente, mentre al numero 16 Martin Garrix è in discesa con Repeat It. Numero 15, new entry per il nuovo singolo di Meek, questo nuovo fenomeno internazionale che ci ha già regalato Fabulous nelle scorse settimane, ritorna con Beautiful Freaks, questa è praticamente la nuova entrata più alta della settimana. Andiamo ad ascoltare invece la numero 14, dove sono stabili Miles Smith e Niall Horan, questa è Drive Safe.

Salutiamo anche Paolo e Amy che ci hanno scritto a diretta a radioinblu.it. Tra i loro artisti preferiti figurano Bruno Mars, che è anche il preferito del nostro Sabino, l'abbiamo detto prima, e poi anche Ariana Grande, che abbiamo citato come new entry direttamente alla 1 con la sua nuova canzone nella chart d'oltreoceano. Intanto erano Miles Smith e Niall Horan con Drive Safe alla numero 14. Questa è la seconda parte della chart dedicata alle canzoni internazionali le più ascoltate nel nostro paese. A proposito di Miles Smith, lui classe 1998, lo ricordiamo, è un cantautore britannico ed è famoso per aver raggiunto il successo mondiale con la sua hit Stargazing, che è ancora una delle hit più suonate anche in questo 2026, anche se è datata 2024. Brano contenuto in un EP altrettanto fortunato dal titolo A Minute, che gli ha garantito anche il Brit Award come rivelazione dell'anno. Li abbiamo ascoltati insieme alla numero 14, Miles Smith e Niall Horan, mentre al numero 13 è inserita il nuovo singolo di Karol G, Viaggiando per il mondo, mentre alla 12 è stabile Bob Sinclair insieme a Kaisa, la loro I Can Wait, alla 11 una nostra vecchia cara conoscenza ascoltata prima, ovvero Olivia Dean con So Easy to Fall in Love. Saliamo alla numero 10, dove troviamo un pezzo, forse anche uno dei fondamentali, della colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2, e troviamo la bella canzone di Sienna Spyro. Questa è Material Lover, in salita questa settimana.

Sienna Spyro, veramente brava, numero 10 in salita, Material Lover. Alla numero 9 troviamo un personaggio che è anche uscito con una nuova canzone che è già in programmazione qui su In Blu 2000, ma a noi piace soprattutto riascoltare i singoli, quelli del recente passato, degli artisti che fanno parte anche della classifica che stiamo scalando insieme, ovvero quella degli internazionali più ascoltati in Italia. Questa è Fever Dream di Alex Warren.

Il ritmo di Alex Warren in discesa alla numero 9, Fever Dream, numero 8, Sally De Bausa con Magnetic, mentre al numero 7, anche lui l'abbiamo ascoltato oggi con Unbreaker, parliamo di Sombre con Potential, la numero 7 in discesa. Scende alla 6 anche Olivia Rodrigo, questa è la sua Drop Dead.

lei una delle protagoniste, ad esempio, giusto per citare la nostra chart di Blue 2000, protagonista Olivia Rodrigo con Drop Dead. Questa è la classifica degli internazionali in Italia. Lei al numero 6 scende questa settimana, al numero 5 sale Tame Impala con Dracula, ascoltata prima, al numero 4 in discesa Lady Gaga e Daichi con Runaway, la numero 3 occupata da Another con Talk to You in salita, e sale al numero 2 anche la canzone di Harry Styles. Questa è American Girls e noi siamo qui su Blue 2000 insieme a voi.

Harry Styles lo ritroviamo alla numero 2. Chi ci sarà alla numero 1 agli internazionali d'Italia? Sembra quasi una partita di calcio, in realtà ci sono loro. Madonna e Sabrina Carpenter salgono in vetta con Bring Your Love. Si conclude qui il doppio appuntamento di oggi con la chart di Blue 2000. Grazie a Sabino D'Alessandro in regia. Tra poco restate lì, c'è l'informazione. E adesso i Simply Red.

0: News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mito. Le temi internazionali al centro del G7 in corsa Evian in Francia. Mosca deve fare un accordo, farò tutto ciò che è in mio potere, dice Trump nelle dichiarazioni ai giornalisti parlando della guerra in Ucraina. Quanto all'Iran, dice, ora si passa alla seconda fase, aggiunge il capo della Casa Bianca. E sempre Trump, per quanto riguarda il Medio Oriente, ha espresso frustrazione nei confronti del premier israeliano Netanyahu, dichiarando che quest'ultimo deve essere più responsabile nei confronti del Libano. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
2: Rimarremo nelle zone di sicurezza, Libano compreso, tutto il tempo necessario per garantire la difesa dei nostri confini, ha detto ieri sera il premier Netanyahu, rompendo il silenzio di 24 ore in cui la maggioranza del paese l'ha attaccato duramente per un accordo che in Israele tutti giudicano dannoso. Netanyahu ha affermato anche che la guerra contro l'Iran è una vittoria storica perché lui ha salvato Israele dalla minaccia imminente di annientamento e ha aggiunto che Donald Trump è un amico, ma le opinioni possono essere divergenti. Donald Trump proprio poco fa ha detto che degli Hezbollah libanesi dovrebbe occuparsi la Siria. Netanyahu poi ha aggiunto che si ricandiderà di nuovo alle elezioni, ma sa bene che potrebbe pagare un prezzo alto col suo elettorato per la guerra in Iran, specialmente se la questione nucleare non venisse risolta. Ma sono anche sindaci del nord di Israele ad attaccarlo, dicendo che non c'è alcuna sicurezza perché, a differenza di quanto dichiarato dal primo ministro, Hezbollah continua a lanciare missili e droni nei villaggi e da Beirut. Il ministro della salute libanese ha detto che, nonostante l'intensità degli attacchi israeliani sia diminuita nelle ultime 24 ore, sono state uccise 15 persone, di cui due donne, dal Gerusalemme. Rigna a voi.
1: Nel 2025 la rete Caritas in Italia ha accompagnato oltre 282.000 persone, numero che corrisponde ad altrettanti nuclei familiari. Si tratta del valore più elevato mai registrato. Rispetto al 2024 si segnala una crescita dell'1,7%, quanto emerge dal rapporto Caritas la povertà in Italia secondo i dati della rete Caritas diffuso oggi. Trovato nel fiume Lemene il corpo dell'insegnante di 53 anni uccisa dal nipote 17enne, Rio Confesso. Il cadavere è stato trovato da alcuni chilometri di distanza dal luogo in cui era stato gettato dal nipote. La corrente lo aveva trascinato ben oltre il canale Malgher, come si era supposto. Le ricerche sono durate 3 giorni. È stato arrestato l'uomo di 29 anni che, in base a una prima ricostruzione, avrebbe provocato l'incidente, costato la vita a Francesco Piras, 37 anni, di Centrovalle Intelvi, in provincia di Como, la cui auto è precipitata la notte scorsa in una scarpata lungo la statale Regina. L'uomo, di nazionalità marocchina, sarebbe fuggito dopo l'incidente, rintracciato dai carabinieri, è risultato che si fosse messo alla guida con un tasso elevato di alcol nel sangue. È tutto. Grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parce.
1: Eccoci, buon pomeriggio, ben trovati. Oggi partirei guardando a Baikonur, in Kazakistan, che mi dà l'idea di essere un posto molto più fresco dell'Italia di questi giorni, ma mattina del 16 giugno 1963. Sulla rampa di lancio una navicella spaziale che è poco più di un bidone, insomma, no? Con un motore attaccato sotto, la Vostok 6, e dentro, infilata in una tuta, uno scafandro, insomma, che era sicuramente troppo grande per lei, questa ragazza di 26 anni, che non è un pilota militare, che non è laureata, no, in ingegneria aerospaziale, addirittura fino a qualche anno prima, cioè, era operaia in una fabbrica di tessuti e nel tempo libero faceva lanci col paracadute, no? La storia la ricorderà come la ricorda, perché è ancora vivente, Valentina Tereskova, la prima donna in orbita. Poi lascia stare che un pezzo di storia che a me affascina particolarmente, però c'è proprio tutta una narrazione, no? Di motori che si accendono, rampe di lancio che scompaiono in una nuvola di fuoco, di fumo. L'allora Unione Sovietica stava giocando la sua. Stati Uniti nel pieno della guerra fredda. Due anni prima Yuri Gagarin aveva dimostrato che l'uomo poteva sopravvivere nello spazio. Adesso Khrushchev puntava al colpo psicologico definitivo, capito? Dimostrare che le donne sovietiche sono fatte della stessa identica tempra. E Valentina Tereskova ce lo dimostra. Rimane in orbita per tipo 3 giorni, 48 giri intorno alla Terra, più di quanto avessero fatto tutti gli astronauti americani messi insieme fino a quel momento, con tutta la retorica, no, della propaganda politica dell'epoca. Poi la verità in realtà è molto più cruda, perché volare nello spazio negli anni 60 non era un viaggio comodo, cioè era proprio un esercizio di sopravvivenza, sicuramente di resistenza biologica. È stata 72 ore immobile Valentina Tereskova, legata a questo sedile, combattendo contro nausee dovute alla microgravità e con un sistema di bordo che a un certo punto si è impallato. Cioè c'è stato il rischio concreto che si perdesse nello spazio profondo anziché imboccare la strada giusta per rientrare sulla Terra. Valentina Tereskova però mantiene la calma, corregge i dati a mano in collegamento via radio con la Terra e al momento del rientro si lancia col paracadute, 6.000 metri d'altezza, atterra nella steppa asiatica con un labbro spaccato, lividi dappertutto, però viva. Prima di Valentina Tereskova, tra l'altro, la scienza medica dava per scontato che i corpi maschili e femminili avrebbero reagito allo stesso modo alle condizioni estreme dello spazio, una miopia scientifica che ci portavamo dietro da secoli. Ma quel viaggio proprio ha costretto i ricercatori a capire che la microgravità, le radiazioni cosmiche e l'isolamento colpiscono la densità ossea, il sistema cardiovascolare, l'assetto ormonale in modi differenti tra uomini e donne. Perché sta tutto qui il senso, no, della ricerca spaziale, quando tutti ce lo siamo chiesti, ma con tutti i problemi che abbiamo sulla Terra, no, perché dobbiamo spendere soldi per mandare la gente nello spazio? Perché andare nello spazio non serve a scappare da questo pianeta, serve a capire come funzioniamo noi. Ogni singola innovazione medica che oggi diamo per scontata negli ospedali, per esempio, no, dal monitoraggio cardiaco a distanza, che era nato per controllare il battito degli astronauti, alle tecnologie per la TAC, per la risonanza magnetica, derivate, no, dagli algoritmi russi e americani per ripulire le foto satellitari della Luna. Cioè esistono queste tecnologie perché qualcuno ha accettato di farsi chiudere in una scatoletta di metallo e farsi sparare nel vuoto, capito? 80 anni fa l'esplorazione del cosmo era una questione di muscoli, di missili balistici, di propaganda militare, di ostentazione di potenza proprio. Oggi, mentre guardiamo le stazioni spaziali internazionali e ai futuri viaggi verso Marte, sappiamo che la sopravvivenza della nostra specie dipende da una comprensione profonda, da una comprensione totale della biologia umana nello spazio, senza distinzioni. Valentina Tereskova è decollata operaia ed è tornata a Terra con un pezzo di storia proprio. Però il suo vero capolavoro è stato dimostrare che lo spazio non ha preferenze, cioè il vuoto cosmico è ostile con tutti allo stesso modo, e la scienza per vincere la sfida ha bisogno del talento di tutti, uomini e donne. Quindi quando guardiamo a quella missione lì del 16 giugno di tanti anni fa, facciamo l'errore, no, spesso, di considerarla una bellissima figurina del Novecento, cioè una spunta di genere proprio sulla linea del tempo. E invece quel volo è l'inizio di una rivoluzione scientifica silenziosa che ha cambiato proprio il modo in cui studiamo la vita. La nostra vita invece, impegnata nel pomeriggio di In Blu 2000 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, gli ultimi giorni, insieme prima dell'estate, oggi con Stefano Sciurpi in regia, partiamo!

sempre piaciuta tantissimo. Non lo so, poi tra l'altro lui con quel cognome lì, cioè da grande puoi fare solo il cantante o il chitarrista al massimo. Sam Fender con Olivia Dean era Rain Me In nel pomeriggio di In Blue 2000. Allora, la cosa interessante è che è un po' di tempo che non facciamo le pulci sull'intelligenza artificiale, no? Adesso siamo nella fase del pessimismo cosmico per cui gli algoritmi ci ruberanno il lavoro. Succede, e quando succede mettiamo i puntini su lei, c'è sempre qualche direttore che guarda ai soldi, all'efficientamento estremo, a tagliare, no? Perché le competenze, la professionalità che uno magari costruisce nel tempo, matura sul lavoro, oggi non sono più un valore, ma sono un costo da abbattere. Qui potremmo aprire una matriosca di parentesi. Comunque, c'è questa tendenza tecnologica che riguarda la moda, quella che vive, no, di immaginario, di desiderio, insomma. Mondo della moda che si è ritrovato invaso da immagini che sembrano uscite da un sogno sbagliato, capito? Modelli con le braccia che si mischiano, borse che sfumano nel nulla, pelli troppo lisce, volti troppo perfetti per essere veri. È l'estetica dell'intelligenza artificiale generativa quando la usi con leggerezza, senza pensarci troppo, no? E il pubblico, che magari non sa distinguere un modello vero da un prompt, cioè la descrizione del modello, se ne accorge, lo percepisce e soprattutto si arrabbia. È successo a Valentino, massacrati per la campagna dove i modelli sembravano sciogliersi come cera in alcuni dettagli, no? È successo a Gucci, che per la Spilatta di Milano aveva pubblicato immagini generate dall'intelligenza artificiale e si è ritrovata un'ondata di commenti delusi. È successo a H&M, è successo a Guess, insomma, chi ha usato modelle sintetiche, collezioni progettate dall'intelligenza artificiale si è ritrovato davanti a un coro di no, grazie. E la cosa interessante è che questa reazione non è soltanto una questione di gusto estetico, no? Dall'idea di cosa uno possa essere la bellezza. È una questione di economia, una questione politica, una questione culturale. Cioè la gente non sta andando contro l'intelligenza artificiale perché fa lavori brutti, perché fa foto brutte, no? Cioè l'idea piuttosto è che per un'azienda che vende un prodotto, facendoselo pagare un sacco di soldi tra l'altro, ma quel prezzo è giustificato dal lavoro vero, di persone vere, reali, umane, cioè non mi puoi usare un'intelligenza artificiale per sostituire proprio il lavoro umano, cioè questo è un po' la stortura, no? E infatti i marchi hanno cambiato rotta, all'improvviso dappertutto si vedono ste mani che cuciono, che intrecciano, che tagliano, che lucidano, mani precise, mani lente, mani sapienti, mani imperfette, no? Immagini che mostrano, che so, il processo di invecchiamento della pelle, che celebrano l'intrecciato come fosse un rito proprio, marchi che commissionano animazioni disegnate a mano, gli illustratori, cioè le persone, i creativi che tornano al centro della scena. È come se la moda avesse riscoperto che l'artigianato è proprio il confine culturale, capito? Poi ci sono i messaggi espliciti, per dire marketing spicciolo, l'azienda che ha messo nero su bianco la promessa che non useremo mai corpi generati dall'intelligenza artificiale si è ritrovata più 23% di vendite. Aziende che comprano pagine sui quotidiani per ricordare che il mondo non è generato dall'intelligenza artificiale, persone che giurano fedeltà al lavoro reale, serie TV che mettono il made by humans nei titoli di coda, no? Fatto dagli uomini. È un contrattacco simbolico, come fosse un manifesto proprio. Poi la realtà è meno romantica, perché per dire, sti intelligenza artificiale, se vai a vedere dietro le quinte, la usano quasi tutti nella comunicazione della moda e non solo della moda, magari non per le campagne di punta, no? Quelle che devono raccontare un'identità, però tutto il resto sì, perché oggi un marchio deve produrre per esempio immagini come fossero, capito, noccioline per i social, per le newsletter, per le vendite online, per i cataloghi, cioè non è pensabile che con la stessa foto fai tutto, va bene per tutto, per linguaggi diversi, per formati diversi, quindi ecco che l'intelligenza artificiale fa risparmiare almeno la metà di quanto costa un servizio fotografico vero. Ed è un compromesso silenzioso. La facciata è artigianato, no? La punta dell'iceberg. Il resto sotto è generativo, insomma. E intanto succede un'altra cosa ancora più interessante, che è l'imperfezione che torna di moda. Non l'imperfezione finta, cioè l'imperfezione proprio, cioè, studiata. Quindi ecco gli abiti con delle sbucciature volute, quei fiori incompleti, con le cuciture che si vedono. È come se il lusso avesse capito che l'unico modo per distinguersi da un algoritmo è valorizzare quello che un algoritmo non sa fare, ed è imperfezione, sbagliare sì, ma con grazia. La moda poi è un settore molto specifico, per carità, siamo d'accordo, però la dinamica è la stessa anche fuori, cioè in ogni settore c'è un video fatto a mano, girato qui da persone vere, cioè in ogni settore ci sono commenti che non parlano più, che ne so, di un oggetto in particolare, ma del fatto che qualcuno
l'ha inventato, l'ha realizzato, l'ha filmato davvero, lo sta raccontando, ed è un cambio di priorità. Non basta più il prodotto, serve la prova che sia stato creato da qualcuno in carne ed ossa. Non la perfezione, però, come dire, che sia autentico, ecco, almeno questo. Insomma, ecco perché noi pure qui, in questo programma, sbagliamo tutti i giorni, ma ci viene così facile, un talento proprio. Le parole di In Blue 2000.

Ha messo i puntini sulle i Ariana Grande quando giovedì scorso l'account TikTok ufficiale della Casa Bianca ha postato una compilation di video di immigrati fermati dagli agenti dell'ICE e sotto come colonna sonora c'era una canzone sua di Ariana Grande, Bye, e una didascalia, insomma, ciao, il presidente Trump ha creato il confine più sicuro della storia. Lei non è che l'ha presa proprio benissimo, tra l'altro si era già presentata in pubblico con una spilla, no? ICE out, in un'occasione pubblica, insomma, diciamo, dimostrando di non gradire particolarmente questo tipo di politica, ma al di là poi delle scelte personali, dice: questa è la musica mia, non mi avete chiesto nessun permesso, quindi siete pregati di togliere tutto di mezzo. E tanto ha detto e tanto ha fatto che adesso sul video, il video è rimasto, ma al momento si legge che l'audio non è disponibile. È una piccola grande conquista, evidentemente. Ariana Grande nel pomeriggio di In Blu 2000, ora con Francesco Gabbani.

0: Le parole di In Blu 2000.
1: E non abbiamo bisogno di parole.
0: Con Marco Parce. Disco In Blu 2000. 2000.
2: 2000. Proposta musicale della settimana è Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni.

0: Eterea, capito?
1: Basta il tempo di un fiore.
2: Angelina Mango, c'è tanta musica nera dentro la sua voce, c'è tanto ascolto delle grandi, insomma, vocalità, no? che sono citate da tutti gli artisti che provano a fare la musica di mestiere, lei così come Marco Mengoni, ma tutto quello studiare un po' messo da parte, abbandonato, c'è questo coro incredibile che riporta tutto poi alle radici mediterranee, alle radici della tradizione italiana, insomma, a questo mondo più concreto, no? più materiale, e non è un caso che l'abbiamo scelta, insomma, questa canzone come novità più interessante tra le ultime nuove uscite. Era Canto d'amore, Angelina Mango con Marco Mengoni, disco in blu 2000 di questa settimana.

Sì, la notte di più di un quarto secolo di secolo fa, insomma, stiamo parlando dell'anno 2010, i Train, Hey Soul Sister nel pomeriggio di In Blue 2000. A margine, diciamo, prima di Arena Grande e di qualche piccolo problema che ha avuto perché negli Stati Uniti la sua canzone è stata utilizzata per scopi politici senza, contro la sua volontà, non succede soltanto agli anglosassoni, eh? L'ultima notizia in ordine di tempo qui da noi, Futura di Lucio Dalla, durante gli stati generali, insomma, di Futuro Nazionale, che la Fondazione Lucio Dalla ha preso le distanze, chiaramente vediamo come va a finire questa situazione, però è curioso, no, che la politica abbia bisogno proprio di pescare a piene mani dalla musica che apre sempre con certa facilità, insomma, il bagaglio dei ricordi. Sto cercando di essere più elegante possibile, ecco, per dire che in questo caso sono d'accordo con De Gregori, ecco, che la musica e la politica in queste circostanze qui non dovrebbero mai mescolarsi. Comunque, cambiamo completamente argomento, cambiamo completamente musica. Musica dell'estate, Jovanotti insieme ad Alfa, questo è Buon Vento.

0: detta proprio tradotta materialmente. Day Sleeper, anno 1998, ci sono i REM nel pomeriggio di In Blue 2000. Sì, tra poco anche l'informazione, gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo con la redazione per In Blue 2000 News. Segreto di Pulcinella, è atteso l'annuncio dei concerti dell'anno prossimo. Vasco Rossi, per festeggiare i suoi primi 50 anni di carriera, nella scaletta non manca mai anche questa. Vita spericolata.
1: Voglio una vita maleducata.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
3: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarvela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
4: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
5: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
6: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare.
8: La vita cerca l'amore, il bene, la gioia, la felicità. Scoprire la vita.
9: Articolo.
10: In Blu 2000 News.
11: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Ucraina al centro della seconda giornata del G7 ai Vienna in Francia. Zelensky incontra prima il presidente francese Macron, poi il trilaterale con Trump. La Russia deve fare un accordo, farò tutto ciò che è in mio potere, dice il presidente americano. I sette spingono per aumentare la pressione attraverso sanzioni su gas e petrolio russi. Fonti diplomatiche italiane intanto fanno sapere che ieri sera

0: Margine della cena tra Meloni e Trump c'è stato un incontro di chiarimento durante il quale la premier ha ribadito la necessità condivisa dagli Stati Uniti che l'Occidente resti unito. L'Istat conferma il balzo dell'inflazione a maggio. L'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione dello 0,4% su base mensile e del 3,2% su base annua rispetto al 2,7% di aprile. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi dei prodotti energetici e dei servizi per i trasporti. La povertà in Italia sempre più strutturale, il quadro tracciato dal report statistico di Caritas Italiana che lo scorso anno ha accompagnato oltre 282.000 persone, mai assistite così tante famiglie, dicono gli operatori.
1: La presentazione del report statistico di Caritas Italiana ha fatto il punto su una povertà che è sempre meno una caduta improvvisa, ma un peso strutturale che grava su 5,7 milioni di italiani, il 10% della popolazione, era il 3% prima del 2008. Sono state oltre 282.000 le persone incontrate e sostenute dall'universo Caritas Italiana nel 2025, con un più 48% nell'ultimo decennio. Nodi cruciali rimangono il lavoro povero. Il 24% di chi si rivolge alla Caritas ha un'occupazione che non basta ad arrivare a fine mese. La casa, una questione che riguarda oltre un terzo degli utenti Caritas. La salute, sono 5,8 milioni gli italiani che rinunciano alle cure, aumentando così la fragilità sanitaria, soprattutto quella mentale. Sullo sfondo il grande dramma della solitudine. Una persona su cinque vive sola, il 21,8% degli over 75 non ha nessuno su cui contare. Pierluigi Vito, linea allo studio.
0: Tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza arrivata dopo una delle tante indagini aperte dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica, ovvero il caso del grattacielo Torre Milano di via Stresa. Lo ha deciso il giudice Bragion della settima penale. L'accusa aveva chiesto 8 condanne e la confisca della torre. Tragedia Mykonos, una delle isole più note della Grecia. Una donna di 37 anni residente ad Arezzo ha perso la vita in seguito a un gravissimo incidente stradale avvenuto ieri. Secondo le prime informazioni, la donna si trovava sull'isola greca insieme ad altre persone per il suo addio al nubilato. È tutto, grazie per l'ascolto.

canzone che ha fatto saltare il banco, è un mischione di country, di folk, di pop, di indie. A 19 anni, Stella Lefty, Boston, poi canzone che ha trovato il suo acceleratore in TikTok, perché questo ritornello è diventato un frammento perfetto da condividere nei video, ed è questo il resto della storia che conosciamo. Le parole di Blue 2000, ben trovati. No, pensavo a quante volte la mattina, no? Il primo gesto che si fa è accendere la macchinetta del caffè e aspettare quei minuti interminabili perché esca, no? Da che mondo è mondo? Il caffè si fa con l'acqua bollente, il calore serve a sciogliere gli oli, a sprigionare l'aroma, a tirare fuori la caffeina, almeno fino a prima di questa scoperta che è destinata a cambiare le carte in tavola, perché c'è un gruppo di ingegneri chimici in Australia che ha trovato un'alternativa tanto semplice quanto spiazzante anche per fare un vero espresso a temperatura ambiente. Cioè, sembra un ossimoro questo, no? Visto che per definizione il caffè espresso è caldo, con la tazza calda, ma qui parliamo proprio di un cambio di paradigma completo, dove al posto delle caldaie, no, per riscaldare l'acqua, entrano in gioco le onde sonore. L'hanno chiamato espresso a ultrasuoni, cioè in pratica hanno preso una macchinetta del caffè normale e ci hanno messo un dispositivo che vibra a frequenze impercettibili per l'orecchio umano. Quando l'acqua incontra la polvere di caffè, queste vibrazioni scatenano un fenomeno fisico preciso che si chiama cavitazione acustica, detta proprio in due parole, più semplice che posso, no? Per come l'ho capita almeno. Cioè, nel liquido si formano minuscole bolle che implodono continuamente, e quando queste bolle collassano contro i granelli di caffè generano questi microgetti di energia che si comportano come delle spazzole microscopiche, no? Che rompono la superficie della polvere di caffè, per cui gli oli, l'aroma che dicevamo prima, vengono fuori e si mescolano con l'acqua a una velocità impressionante senza che ci sia bisogno di scaldarla. Il risultato è un caffè forte, corposo, intenso, come un espresso tradizionale, ma estratto in meno di 3 minuti, che non è proprio pochissimo, però non sono neanche sicuro di che temperatura sia sto caffè prima di bere, però sono curioso sicuramente. La svolta, però, al di là del gusto, no, dei gusti personali soprattutto, non è solo una questione di curiosità scientifica, c'entra il portafoglio e c'entra l'ambiente, perché per esempio eliminando la fase di riscaldamento dell'acqua, che è la cosa che consuma più energia in assoluto quando si prepara un caffè, questo sistema abbatte i consumi elettrici del 75%. Adesso, se siamo a casa o nel bar sotto l'angolo, magari il risparmio non sembra irrilevante. Però, provando a ragionare sul livello globale, per le multinazionali, per esempio, che producono tonnellate di caffè pronto da bere in lattina su scala industriale, meno 75% dell'energia consumata significa risparmiare cifre con 6 zeri e ridurre un impatto ambientale, insomma, in maniera consistente. Poi, ovviamente, la parte difficile per gli esperti non è stata far vibrare l'acqua, ma fare in modo che quella bevanda che chiamano caffè non sapesse di acqua sporca. Insomma, hanno dovuto calibrare al millimetro la granulometria della macinatura, la quantità d'acqua, il tempo di esposizione alle onde sonore, arrivando a capire che 3 minuti è il tempo perfetto per un'estrazione di un caffè ideale. Cioè, te lo devi sudare, proprio te lo devi immaginare. Restava un ultimo scoglio, il più importante, che è il gusto. Perché la fisica è bellissima, per carità, però se il caffè fa schifo, alla fine non lo beve nessuno. Così hanno organizzato un test alla cieca con un centinaio di consumatori abituali, gente comune che beve il caffè, insomma, su base quotidiana, no? Every week, dicevamo, on a weekly basis, quindi tutte le settimane, non so se come noi. Però hanno servito 4 tazze identiche, tutte raffreddate alla stessa temperatura, in ordine casuale: espresso classico, espresso a ultrasuoni, caffè filtro normale, caffè filtro a ultrasuoni. E il verdetto è stato che le persone non hanno notato differenze sostanziali nella bontà, no? Nella forza, nel corpo, nel gusto di questa bevanda. Significa che l'energia meccanica del suono può davvero sostituire il calore del fuoco. Poi non c'erano italiani in questo gruppo di assaggiatori, quindi non è una questione di poca fiducia.

Me lo diceva Daniele Paggi, che oggi si occupa della regia, in tempi non sospetti, che sarebbe arrivato il momento in cui la musica che una volta era da discoteca sarebbe stata la musica pop. Ed eccoci qui, Mark and Cremont dall'Italia con furore, insieme a Serena Brancale e The Colors, candidati ad essere uno dei tormentoni di quest'estate. Era Partenope nel pomeriggio di 2000, ora con Violet Grove.

diciamo che non c'è più quella ribalta internazionale che aveva portato il Coors ad essere un fenomeno, no? Nel corso degli anni 90, qui siamo nel 1997, poi molto c'entrava il fatto che fossero tutti fratelli, cioè tre sorelle e un fratello, ma continuano ad esserci in poche cose, magari un po' meno, ecco, a livello proprio di quantità, ma di grandissima qualità. I Coors nel pomeriggio di In Blue 2000 che si ferma qui, ringraziando Daniele Paggi per la regia, torniamo domani, puntuali. Stesso posto, stesso

0: di Federica Margaritora.
1: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo in Toscana, Radio Toscana. Giovanni Ciappelli è collegato con noi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti, salve.
1: Con te parliamo di moda, moda uomo, perché alla Fortezza d'Abbasso a Firenze è iniziata la 110esima, come si dice?
2: 110esima,
1: scusami.
2: L'edizione
1: 110 di Pitti Uomo, che tutti conoscono, diciamo la verità. Quest'anno c'è qualche novità, Giovanni?
2: Allora, l'aggancio è come sempre anche con quelle che sono le manifestazioni di Milano, come ormai succede da diverso tempo, proprio per poter avere lo stesso pubblico, la stessa platea, soprattutto dei buyer internazionali che possono unire i due appuntamenti. Si parla di oltre 720 brand, che è un numero anche in crescita rispetto agli anni scorsi, che propongono le proprie collezioni, e un migliaio di buyer, la metà provenienti dall'estero. Questo è un dato che piano piano sta ricrescendo dopo il periodo del Covid, naturalmente, sì, che ha portato anche delle difficoltà. È tra l'altro un appuntamento che arriva a pochi giorni di distanza da quelli che sono stati i dati di Confindustria Moda sul settore per il 2025. È uno dei settori a livello italiano che sta pagando di più la crisi internazionale, una crisi che arriva in realtà per il comparto moda da diversi anni, questo perché ci si basa soprattutto sulle esportazioni, e qui ovviamente si sta soffrendo un panorama internazionale molto molto critico, soprattutto perché ci si basava su esportazioni anche sui paesi dell'Estremo Oriente, del Medio Oriente, della Russia, e capite che insomma è una platea che piano piano è scomparsa.
1: Oh, poi tu hai detto 720 brand, più di 30 paesi rappresentati, è tantissimo.
2: Sì, esattamente.
1: Insomma,
2: la dimensione internazionale sta appunto riprendendo dopo il 2020-2021, che aveva visto che evidentemente stato un caso.
1: Allora, voi avete sentito Paolo Mantovani, che è presidente di Federmoda Confcommercio Toscana. Sentiamolo.
3: Il momento è complesso, però Pitti Uomo rimane una tappa importantissima, e lo è ancora di più in questo momento, perché effettivamente il fashion system sta subendo un momento di grande difficoltà, soprattutto per un cliente ancora poco deciso e poco desideroso di moda, e anche perché c'è una competizione molto forte soprattutto dai mercati digitali. Però questo Pitti è un Pitti importante, perché ho visto tanti temi, come dire, giusti, che si stanno preparando all'interno della fiera. Ho letto le recensioni, ci sono tante aree che a me personalmente, come buyer, mi fanno molta voglia di vedere. Siamo in flessione, l'industria italiana, che è molto basata su quello che è il fashion system, sta soffrendo. È importante capire che non è tanto un problema di personalità della moda italiana, perché il nostro sistema è probabilmente uno dei più forti del mondo. Il vero problema sono tanti mercati ricchi che in questo momento hanno difficoltà a comprare o a ricevere i messaggi che arrivano dal nostro fashion system.
1: Oh, abbiamo detto però anche altre volte, Giovanni, che c'è la crisi di tante aziende di moda, che anche medio-alte, ma non solo da adesso e non solo dal Covid.
2: No, purtroppo è una situazione che arriva addirittura dalla situazione internazionale 2008-2009. Il problema è, come ricordavi, lo abbiamo raccontato varie volte, che non solo i grandi brand sono in difficoltà, la questione è che scaricano poi le proprie difficoltà su quelle che sono le filiere. In questo senso, un dato che emerge e che riguarda la Toscana, che insomma è terra che nel tessile, nella conceria, nella lavorazione insomma anche del cuoio, ha fatto un punto di forza della propria economia, è che tra il 2022 e il 2025 sono sparite più di 2300 aziende di questo settore. È uno degli ambiti che nel 2025 ha fatto più ricorso in Toscana alla cassa integrazione. Purtroppo soffrono i grandi brand, e appunto soffrono di rimando le filiere. In questo senso, oggi all'inaugurazione di Pitti, anche gli enti organizzatori che rappresentano quelle che sono le grandi realtà, anche i grandi punti di formazione che in Toscana ci sono nell'ambito della moda, hanno lanciato una sorta di appello anche alle istituzioni in questo senso, ovvero riuscire a tutelare non soltanto il lavoro, ma anche tutte quelle forme di, come dicono quelli bravi, di know-how, di conoscenze, che rischiano poi di essere mandate all'estero e non trovare più posto ruoli produttivi in zona.
1: In zona. E allora su questo avete sentito Antonella Mansi, che è presidente del Centro di Firenze per la Moda. Ascoltiamola.
4: La dimensione del tema congiunturale è estremamente presente. Ci sono strumenti adatti per risolvere tante questioni? Ce ne sono alcuni. Quello che mi piace significare è che se possiamo fare un salto in avanti in questo ragionamento è che ci possa essere una attività più sinergica tra la dimensione imprenditoriale e la dimensione istituzionale, che significa in parole molto povere che gli imprenditori hanno tanti problemi fuori, perché sappiamo che le esportazioni trainano per la massima parte le nostre iniziative. Se magari riusciamo tante questioni che abbiamo in casa a renderle più semplici, meno burocratiche, meno onerose, meno pesanti, già questo è un elemento di competitività. Non è chiesto alle istituzioni di affrontare i temi geopolitici, nessuno di noi lo può fare. Certamente aiutarci a risolvere le piccole cose può essere un grande passo avanti, diciamo, per metterci in una condizione di aiutare le imprese ad essere più competitive. Formazione e filiere, dobbiamo imparare che le filiere sono lo scheletro, l'ossatura della nostra economia e quindi di una dimensione di benessere diffuso.
1: Non c'è dubbio, grandi capacità artigianali, tu ricordavi la lavorazione del cuoio, poi insomma grandissimi, certo. Stilisti sono stati, perché adesso sono le case sono passate un po' di mano, ma sì. Insomma, nati, cresciuti e diventati famosi in Toscana. Noi ci dobbiamo lasciare, ma con un grande in bocca al lupo a Pitti Uomo. Grazie Giovanni.
2: Grazie mille Federica, buon proseguimento.
1: E noi adesso andiamo a Rimini, Radio Icaro. Simona Mulazzani è collegata con noi, buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio a te Federica e ai nostri ascoltatori. Ascoltavo con interesse perché anche a Rimini, cattolica,
1: sì,
5: abbiamo parlato,
1: sì,
5: di AF solo poche,
1: esatto,
5: settimane,
1: esatto,
5: fa, e della crisi, insomma, di questa grande azienda di moda.
1: Infatti,
5: ebbene sì, siamo un po' coesi noi con la Toscana, per alcuni aspetti.
1: Speriamo poi, insomma, che la coesione finisca e che riprendano queste aziende. Pensavo, adesso poi passiamo ovviamente alla notte rosa, che si parla sempre di esportazione, no, nel ramo della moda, ma perché non sono così appetibili anche per il mercato interno? Perché troppo alti come prezzi?
5: Diciamo Federica che questo credo che sia uno degli elementi più importanti, nel senso che effettivamente, almeno per quello che riguarda le nostre aziende, per loro in un determinato periodo, soprattutto con l'apertura dei mercati dell'est, quindi la Russia, io ricordo tantissime, ora chiaramente stiamo parlando di un periodo che è abbastanza lontano ai noi nel tempo per le note vicende internazionali, ma c'erano i russi ad esempio che arrivavano anche in Riviera, dove i brand poi hanno anche delle monomarche così, e facevano incetta per migliaia e migliaia di euro, che fossero dei negozi, che fossero anche degli outlet,
1: dopo
5: che magari avevano
1: dopo il crollo del muro, insomma, si sono aperti quei mercati,
5: esatto,
1: che prima non
5: esattamente
1: esistevano.
5: E c'erano grandi ricchi per noi, diciamo, per il
1: per
5: l'acquirente
1: normali,
5: medio italiano non è così semplice. Poi ci sono tante persone che acquistano per fortuna perché ne hanno le possibilità, però i mercati esteri in questo senso. Poi la moda italiana per lo straniero è
1: ha un fascino
5: particolare,
1: giustamente. E infatti io questo te lo chiedevo perché forse, ma noi non siamo nel settore, ci vorrebbe invece una riflessione sull'essere appetibili, nel senso anche di non avere, no, solo linea lusso. Comunque noi con te parliamo di Notte Rosa 2026 e ne abbiamo
5: già
1: parlato.
5: Dove si può andare anche in infradito senza vestiti di lusso, cioè vai bene comunque. L'importante è che magari sai una nota rosa, che sia un cappellino, che sia un foulard, che sia una maglietta, allora è chiaro che sei proprio nel mood. Ma in realtà questa cosa del rosa, ormai questa notte rosa ha tanti anni, non ne parliamo quasi sempre perché comunque effettivamente è un po' il nostro capodanno dell'estate, un ferragosto anticipato, chiamiamolo così. I primi anni era molto sul rosa e anche tutta la comunicazione, il brand era molto adesso in realtà il rosa è un colore più legato agli appuntamenti della giornata, da una parte anche sono i colori del tramonto, dell'alba, perché sì, ci sono i grandi eventi che porteranno tanti artisti anche in modo gratuito sui palchi praticamente di tutta la Riviera, dalle coste ferraresi fino a Cattolica.
1: Stiamo parlando del prossimo weekend, dal 19 al 21.
5: Perché diciamo che questa è stata una scelta fatta negli ultimi anni, quella di anticipare. Prima la Notte Rosa arrivava un poco più tardi, ma perché si è visto proprio che anche a livello di promozione turistica conviene anticiparlo.
1: Anticipare, certo, perché tu attrai persone un po' prima. Allora, intanto sentiamo il sindaco di Rimini, che è Jamil Sadegolvad.
6: Il weekend della Notte Rosa 2025 ha visto un picco assoluto di presenze, a testimonianza che comunque la Notte Rosa ancora è capace di attrarre tanto turismo. Spero che prima possibile tutte le situazioni di tensione possano risolversi, e io credo che nel momento in cui ci sarà pace nel Medio Oriente tra la Russia e l'Ucraina, il nostro territorio ne potrà beneficiare attraendo tanto turismo estero.
1: Beh sì, lo speriamo tutti. Hai detto artisti, cantanti, si fa un po' di tutto?
5: Si fa un po' di tutto, Federica. Diciamo che l'idea, non ti sto a citare i nomi perché sono poi quelli che fanno tutte le piazze italiane durante l'estate, magari qua hai la possibilità di ascoltarli gratuitamente, no? A differenza di altri concerti anche più strutturati. Però ecco, la cosa che è bella, nel tempo si è strutturata, è il fatto che sì, c'è un'offerta per un pubblico molto giovane, appunto appassionato anche di artisti di un determinato genere musicale, ma le offerte sono per tutti, nel senso che hai piacere di camminare all'alba, bene, trovi il comune che ti offre quell'opportunità. Hai voglia di passeggiare con i piedi nell'acqua all'ora del tramonto, magari ascoltando della buona musica, puoi fare anche quello. Cioè, diciamo che si è proprio pensato che potesse essere per tutti, dalle famiglie con i bimbi piccoli e quindi tante offerte kids fino ad una persona più, più grandi anche,
1: che
5: anche della nostra età.
1: Ma
5: giovani come noi.
1: Noi non resistiamo fino alle 4 del mattino.
5: No, noi andiamo a dormire, ci svegliamo alle 4 del mattino.
1: Ci svegliamo e andiamo a vedere l'alba.
5: Adorevi fare il dritto. Ah, vabbè, ma possiamo fare
1: io
5: anche quello.
1: Io preferisco sempre la sera. Quando mi dovevo svegliare all'alba per la radio, non l'ho mai digerita questa cosa. Allora, sentiamo anche Roberta Frisoni, che è assessora sport e turismo della Regione Emilia-Romagna.
7: Tra l'altro sapete che quest'anno abbiamo anche un progetto dedicato a SPAS, proprio per far vivere esperienze che dalla costa uniscono l'entroterra, e quindi tutto si tiene. Una Notte Rosa, la 21ª edizione, all'insegna del relax, del divertimento a seconda di quello che uno vuol fare, ma sempre col tradizionale sorriso e accoglienza che da noi non manca mai.
1: E poi ci sarà una chiusura in cielo il 21.
5: Sì, beh, quello sempre. Per noi, insomma, in cielo bisogna sempre portare lo sguardo, perché abbiamo anche bisogno un po' di alzarlo, il nostro sguardo. Faccio solo una piccola accenno a questa cosa che diceva l'assessora, chiaramente in modo molto sintetico, di ASPAS, che questo è un modo di dire, chiaramente tratto anche dal nostro dialetto, che significa a spasso, cioè ti porto a spasso, ti porto in giro. Ecco, quest'anno hanno fatto questo bel progetto di bus che dalla costa, quindi dalle località di mare, ti portano a vedere i nostri borghi, provandoti a fare anche esperienze, che ne so, imparare a fare la piadina, a mangiare qualche cosa di caratteristico.
1: Simona, dobbiamo sentire la Rinaldi, siamo in ritardissimo. Allora, Patrizia Rinaldi, che è presidente Federalberghi Rimini.
8: Al momento il bilancio è abbastanza positivo, nel senso che abbiamo avuto un inizio con moltissime presenze, grazie però anche agli eventi, perché abbiamo avuto il wellness che ha riempito comunque fino a Cesenatico, poi abbiamo avuto Vasco Rossi, abbiamo avuto Achille Lauro, poi c'è la classica settimana, ma il dato positivo è che le prenotazioni continuano ad arrivare, vediamo comunque una percentuale di stranieri molto molto alta, anche questo dovuto comunque all'ampliamento dei voli, e vediamo anche una conferma degli italiani che probabilmente, mi dispiace dirlo, però la situazione geopolitica in qualche modo probabilmente ci favorirà durante tutta l'estate. Il weekend, anche l'ultimo, comunque moltissime richieste, e adesso dobbiamo solo vivere l'estate.
1: Simona, noi prima di vivere l'estate ci dobbiamo salutare e ci diamo appuntamento alla prossima settimana.
5: Ti aspetto con un cappellino rosa.
1: Benissimo, ciao. Noi andiamo a Radio 3 Miami Stretta, Giuseppe Cova è collegato con noi, buon pomeriggio.
9: Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, ciao. Con te parliamo di un grande poliziotto investigatore, Renato Cortese, che è stato che tra l'altro è stato uno di quelli che ha catturato dei super latitanti come Giovanni Brusca e Bernardo Provenzano. Perché ne parliamo, Giuseppe?
9: Ne parliamo perché nell'aula magna del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Catania è stato presentato un libro che parla proprio di questo super poliziotto di Renato Cortese, che è il libro del vice direttore dell'Espresso, che si intitola che ha un titolo specifico appunto, ovvero L'ostaggio. Da cacciatore a preda è il sottotitolo di questo libro. Praticamente parla di questo poliziotto, di questo Renato Cortese, che prima è stato una delle figure dell'antipatia veramente vera, perché ha catturato, come hai detto tu, dei latitanti importanti, Brusca, Bernardo Provenzano, dopo 43 anni, ma poi è finito in un intrigo internazionale, purtroppo per lui e non solo, nella famosa vicenda di Alma Shalabayeva, scusate la pronuncia, in cui era coinvolto un magnate kazako che era, si chiamava Murat Abdulaziz.
1: Sì, vabbè, sì, è stata una storia adesso, prescindere dai nomi, insomma, sì. In cui si trattava di poter portare in Italia, non poter portare in Italia, è una faccenda poco chiara che adesso non stiamo qui a ricostruire.
9: Esatto, no, esaminare,
1: e lui è stato uno dei protagonisti, però quello che ha fatto è stato letto in un certo modo. Enrico Bellavia, che è il vice direttore dell'Espresso, poi siciliano e per tanti anni ha scritto per Repubblica dalla Sicilia, ha scritto questo libro, tu l'hai intervistato, sentiamolo.
10: Io trovo che Renato Cortese sia uno dei migliori poliziotti italiani, ma questo potrebbe essere solo un giudizio. Il curriculum parla e i risultati operativi che ha conseguito in 30 anni di carriera raccontano esattamente questo. È uno dei migliori poliziotti italiani. Finito in un gorgo inestricabile, una vicenda complessa, di cui è soltanto un capro espiatorio, una vicenda di ingiustizia che ho paragonato, fatte le debite proporzioni, al caso Tortora. Un caso Tortora però meno conosciuto, meno noto, che sta provocando però la distruzione delle carriere, della reputazione di persone che hanno dato moltissimo per questo paese, e tra queste la prima persona che ha dato un contributo fondamentale nella lotta alla mafia è proprio Renato Cortese.
1: Beh, poi come poliziotto molto abile è stato riconosciuto da tutti, poi è passato alla Catturandi, ha diretto due Catturandi a Reggio Calabria e poi a Palermo, insomma penso che sia riconosciuta, siano state riconosciute le sue capacità, Giuseppe.
9: Sì, la sua carriera parla da sola, l'hai detto tu, è stato veramente un grande poliziotto, è un grande poliziotto perché per fortuna ancora è tra di noi, e diciamo che lui l'ha fatto anche lontano dalla Sicilia, lontano dalle campagne di Corleone, lontano dai Pizzini, però diciamo che è stata veramente una persona che ha agito contro la mafia in maniera diciamo puntuale, in maniera anche decisa. Gli arresti di cui parlavamo prima ne sono la prova. Come dice comunque Bellavia, questa vicenda rischia e ha rischiato e rischia di compromettere tutto ciò di buono che ha fatto questa persona e magari gettare delle ombre sulla sua persona, quando invece non è così, come dice l'autore del libro.
1: No, vabbè, certo, poi vabbè,
9: noi
1: la vicenda
9: era
1: sì, no, la vicenda era contorta, avranno ricevuto degli ordini che poi dopo sono stati smentiti rispetto a questa donna e alla figlia che sono state espulse. E va bene, allora hai sentito anche Salvatore Zappalà, che è direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Catania, sentiamo.
11: Bene, la presentazione del libro del direttore Bellavia sul caso relativo al super poliziotto Renato Cortese è stato portato alla nostra attenzione come uno di quegli elementi in cui c'è un qualche cortocircuito nell'ordinamento dello Stato, e quindi ci è sembrato opportuno una presentazione al Dipartimento di Giurisprudenza proprio per discutere i vari aspetti di questo cortocircuito, che passano da aspetti interni all'ordinamento da una parte agli aspetti di proiezione internazionale dall'altra, che riguardano ovviamente il posizionamento del paese rispetto alle principali convenzioni sui diritti umani, ma anche il problema della cooperazione tra stati nell'esercizio delle attività di giurisdizione.
1: Ecco quello che stavamo dicendo, che ci sono state delle contraddizioni, e quindi lui che comunque era in quel caso ci è andato di mezzo, insomma, poi adesso torti e ragioni, la condanna c'è stata e così è andata, però ricordare tutto quello che ha fatto ci sembra doveroso. Giuseppe, grazie per essere stato con noi.
9: Grazie a te e buon pomeriggio a tutti.
1: E noi ci fermiamo qui, regia Daniele Paggi, Il Territorio Parla torna domani.
0: Il Territorio Parla. cura di Federica Margaritora.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Chuck, motore, azione!
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: TV 2000.
9: Non una televisione qualsiasi.
8: Canale 28 del digitale terrestre.
9: 157 di Sky.
8: 18 TV Sat.
9: tv2000.it.
10: Radio Orizzonti in Blu. La radio più vicina a te.
11: In Blu 2000. News.
12: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. I temi internazionali, in primo luogo l'Ucraina al centro del vertice G7 in corso a Evian in Francia. Dopo un incontro con Zelensky e Macron, il presidente americano Trump dice Mosca deve fare l'accordo con Kiev. I 7 grandi del pianeta spingono per aumentare la pressione attraverso sanzioni su gas e petrolio russi. La cerimonia di firma del protocollo d'intesa fra Stati Uniti e Iran si terrà in un hotel di lusso situato nel Burgenstock, montagna che domina il lago di Lucerna in Svizzera, difficilmente accessibile e dunque facilmente adattabile dovuti ai protocolli di sicurezza richiesti. La firma è attesa per venerdì. Il vice ministro degli esteri iraniano intanto fa sapere che il blocco navale statunitense nello stretto di Hormuz è stato revocato. Il processo a Francis Kaufman, accusato del duplice femminicidio della compagna e della figlioletta di 11 mesi a Villa Panfili, può riprendere, lo affermano i giudici della Corte d'Assise di Roma, che avevano disposto per l'imputato un percorso farmacologico di cura dopo i risultati di una perizia psichiatrica. L'attuale stato psicofisico dell'imputato è compatibile con il regime detentivo, scrivono i giudici. La prossima udienza è fissata per il 6 luglio. Oggi è la giornata internazionale del lavoro domestico, ma in Italia di

0: diminuiscono i collaboratori regolari e aumenta invece il sommerso.
1: Dalle colf allettate alle badanti è in crescita il fabbisogno di assistenza familiare, settore che da solo è in grado di produrre quasi l'1% del PIL, eppure è costante il calo dei collaboratori regolari. Secondo Assindat Colf, associazione sindacale dei datori di lavoro domestico, nel 2024 gli occupati erano oltre 1 milione tra dipendenti e non, anche se sta crescendo il tasso di irregolarità, che nel 2023 è stato pari al 55,4%, più della metà del totale. Paola Mandarini è responsabile Assindat Colf di Roma.
2: Le famiglie non riescono più a sostenere il costo dell'assistenza familiare che è interamente a loro carico e quindi si ricorre più spesso al lavoro non in regola. Assindat Colf è da anni che chiede l'intera deducibilità del costo del lavoro domestico, solo in questo modo le famiglie potrebbero avere un sostegno e quindi il lavoro regolare diventare più conveniente di quello irregolare.
1: Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
0: È stato trovato e recuperato dopo 3 giorni di ricerca il corpo di Chiara Guerra, la docente di 53 anni, uccisa dal nipote 17enne che si è disfatto poi del cadavere gettandolo nel canale Malghera, San Stino di Livenza, in provincia di Venezia. Il corpo è stato trovato a chilometri di distanza dal punto in cui il giovane reo confesso lo aveva gettato. All'origine dell'omicidio, dissidi familiari sull'eredità. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
4: La farmacia di turno è a Turatella Comunale, via Roma 24, telefono 02 964 89 444. A Silvio Pellico il cinema e musical di Michael alle 21 e poi alle 19 No Good Menor. Al cinema Prealpi 3 film, Pecore sotto copertura alle ore 16.45, Buen Cammino alle ore 19, Norimberga, che è un film storico, alle 21. Pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, presso il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, mercoledì 17 alle ore 18, Santa Messa con i Maturandi 2026, per chiedere l'intercessione di San Carlo Cutis, patrono dei nostri studenti. E ancora il Santuario, venerdì 19 alle ore 18, Santa Messa con Don Mario Mortabellini, missionario della Diocesi di Milano, a seguire cena di condivisione nel chiostro. Alle ore 20:30, testimonianze, immagini e preghiera. Passiamo a Solaro, martedì 16 giugno alle ore 21, in chiesa parrocchiale dei Santi Quirico e Giulitta, incontro su San Francesco, l'uomo e santo nel racconto dell'arte a 800 anni dalla morte del poverello d'Assisi, tra capolavori straordinari da Giotto a Caravaggio. Ceriano Laghetto, martedì 16 giugno alle ore 21, presso il parco pubblico Il Giardinone, scacchi sotto le stelle, torneo di scacchi aperto a tutti i giocatori italiani e stranieri. Saronno, il giorno 17 giugno, in occasione dell'Open Day Emicrania promosso da Fondazione Onda ETS, la dottoressa Elisa Portaluppi, dirigente medico della struttura complessa di neurologia, ha programmato visite neurologiche gratuite presso l'ospedale saronnese. Le stesse si terranno nell'ambulatorio di neurofisiologia, padiglione verde secondo piano, dalle 8:30 alle 11:30 e dalle 14 alle 15. Prenotare all'indirizzo email neuro.saronno@asst-valleolona.it. Saronno, Il Comitato Genitori dell'Istituto Aldo Moro invita a partecipare mercoledì 17 giugno alle ore 21 nel cortile di Casa Morandi in Viale Santuario ad una serata speciale di musica, un concerto tra voci e cuculele con il coro Notte di Colore e l'ukulettivo pensato per stare insieme, divertirsi e sostenere la scuola dei nostri ragazzi. Per informazioni e prenotazioni, genitori Aldo Moro Saronno @gmail.com. Saronno, incontri dedicati ad adolescenti e giovani. Anime, guardare e pensare. Ogni lunedì fino al 20 luglio 2026, dalle ore 17 alle 18, presso Centro per la Famiglia in via San Giacomo 6-8, un gruppo rivolto a ragazze e ragazzi tra i 13 e i 17 anni, appassionati di anime e manga, tra lavoro e famiglia. Il 22 giugno, 13 luglio e 20 luglio 2026, dalle ore 18.15 alle 19.45, presso la sala polifunzionale edificio X2 in Viale Amendola 20 a Saronno, gruppo di condivisione dedicato a chi vive fatiche emotive e lavorative. Le mani magiche.
3: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
5: Orizzonti Magazine.

0: Buongiorno cari amici radioascoltatori e ben ritrovati con il nostro spazio in salute con Bianalisi Meditel. Abbiamo il piacere di presentare la dottoressa Bonucchi che ci porta sempre i nostri medici e anche oggi ha portato una nostra graditissima ospite che è la dottoressa Milena Colzani, specialista in scienze dell'alimentazione, sempre presso Bianalisi Meditel e anche Bianalisi Rovellasca.
1: Grazie per l'invito, è sempre gradito essere qua.
0: E anche la sua presenza è molto gradita.
2: Oggi sia una trasmissione veramente interessante perché si parla di dieta, che ormai è un argomento che è quotidiano, no? Fa parte del DNA dell'uomo, no? E del caldo, che è una cosa che stiamo soffrendo terribilmente, perché comunque è periodo estivo, che vogliamo o no, il caldo deve arrivare, ben venga, no?
1: Esatto, bisogna solamente essere preparati anche dal punto di vista alimentare ad affrontarlo nel modo
2: ecco
1: migliore.
2: Ecco che sorge la prima domanda a questo punto, perché con l'arrivo dell'estate cambiano davvero i bisogni del nostro corpo?
1: Allora, la risposta è sì, anche se dal punto di vista del nostro metabolismo non ci sono di quegli stravolgimenti particolarmente significativi, però il nostro organismo si deve mettere in condizione di mantenere costante la temperatura corporea, che è 37 gradi per chi non fosse a conoscenza, nonostante fuori si arrivi magari anche ai 40 gradi. Quindi i cambiamenti riguardano soprattutto la parte energetica, nel senso che ovviamente tutto ciò che richiede un'elevata produzione di calore, quando noi mangiamo produciamo calore e la cosiddetta azione dinamico-specifica degli alimenti, tanto che è uno dei motivi per cui saltare il pasto non è una cosa molto intelligente, sì, quando si vuol perdere peso. E questo calore eccessivo in una situazione ambientale particolarmente disagiata può diventare veramente pericoloso, perché innalza la temperatura interna dei nostri organi. Quindi sicuramente la scelta anche del nostro corpo ci dice di spostarsi come scelte alimentari verso alimenti che abbiano una bassa densità energetica. Ecco, io tenderei proprio a precisare i due concetti: densità energetica e densità salutistica degli alimenti, che sono due cose differenti. Cioè, alimenti con alta densità energetica possono essere a bassissima densità antiossidante o protettiva. Quindi dobbiamo, pertanto, viene spostata la scelta alimentare, sì, abbandonando un po' tutti i cibi come possono essere i grassi, i cibi proteici animali particolarmente impegnativi, spostando le scelte verso gli ortaggi e verso la frutta. Questo anche per contrastare l'aspetto disidratazione, che soprattutto nelle persone, come dico io, diversamente giovani, che hanno una riduzione fisiologica della sensazione della sete e quindi bevono molto di meno di uno veramente giovane, e quindi vanno, uno dei pericoli più gravi è la disidratazione. Disidratazione che può essere anche pesante dal punto di vista della sintomatologia e che purtroppo riempie i nostri pronto soccorso nei periodi fondamentalmente. Quindi le conseguenze cosa sarà? Avremo sicuramente un minor appetito, perché appunto l'appetito nasce dalla ricerca di alimenti energetici. Avremo un minor appetito e una preferenza, ripeto, per alimenti freschi molto ricchi di acqua e di sali minerali, come possono essere la frutta e gli ortaggi.
0: Benissimo. Senta, dottoressa, quali sono però gli errori alimentari che sono più comuni durante questi mesi caldi estivi?
1: Esattamente la conseguenza di quello che appunto vi dicevo, spostando la scelta alimentare verso la frutta, noi abbiamo, perché la frutta fa bene, ma è comunque una è ricca di fruttosio, non zucchero. Quindi noi assumiamo un'eccessiva quantità di zucchero e soprattutto magari la scelta verso quegli alimenti come i gelati, che sono,
3: io lì volevo arrivare
1: esattamente. Allora, che questo non è il massimo della vita. Ora, un modo,
3: il gusto, la freschezza
1: che hanno,
3: ti danno quel momento di
1: certo,
3: respiro.
1: Di respiro, però teniamo conto dell'altro lato della medaglia, cioè nel senso che sono comunque degli zuccheri semplici. Per cui dei trucchetti ci sarebbero anche per mangiare fresco senza avere dei picchi per glicemici. Magari sempre associare delle quote proteiche. Per esempio dello yogurt greco, che comunque è ricco di proteine, ma nello stesso tempo ha un basso contenuto di lattosio, e questo controbilancia magari l'eccesso di zuccheri della frutta. Per fare un esempio, una bella macedonia di frutta con un paio di cucchiaiate di yogurt greco, che sostituiscono il gelato e la panna, ma bello fresco, può essere un ottimo, tra virgolette, pasto sostitutivo. L'altro errore è quello di saltare i pasti.
3: Ah, non è un dessert,
1: no,
3: è un
1: potrebbe
3: pasto
1: essere anche un pasto sostitutivo.
3: Perché quello è il problema.
1: Esatto. Poi non dobbiamo neanche dimenticare il fatto che, non avendo molta fame durante la giornata e avendo più fame alla sera quando la temperatura è più mite, il rischio è quello di abbuffarsi, e che comporta innanzitutto un sovraccarico calorico, visto che noi metabolicamente parlando siamo degli animali che dopo una certa ora vanno in letargo dal punto di vista metabolico, e quindi tendono, quindi l'eccesso calorico porta ad accumulare. E secondariamente c'è il problema della pesantezza digestiva, cioè magari uno va a letto molto presto e non mantiene quelle quattro ore richieste dalla digestione degli alimenti, e poi abbiamo problemi di reflusso, di insonnia e quant'altro. Quindi,
3: ecco, ma domandina personale, proprio perché vabbè, mi capita quotidianamente, uno appena finito di mangiare sabbiocca in una maniera incredibile, che non, come se non ci fosse un domani.
1: E quello
3: dovuto a?
1: Quello potrebbe essere inquadrato in una condizione predisponente al diabete, cioè se io ho dei picchi insulinemici dopo aver mangiato, perché ho fatto un pasto molto ricco di carboidrati, poco ricco di proteine e poco ricca di fibre, tutto quello zucchero che viene prodotto dalla digestione della pasta, del riso, porta nei soggetti predisposti a avere un picco insulinemico, e l'insulina, quando è molto alta, fa abbassare la glicemia e si traduce in un rallentamento psicomotorio,
0: funzionale. Proprio.
1: Esattamente.
3: L'abbiocco.
1: Ora, un pasto dove c'è una bella componente proteica, e in estate la componente proteica la prenderei, ripeto, da ciò che è più fresco, tipo fiocchi, il formaggio, fiocchi di latte, affettati di pollo, tacchino o bresaola magra, lo yogurt greco, come appunto dicevo, quindi con abbinati sì a primi, a pasta o riso, però con un'altra buona componente, sono quella degli ortaggi, quindi magari quegli ortaggi più ricchi di acqua, come possono essere i cetrioli, i pomodori, le zucchine, che tra l'altro hanno anche un buon contenuto di magnesio e di potassio, che noi comunque perdiamo col sudore. Quindi va bene la frutta secca, che è proteica, ma non sono proteine buone con grassi buoni, sì. E direi evitare tutto ciò che è proprio molto molto elaborato, con cucine molto elaborate che possono creare problemi digestivi, ecco. Ah, e non dimentichiamo le bevande fredde. Quanti ricoveri sì, per congestione da bibite ghiacciate, e soprattutto le bibite zuccherine, quindi tutto ciò che sono quelle bevande molto zuccherate,
3: anche
1: non faccio nomi,
3: anche se dicono zero senza zuccheri,
1: esatto, non faccio nomi,
3: okay,
1: ma
3: perfetto, ci siamo
1: se
3: capiti.
1: Ci siamo capiti, se uno ha sete non c'è niente di meglio che della buona acqua fresca, magari aromatizzata, no? Perché
4: acqua e menta,
1: acqua e limone, cioè cose che possono essere meno tra virgolette sgradite.
3: Vabbè, comunque vino, birra, niente, per cui vabbè.
1: Soprattutto
3: dobbiamo
1: l'alcol,
3: soffrire.
1: Soprattutto l'alcol, perché il bel bianco freddo frizzante che va giù come acqua minerale, esatto.
3: Però è millesimato, no?
1: Esatto, non facciamo sempre nomi. Ma il problema è che poi l'alcol comunque disidrata. Cioè l'eccessivo consumo di gli alcolisti sono sempre assetati. Perché? Perché l'alcol disidrata.
3: Comunque siamo fatti male. Perché abbiamo il 60% di acqua nel corpo.
1: E siamo, no? Ma che
3: e
1: si riduce d'estate?
3: Mettiamo un bicchiere di vino, quello ci rovina contro il 60% d'acqua.
1: Bicchiere di vino,
3: è un
1: controsenso, no.
3: Eh?
1: Un bicchiere di vino no. Ma
4: ah, ok, quindi si può.
1: È la bottiglia che,
3: no,
1: che può creare problemi.
3: Cioè.
0: Vabbè, io senta, dottoressa, no,
1: devo sempre pensare male.
3: No, ma io sto cercando di salvarmi.
0: L'acqua minerale, anche se gasata?
1: Sì, per esempio una sostituzione se uno è abituato a bere vino ai pasti e per qualche motivo non può più bere appunto vino, io suggerisco sempre l'acqua gasata. Perché? Perché è vero, è verissimo, non è un luogo comune che molti mi dicono, ma dottoressa, se non bevo un bicchiere di vino non digerisco. No, non è una sciocchezza questa osservazione, perché l'alcol stimola la secrezione gastrica e quindi aiuta a digerire, per cui si sente il bisogno con un pasto particolarmente grasso.
3: Beh, riesco a capire d'inverno la cassera che con
1: l'acqua provi a prenderla.
3: È proprio un suicidio.
1: Esatto, ma è richiesto dal nostro e dal corpo stesso.
3: Certo.
1: Perché abbiamo bisogno di secrezione gastrica per digerire. Per cui suggerisco l'acqua gasata, perché l'anidride carbonica che è presente nell'acqua gasata stimola la secrezione gastrica come l'alcol. Quindi magari, ripeto, l'acqua minerale frizzante, bella fresca con una bella fetta di limone,
0: anche,
1: chiaro, non sostituisce un prosecco, però
0: però digerisci meglio,
1: però sicuramente fa meglio, ecco.
3: Ecco, io direi a questo punto, perché siamo quasi alla, di andare con uno stacco musicale, e il mio consiglio è che un prosecco al giorno toglie il medico di torno.
1: Sì, sicuramente era la mela.
3: Era la mela. Ho sbagliato.

0: E beh, dopo l'errore, perché ho confuso la mela con il prosecco, però mi hanno corretto, vabbè.
1: Magari, perdonato.
0: Magari una mela col prosecco, magari risolve la questione. Ma no, parliamo invece di cose serie, perché abbiamo il piacere di avere la dottoressa Milena Colzani, specialista appunto in scienze dell'alimentazione, in bianalisi medica, bianalisi rovellasca, per cui sarà una rovellasca. E stiamo parlando appunto di quanto cambia la dieta con il caldo, per cui come bisogna comportarsi. Gabriella, se vuoi continuare con le domande.
2: Vado avanti con le domande io allora. Senta, idratazione e alimentazione, quanto sono collegate e quali segnali dobbiamo non sottovalutare? Perché ne parlavamo prima anche un po' per gli anziani.
1: Allora, infatti, questo è molto importante, soprattutto nelle persone fragili con problematiche neurologiche. La disidratazione si può manifestare con stati confusionali che non richiedono aumentare il dosaggio dei sedativi, ma richiedono semplicemente un bicchiere d'acqua. Ecco, quindi questo soprattutto nelle istituzioni, dove, negli istituti, sì, dove magari diventa difficile seguire individualmente le persone. Sicuramente svenimenti, capogiri, senso di fatica, di affaticamento, cioè le persone, cioè nei paesi caldi, da mezzogiorno alle 4 non lavora nessuno, ma non perché sono particolarmente lavativi, ma perché proprio le condizioni ambientali diventano veramente, sì, pesanti. Vivere negli ambienti con aria condizionata non è il massimo
2: della salute.
1: Non dimentichiamo la disidratazione indotta proprio anche dagli ambienti molto secchi, quindi tutto questo non fa bene. Per cui se io ho un buon consumo, quindi dalle due porzioni di verdure, di ortaggi al, sì, giorno, e dalle due porzioni, di due o tre porzioni di frutta al giorno, io più o meno riesco a assumere almeno mezzo litro di acqua non libera, comunque mezzo litro, però in questi momenti bisognerebbe arrivare almeno un litro e mezzo di acqua libera, quindi se non di più. Non sto facendo il discorso di chi fa sport,
0: certo.
1: Che deve bere decisamente di più. E in questa maniera, cioè, anche integrando con tisane, sì, tè, ecco, raccomando il tè verde, che è ricco di antiossidanti e pertanto controbilancia anche i danni della pelle provocati dal sole molto, sì, più forte che non nella stagione invernale. Buona l'esposizione al sole, ok, perché qua facciamo il pieno di vitamina D in questi mesi, e però con le dovute accorgimenti di protezione. Quindi anche per questo aspetto aumentare l'assunzione di frutta di colore giallo rosso, no? Quindi albicocche, sì, pesche, poi nella verdura le carote, tutto ciò che è colorato, sì, no? Perché contengono appunto quelle sostanze, queste che favoriscono la pigmentazione.
2: Certo.
0: Ecco, una cosa che proprio in questi giorni, no, siamo in tema estivo, anche se qualcuno sogna ancora le famose vacanze, però si parla di temperature altissime, 37-40,
1: sì,
0: gradi.
1: Sì.
0: Come comportarsi?
1: Allora, sicuramente la prevenzione è di cercare di non uscire nelle ore più caldo, questa è la cosa più banale, non si dice sempre, ma adesso diventa un imperativo categorico, quindi anche questo non significa che non devo più fare movimento, lo devo fare all'alba, diciamo entro le 10 di mattina, sì, perché poi comincia a salire la temperatura, oppure nella tarda serata, quindi dopo le 18 quando il calore è molto ridotto, quindi attività fisica non deve essere ridotta, ovviamente uno si deve portare appresso l'adeguata idratazione. naturale, a meno che non vada in un posto dove ci siano le fontanelle, per cui il Parco dell'Ura, per esempio, è, non per fare pubblicità al nostro parco locale, ma è attrezzato con le fontanelle, quindi direi che è una buona meta. Poi ombreggiato, quindi promuovo il Parco dell'Ura, mi posso permettere. Ok. E quindi questo per quanto riguarda le misure di prevenzione, diciamo, ambientali.
2: Sì.
1: I condizionamenti dell'ambiente non devono avere dei gap di temperature particolarmente elevate.
0: Cioè, stile
1: quindi,
0: pinguino, no.
1: No, cioè vedere i pinguini per casa non è una cosa buona. Non so, massimo una differenza di 5-6 gradi che è sufficiente per sentirsi meglio, ma senza dover mettere il golfino in casa, questo sicuramente. E poi ovviamente purtroppo ci siamo, alimentazione e idratazione, non ce ne sono altre, non c'è storia.
0: Infatti questo già comportava la domanda che avremmo dovuto fare sull'idratazione e alimentazione, come sono collegate, ma la risposta è stata esauriente. Il caldo può influenzare i valori glicemici?
1: Ecco, questo direi un'allerta. Io ho fatto prima l'alert alle persone diversamente giovani, alle persone anche cardiopatiche, sì. Sicuramente rientrano nell'ambito delle fragilità, però purtroppo anche a livello dei diabetici. Allora, in estate sembrerà un controsenso, perché uno mangia di meno, si muove magari un po' di più, però i valori glicemici si alzano per due motivi molto, molto semplici. Da un lato, la condizione di stress termico che porta, è visto dall'organismo come una minaccia e quindi fa scattare quelle ormoni di controregolazione come il cortisolo e l'adrenalina, che sono gli ormoni della lotta fuga. Sei minacciato dal clima e reagisci cercando di aumentare la tua capacità di difesa. Questo si traduce in un aumento dei livelli di glicemia. Quindi questo sicuramente porta alla necessità di un aggiustamento terapeutico. In più poi c'è tutto il passaggio verso, appunto, la disidratazione. Se il volume del sangue si concentra, i soluti che sono diluiti nel sangue aumentano paradossalmente. Quindi non aumenta solo la glicemia, aumenta l'azotemia, quindi c'è tutto ciò che normalmente deve essere diluito. E l'altra cosa ancora, l'alimentazione che viene tutta spostata verso la frutta e verso... Sì. Purtroppo i gelati verso questo tipo di dolci, sì, che aumentano anch'essi i valori glicemici. Ora, pertanto, diventa veramente importante per il diabetico aumentare il suo grado di monitoraggio, cioè deve controllarsi di più la glicemia per poter aggiustare le dosi dei farmaci. Poi c'è l'altro aspetto per le persone che fanno insulina.
2: Sì.
1: Le persone che fanno insulina, la vasodilatazione dotta dal calore fa sì che l'insulina viene assorbita più rapidamente, quindi anche questo può provocare dei problemi. Terza cosa, il possibile danno da calore ai device, cioè sì, alle strutture di misurazione, quindi striscette, reattivi, glucometri, se lasciati al sole, come tutta la strumentazione tecnica, possono essere danneggiati. L'insulina lasciata fuori alle temperature ambientali di 40 gradi può andare incontro a problemi di anche qua, cioè l'insulina non va messa, no, l'insulina che si usa non va lasciata in frigor, va lasciata a temperatura ambiente, però dipende dalla temperatura ambiente. Se io sono in spiaggia e ho l'insulina con me, Non è più temperatura ambiente, sì, no, temperatura di bollitura.
0: Infatti.
1: E quindi l'insulina bolle.
0: Ecco, senta dottoressa, abbiamo veramente poco tempo, però penso che sia Monica adesso la persona
2: adesso deve intervenire Monica per un intervento tra
0: questa novità.
3: Ok, allora, infatti no, volevamo approfittare di questo spazio appunto per chiedere alla dottoressa Colzani di parlarci brevemente, poi magari faremo anche un approfondimento,
2: certo,
3: in altre puntate di questo nuovo percorso sviluppato da Bianalisi per affrontare sovrappeso e obesità, che sono due delle condizioni croniche più diffuse in Italia.
1: Assolutamente. Allora, io vorrei sottolineare questo progetto ha anche una grossa valenza sociale. Oggi la terapia dell'obesità non è più basata solo sulla dieta e l'esercizio fisico, che rimangono comunque alla base della terapia. Oggi l'obesità è riconosciuta come una malattia cronica, complessa e recidivante, anche se ancora è solamente sulla carta e non è ancora stata inserita nei LEA. Questo comporta un utilizzo di farmaci che ad oggi sono farmaci molto importanti, eticamente quasi non è quasi etico non prescriverli, secondo condizioni ovviamente ben definite dalle note AIFA, ma sono farmaci molto costosi. Questo porta ad una sorta di classificazione dei pazienti A e B a secondo della possibilità di acquistarli. Bianalisi, con questo progetto, che è un progetto integrato, nel senso che è un'applicazione antesignana di quello che saranno i famosi LEA, quindi dove viene fatto un percorso anche diagnostico, di poter avere questo tipo di farmaco quando ci sono le indicazioni per la prescrizione a una tariffa cosiddetta calmierata, quindi quello che dovrebbe essere un domani il futuro del servizio sanitario, quindi una volta il privato diventa portatore di un sostegno, un supporto anche sociale.
2: Certo, è molto importante.
1: E questo ritengo che sia forse la cosa
0: più interessante,
1: a parte la parte clinica che sicuramente
2: certo, per
1: è importante,
2: per la possibilità,
1: però io vorrei proprio sottolineare questo aspetto sociale.
0: Ecco, ma sotto noi ritorneremo, perché comunque l'argomento è talmente interessante, ritorneremo magari a parlarne con la dottoressa Colzani, sempre che gli impegni della dottoressa non prevaricano sull'intervista, o al limite a settembre, ottobre, magari di risentirci e vedere proprio l'evoluzione di questa novità che Bianalisi Medital sta programmando.
1: Assolutamente.
0: Siamo ai saluti, dottoressa. Ho capito che nella vita bisogna soffrire, soffrire di testa, di pancia. I ghiaccioli come sono? L'ultima domanda.
1: La ghiacciola esattamente, forse anche peggio del gelato.
0: Ecco, perfetto.
1: Perché il gelato, meno male, la componente
0: con questa mazzata veramente la saluto. Questo, grazie ancora di essere stata con noi.
1: Grazie a voi.
0: Grazie a Monica Bonucchi, grazie a Bianalisi Medital.
2: Grazie
0: ancora.

0: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
1: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
2: Fare radio per fare rete ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
3: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Orizzonti Blu, la radio più vicina a te.
1: Orizzonti Magazine, intervista.

E ben ritrovati nella seconda parte di Orizzonti Magazine di oggi. E dovremmo avere al telefono in diretta Simona Pilonga. No, sta suonando il telefono, lo sento in cuffia. Vabbè, comunque adesso dalla regia risolveranno il problema, perché come tutti i martedì abbiamo una telefonata flash, 3 minuti circa, per 3 notizie importanti che i giornalisti appunto della settimana scrivono su questo bellissimo giornale che è in edicola ogni venerdì mattina, per cui abbiamo la possibilità di andare poi ad approfondire le notizie che poi ci vengono raccontate. Siamo riusciti, se non sbaglio, ad avere la diretta, e è una questione di secondi, ma questo è il bello della diretta, altrimenti sarebbe monotono tutto, una cosa che continua senza inghippi. Arriviamo un attimino alla telefonata. No, c'è la linea che cade, purtroppo

0: E finalmente siamo riusciti, purtroppo le linee erano interrate e non si riusciva, ma noi tecnologicamente siamo molto più avanti e siamo riusciti a parlare ed avere in contatto telefonico Simona Pilenga della settimana. Ben ritrovata Simona, e a te la parola per le tre notizie flash.
1: Buongiorno a tutti, partiamo con una notizia che è anche un po' curiosa, ma che in questi giorni calza a pennello con il periodo, perché a Saronno domani ci sarà la messa prima degli esami per affidarsi a San Carlo Acutis. Anche quest'anno infatti al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli sarà proposta una celebrazione dedicata in particolare agli studenti e alle studentesse che saranno chiamati ad affrontare gli esami di maturità. L'appuntamento è per domani, mercoledì 17 giugno alle 18. Una notizia insomma particolare, che sia di buon auspicio e che raccolga anche l'appello. Inoltre, sempre riguardo al tema della scuola, col suono dell'ultima campanella alla primaria Rodari sono praticamente iniziati i lavori di demolizione del vecchio edificio per realizzare la nuova scuola con il cronoprogramma che aveva illustrato nei mesi scorsi l'assessore Lattuada. Cambiamo città, ci trasferiamo a Uboldo e in questi giorni è il momento del Palio delle Contrade, uno degli appuntamenti più attesi di tutto l'anno per quanto riguarda la comunità uboldese. La 37esima edizione è iniziata venerdì e proseguirà fino al 22 con grandi gare, spettacoli, intrattenimento, insomma un appuntamento davvero da non perdere.
0: Perfetto, queste erano tre notizie interessanti. Io guarda Simona, la messa ai miei tempi l'avrei avuta bisogno, solo che non c'era ancora Santo Acutis, per cui ho dovuto farmene una ragione. Comunque benissimo, bravissima, e mi raccomando, andiamo in edicola il venerdì, acquistiamo la settimana, perché potremo approfondire questi argomenti e non solo. Grazie ancora, l'appuntamento per martedì prossimo.

E come promesso passiamo invece agli appuntamenti e gli eventi della radio. No, io non ho avuto tempo in buona giornata questa mattina per darvi notizie, per cui ne approfitto appunto in questi 5 minuti circa che ho a disposizione per parlare appunto del programmi radiofonici. Vi ricordo soprattutto che è stato attivato il canale WhatsApp di Radio Orizzonti, e per rimanere sempre aggiornati su quanto accade in radio e sulle nostre trasmissioni. Ed è semplicissimo, basta andare negli aggiornamenti dello stato e cercare il canale Radio Orizzonti, poi cliccarlo per seguire. È il momento appunto della dichiarazione dei redditi, e visto che non ci costa, perché comunque devolvere il 5 per 1000 ad associazioni di volontariato o a chi secondo voi è meritevole, io vi ricordo che la radio che è più vicina a te è Radio Orizzonti, è la tua radio comunitaria, e la radio ha bisogno di sostegno, per cui che dire, chiamati allo 02 960 27 28 che è il numero di Radio Orizzonti, e vi daranno indicazioni per il tuo versamento. Grazie. Usciamo da Saronno, andiamo a Ceriano Laghetto, dove oggi alle ore 21 presso il parco pubblico Il Giardinone ci sarà Scacchi sotto le stelle, un torneo di scacchi aperto a tutti i giocatori italiani e stranieri. Come annunciato appunto da Simone Pilinga prima della settimana, la comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, presso il santuario della Beata Vergine dei Miracoli, domani mercoledì 17 alle ore 18, la Santa Messa con i maturandi 2026 per chiedere l'intercessione di San Carlo Acutis, patrono dei nostri studenti. Mentre venerdì 19 giugno alle ore 18, Santa Messa con Don Mario Mostar Bellini, missionario appunto della diocesi di Milano, e a seguire cene di condivisione nel chiostro. Alle 20:30 testimonianze, immagini e preghiera. Ritorniamo a Saronno il giorno 17 giugno in occasione dell'Open Day Emicrania promosso da Fondazione Onda ETS. La dottoressa Elisa Portalupi, dirigente medico della struttura complessa di neurologia, ha programmato visite neurologiche gratuite presso l'ospedale saronese. Le stesse si terranno nell'ambulatorio di neurofisiologia, padiglione verde secondo piano, dalle 8:30 alle 11:30 e dalle 14:00 alle 15:00. Prenotare all'indirizzo email neuro.saronno@asst-valleolona.it. Il comitato genitore dell'Istituto Aldo Moro invita a partecipare mercoledì 17 giugno alle ore 21 nel cortile di Casa Morandi in Viale Santuario 2 a una serata speciale di musica, un concerto tra voci e ukulele con il coro Note di Colore e l'ukulettivo, pensato per stare insieme, divertirsi e sostenere la scuola dei nostri ragazzi. Informazioni e prenotazioni presso genitori Aldo Moro saronno@gmail.com. Incontri dedicati ad adolescenti, da già iniziato ieri, dal lunedì 15 giugno fino al 20 luglio, dalle 17 alle ore 18, presso il Centro per la Famiglia di via San Giacomo 6/8, un gruppo rivolto a ragazze e ragazzi dai 13 ai 17 anni, appassionato di anime e manga. Io direi a questo punto di mandare una canzone, visto che gli appuntamenti servono poi per la preparazione del radiogiornale odierno, e seguirà poi Il Territorio Parla con Massimo Tallarini. Noi ci risentiremo poi più avanti, ma mi raccomando, questa sera ora 21, perché no, fatevene una ragione.

0: Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in blu.
1: Ai gente di ieri, d'incœ e de domani,
2: ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
1: e in replica alle 19:10
2: va in onda il
1: Cicciaremmo un cicinin con Anna e Anna.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. Ucraina al centro del vertice del G7 di Evian in Francia. Mosca deve fare l'accordo, dice Trump. Disgelo fra la Premier Meloni e il capo della Casa Bianca. Venerdì a Lucerna in Svizzera la firma dell'accordo fra Iran e Stati Uniti, rimosso il blocco navale nello stretto di Hormuz. Sempre più poveri in Italia, oltre 282.000 persone accompagnate dalla Caritas lo scorso anno, un valore mai così alto. Ritrovato il corpo della donna uccisa nel veneziano dal nipote, 17enne reo confesso, all'origine di dissidi per l'eredità. Buonasera da Antonella Mitola. Venerdì a Lucerna in Svizzera la firma dell'intesa fra Iran e Stati Uniti. Le forze americane tolgono intanto il blocco navale nello stretto di Hormuz. Sentiamo Massimiliano Cochi.
2: Nel negoziato con l'Iran ora si passa alla fase 2, sarà una fase più semplice. Dalla Francia, dove si trova per il G7, Donald Trump spiega che quello fatto con Teheran è un buon accordo e che la trattativa ora sarà più semplice. Ribadisce che il regime non avrà mai l'arma atomica e che gli Stati Uniti non finanzieranno la ricostruzione dell'Iran con un fondo da 300 miliardi di dollari. La preoccupazione ora riguarda quello che farà Israele. Ieri sera Netanyahu aveva confermato di non voler ritirare le sue truppe dalle aree occupate del Libano. Si tratta però, ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano Araghchi, di una violazione del memorandum d'intesa appena firmato ed è intollerabile. Su questo Trump ha espresso chiaramente tutta la sua frustrazione. Ho avuto un ottimo rapporto con Bibi, ha detto, ma ora lui deve essere più responsabile nei confronti del Libano. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: E al premier israeliano Netanyahu l'accordo di Trump con l'Iran non piace, a partire dal nucleare e dal Libano. Sentiamo Antonio Soviero.
3: Ho un ottimo rapporto con Bibi, ma ora deve essere più responsabile nei confronti del Libano. Donald Trump, parlando a margine della G7 di Evian, conferma di avere un ottimo rapporto con il premier israeliano Netanyahu, ma di non essere contento

0: Di come Israele si è comportato in Libano mentre lui cercava di raggiungere un accordo con l'Iran, aggiungendo che se Israele non è in grado di gestire Hezbollah, allora la Siria lo farebbe meglio. Negli ultimi giorni il presidente USA ha definito anche pazzo Netanyahu e Hezbollah afferma di aver ricevuto rassicurazione dall'Iran che non firmerà alcun accordo sul nucleare senza il ritiro dell'esercito israeliano dal Libano. Le IDF però non hanno alcuna intenzione di lasciare il paese dei cedri, anzi, continuano a sferrare attacchi in violazione, secondo gli iraniani, dell'intesa con gli USA. E secondo invece i media libanesi, un raid nella città meridionale di Nabatie ha provocato 2 morti e 1 ferito. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Ed è la guerra in Ucraina al centro, come abbiamo sentito, del G7 in corso ai Viani in Francia. Mosca deve fare l'accordo con Kiev, dice Trump. Sentiamo Vito De Torre.
2: La foto che ritrae Volodymyr Zelensky e Donald Trump seduti uno di fronte all'altro a margine del G7 racconta la ripresa dei tentativi diplomatici per porre fine alla guerra in Ucraina. Il faccia a faccia tra i due leader è durato oltre 20 minuti alla presenza anche del segretario di Stato Marco Rubio. Zelensky ha illustrato agli americani la situazione sul fronte, sostenendo che gli attacchi alle raffinerie russe stanno creando difficoltà logistiche a Mosca. La Russia deve fare un accordo, ha risposto Trump, lasciando aperto anche l'ipotesi di nuove sanzioni sul petrolio russo. Dal G7 è emerso un sostegno compatto all'Ucraina. Zelensky e gli alleati europei non prevedono una svolta immediata, ma sperano che l'iniziativa di Trump possa aprire la strada ad un dialogo entro l'autunno che includa anche l'Europa. Sul tavolo però resta una questione irrisolta: chi rappresenterà l'Unione nelle future trattative di pace? Vito De Torre, linea allo studio.
1: Il cardinale Matteo Zuppi ha partecipato oggi al Festival dell'Umano Tutto Intero, iniziativa dedicata ai temi della pace, del dialogo tra le religioni, della tutela della dignità umana. A margine, il presidente della CEI ha risposto alle domande di Nicola Ferrante sull'imminente firma dell'intesa fra Stati Uniti e Iran e sull'Ucraina. Ascoltiamo il cardinale Zuppi.
3: Con tanta preoccupazione, ma proprio per questo con tanta speranza. La preoccupazione ci deve sempre far affrontare i problemi. Speriamo che questi segnali così dichiarati diventino poi realtà e che soprattutto si costruiscano dei meccanismi di pace. Qui ritorna il risolvere i problemi con il dialogo e con le garanzie, con il diritto e non con le armi.
4: Gli hanno molto colpito le immagini della Basilica della Dormizione colpita. Ecco, quando si finisce per colpire anche dei simboli di fede, di arte, quali considerazioni?
3: La guerra è sempre una follia e prima finisce meglio è. Certamente sono le radici profonde della fede per gli ucraini e per i russi. Per questo è anche proprio qualcosa che impone di scegliere la via della pace.
1: Al vertice del G7 anche il chiarimento fra Meloni e Donald Trump. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
5: Buonasera Antonella, siamo sempre stati amici, dice Meloni, sono stato abbandonato, ribatte con un sorriso Trump, non è vero? La replica della Premier in un momento conviviale, si consuma il disgelo tra Meloni e Trump dopo lo scontro dei mesi scorsi, maturato in seguito all'attacco americano in Iran e il mancato sostegno italiano. Con Trump è andata bene, si confida con il suo staff Meloni che si ritrova con il presidente americano nel corso del G7 francese di Iran. In un secondo colloquio poi affrontati i principali temi sul tavolo del summit, l'Italia, come ha spiegato i padroni di casa Macron, se la Francia, Germania e Gran Bretagna sarebbe disposta ad inviare navi a Hormuz una volta raggiunta la pace. Da parte sua Meloni ha espresso ancora una volta il suo sì alla missione, che tuttavia deve passare al vaglio del Parlamento, e sul punto le forze politiche si dividono. Per la maggioranza l'Italia non può tirarsi indietro, dubbi e preoccupazioni invece dalle opposizioni. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. La povertà non si arresta nel nostro paese. Nel 2025 sono state accompagnate oltre 282.000 persone, evidenzia l'ultimo rapporto Caritas. Mai assistite così tante famiglie, dicono gli operatori. Sentiamo Don Marco Pagnello, direttore di Caritas Italiana.
6: Una povertà che persiste e si cronicizza, ed è questo il vero dato allarmante, che ci dice che alcune famiglie, alcune persone arrivano ai nostri centri di ascolto portando uno o più bisogni, ma soprattutto più bisogni bisogni, bisogni che si ripetono, e di fronte a questa complessità credo che l'unica risposta possibile è stare nella complessità. Quindi abbiamo bisogno, ed è quello che sollecitiamo, avere uno sguardo unitario sulla questione, provare a mettere insieme i vari sforzi che già si fanno, però che sono a volte non pensati insieme, ma a volte lasciati al fondo che si crea o alla possibilità che c'è. Rilancio quanto detto già in altre occasioni, avremmo bisogno di fermarci un attimo, una sorta di stati generali del sociale, per poter accompagnare anche questa fase critica del paese, una fase che rischia ancora di più di essere ancora più grave vista anche la situazione internazionale.
1: E l'Istat conferma il balzo dell'inflazione, pesano i costi dell'energia, sentiamo il servizio di Amela Cartia e le voci di alcuni cittadini.
7: Una stangata da 1.056 euro a famiglia in un anno, tanto costerà l'inflazione che secondo l'Istat ha raggiunto a maggio un aumento del 3,2% rispetto all'anno precedente. A pesare sull'accelerazione l'aumento dei prezzi del settore energetico e quelli del settore dei trasporti. Una notizia incoraggiante viene invece dal carrello della spesa. Sui beni alimentari infatti si registra un complessivo aumento dell'1,9%, in leggero calo rispetto ai rincari di aprile.
8: Da quelle cose irrinunciabili, dall'energia, la benzina, il gasolio, l'energia elettrica, il gas, che noi non ci possiamo fare nulla. Aumentano e basta, li dobbiamo solo subire. E poi a cascata aumenta tutto il resto.
9: Io ho un locale fast food, quindi anche con i fornitori ho visto che i prezzi sono schizzati. Attualmente cerchiamo di non far salire i prezzi noi, però evidentemente se questo è il trend dobbiamo aumentarli pure noi.
7: Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Primo verdetto sull'urbanistica di Milano, assolti tutti gli imputati per la torre di Via Stresa. Sentiamo Elena Seno.
10: Tutti assolti gli 8 imputati nel processo per abuso edilizio e lottizzazione abusiva per la Torre Milano. Per la giudice Bragioni il fatto non costituisce reato. È la prima sentenza che arriva dei vari filoni aperti sull'urbanistica a Milano e riguarda il grattacielo di oltre 80 metri in Via Stresa, realizzato su edifici preesistenti con una semplice scia per ristrutturazione. La procura aveva chiesto per tutti la condanna fino a 2 anni e 4 mesi e la confisca della torre. Ora in attesa delle motivazioni della sentenza, in una nota firmata dal presidente del Tribunale di Milano Roia, si legge che per tutti difetta l'elemento soggettivo del reato, sia doloso che colposo, atteso che solo negli ultimi anni la giurisprudenza penale amministrativa, anche le pronunce della Corte Costituzionale più recenti, hanno offerto diverse interpretazioni del concetto di ristrutturazione. I funzionari del comune, i tecnici, i costruttori hanno operato in quel periodo secondo una prassi consolidata. Elena Seno, linea allo studio.
1: Ed è stato ritrovato il corpo della donna uccisa nel veneziano dal nipote 17enne reo confesso all'origine di dissidi per l'eredità. Sentiamo Federico Plotti.
11: È stato trovato dai carabinieri il corpo di Chiara Guerra, l'insegnante di 53 anni, uccisa giovedì scorso a San Stino di Livenza nel veneziano. Per il delitto ha confessato il nipote 17enne, ora in stato di fermo, che aveva riferito agli investigatori di aver gettato il cadavere in un canale. Le squadre dei sommozzatori, dei carabinieri e dei vigili del fuoco hanno individuato il corpo nel fiume Lemene, a una certa distanza dal luogo in cui il ragazzo ha dichiarato di averlo gettato, in un tratto in cui il corso d'acqua affiora nella campagna veneziana. Il cadavere della 53enne risulta in condizioni integre. A segnalare il corpo, che galleggiava nel piccolo corso d'acqua, è stata la polizia locale. Sono state notate varie ferite da taglio, adesso si aspettano i risultati degli esami autoptici. Il coltello usato per il delitto non è ancora stato trovato, ma il ragazzo ha confessato di averlo gettato in acqua assieme al telefono della zia. L'omicidio sarebbe avvenuto al termine di un'ennesima lite e forse per questioni di denaro. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Ora parliamo di guerre dimenticate in Sudan. I crimini commessi da tutte le parti in conflitto non mostrano segni di attenuazione e molti potrebbero costituire anche crimini contro l'umanità. Sentiamo Maurizio Di Schino.
12: In Sudan, in guerra da oltre 3 anni, crimini di guerra e crimini contro l'umanità sono commessi da tutte le parti in conflitto e non diminuiscono. Lo ha denunciato la missione ONU per i diritti umani in Sudan, presentando un rapporto al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, apertosi ieri a Ginevra, in Svizzera. Dal 15 aprile 2023, i governativi delle forze armate sudanesi e i paramilitari delle forze di supporto rapido continuano a contendersi potere e risorse naturali, uccidendo civili e distruggendo distruggendo villaggi. La missione ONU ha inoltre denunciato che è diffusa e sistematica la violenza sessuale perpetrata dai miliziani ribelli contro donne e ragazze minorenni. Nel rapporto sono riportati anche casi di torture a sfondo sessuale compiute dai militari governativi su uomini detenuti. L'alto commissario ONU per i diritti umani Volker Tark ha poi riferito che in Sudan l'orribile conflitto è caratterizzato da un forte aumento dell'uso dei droni. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: In chiusura uno sguardo alla borsa di Milano che oggi chiude in netto rialzo con l'indice FTSE MIB che archivia più 1,15%. Questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Sabino, da Alessandro in regia, da Antonella Mitolo. Una buona serata.

0: tutti i giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu Lifestyle dalle ore 21 alle 22:30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.
1: Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu è la trasmissione che fa per te. Non puoi mancare al sabato alle 11:30 e la domenica alle 9. 60 anni della nostra storia attraverso musica, società, cultura, cinema, spettacolo, moda. Io sono Massimo Tallarini, non mancare all'appuntamento con me e con la buona musica di Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu.

0: cielo. Programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Scorriamo insieme i nostri programmi radio di mercoledì 17 giugno alle 10.05 con replica alle 17.40 Orizzonti Magazine, le news con Mariangela Gerletti di Varese News. Seguito alle 10.30 e 19.10 Conoscere l'Italia a cura di Elvira Ruocco, tradizioni e costumi del nostro bel paese. Continuiamo alle 11.05 in replica 19.40 con le interviste di Yaya Barzani. Ancora alle 11.30 replica 18.25 Eccellenza in tavola a cura di Carla e Niva. E poi alla sera alle 20.20 Un libro alla radio letto da Federica. Alle ore 21 A tutta musica col maestro Claudio Borroni, mentre alle 22 Bastardi senza gloria a cura di Marco e Laura. Vi ricordiamo, ogni giorno puoi seguire la Santa Messa feriale festiva anche sul canale YouTube, audio e streaming. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: La mia casa ha una stazione, la mia vita una partenza, gli orari, le paure. La mia casa ha una stazione, oltre quella linea gialla. I controllori timidi, i sogni leggerissimi, si spezzano e si torna a mangiare.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Spazio aperto. Scuola, società e cultura.
2: Buongiorno, ben ritrovati, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni Branca ai microfoni con Antonella Colmegna.
3: Buongiorno a tutti.
2: Matteo alla regia e oggi abbiamo come ospiti alcune professoresse dell'Istituto Castelli Arcivescovile. Abbiamo la professoressa Claudia Crespi, preside del liceo, buongiorno.
4: Coordinatrice, sì, coordinatrice di corso, buongiorno a tutti.
2: Coordinatrice di corso, per essere corretti, Elena Borsani, buongiorno.
5: Sì, buongiorno a voi.
2: Poi dirà che cosa, qual è il suo ruolo. E Claudia Muscara, altrettanto, buongiorno,
6: buongiorno
2: e benvenuti. Allora, siamo qui per parlare della formula, anche della formula college, che sarà in vigore dal 2027, ma ci sono anche altre cose di cui le professoresse ci parleranno. Da chi iniziamo? Dalla professoressa?
3: Da Borsani.
5: Borsani.
3: Sì, prego.
5: Inizio io. Buongiorno a tutti, io sono Elena Borsani, insegno italiano presso l'Istituto Castelli e nei percorsi liceali, e siamo qua oggi per presentare questa nuova offerta formativa che ci riempie di orgoglio, perché non è un semplice aggiornamento di percorso, ma è un vero e proprio un nuovo modo di vivere il liceo. Infatti l'istituto ha pensato di formalizzare un nuovo modo di vivere questa scuola, la nostra scuola, con 5 nuovi indirizzi, che saranno appunto i 2 che già sono presenti nel nostro percorso, per cui quello di scientifico tradizionale, scientifico scienze applicate, e a cui aggiungere poi 2 percorsi più umanistici, di scienze umane e scienze economico e sociale. A questo poi ci sarà la grande novità del Made in Italy, che sarà un percorso un po' tutto innovativo e introdotto appunto dal 2023 anche dal MIUR, e perché abbiamo voluto un po' cavalcare come idea.
3: Ecco, poi dopo magari daremo una spiegazione anche,
5: certo,
3: su questo,
5: certo,
3: che è un po' la novità,
5: sì,
3: diciamo, rispetto agli altri corsi. Dica.
5: In questo senso il nostro istituto viene interpretato come un campus Castelli, nel senso che sarà vissuto a 360 gradi, non più solo come un percorso scolastico fine un po' a orientato come tradizionalmente si pensa, ma avrà più sbocchi anche differenziati. La collega, se vuole, può un po' esporre tutti queste novità, diciamo.
3: Ecco, allora diamo la parola a Claudia Muscara, che ci appunto addentra un po' in quelle che sono le novità e le caratteristiche.
6: Sì, abbiamo pensato a molteplici novità per questa formula campus, in cui la scuola si vivrà proprio a 360 gradi. Le novità sono molteplici. La prima innovazione riguarda le aule. Le aule infatti saranno dinamiche, ci saranno diversi laboratori, e a settembre inaugureremo il laboratorio di scienze. Alcune aule sono già attive, come l'aula di musica, e questi ambienti sono pensati proprio per creare un ambiente immersivo e favorire la didattica, in modo che gli studenti possano muoversi anche da un'aula all'altra durante le ore di lezione, e quindi trovare un ambiente che è anche più confortevole per loro. Ci saranno l'aula dedicata a lettere, l'aula appunto, il laboratorio anche di fisica, quindi degli ambienti che sono proprio pensati per gli studenti. Oltre a questo ci sarà poi la continuità della mensa, un elemento che è già presente adesso a scuola e che abbiamo deciso comunque di continuare, in modo che gli studenti possano poi fermarsi anche nel pomeriggio a scuola e creare una sorta di continuità durante la loro giornata. Un'altra novità importante riguarda la figura del tutor, uno dei docenti che si occupa proprio del percorso di crescita e di formazione dello studente. Quindi i docenti non sono soltanto coloro che entrano in classe e svolgono la loro lezione, ma delle persone che vogliono accompagnare gli studenti nella loro crescita, in cui il valore educativo diventa proprio preponderante. E questa figura del tutor appunto accompagnerà l'alunno nel corso del quinquennio. già a partire da quest'anno scolastico, ma sarà ancora più implementata nel corso del prossimo anno scolastico, abbiamo introdotto il progetto Dialogo, un progetto che prevede l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, con cui ormai abbiamo a che fare quasi quotidianamente, un elemento che comunque sta caratterizzando la nostra vita e la sta anche modificando, per cui abbiamo deciso di cercare di rendere anche i ragazzi più consapevoli di questo strumento, che a volte utilizzano anche in maniera autonoma, sempre con l'obiettivo di sviluppare in loro un pensiero critico. Quindi non è l'utilizzo di un'intelligenza artificiale passiva, ma attraverso degli avatar digitali che riguardano dei personaggi della letteratura italiana, inglese, abbiamo l'avatar di Dante, di Manzoni, di Shakespeare, i ragazzi possono proprio dialogare, diventa uno strumento didattico che il docente utilizza durante le lezioni, quindi non un sostituto ma proprio una sinergia che si crea tra docente e alunno.
3: Anche
6: e
3: per
6: avatar.
3: Rendere magari la lezione meno pesante, più interessante, più partecipata, più attiva.
6: Esatto.
3: E quindi è un qualcosa che appunto vivacizza anche la lezione, rendendola magari un po' meno,
6: esatto, è proprio quello,
3: diciamo,
6: che
3: pesante,
6: vogliamo,
3: tra virgolette, ecco, in alcuni,
6: sì,
3: casi.
6: È un tentativo di scardinare un po' la classica lezione frontale tramite gli ambienti e gli spostamenti negli ambienti e anche appunto l'investimento nell'intelligenza artificiale, cercare di rendere lo studente protagonista delle lezioni, quindi creare proprio una interattività maggiore con loro.
3: Ecco, questo tutor seguirà appunto i ragazzi, un gruppetto di ragazzi, cioè saranno affidati dei ragazzi a una persona che li seguirà nel loro processo di apprendimento, di crescita, di maturazione e di motivazione, probabilmente anche perché magari durante il percorso ci possono essere anche delle defiance, diciamo così, e quindi deve essere magari motivato il ragazzo a proseguire, a mantenere un certo standard, se ce l'aveva già magari di un certo livello, per valutare un po' i suoi cali oppure le sue...
6: Esatto, è proprio quello che vogliamo un po' creare, qualcosa che già facciamo ma adesso viene maggiormente, diciamo, istituzionalizzato, se vogliamo usare questo termine, proprio perché crediamo tanto nella centralità del ragazzo e vogliamo che lui si senta accolto a casa, proprio perché è a scuola, proprio perché la scuola la viviamo come una comunità, per cui non è soltanto un luogo di istruzione ma anche proprio di crescita personale, il ragazzo è al centro, quindi è giusto che venga accompagnato in quelle che possono essere delle fragilità ma anche delle valorizzazioni personali.
3: Certo,
6: un ambiente
3: certo,
6: in cui
3: magari ha dei talenti che quindi devono emergere e quindi va valutato anche e spronato a,
6: esatto,
3: seguire la sua strada per l'acquisizione delle competenze, insomma.
6: Esatto, proprio, ecco, perché tramite le varie attività si può scoprire un po' tutto.
3: Ecco.
2: Sì, continuiamo con la professoressa Crespi.
4: Certo.
2: Prego.
4: Riagganciandomi sicuramente a quello che dicevano le colleghe, ecco, questo aspetto di comunità è qualcosa che ci ha un po' guidato fin dall'inizio, nel momento in cui abbiamo ragionato su quali indirizzi proporre per questa nuova formula. Abbiamo in primo luogo tenuto in considerazione quali sono state le scelte di percorsi liceali dei nostri ragazzi di terza media nell'ultimo quinquennio, insomma dall'epoca prepandemica ad oggi. Molti dei nostri ragazzi, molte delle nostre famiglie ci dicevano ogni anno rimarremmo al Castelli se l'offerta formativa avesse anche dei percorsi umanistici, e quindi ecco qui abbiamo deciso proprio di attivare delle alternative al percorso prettamente scientifico, che
3: sì,
4: ci identifica.
3: Voi proprio avevate,
4: esatto,
3: un percorso proprio prettamente scientifico.
4: Esatto, esatto, quindi delle alternative che a ciò che ci ha identificato negli ultimi decenni, e poi abbiamo spinto appunto su questo aspetto innovativo su cui torneremo tra poco, quello del Made in Italy. Un altro ragionamento che abbiamo voluto, a cui vogliamo, abbiamo voluto dare forma, è proprio quello di una comunità di studenti che vivranno proprio la quotidianità scolastica insieme, e ci sarà proprio un vivere quotidiano con studenti di indirizzi diversi, perché molte delle lezioni saranno compartecipate e vissute allo stesso tempo da ragazzi di indirizzo scientifico tanto quanto da ragazzi di indirizzo umanistico. Questo darà la possibilità anche di un aiuto reciproco, quindi dietro tutta questa metodologia ci sono delle strategie e delle metodologie didattiche che sono per esempio il peer tutoring, peer learning, quindi un qualche cosa, questa formula college che rende possibile anche non solo il passaggio di contenuti in maniera tradizionale da un docente allo studente, al discente, ma proprio una comunità che si forma e che si aiuta nel quotidiano. Questo sicuramente è possibile grazie alle aule di apprendimento di cui parlava la collega. La scelta dell'indirizzo, ecco, un altro elemento che identifica questa formula college è il fatto che la scelta dell'indirizzo liceale è solo il punto di partenza. L'abbiamo detto e ripetuto anche ai genitori che ci hanno conosciuto in occasione delle date di Open Day a maggio. Abbiamo già avuto due Open Day primaverili il mese scorso e la scelta dell'indirizzo liceale è il primo step, perché tutti i nostri studenti potranno avere a completamento una curvatura per il primo triennio e una curvatura poi per l'ultimo biennio del percorso quinquennale. Curvature che tra l'altro sono state attivate in collaborazione con prestigiose realtà del territorio o comunque prestigiose realtà italiane, perché le tre possibilità per il primo triennio sono una curvatura sportiva in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano, dove i ragazzi non faranno solo attività sportiva per due ore alla settimana a scuola, ma si tratta proprio un po' di mischiare le scienze motorie con le discipline sportive, quindi accorpare la pratica sportiva con una componente proprio di studio. Una curvatura musicale in collaborazione con il Conservatorio di Milano, quindi per tutti coloro che magari già suonano uno strumento o vogliono intraprendere lo studio di uno strumento in collaborazione appunto con un ente prestigioso come il Conservatorio di Milano. E la curvatura Cambridge, perché questa è un'altra delle grosse novità della formula college. Noi negli ultimi anni più volte anche qui nei momenti di promozione radiofonica abbiamo raccontato del nostro essere diventati scuola Cambridge, del nostro proporre materie non con la formula CLIL, ma proprio delle materie, delle discipline in lingua inglese, quindi biology, chemistry. Ecco, questo diventa a questo punto una scelta, un'opzione per lo studente, proprio perché l'idea è quella di creare, offrire un percorso che sia, in inglese si suol dire tailor made, io essendo docente di inglese uso questo termine, che sia un po' cucito come un abito su misura per lo studente. Quindi, tornando alla curvatura Cambridge, la possibilità in queste due ore aggiuntive del monte ore settimanali di studiare una disciplina non linguistica in lingua inglese. Ovviamente questa curvatura potrà essere scelta da studenti di indirizzi diversi, quindi non potrà più essere una materia prettamente scientifica o prettamente umanistica, ma sarà una materia Global Perspectives che si spalma bene su diversi percorsi.
2: Ci fermiamo per un breve stacco musicale, dopo continuiamo.
4: Grazie.

0: Bene, ritorniamo allora a parlare dell'Istituto Castelli e ridiamo la parola alla professoressa Crespi che conclude il tema delle curvature.
1: Sì, stavamo giusto parlando di queste due ore aggiuntive all'orario settimanale, tre possibilità per il primo triennio, tre possibilità invece per l'ultimo biennio, che sono tre percorsi, uno alternativo all'altro, di chiara matrice di orientamento post-diploma, proprio perché l'orientamento post-diploma è qualcosa a cui tutte le scuole lavorano molto e abbiamo proprio deciso di creare questi tre percorsi, sempre tenendo in considerazione le scelte dei nostri studenti, dei nostri diplomati degli ultimi anni. Quindi tre curvature, una orientata alle professioni sanitarie, alle facoltà di medicina e quant'altro, una orientata, una per tutti coloro che vorranno iscriversi a facoltà tipo scienze politiche piuttosto che mediazioni internazionali, e una invece per tutti coloro che vorranno andare al Politecnico o a frequentare corsi simili, quindi ingegneria e tutte le facoltà scientifiche. Esiste anche un completamento di offerta formativa, quindi tante iniziative, alcune già presenti nell'attuale offerta formativa, a completamento dell'attuale offerta formativa, altre che saranno inserite con la formula college, giusto per citarle, un corso di teatro con l'attore Pastori, un corso di coro con il maestro Muto e tante iniziative di solidarietà.
2: Ah, ecco, interessante.
1: Poi
0: questo è il pomeriggio.
1: Sì,
0: questo è il pomeriggio,
1: esatto.
0: Ecco, per la fascia pomeridiana.
1: Per gli studenti ci sarà sempre la possibilità di fermarsi a scuola per studiare nel pomeriggio in ambienti dedicati e in alcune giornate con la presenza anche di docenti. Ecco. Adesso mi taccio anche per non spoilerare troppo di questa formula nuova.
2: Praticamente una scuola che funziona praticamente quasi tutto il giorno.
1: Esatto.
2: Ecco, dove il ragazzo ha da studiare ma anche ha delle attività che possono interessargli e può anche approfondire alcuni suoi hobby, alcune sue
1: passioni,
2: preferenze,
1: sì.
2: Passioni.
1: Sì.
2: Certo. Adesso diamo la parola alla professoressa Borsani.
3: Sì, volevo giusto quello che accennavamo prima, fare un focus sul Made in Italy, perché l'abbiamo scelto, perché è un percorso abbastanza innovativo e perché dopo uno studio diciamo un po' del territorio ci si è resi conto che serve, c'è cioè una richiesta importante per la formazione dei futuri ambasciatori dell'eccellenza italiana in qualche modo. Per cui che cos'è questo Made in Italy? È un percorso studiato e voluto anche appunto dal Ministero per creare una sorta di ponte tra la formazione didattica e
0: il
3: mondo del lavoro, per cui risponde innanzitutto a una focalizzazione di quello che è il diritto, l'economia dei mercati internazionali, con un'attenzione all'arte, al marketing, alle lingue straniere, per formare i famosi businessmen del futuro in qualche modo, soprattutto nelle quattro aree in cui potenziali e forti del Made in Italy, che sono appunto l'agroalimentare, l'automazione, l'ambito degli abiti, per cui della moda, e l'ambito dell'arredo, per cui del design. Questi sono gli elementi forti su cui si lavorerà in tutto il percorso del quinquennio. E oltre la parte diciamo di formazione culturale, che rimane simile a quella dei percorsi liceali tradizionali, per cui con la filosofia, insomma la parte di matematica italiana, di quelle materie che insomma sono formanti, ma anche tanta parte legata a aspetti laboratoriali di progettazione più che di creazione, cioè proprio la progettazione per creare la trasformazione diciamo del bello italiano in business, un po' questo è quello, certo, che i ragazzi dovranno un po' imparare. Però appunto da quando è stata proposta dal Ministero questo percorso, sicuramente non ha avuto un boom di richieste ma una crescita progressiva. Questo vuol dire che sul territorio si sta capendo che questo percorso è sicuramente un percorso interessante da attivare e da alimentare con le nuove risorse, per cui anche noi abbiamo voluto nel nostro piccolo, visto che anche sul territorio manca mancava questa proposta.
2: Il proseguo poi nell'università come potrebbe essere quello del Made in Italy?
3: Le risposte potrebbero essere sempre legate all'ambito manageriale, per cui il marketing, l'ambito economico, per cui percorsi di economia aziendale, finanza, piuttosto che anche scuole di alta formazione, per cui anche proprio più settoriale, più nell'ambito diciamo lavorativo, in senso più stretto, ecco, intendo dire magari.
0: Insomma, che ci sia un ampio
2: un'ampia scelta. Non, infatti, ho fatto apposta la domanda per fare in modo che anche l'ascoltatore capisca che raggio d'azione ha questa scelta, ecco, che non è canalizzata in un corso solo.
3: Il percorso di studi, cioè la materia caratterizzante, sono appunto il diritto internazionale, l'economia, lo studio d'economia dei mercati internazionali, per cui questa ampia apertura verso l'internalizzazione, per cui è anche legata ad esempio alla scelta di tenere due lingue straniere a differenza degli altri percorsi magari liceali.
2: Ecco, molto interessante e molto nuovo soprattutto per questa offerta, ecco, molto molto nuovo. Adesso diamo la parola a Claudia Moscara, che ci dà un po' di appuntamenti per poter appunto partecipare alla presentazione dal vivo di questo nuovo anno scolastico, che non sarà quest'anno ma sarà per l'anno successivo.
4: Certo. Esatto, questa formula college sarà valida a partire dal 2027, quindi anno scolastico 2027-2028. Abbiamo già svolto alcune date di Open Day nel mese di maggio per far conoscere questa novità, ma non mancherà la possibilità di frequentare, di conoscere e di visitare direttamente la scuola. Nel mese di settembre organizzeremo altre date di Open Day e per qualsiasi informazione si può consultare il sito web che presenta appunto tutte queste novità, oppure prendere contatti direttamente con la coordinatrice del liceo qui presente, Claudia Crespi, per fissare degli appuntamenti e visitare direttamente la scuola. Vi ricordiamo anche che le iscrizioni sono già aperte anche per l'anno scolastico 2027, quindi anche in questo caso tramite il sito web si può accedere a qualsiasi informazione.
2: Ecco, benissimo. Hai qualche altra domanda? No, mi sembra che appunto avete presentato bene. Ecco,
0: ad aggiungere
1: qualcosa alla professoressa Crespi. Come al solito dimentico qualche pezzettino importante. Una delle collaborazioni più importanti, più significative che abbiamo attivato per questa Formula College è con l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Quindi in collaborazione con la sede di Milano abbiamo attivato il programma Early College, e questo è qualcosa di cui potranno usufruire anche gli attuali studenti del Castelli, quindi non solo i futuri studenti della Formula College quando arriveranno in quarto o quinto anno. Che cos'è l'Early College? La possibilità fondamentalmente per i nostri studenti di cominciare a frequentare alcuni corsi, alcuni ambienti, alcuni spazi, conoscere alcuni docenti universitari prima di diventare ufficialmente studenti del percorso universitario. Ecco, questo è proprio
2: quindi un'apertura con l'università cattolica.
1: Esatto, proprio una sorta di passerella, se vogliamo.
2: Per ovviamente assistere a delle lezioni, per assistere a qualcosa che a loro interessa, per vedere un po' come funziona.
1: Anche per accogliere dei docenti che verranno da noi a tenere dei seminari, delle lezioni, dei focus su argomenti specifici.
0: Cioè per creare un collegamento tra le superiori e l'università.
1: Esatto,
0: quindi
1: esatto.
0: Per tutti gli studenti.
2: Una continuità proprio. Bello, molto cosa. Interessante.
1: Ecco. Mi sono inserita sull'ultimo,
0: ha fatto benissimo, perché è importante.
1: Grazie.
0: L'avevamo già detto, mi pare, questa cosa, però ripetita Juventus.
1: Perfetto, perfetto.
2: Sì, l'avevamo già detto quando abbiamo assistito all'Open Day che abbiamo partecipato.
0: Va bene, allora ringraziamo Claudia Crespi, Elena Borsani e Claudia Moscara dell'Istituto Castelli di Saronno di essere stati con noi, ci hanno illuminato su quello che saranno appunto i corsi per i nuovi anni scolastici, ma li inviteremo anche magari da settembre per altre novità e informazioni. Grazie a entrambi
1: grazie a tutti.
0: Grazie a tutti.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: La farmacia di turno è a Turate, la comunale, via Roma 24, telefono 02 964 89 444. A Silvio Pellico il cinema e musical di Michael alle 21 e poi alle 19 No Good Menor. Al cinema Prealpi tre film: Pecore sotto copertura alle ore 16.45, Buen Cammino alle ore 19, Norimberga, che è un film storico, alle 21. Pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, presso il Santuario delle Abate Vergine dei Miracoli, mercoledì 17 alle ore 18, Santa Messa con i Maturandi 2026, per chiedere l'intercessione di San Carlo Cutis, patrono dei nostri studenti. E ancora il Santuario, venerdì 19 alle ore 18, Santa Messa con Don Mario Mortabellini, missionario della Diocesi di Milano, a seguire cena di condivisione nel chiostro. Alle ore 20.30, testimonianze, immagini e preghiera. Passiamo a Solaro, martedì 16 giugno alle ore 21, in chiesa parrocchiale dei Santi Quirico e Giulitta, incontro su San Francesco, l'uomo e santo nel racconto dell'arte a 800 anni dalla morte del poverello d'Assisi, tra capolavori straordinari da Giotto a Caravaggio. Ceriano Laghetto, martedì 16 giugno alle ore 21, presso il parco pubblico Il Giardinone, scacchi sotto le stelle, torneo di scacchi aperto a tutti i giocatori italiani e stranieri. Saronno, il giorno 17 giugno, in occasione dell'Open Day Emicrania, promosso da Fondazione Onda ETS, la dottoressa Elisa Portaluppi, dirigente medico della struttura complessa di neurologia, ha programmato visite neurologiche gratuite presso l'ospedale saronnese. Le stesse si terranno nell'ambulatorio di neurofisiologia, padiglione verde secondo piano, dalle 8.30 alle 11.30 e dalle 14 alle 15. Prenotare all'indirizzo email neuro.saronno@asst-valleolona.it. Saronno. Il Comitato Genitori dell'Istituto Aldo Moro invita a partecipare mercoledì 17 giugno.

0: Play dalle ore 17 alle 18 presso Centro per la Famiglia in via San Giacomo 6-8, un gruppo rivolto a ragazze e ragazzi tra i 13 e i 17 anni appassionati di anime e manga tra lavoro e famiglia. Il 22 giugno, 13 luglio e 20 luglio 2026, dalle ore 18.15 alle 19.45, presso la sala pulifunzionale edificio X2 in Viale Amendola 20 a Saronno, gruppo di condivisione dedicato a chi vive fatiche emotive e lavorative, le mani magiche.
1: Avete ascoltato appunto.

0: Ciao, sono Gisella Viccardi e ti aspetto ogni domenica mattina alle ore 11 con Onda Libera, un programma in cui parliamo di curiosità a 360 gradi. Su Radio Orizzonti Blu, FM 88.
1: Tutti giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu Lifestyle dalle ore 21 alle 22:30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.

0: Sarotti News, notizie da Saronno e dintorni.
1: Valle Olona, votazioni smartphone d'oro 2026, Saronno, nuova Saronno servizi, progetti per migliorare. Cora Saronno, cestini strapieni, arrivano i topi. E poi Saronno, cantieri aperti. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale, Gia Mazzucchelli alla regia, Matteo Serenelli. Questi titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Votazione smartphone. Il primo premio italiano dedicato alle migliori esperienze di comunicazione e informazione digitale di enti e aziende pubbliche realizzato da Fondazione Italia Digitale. Lo smartphone d'oro nasce per dare un riconoscimento annuale alle migliori esperienze pubbliche di comunicazione, informazione e servizi ai cittadini attraverso le piattaforme e gli strumenti web, social, chat, intelligenza artificiale, realtà virtuale. Ogni anno vengono assegnati più premi in varie categorie. I vincitori di ogni categoria e del podio vengono inclusi nell'albo d'oro del premio, che raccoglie le migliori esperienze di ogni edizione. Le candidature del 2026 sono aperte dal 16 marzo e la consegna del riconoscimento finale avverrà come un evento dedicato il 16 giugno. Il vincitore dello smartphone d'oro e quelli dei premi speciali tematici sono stabiliti alla fine di un percorso che passa dall'esame e dal voto di una giuria scientifica di esperti e di una giuria popolare. Le votazioni oggi fino alle 14.30. Votate a sst.valleolona, progetto Globuli Bianchi. Saronno. Ho trovato una società in salute che ha anche delle grandi potenzialità. Fabrizio Francescut, il neo presidente di Saronno Servizi, in carica da circa un mese, fa il punto sulle prospettive della partecipata dopo il cambio della guardia, avvenuto non senza polemiche politiche. Intervenendo anche all'emittente locale Radio Orizzonti, Francescut ha messo innanzitutto l'accento sulle diverse capacità che la società è stata già stato in grado di esprimere sul campo.

le quali è quindi possibile ripartire. Saranno servizi e una realtà d'eccellenza riconosciuti e apprezzata sul territorio, anche a livello lombardo, prosegue. Per quanto fatto fin qui, non posso che ringraziare il CDA uscente per il suo operato. Il nostro impegno sarà quindi di continuare a operare nei diversi ambiti nei quali siamo già impegnati, che vanno dalla gestione del sistema della sosta in città alla riscossione dei diversi tributi, ai servizi cimiteriali, un contributo quest'ultimo che vorremmo mettere a disposizione anche di altre realtà amministrative del comprensorio. Particolare attenzione dedicata alla piscina, lavorando all'idea di localizzarvi un centro di medicina sportiva negli spazi a disposizione. Per quel che riguarda le farmacie, si stanno migliorando i servizi, sviluppando una rete che consenta di erogare un servizio più puntuale e qualitativamente migliore. Insomma, tante proposte e progetti su cui scommettere per la società gestita dal presidente Francesco, commercialista e revisore legale con una lunga esperienza professionale nel campo della consulenza aziendale, fiscale e societaria, nonché titolare di uno studio professionale con sede anche all'estero. Saronno. Cestini dei rifiuti posti lungo le strade strapieni di immondizia, odore nauseando, liquidi che colano sui marciapiedi, spazzatura strabordante. Questa è la scena che si trova davanti camminando in diverse vie del quartiere Fracento e periferie dell'est cittadina. Non si è di fronte a un caso isolato, a un singolo cestino magari per qualche motivo dimenticato nel corso dell'attività di nettezza urbana. Anzi, sono ormai parecchi giorni, c'è chi dice che anche un paio di settimane che nessuno passa a svuotare molti cestini presenti nella zona. Gli esempi sono molteplici, c'è solo l'imbarazzo dello scelto, come in via Montesanto, angolo con via Don Monza, a pochi passi dall'asilo e accanto a parco pubblico, dove si trova cestino strapieno e sacchetti lasciati anche ai piedi dello stesso. In via Marconi non va molto meglio, nei pressi dell'Agenzia delle Entrate, più avanti, dove si trova la fermata del bus, praticamente di fronte all'oratorio di Regina Pacis. Brutte scene anche in via Piave, vicino al Palaespo. Il suggerimento è di incamminarsi lungo via Miola, all'altezza di via Bergamo, ed ecco un altro cestino letteralmente straboccante. Le pulizie di routine non sono ormai più sufficienti vista la situazione, serve anche igienizzare e disinfettare i cestini stessi e i marciapiedi maleodoranti. Non era mai successo niente del genere, senz'altro colpa degli incivili che evidentemente non vogliono fare la raccolta differenziata e non si fanno scrupolo di gettare i rifiuti domestici nei cestini stradali. Dal comune l'hanno ribadito tante volte anche per sensibilizzare. I cestini sono lì solo e soltanto per raccogliere quei piccoli rifiuti che magari ci si trova a gettare camminando. Ma perché questo boom di rifiuti domestici lasciati nei cestini pubblici? Difficile rispondere, di sicuro il fenomeno ha raggiunto proporzioni mai viste, forse colpa anche di chi non ha una residenza fissa o si sbarazza così dei propri rifiuti. Un problema anche sotto il profilo igienico sta per tornare il grande caldo e mancanza di pulizie tempestive, la situazione dei miasmi potrebbe diventare molto preoccupante. Saronno, città nuova rotonda in via Parma, parte il cantiere che durerà fino a fine settembre, operai anche in via Galli e presto in via Varese, poi ancora una settimana di cantiere, modifiche alla circolazione nelle zone periferiche della città, tra nuove opere in partenza e il cantiere di via Volontaria nei prossimi giorni, automobilisti e residenti dovranno fare i conti con diverse novità in più quartieri della città. Il primo intervento riguarda l'incrocio tra via Parma e via Gorizia, uno dei punti più trafficati di Saronno.
Da ieri lunedì 15 giugno fino al termine dei lavori, previsto indicativamente per il 30 settembre, prenderà il via il cantiere per la realizzazione della nuova rotatoria. Nell'area sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata e potranno verificarsi restringimenti di carreggiata, sensi unici alternati, regolati da semafori e moviere e temporanee interruzioni della circolazione. L'opera punta a migliorare la sicurezza e a rendere più fluido il traffico in un incrocio particolarmente congestionato. Altro lavoro stradale, sono intanto riprese da alcuni giorni i lavori di allargamento stradale in via Galli, lungo la strada provinciale 527, nel tratto compreso tra via San Pietro e via Europa. Ancora, i prossimi interventi previsti figura anche quello di via Varese, dove sarà realizzato il raddoppio della corsia in immissione nella rotatoria dell'intersezione con viale Lombardia. Ancora, la viabilità nell'area davanti alla stazione ferroviaria di Saronno Centro, in piazza Cadorna, è entrata in vigore una modifica sperimentale delle precedenze. I veicoli provenienti da viale Rimembranze devono ora dare precedenza a quelli in arrivo da via Primo Maggio e piazza Cadorna. Ancora, giovedì 18 giugno è infatti previsto l'avvio del cantiere di via Volanterio, intervento più impattante sul traffico cittadini nei prossimi mesi.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Storie di cucina.
2: Eccoci qua, buongiorno. Buongiorno carissimi, siamo qua un po' accaldati, un po', però qui si sta bene, nella nostra saletta si sta bene. Siamo qua oggi, manca ancora il nostro Sergio perché è impegnato in oratorio o nel palio, perché a Uboldo fanno un sacco di cose, per cui lui è impegnato. E allora oggi abbiamo qui ancora la Delia, che è una nostra collaboratrice e che ha già fatto la trasmissione settimana scorsa, esatto. Perché settimana scorsa mancava tutte e due, sia il Sergio che io, vabbè, ma settimana scorsa purtroppo era per questioni mediche e quindi vabbè, dai, comunque siamo qua, vuol dire che stiamo bene. Bene, allora la nostra Delia, che è una mamma molto attenta con i ragazzi perché ha diversi bambini e quindi deve metterli un po' in pista anche col mangiare, no? Allora ogni tanto fa qualche ricetta particolare. Delia, cosa ci parli oggi?
3: Vediamo. Allora, oggi parliamo dei cetrioli, visto che siamo in stagione. Il cetriolo è un ortaggio ipocalorico, composto principalmente appunto da acqua, e quindi favorisce il drenaggio dei liquidi, contrasta la ritenzione idrica e è un ottimo alleato anche per diete e regimi disintossicanti.
2: Ma dai, allora va bene per me che ho bisogno di disintossicanti. No, vabbè, per tutto veramente, però ecco, questa ritenzione idrica, che specialmente d'estate, se uno non beve tanto, esatto, ce l'ha, per cui cominciano a gonfiare le caviglie, cominciano a gonfiare le gambe, eccetera eccetera. Bisognerebbe mettere le calze elastiche, ma ovviamente fa caldo, quindi non si mettono e siamo un po' indisciplinati. Dai, allora infatti, sentiamo un attimo cosa ci dà questo cetriolo, che tra l'altro sono anche buoni. Però sai, ho notato che sono molto buoni quelli che vengono coltivati nei nostri orti e quindi sono anche belli saporiti. Quelli che si comprano, purtroppo, insomma, sono maturati nelle serre, quindi si sa che, insomma, sans de poc, sì. È vero.
3: Okay. E infatti, per questa elevata percentuale di acqua che contiene, aiuta appunto, come abbiamo detto, a depurare i reni e anche a sgonfiare. Poi contiene molte fibre che rallentano quindi l'assorbimento degli zuccheri e è un alleato anche di pelle e di capelli, infatti si usa spesso anche per le maschere del viso, contro le borse, le occhiaie, le irritazioni, perché ha un'azione appunto antinfiammatoria.
2: Tra l'altro, scusami, abbiamo sempre pensato che il cetriolo fosse pesante da digerire. È vero?
3: Infatti c'è una sensazione di pesantezza. Per togliere appunto questa sensazione di pesantezza o l'amaro un po' che lascia magari il cetriolo, questo amaro si trova soprattutto nell'estremità del cetriolo. Quindi per evitare questa cosa basta tagliare le punte e strofinarle contro il resto del cetriolo per far fuoriuscire la sostanza schiumosa che si forma. Quindi devi tagliare le punte e poi le punte le strofini contro il resto cetriolo. Esce questa schiumetta e questo toglie un po' quella sensazione di amaro e di pesantezza che può lasciare.
2: Capito, vedi che c'è bei trucchetti che ci sono. Si può mangiare benissimo i cetrioli.
3: Benissimo, perché contiene anche tante vitamine, la vitamina C, vitamina A e tutte le vitamine del gruppo B. Sappiamo che appartiene poi alla famiglia delle zucche, zucchine, meloni, angurie, è originario dell'India, infatti veniva coltivato già, pensate, 3000 anni fa. I romani ne erano molto ghiotti e l'imperatore Tiberio ne faceva consumare tantissime quantità. E il cetriolo noi lo conosciamo come un ortaggio, principalmente una verdura, invece dal punto di vista botanico è a tutti gli effetti un frutto, perché è una bacca. Fa parte del gruppo delle bacche. E quindi adesso dai, vediamo una bella ricetta da fare con i cetrioli. Sono dei rotolini di cetrioli da usare come antipasto, giusto per la stagione estiva. E questa ricetta, oltre al cetriolo, oltre alla freschezza del cetriolo, ha il sapore, viene unito alla bresaola, che è bella saporita, e ha una crema di ricotta fresca, con l'aggiunta di una scorza di limone grattugiata e menta tritata, quindi un mix irresistibile.
2: Che buono che deve essere.
3: Quindi vediamo.
2: Allora, facciamo?
3: Allora, per preparare 12 rotolini serve un cetriolo abbastanza grande, 12 fette di bresaola, 200 g di ricotta vaccina, la scorza di un limone grattugiata e poi un po' di pepe, un po' di sale e qualche fogliolina di menta. Come preparare questi rotolini? Allora, prima di tutto bisogna setacciare la ricotta in modo da renderla un pochino più cremosa. Quindi prendete una ciotola, mettete sopra un setaccio, con un cucchiaio spingete la ricotta verso il setaccio, così da ottenere un composto cremoso.
2: Per setaccio intendi un colino?
3: Sì, un colino. Un setaccino.
2: Dice, io non ce l'ho il setaccio.
3: No, basta un colino.
2: Il colino,
3: sì.
2: Quelli grossi.
3: Esatto. Okay. Poi, dopo aver lavato il limone, si grattugia appunto la scorza nella ciotola dove c'è già dentro la ricotta. Nel frattempo sciacquate e tritate le foglioline di menta. Ricordatevi poi di tenerne da parte qualcuna intera per la decorazione finale. Unite la menta tritata alla ricotta cremosa e alla scorza del limone grattugiata e amalgamate tutto insieme. Aggiungete un po' di sale, un po' di pepe a vostro piacere e conservate questo composto in frigorifero coperto da una pellicola fino al momento in cui lo utilizzerete. A questo punto lavate, sbucciate il cetriolo e poi con una mandolina oppure con un coltello ben affilato lo tagliate per il senso della lunghezza a fettine abbastanza sottili, appunto così che sono comode da essere arrotolate.
2: Anche con la sbucciapatate.
3: Anche con lo sbucciapatate, okay. Esatto, che vengono belle fini. Poi salate ogni singola fetta di cetriolo e dopo aver messo, tirate fuori dal frigorifero il composto della ricotta, scorza di limone e menta, mettete questo composto nel sac à poche oppure in un sacchetto dove poi tagliate la punta e diventa la sac à poche. Spremete
2: sacchetto, sì? Di plastica.
3: Sì, se tu prendi un sacchetto tipo
2: del
3: il cookie,
2: gelo,
3: bravo,
2: del gelo.
3: Il gelo, esatto,
2: sì?
3: Se tu lo metti lì dentro, poi lo metti a forma di imbuto, li tagli la punta e viene come siringa, come sacca
2: poche. Ecco, ci insegna dei bei trucchetti la Delia, dai.
3: Allora, poi spremete questo composto sulle fette appunto di cetriolo e dividete la fetta di bresaola a metà e la mettete sulla fetta di cetriolo facendola aderire allo strato poi di crema di ricotta che avete steso in precedenza, quindi cetriolo, crema di ricotta e fetta di bresaola. E poi iniziate a arrotolare il tutto con cura facendo aderire bene il tutto insieme fino a formare un piccolo rotolino. Quindi i vostri rotolini poi saranno pronti, li mettete su un piatto di portata e li guarnite con le foglioline di menta che avete tenuto da parte.
2: E li mangiamo.
3: E li mangiate oppure potete conservarli in frigorifero per al massimo un giorno, perché poi il cetriolo tende a rilasciare l'acqua, quindi diventa umido
2: bene,
3: e bagnato, quindi è meglio mangiarli subito.
2: Subito fate. Poi c'è, tra l'altro c'è anche la bresaola, per cui direi che se hai fatto un primo, questo può anche essere
3: un
2: tipo
3: secondo,
2: un secondo con
3: bello
2: la sua
3: fresco.
2: Verdura, perché poi c'è la ricotta, quindi ricotta, bresaola e ti fa il secondo, dai. Beh, buona questa roba qui, è da sperimentare sicuramente col cetriolo. Voglio provarlo. Però purtroppo non ho l'orto, se c'è qualcuno che ha l'orto, c'ha i cetrioli, noi siamo qua, possono sempre portare. Però dopo avevi preparato anche un'altra bella cosa fresca, non l'anguria, va bene. Ci sono anche delle ricette con l'anguria, tu sapevi che l'anguria si può mangiare col succo di limone? Io l'ho mangiato al mare, ma l'ho insegnato, c'era lì le persone, hanno detto di far così. La fetta d'anguria ci spremi sul limone, ma sai com'è buono? La digerisci meglio. E poi però è anche buona di sapore, capito? A chi piace il limone, perché comunque sa un po' di limone. Quindi provate anche questo accorgimento, magari la tagliate anche a cubetti, non lo so, una spremutina di limone viene buonissima. buonissima. Guarda, c'ho proprio voglia di mangiarla. Va bene, anche quella. Tutta roba fresca. Invece la Delia cosa ha trovato anche?
3: Avevo trovato anche una ricetta del melone al porto, che questo può essere un dessert o comunque anche un aperitivo. Se preparate adesso un aperitivo tra amici, lo potete, molto elegante ed è veloce però da preparare. Il porto cos'è? È un vino liquoroso originario del nord del Portogallo. Deve il suo nome proprio alla città di Oporto, che è il porto costiero da cui tempo addietro veniva esportato in tutto il mondo. La sua caratteristica principale è il processo di fortificazione, perché durante la fermentazione al vino viene aggiunta dell'acqua vite d'uva ad alta gradazione, quindi questo alza la gradazione alcolica e blocca l'azione dei lieviti, quindi non tutto lo zucchero dell'uva viene trasformato in alcol, e questo rende il porto un vino quindi dolce, caldo e elegante, quindi da servire, da bere sia così in un bel flut di vino oppure per condire appunto il melone. Gli ingredienti per due persone sono un melone bello maturo, circa un chilo, 50-60 millilitri di vino porto e un cucchiaino di zucchero, quindi molto semplice, pochi ingredienti. Pulire bene il melone, lavare bene la buccia, tagliarlo a metà nel senso della larghezza, così da eliminare bene tutti i semi e tutti i filamenti con un cucchiaio. Con l'aiuto di uno scavino oppure con un cucchiaino, se non avete lo scavino, ricavare delle piccole palline, delle sfere di polpa di melone. Conservate comunque le due metà svuotate della buccia per usarle poi come coppette, possono essere usate come coppette. Mettete tutte le vostre palline di melone in una ciotola, versate il porto e aggiungete un piccolo cucchiaino di zucchero. Mescolate il tutto e poi va lasciato riposare, quindi coprite la ciotola con una pellicola e fate riposare in frigorifero per almeno una o due ore, così da renderlo anche bello fresco, e distribuite le palline di melone poi all'interno delle due calotte di buccia di melone che prima avete messo da parte. Quindi è anche bello da servire, perché
2: sicuramente buono.
3: Provate.
2: Però bisogna avere in casa il porto. Quello sì, una volta ce l'avevo il porto, però è persino andato male, perché appunto magari lo usi per fare queste ricette, no, un po' particolari, però dopo c'è lì la bottiglietta bevi, perché non so, è dolciastro
3: come vino, dolciastro
2: per cui con i dolci eccetera,
3: anche quello liquoroso va dolciastro come liquore, anche a fine cena magari un bicchierino,
2: ma se che il limoncello beviamo
3: ecco
2: il porto.
3: Almeno fai fuori,
2: ci diamo un tono e poi lo facciamo fuori, esatto. Va bene, allora adesso direi che al nostro Matteo, che ha seguito le nostre ricette, ho visto che si è segnato un po' tutti gli appunti, perché anche a lui piace il melone al porto, adesso ci facciamo mettere una canzone. Cosa dici, Matteo? Ok, grazie.
4: Un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo.

0: altro che l'uso.
1: Bene, eccoci di ritorno dopo questa canzone. Vi volevo dare, mentre invece ho visto che la Delia è lì con una spiegazione perché ha visto che sono ingrassata. Adesso mi ha detto così che devo mangiare meno dolci. Ha visto che ha sempre fatto l'infermiera dottoressa. Adesso ci tiene in pista la Delia.
2: Esatto.
1: Allora, siccome appunto i dolci meno dolci, così almeno possiamo mangiare i dolci, però se sono meno dolci magari ne possiamo mangiare qualcuno in più. Nel frattempo vi do una ricetta di verdure al formaggio, visto che siamo in tema di verdure, le verdure ci vuole un sacco di tempo a prepararle, però ecco, per farle un po' diverse dal solito, questa ricetta è entrata nella tradizione dei paesi mediterranei, ma abbastanza recente, visto che dal momento che i peperoni, le zucchine, i pomodori sono tutti ortaggi che sono giunti in Occidente nel 500, dopo che è stata scoperta la loro terra d'origine, quindi l'America, nel 1492. No? Allora, ci vogliono 3 peperoni, uno rosso, uno giallo e uno arancio, vabbè, i colori li mettete insieme voi, 2 zucchine, 3 pomodori maturi, un 250 grammi di ricotta, 100 grammi di scamorza, mezzo etto di parmigiano grattugiato, un porro, un mazzetto di prezzemolo, olio extravergine d'oliva e sale. Si vanno a mondare i peperoni, si tagliano a metà nel senso della lunghezza, si eliminano i semi e i filamenti interni, poi si lavano e si asciugano bene, li teniamo da parte. Si vanno a sciacquare le zucchine e si lessano in acqua salata per una decina di minuti, così si ammorbidiscono un po'. Le sgoccioliamo, le tagliamo a metà e scaviamo l'interno con un cucchiaino. Si vanno a lavare i pomodori, si asciugano, si tagliano le calotte, si svuotano all'interno con un cucchiaio e si tengono da parte. Sono un lavoro un po', non dico complicato, però insomma, però il risultato sarà buonissimo. In un tegame con l'olio si va a passare a fuoco basso il porro che abbiamo tagliato a rondelle, poi un po' di sale e si tiene da parte pure quello. A questo punto in una ciotola si va ad amalgamare la ricotta con la scamorza grattugiata, uniamo il parmigiano, il porro e aromatizziamo col prezzemolo tritato. Andiamo a salare e amalgamiamo bene il tutto fino a ottenere un bel composto. A questo punto andiamo a condire le verdure, quindi il pomodoro e i peperoni, con un po' di olio di sale, e andiamo a riempirle con il composto che abbiamo preparato. Adagiamo il tutto in una teglia rivestita col foglio di carta da forno, irroriamo con un filo d'olio e inforniamo il tutto a 180 gradi per 20 minuti. Buono, cioè bene. Diciamo che ecco, è il ripieno che conta, perché c'è il formaggio, per cui la scamorza così fila sicuramente, buonissime anche queste qui da provare. E adesso sentiamo la Delia che in 10 minuti, visto che ci mancano 10 minuti, ci deve spiegare come fare i dolci meno dolci.
2: Allora, dolci meno dolci, perché nella nostra vita, sia quando siamo tristi, quando sentiamo l'urgenza di consumare qualcosa di dolce, perché gli zuccheri ci tirano su sia la glicemia ma anche il morale, quindi il sapore dolce ci comunque consola, quindi i dolci sono comunque buoni sia per l'umore ma anche per la salute. Però bisogna stare attenti a non consumarli in quantità esagerate, perché i dolci bisognerebbe consumarli 2-3 volte alla settimana, perché bisogna limitare il consumo degli zuccheri per non incorrere oltre all'aumento di peso ma anche in alcune malattie cardiologiche tipo il diabete, più che altro perché la nostra società si muove sempre meno, quindi c'è una mancanza anche di movimento fisico, quindi siamo troppo sedentari e di solito ingeriamo più calorie rispetto a quello che noi consumiamo. Quindi vi do degli accorgimenti e dei consigli per preparare in casa questi dolci meno dolci. Prima di tutto la farina, potremmo usare delle farine integrali e semi integrali perché sono più ricche di fibre alimentari che rallentano quindi l'assorbimento intestinale degli zuccheri. E poi invece di mettere la farina di tipo 0 si può sperimentare anche la farina di castagne o di nocciole che può essere usata appunto nei nostri dolci. Un'altra cosa, lo zucchero, sia che usiamo quello bianco sia che usiamo quello di canna, non dovrebbe superare i 150 grammi per ogni chilo di preparazione di impasto che noi facciamo per i nostri dolci. Poi c'è il cioccolato, perché il cacao viene usato spesso per i dolci ma anche per preparare magari budini, e il cioccolato va bene perché ha un'azione antiossidante e protettiva contro le malattie cardiovascolari come ictus e infarti, meglio però che sia fondente almeno al 70%. La frutta nei dolci, si può usare sia la frutta fresca che la frutta secca, la frutta a guscio, oppure possiamo usare anche delle marmellate. Ecco, se usiamo, decidiamo di fare una bella crostata, sarebbe bene non prendere una marmellata ricca di zuccheri, ma una composta che ha una quantità ridotta appunto di zuccheri ed ha più frutta. Ci sono anche delle alternative per i vegani o comunque vegetariani: invece di usare magari le uova o il latte vaccino, quindi il latte di mucca, invece del latte di mucca si può utilizzare una bevanda vegetale come per esempio il latte di soia, e invece di usare il burro, quando è possibile, utilizzare magari l'olio extravergine d'oliva o l'olio di semi spremuto a freddo. Ecco, questi sono degli accorgimenti per consumare dei dolci meno dolci, e vedrete che se il nostro palato, il nostro corpo si abitua a consumare meno, a sentire il sapore meno dolce, inizieremo anche magari ad aggiungere meno zucchero nel nostro caffè, oppure a non desiderare le bevande zuccherate che sappiamo che sono nemiche per la nostra salute. Allora, a proposito di dolce meno dolce, vi do una ricetta di una torta all'acqua al cacao, un ingrediente per 6 persone. Gli ingredienti per 6 persone sono 250 g di acqua tiepida, 70 g di zucchero, 80 g di farina di mandorle, 100 g di farina integrale, 25 g di cacao in polvere, 20 g di fecola di patate, 40 ml di olio extravergine d'oliva e un pizzico di sale. Allora, prima di tutto, in una ciotola unite la farina di mandorle, lo zucchero, il cacao, la fecola di patate e il sale. A questo punto mescolate il tutto. Quando questi ingredienti si sono ben amalgamati tra di loro, aggiungete poco per volta l'acqua tiepida, sempre mescolando. Solo quando l'impasto è diventato omogeneo aggiungete l'olio e la farina integrale. Otterrete così un impasto abbastanza morbido che verserete in una tortiera da mettere in forno statico a 180 gradi per circa 35 minuti, e vedrete che comunque questa torta, nonostante sia leggera, sarà molto buona perché comunque c'è il gusto anche del cacao.
1: Poi non verrà alta. Perché esatto, Non c'è il lievito, per cui diciamo che una fiettina di quella roba lì va giù bene.
2: Esatto, anche a colazione.
1: Però è da provare. No, anche proprio anche a fine pasto, perché fine mi pasto. Sembra la foto che c'è su questo articolo è bassa, per cui va bene. E quindi mi sa che noi ne mangeremo anche due di fette, non una sola. degli. Va bene, allora abbiamo dato le nostre ricette, abbiamo dato quella lì, sai che siamo arrivati quasi al termine della nostra mezz'oretta, vedi il tempo vola, e facciamo in tempo a dare questa ricetta. Senti, guarda, te la passo, perché sono delle frittelle alle albicocche, visto che adesso ci sono le albicocche, visto per i dolci, abbiamo detto dolci meno dolci, questa prova a vedere com'è.
2: Allora vediamo, ingredienti per 6 persone, allora 8 albicocche, 400 g di farina, 50 g di zucchero, 4 uova, 50 g di burro, 200 g di latte, un cucchiaino di lievito per dolci, olio di semi e sale.
1: Diciamo che
2: non è proprio un dolce meno dolce, perché
1: è dolce, albicocche, è frutta, diciamo che è frutta, dai, via.
2: Allora, prima di tutto dividete i tuorli dagli albumi. In una ciotola con una frusta sbattete i tuorli con il burro fuso, versate il latte e continuate a sbattere fino a ottenere un composto liscio e liquido. In un'altra ciotola mescolate la farina setacciata con lo zucchero, il lievito e il pizzico di sale. Versate il composto di tuorli, burro e latte con una spatola, mescolate fino a ottenere una pastella liscia e senza grumi. Unite gli albumi montati a neve, mescolate delicatamente dal basso verso l'alto fino a ottenere una pastella liscia e corposa. Copritela con la pellicola trasparente e conservatela in frigorifero per 30 minuti. Lavate le albicocche, asciugatele, apritele a metà, rimuovete i noccioli, immergetele nella pastella e confezionate dei pancake con le albicocche al centro. Friggeteli nell'olio bollente su entrambi i lati fino alla doratura, sgoccioliateli con una schiumarola e asciugateli sulla carta assorbente. Il tempo di preparazione è circa un'oretta e dai, è facile da fare.
1: Sì, dai, per una volta. Di solito si facevano le frittelle con le mele, però invece, adesso avendo le albicocche, io penso che insomma si possa fare.
2: Dai.
1: Va bene, allora siamo arrivati al termine davvero della nostra... mi era venuta in mente la ricetta di uno strudel alle pesche che mi avevano dato l'anno scorso e adesso tirerò qui ancora quella ricetta perché l'avevo fatta ed era venuta veramente buona, però non mi ricordo come. Quindi per settimana prossima appronteremo la ricetta con lo strudel alle pesche.
2: Bene,
1: è buono, una cosa diversa dal solito strudel. Bene, ci lasciamo qua, vi diamo appuntamento alla prossima settimana e vi auguriamo una buona settimana con i programmi di Radio Orizzonti in Blu. Ciao,
2: ciao a tutti.

0: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
1: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10.30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
1: Radio Orizzonti Blu

fare il traffico giusto per gli utenti giusti al momento giusto. Questa è Evergreen. Ai microfoni di Radio Orizzonti Blu, Gisella Viccardi. Farah Diba, nata a Teheran il 14 ottobre del 1938, la terza moglie dello scià Reza Pahlavi, sposato nel 1959. È imperatrice di Persia fino al 1979, quando la rivoluzione degli Ayatollah la costringe all'esilio. Oggi vive tra gli Stati Uniti e Parigi. La Persia è sempre nel mio cuore. Mentre a Teheran le manifestazioni contro il regime degli Ayatollah vengono represse nel sangue, l'ex imperatrice, dal suo esilio dorato, manda messaggi di speranza. La luce trionferà sull'oscurità e spera sempre che presto suo figlio Reza Ciro guidi l'Iran, riscattando così dagli errori il padre, ultimo scià di Persia.

su Instagram incita dall'esilio alla speranza, mentre l'Iran in fiamme si rivolta contro il regime dell'Ayatollah Khamenei, gli occhi del mondo sono puntati su Farah, la Shabanu, o meglio consorte reale in persiano, dagli occhi scuri come la notte, ultima imperatrice del regno del pavone. Ogni notte buia si conclude con una luce splendente. La luce trionferà sull'oscurità e l'Iran risorgerà dalle sue ceneri. Che Dio vi protegga tutti, scrive. 87 anni, in esilio dal 1979, Farah Diba è la commoner che ha saputo essere regina, ma non solo nello sfarzo, ma soprattutto nel lento e triste crepuscolo che si è abbattuto sulla famiglia dello Scià di Persia. Il suo nome in farsi significa gioia. Farah nasce a Teheran il 14 ottobre del 1938. È figlia di Sohrab Diba, laureato all'Accademia Militare di Saint-Cyr in Francia. Il nonno è un diplomatico che ha prestato servizio come ambasciatore in Russia alla corte di Romanov. Frequenta l'asilo italiano di Teheran e poi, compiuti 6 anni, passa alla scuola francese. La madre, Farideh, sostiene la sua emancipazione. Nel 1957, dopo il liceo, va a vivere a Parigi per studiare all'École Spéciale d'Architecture, grazie a una borsa di studio statale. Da qui assiste alle vicende matrimoniali del suo re e i compagni la lusingano. Magari lo scià potrebbe sposarti, no? Scrivigli, cerca di convincerlo che qui c'è una ragazza perfetta per lui. Mohammad Reza Pahlavi ha poco meno di 40 anni e ha già archiviato ben 2 mogli. La prima, Fauzia, sorella del re d'Egitto Farouk, la sposa nel 1939 per volontà del padre, che con quelle nozze vuole acquisire appeal tra le monarchie medio orientali. Bella come una diva di Hollywood, darà allo scià una sola figlia femmina, Shanaz, prima di cadere in depressione e di fare ritorno al Cairo. Reza Pahlavi sceglie su una fotografia la seconda moglie, Soraya. Padre iraniano, madre tedesca ebrea di origini russe, erede della potente tribù dei Bakhtiari. Soraya sarà per tutti la principessa triste. Soraya e lo scià si sposano nel 1951. Sarà una grande passione, ma l'erede maschio non arriva e il ripudio sarà inevitabile.

farà non è nobile, non conosce le logiche di palazzo. Ha 21 anni, veste all'occidentale, è raffinata, cosmopolita, indipendente. Incontra il re durante una sua visita ufficiale a Parigi, ma lui non si accorge nemmeno di lei. È nel 1959 che il destino, che ha le sembianze di Ardeshir Zahedi, sposato con la principessa Shahnaz, li fa incontrare di nuovo. Farah viene invitata a conoscere la figlia del re ed è lì che si presenta a sorpresa Reza Pahlavi. Lei si innamora subito di una passione romantica e totale. Reza chiede di rivederla ancora e il 15 di ottobre, nel giorno dei suoi 21 anni, le chiede di sposarlo. Quando gli domandai perché avesse scelto proprio me, mi rispose: perché sei autentica. Farah non si rese conto né del peso né della portata della missione che l'attendeva. Le nozze vengono celebrate il 21 dicembre del 1959 durante la festa di Shab el Yalda, la notte più lunga dell'anno. Ha sul capo una nuova tiara con il diamante Nur ul-Ayn, tra i diamanti rosa più grandi al mondo. A Parigi, dalle sorelle Carità, nasce l'acconciatura che sarebbe diventata la sua cifra di stile, la riga in mezzo e le tempie coperte. L'abito è disegnato da Yves Saint Laurent, richiamato con fili d'argento e motivi persiani, decorato con strass e perle finte. Le sarte usano un filo blu sull'orlo, che sia di buon augurio per il desiderato erede.

10 mesi dopo le nozze, il 31 di ottobre del 1960, la regina dà alla luce Reza Ciro Pahlevi e negli anni successivi nasceranno Farhanaz, Leila e Ali Reza. Lo Shah era felice come nessuno lo aveva mai visto, racconta Farah. Era un padre presente e affettuoso. I figli ci unirono molto. Io rimasi sempre fedele a me stessa e a quella che ero sempre stata, senza cambiare granché. Farah non studia da regina, ha un talento naturale per farsi amare e sa lasciare un segno contribuendo in modo decisivo all'ingresso della cultura occidentale in Iran, opera, musica, musei e centri culturali. L'eredità più importante è la collezione di arte contemporanea, conservata ancora oggi al Museo di Teheran, con 150 opere di Picasso, Monet, Gross, Warhol e Pollock. Reza intanto dà vita alla cosiddetta rivoluzione bianca, che comprende il diritto di voto alle donne e la creazione dell'esercito del sapere per alfabetizzare la popolazione nelle campagne. Il pacchetto di modernità del paese però alimenta un sistema di corruzione in cui si arricchisce solo uno stretto gruppo di potere. Nel 1967 Reza e Farah vengono incoronati imperatori, ma sono gli eccessi delle celebrazioni del 1971 per i 2500 anni dalla fondazione dell'impero persiano a far vacillare definitivamente il consenso dello Shah. In quegli anni il corrispondente estero dell'agenzia di stampa polacca PAP, Kapuscinski, racconta la triste deriva della dinastia Pahlevi, dallo sfruttamento delle risorse petrolifere all'arroganza di un'improvvisa ricchezza, fino alla repressione della SAVAK, la terribile polizia segreta dello Shah. E così il popolo, conclude il giornalista, finisce per cercare comunque conforto nelle moschee.

La famiglia reale abbandona l'Iran il 16 gennaio del 1979. Di lì a poco, il 1 febbraio, l'Ayatollah Khomeini, in esilio da 14 anni, sarebbe tornato per instaurare la Repubblica Islamica. Il dolore mi stringe il cuore, intenso e intatto, quando torno con la memoria quel mattino di gennaio del 1979, ricorda Faradiba. Noi lasciamo il paese pensando che la ritirata momentanea del re avrebbe contribuito a calmare l'insurrezione. L'estrema angoscia che leggevo a tratti nel suo sguardo mi lasciava pensare il contrario, ma io speravo con tutte le mie forze, senza crederci troppo, nemmeno io. Lo scià è un ospite scomodo, l'esilio è complicato. Egitto, Bahamas, Stati Uniti. Mohammad Reza Pahlavi si ammala di cancro e muore un anno dopo aver lasciato l'Iran. Da quel momento una maledizione sembra abbattersi sui Pahlavi. Faradiba perde negli anni successivi i due figli più piccoli, che sono rimaste vittime di depressione e dipendenze. Prima Leila, trovata morta a Londra nel 2001, poi Ali Reza, che con un colpo di pistola a Boston, 10 anni dopo, mette fine alla sua vita. Con la sua pacata fermezza e con la sua fedeltà incrollabile al paese, lei da Parigi diventa un riferimento per gli oppositori del regime. Oggi le immagini tragiche dei sacchi neri che coprono i cadaveri, gli studenti centrati dalle pallottole nelle piazze riaprono in Faradiba la ferita. Ogni volta che un bambino viene ucciso, torna il dolore atroce per la perdita dei miei figli. Mi sento parte del vostro lutto. Così, dall'esilio, l'imperatrice amata dal popolo e rispettata anche dagli avversari sostiene la rivolta contro gli Ayatollah. E la voce della Shabanu resta per molti e soprattutto per le donne una luce di speranza e libertà in questi tempi oscuri.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. Ucraina al centro del vertice del G7 di Evian in Francia. Mosca deve fare l'accordo, dice Trump. Disgelo fra la Premier Meloni e il capo della Casa Bianca. Venerdì a Lucerna in Svizzera la firma dell'accordo fra Iran e Stati Uniti, rimosso il blocco navale nello stretto di Hormuz. Sempre più poveri in Italia, oltre 282.000 persone accompagnate dalla Caritas lo scorso anno, un valore mai così alto. Ritrovato il corpo della donna uccisa nel veneziano dal nipote, 17enne reo confesso, all'origine di dissidi per l'eredità. Buonasera da Antonella Mitola. Venerdì a Lucerna in Svizzera la firma dell'intesa fra Iran e Stati Uniti. Le forze americane tolgono intanto il blocco navale nello stretto di Hormuz. Sentiamo Massimiliano Cochi.
2: Nel negoziato con l'Iran ora si passa alla fase 2, sarà una fase più semplice. Dalla Francia, dove si trova per il G7, Donald Trump spiega che quello fatto con Teheran è un buon accordo e che la trattativa ora sarà più semplice. Ribadisce che il regime non avrà mai l'arma atomica e che gli Stati Uniti non finanzieranno la ricostruzione dell'Iran con un fondo da 300 miliardi di dollari. La preoccupazione ora riguarda quello che farà Israele. Ieri sera Netanyahu aveva confermato di non voler ritirare le sue truppe dalle aree occupate del Libano. Si tratta però, ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano Araghchi, di una violazione del memorandum d'intesa appena firmato ed è intollerabile. Su questo Trump ha espresso chiaramente tutta la sua frustrazione. Ho avuto un ottimo rapporto con Bibi, ha detto, ma ora lui deve essere più responsabile nei confronti del Libano. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: E al premier israeliano Netanyahu l'accordo di Trump con l'Iran non piace, a partire dal nucleare e dal Libano. Sentiamo Antonio Soviero.
3: Ho un ottimo rapporto con Bibi, ma ora deve essere più responsabile nei confronti del Libano. Donald Trump, parlando a margine della G7 di Evian, conferma di avere un ottimo rapporto con il premier israeliano Netanyahu, ma di non essere contento di come Israele si è comportato in Libano mentre lui cercava di raggiungere un accordo con l'Iran, aggiungendo che se Israele non è in grado di gestire Hezbollah, allora la Siria lo farebbe meglio. Negli ultimi giorni il presidente USA ha definito anche pazzo Netanyahu. E Hezbollah afferma di aver ricevuto rassicurazione dall'Iran che non firmerà alcun accordo sul nucleare senza il ritiro dell'esercito israeliano dal Libano. Le IDF però non hanno alcuna intenzione di lasciare il paese decisivo.

0: Vedri, anzi, continuano a sferrare attacchi in violazione, secondo gli iraniani, dell'intesa con gli USA. E secondo invece i media libanesi, un raid nella città meridionale di Nabatieh ha provocato 2 morti e 1 ferito. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Ed è la guerra in Ucraina al centro, come abbiamo sentito, del G7 in corso ai Viani in Francia. Mosca deve fare l'accordo con Kiev, dice Trump. Sentiamo Vito De Torre.
2: La foto che ritrae Volodymyr Zelensky e Donald Trump seduti uno di fronte all'altro a margine del G7 racconta la ripresa dei tentativi diplomatici per porre fine alla guerra in Ucraina. Il faccia a faccia tra i due leader è durato oltre 20 minuti alla presenza anche del segretario di Stato Marco Rubio. Zelensky ha illustrato agli americani la situazione sul fronte, sostenendo che gli attacchi alle raffinerie russe stanno creando difficoltà logistiche a Mosca. La Russia deve fare un accordo, ha risposto Trump, lasciando aperta anche l'ipotesi di nuove sanzioni sul petrolio russo. Dal G7 è emerso un sostegno compatto all'Ucraina. Zelensky e gli alleati europei non prevedono una svolta immediata, ma sperano che l'iniziativa di Trump possa aprire la strada ad un dialogo entro l'autunno che includa anche l'Europa. Sul tavolo però resta una questione irrisolta: chi rappresenterà l'Unione nelle future trattative di pace? Vito De Torre, linea allo studio.
1: Il cardinale Matteo Zuppi ha partecipato oggi al Festival dell'Umano Tutto Intero, iniziativa dedicata ai temi della pace, del dialogo tra le religioni, della tutela della dignità umana. A margine, il presidente della CEI ha risposto alle domande di Nicola Ferrante sull'imminente firma dell'intesa fra Stati Uniti e Iran e sull'Ucraina. Ascoltiamo il cardinale Zuppi.
3: Con tanta preoccupazione, ma proprio per questo con tanta speranza. La preoccupazione ci deve sempre far affrontare i problemi. Speriamo che questi segnali così dichiarati diventino poi realtà e che soprattutto si costruiscano dei meccanismi di pace. Qui ritorna il risolvere i problemi con il dialogo e con le garanzie, con il diritto e non con le armi.
4: Gli hanno molto colpito le immagini della Basilica della Dormizione colpita. Ecco, quando si finisce per colpire anche dei simboli di fede, di arte, quali considerazioni?
3: La guerra è sempre una follia e prima finisce meglio è. Certamente sono le radici profonde della fede per gli ucraini e per i russi, per questo è anche proprio qualcosa che impone di scegliere la via della pace.
1: Al vertice del G7 anche il chiarimento fra Meloni e Donald Trump. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi, buonasera.
5: Buonasera Antonella, siamo sempre stati amici, dice Meloni, sono stato abbandonato, ribatte con un sorriso Trump, non è vero? La replica della Premier in un momento conviviale, si consuma il disgelo tra Meloni e Trump dopo lo scontro dei mesi scorsi, maturato in seguito all'attacco americano in Iran e il mancato sostegno italiano. Con Trump è andata bene, si confida con il suo staff Meloni che si ritrova con il presidente americano nel corso del G7 francese di Iran. In un secondo colloquio poi affrontati i principali temi sul tavolo del summit, l'Italia, come ha spiegato il padrone di casa Macron, sì, la Francia, Germania e Gran Bretagna sarebbe disposta ad inviare navi a Hormuz una volta raggiunta la pace. Da parte sua Meloni ha espresso ancora una volta il suo sì alla missione, che tuttavia deve passare al vaglio del Parlamento, e sul punto le forze politiche si dividono. Per la maggioranza l'Italia non può tirarsi indietro, dubbi e preoccupazioni invece dalle opposizioni. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. La povertà non si arresta nel nostro paese. Nel 2025 sono state accompagnate oltre 282.000 persone, evidenzia l'ultimo rapporto Caritas. Mai assistite così tante famiglie, dicono gli operatori. Sentiamo Don Marco Pagnello, direttore di Caritas Italiana.
6: Una povertà che persiste e si cronicizza, ed è questo il vero dato allarmante, che ci dice che alcune famiglie, alcune persone arrivano ai nostri centri di ascolto portando uno o più bisogni, ma soprattutto più bisogni che si ripetono, e di fronte a questa complessità credo che l'unica risposta possibile è stare nella complessità. Quindi abbiamo bisogno, ed è quello che sollecitiamo, avere uno sguardo unitario sulla questione, provare a mettere insieme i vari sforzi che già si fanno, però che sono a volte non pensati insieme, ma a volte lasciati al fondo che si crea o alla possibilità che c'è. Rilancio quanto detto già in altre occasioni, avremmo bisogno di fermarci un attimo, una sorta di stato generale del sociale per poter accompagnare anche questa fase critica del paese, una fase che rischia ancora di più di essere ancora più grave vista anche la situazione internazionale.
1: L'Istat conferma il balzo dell'inflazione, pesano i costi dell'energia. Sentiamo il servizio di Amela Cartia e le voci di alcuni cittadini.
7: Una stangata da 1.056 euro a famiglia in un anno. Tanto costerà l'inflazione che, secondo l'Istat, ha raggiunto a maggio un aumento del 3,2% rispetto all'anno precedente. A pesare sull'accelerazione, l'aumento dei prezzi del settore energetico e quelli del settore dei trasporti. Una notizia incoraggiante viene invece dal carrello della spesa. Sui beni alimentari, infatti, si registra un complessivo aumento dell'1,9%, in leggero calo rispetto ai rincari di aprile.
8: Da quelle cose irrinunciabili, dall'energia, la benzina, il gasolio, l'energia elettrica, il gas, che noi non ci possiamo fare nulla. Aumentano e basta, li dobbiamo solo subire. E poi a cascata aumenta tutto il resto.
9: Io ho un locale fast food, quindi anche con i fornitori ho visto che i prezzi sono schizzati. Attualmente cerchiamo di non far salire i prezzi noi, però evidentemente se questo è il trend dobbiamo aumentarli pure noi.
7: Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Primo verdetto sull'urbanistica di Milano, assolti tutti gli imputati per la torre di Via Stresa. Sentiamo Elena Seno.
10: Tutti assolti gli 8 imputati nel processo per abuso edilizio e lottizzazione abusiva per la Torre Milano. Per la giudice Bragioni il fatto non costituisce reato. È la prima sentenza che arriva dei vari filoni aperti sull'urbanistica a Milano e riguarda il grattacielo di oltre 80 metri in via Stresa, realizzato su edifici preesistenti con una semplice scia per ristrutturazione. La procura aveva chiesto per tutti la condanna fino a 2 anni e 4 mesi e la confisca della torre. Ora, in attesa delle motivazioni della sentenza, in una nota firmata dal presidente del Tribunale di Milano Roia si legge che per tutti difetta l'elemento soggettivo del reato, sia doloso che colposo, atteso che solo negli ultimi anni la giurisprudenza penale amministrativa, anche le pronunce della Corte Costituzionale più recenti, hanno offerto diverse interpretazioni del concetto di ristrutturazione. I funzionari del comune, i tecnici, i costruttori hanno operato in quel periodo secondo una prassi consolidata. Elena Seno, linea allo studio.
1: Ed è stato ritrovato il corpo della donna uccisa nel veneziano dal nipote 17enne reo confesso all'origine di dissidi per l'eredità. Sentiamo Federico Plotti.
11: È stato trovato dai carabinieri il corpo di Chiara Guerra, l'insegnante di 53 anni, uccisa giovedì scorso a San Stino di Livenza nel veneziano. Per il delitto ha confessato il nipote 17enne, ora in stato di fermo, che aveva riferito agli investigatori di aver gettato il cadavere in un canale. Le squadre dei sommozzatori, dei carabinieri e dei vigili del fuoco hanno individuato il corpo nel fiume Lemene, a una certa distanza dal luogo in cui il ragazzo ha dichiarato di averlo gettato, in un tratto in cui il corso d'acqua affiora nella campagna veneziana. Il cadavere della 53enne risulta in condizioni integre. A segnalare il corpo che galleggiava nel piccolo corso d'acqua è stata la polizia locale. Sono state notate varie ferite da taglio, adesso si aspettano i risultati degli esami autoptici. Il coltello usato per il delitto non è ancora stato trovato, ma il ragazzo ha confessato di averlo gettato in acqua assieme al telefono della zia. L'omicidio sarebbe avvenuto al termine di un'ennesima lite e forse per questioni di denaro. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Ora parliamo di guerre dimenticate in Sudan. I crimini commessi da tutte le parti in conflitto non mostrano segni di attenuazione e molti potrebbero costituire anche crimini contro l'umanità. Sentiamo Maurizio Di Schino.
12: In Sudan, in guerra da oltre 3 anni, crimini di guerra e crimini contro l'umanità sono commessi da tutte le parti in conflitto e non diminuiscono. Lo ha denunciato la missione ONU per i diritti umani in Sudan, presentando un rapporto al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, apertosi ieri a Ginevra, in Svizzera. Dal 15 aprile 2023, i governativi delle forze armate sudanesi e i paramilitari delle forze di supporto rapido continuano a contendersi potere e risorse naturali, uccidendo civili e distruggendo villaggi. La missione ONU ha inoltre denunciato che è diffusa e sistematica la violenza sessuale perpetrata dai miliziani ribelli contro donne e ragazze minorenni. Nel rapporto sono riportati anche casi di torture a sfondo sessuale compiute dai militari governativi su uomini detenuti. L'alto commissario ONU per i diritti umani Volker Tark ha poi riferito che in Sudan l'orribile conflitto è caratterizzato da un forte aumento dell'uso dei droni. Maurizio Di Schino, linea allo studio.
1: In chiusura uno sguardo la borsa di Milano che oggi chiude in netto rialzo con l'indice FTSE MIB che archivia più 1,15%. Questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Sabino, da Alessandro in regia, da Antonella Mitolo. Una buona serata.

0: Prima dei fatti.
1: Prima dei fatti.
0: Tante rubriche, un solo programma.
2: Pillole di finanza a cura di Francesco Ceriani.
3: Bentornati al nostro appuntamento settimanale di educazione finanziaria. Oggi parleremo del VIX, un indicatore molto famoso sui mercati finanziari, spesso chiamato anche indice della paura. Tecnicamente il VIX misura la volatilità attesa sull'indice americano S&P 500 nei successivi 30 giorni, ricavandola dai prezzi delle opzioni sull'S&P 500. Detta così può sembrare complicata, quindi semplifichiamola. Le opzioni sono strumenti finanziari che possono essere usati anche per proteggersi o per prendere posizione sui movimenti del mercato. Quando gli investitori si aspettano forti oscillazioni dell'S&P 500, il costo di queste opzioni tende a salire e quando il prezzo delle opzioni sale, tende a salire anche il VIX. Per questo il VIX viene chiamato indice della paura. Non misura direttamente la paura degli investitori, ma misura quanto il mercato sta apprezzando il rischio di movimenti più bruschi nel breve periodo. Possiamo immaginarlo come il costo di un'assicurazione. Se il rischio percepito è basso, l'assicurazione costa meno. Se invece il rischio percepito aumenta, l'assicurazione diventa più cara. Allo stesso modo, quando il VIX è basso, il mercato si aspetta una fase relativamente tranquilla. Quando il VIX sale molto, significa che gli investitori si aspettano più volatilità, più incertezza e movimenti più violenti. Attenzione però, un VIX alto non significa automaticamente che bisogna vendere tutto e un VIX basso non significa che non ci siano rischi. Il VIX non è una sfera di cristallo, non ci dice con certezza dove andrà la borsa, ci dice però qual è il livello di tensione che il mercato sta apprezzando in quel momento. Per un investitore quindi il VIX può essere utile come termometro emotivo del mercato, non per prendere decisioni impulsive, ma per capire se il clima è sereno, nervoso o addirittura in panico. Il messaggio è questo: quando la paura sale, aumenta anche il rischio di commettere errori emotivi. Vendere nel panico, cambiare strategia nel momento peggiore può fare più danni della volatilità stessa. Per questo un portafoglio dovrebbe essere costruito prima con metodo, obiettivi chiari e un rischio sostenibile. Il VIX ci ricorda proprio questo. I mercati oscillano, la paura arriva, ma le decisioni migliori si prendono con una strategia, non inseguendo l'emozione del momento. Anche per oggi è tutto, buon investing e alla prossima settimana.

0: Un libro alla radio, a cura di Federica Batignani. "1984" di George Orwell, letto da Federica Batignani. Era una luminosa e fredda giornata d'aprile e gli orologi battevano 13 colpi. Winston Smith, tentando di evitare le terribili raffiche di vento col mento affondato nel petto, scivolò in fretta dietro le porte di vetro degli appartamenti Vittoria. Non così in fretta, tuttavia, da impedire che una folata di polvere sabbiosa entrasse con lui. L'ingresso emanava un lezzo di cavolo bollito e di vecchi e logori stoini. A una delle estremità era attaccato un manifesto a colori, troppo grande per poter essere messo all'interno. Vi era raffigurato solo un volto enorme, grande più di un metro, il volto di un uomo di circa 43 anni, con folti baffi neri e lineamenti severi ma belli. Winston si diresse verso le scale. Tentare con l'ascensore, infatti, era inutile. Perfino nei giorni migliori funzionava raramente e al momento, in ossequio alla campagna economica in preparazione della settimana dell'odio, durante le ore diurne, l'erogazione della corrente elettrica veniva interrotta. L'appartamento era al 7° piano e Winston, che aveva 39 anni e un'ulcera varicosa alla caviglia destra, procedeva lentamente, fermandosi di tanto in tanto a riprendere fiato. Su ogni pianerottolo, di fronte al pozzo dell'ascensore, il manifesto con quel volto enorme guardava dalla parete. Era uno di quei ritratti fatti in modo che, quando vi muovete, gli occhi vi seguono. «Il grande fratello vi guarda», diceva la scritta in basso. All'interno dell'appartamento una voce pastosa leggeva un elenco di cifre che avevano qualcosa a che fare con la produzione di ghisa grezza. La voce proveniva da una placca di metallo oblunga, simile ad uno specchio oscurato, incastrata nella parete di destra. Winston girò un interruttore e la voce si abbassò notevolmente, anche se le parole si potevano ancora distinguere. Il volume dell'apparecchio, si chiamava teleschermo, poteva essere abbassato, ma non vi era modo di spegnerlo. Winston si avvicinò alla finestra. Era una figura minuscola, fragile, la magrezza del corpo appena accentuata dalla tuta azzurra che costituiva l'uniforme del partito. Aveva i capelli biondi, il colorito del volto naturalmente sanguigno, la pelle resa ruvida dal sapone grezzo, dalle lamette smussate e dal freddo dell'inverno appena trascorso. Fuori il mondo appariva freddo, perfino attraverso i vetri chiusi dalla finestra. Giù, in strada, piccoli mulinelli di vento facevano roteare spirali di polvere e di carta straccia e, sebbene splendesse il sole e il cielo fosse di un azzurro vivo, sembrava che non vi fosse colore nelle cose, se si eccettuavano i manifesti incollati per ogni dove. Il volto dai baffi neri guardava fisso da ogni cantone. Ve ne era uno proprio sulla facciata della casa di fronte. «Il grande fratello vi guarda», diceva la scritta, mentre gli occhi scuri guardavano in fondo a quelli di Winston. Più giù, a livello di strada, un altro manifesto, strappato ad uno degli angoli, sbatteva al vento con ritmo irregolare, coprendo e scoprendo un'unica parola: «Socin». In lontananza un elicottero volava a bassa quota sui tetti, si librava un istante come un moscone, poi sfrecciava via disegnando una curva. Era la pattuglia della polizia che spiava nelle finestre della gente. Ma le pattuglie non avevano molta importanza, solo la psicopolizia contava. Alle spalle di Winston, la voce proveniente dal teleschermo continuava a farfugliare qualcosa a proposito della ghisa grezza e della realizzazione più che completa del 9° piano triennale. Il teleschermo riceveva e trasmetteva contemporaneamente. Se Winston avesse messo un suono anche appena più forte di un bisbiglio, il teleschermo lo avrebbe captato. Inoltre, finché fosse rimasto nel campo visivo controllato dalla placca metallica, avrebbe potuto essere sia visto che sentito. Naturalmente, non era possibile sapere se e quando si era sotto osservazione, con quale frequenza o con quali sistemi la psicopolizia si inserisse sui cavi dei singoli apparecchi era oggetto di congettura. Si poteva persino presumere che osservasse tutti continuamente. Comunque fosse, si poteva collegare al vostro apparecchio quando voleva. Dovevate vivere, e di fatto vivevate, in virtù di quell'abitudine che diventa istinto, presupponendo che qualsiasi rumore da voi prodotto venisse ascoltato e qualsiasi movimento. Winston dava le spalle al teleschermo. Era più sicuro, anche se sapeva bene che perfino una schiena può essere rivelatrice. A un chilometro di distanza, immenso e bianco nel sudicio panorama, si ergeva il Ministero della Verità, il luogo dove lui lavorava. E questa, pensò con un senso di vaga ripugnanza, questa era Londra, la principale città di Pista 1, a sua volta la terza provincia più popolosa dell'Oceania. Si sforzò di cavare dalla memoria qualche ricordo dell'infanzia che gli dicesse se Londra era sempre stata così. C'erano sempre state queste distese di case ottocentesche fatiscenti, con i fianchi sorretti da travi di legno, le finestre rattoppate col cartone, i tetti da fogli di lamiera ondulata, i muri dei giardini che pericolavano inclinandosi da tutte le parti, e le aree colpite dalle bombe, dove la polvere d'intonaco mulinava nell'aria e le erbacce crescevano disordinatamente sui mucchi di macerie, lasciando spuntare le colonie di case di legno, simili a tanti pollai. Ma era inutile, non riusciva a ricordare. Della sua infanzia non restava che una serie di quadri ben distinti, ma per la gran parte incomprensibili e privi di uno sfondo contro cui stagliarsi. Il Ministero della Verità, Miniver in neolingua, differiva in maniera sorprendente da qualsiasi altro oggetto che la vista potesse discernere. Era un'enorme struttura piramidale di cemento bianco e abbagliante che si innalzava, terrazza dopo terrazza, fino all'altezza di 300 metri. Da dove si trovava Winston era possibile leggere, ben stampati sulla bianca facciata, in eleganti caratteri, i tre slogan del partito: la guerra è pace, la libertà è schiavitù, l'ignoranza è forza. Si diceva che il Ministero della Verità contenesse 3.000 stanze al di sopra del livello stradale e altrettante ramificazioni al di sotto. Sparsi qua e là per Londra vi erano altri tre edifici di aspetto e dimensioni simili. Facevano apparire talmente minuscoli fabbricati circostanti che dal tetto degli appartamenti Vittoria li si poteva vedere tutti e quattro simultaneamente. Erano le sedi dei quattro ministeri, fra i quali era distribuito l'intero apparato governativo. Il Ministero della Verità, che si occupava dell'informazione, dei divertimenti, dell'istruzione e delle belle arti. Il Ministero della Pace, che si occupava della guerra. Il Ministero dell'Amore, che manteneva la legge e l'ordine pubblico. E il Ministero dell'Abbondanza, responsabile per gli affari economici. In neolingua i loro nomi erano i seguenti: Miniver, Mini Pax, Mini Amor e Mini Hub. Fra tutti, il Ministero dell'Amore incuteva un autentico terrore. Era assolutamente privo di finestre.
1: Avete ascoltato un libro alla radio.

0: una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Ciao Chiara.
2: Ciao Aldo.
1: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
2: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
1: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
2: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
1: Perfetto, Ciak e Sipario.
2: Tutti i giovedì alle 11.30.
1: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
2: La radio più vicina a te.

0: Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero del dolore, contempliamo la flagellazione di Gesù nel pretorio di Pilato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero del dolore, contempliamo la coronazione di spine di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano

0: ci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero del dolore, contempliamo la salita al Calvario di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: finale. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero del dolore, contempliamo la crocifissione e la morte di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a

0: liberarci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo.

0: dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
1: Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: Orizzonti in Blu.
1: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
2: Tutti i sabati alle 10.30, con replica alle 19.10, Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta.

0: ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino. Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
1: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
2: Perché no? Una trasmissione condotta da
3: Gigi Volpi,
4: Lorenzo Guzzetti,
5: Chiara Giancotti
2: e Franco Colombo. Perché no? Fatevene una ragione!

0: Avvertenza. Le opinioni espresse questa sera da Lorenzo Guzzetti sono strettamente personali e non coinvolgono gli altri conduttori né l'emittente radio. Buon ascolto. Stravincere.
1: Se penso al mio futuro. Io sto masticando una caramella, che è la cosa che si fa in radio per far vedere che si è bravi e fini dicitori. Buonasera.
2: Per far capire che c'è la diretta.
1: No, Gigi Volpi!
2: Oh, altrimenti come fai a capire che c'è la diretta?
1: No, tu scarti le caramelle, fai un casino della miseria, sei tornato, Gigi.
2: Sono tornato a casa.
1: No, perché sapevi che non c'era il nostro Lorenzo Guzzetti, e allora ha detto vengo a posto.
2: Io volevo chiedere notizie sul palio.
1: E dopo lo chiamiamo. Salutiamo Andrea, il nostro regista. Rizzi.
3: Ciao a tutti. Ma l'avete visto la storia di Lorenzo Guzzetti che faceva 2 metri spingendo un macchinario di dubbia utilità e dicendo di essere sudato?
1: Sì, la gente dice oggi si è fatto anche male al dito, si è infortunato sul lavoro.
3: È incredibile, cosa ha fatto? Cioè,
1: sta lavorando. Io chiamo i carabinieri, come dice il buon. Allora, adesso salutiamo. Oggi abbiamo, fra virgolette, un nostro graditissimo ospite, perché abbiamo un grande ospite, che è Roberto della casa.
4: Buonasera a tutti.
1: Allora, Roberto, oltre ad essere un carissimo amico, è il classica persona gradevolissima da frequentare come amico.
4: Grazie.
1: Uno che mi ha coinvolto nel magnifico mondo del padel, quindi io non ne sapevo una beata fava di questa cosa qua. È arrivato lui, dice: perché non viene a giocare a padel? E ci racconterà come è nata questa sua passione. È stato un ottimo tennista in gioventù, quando le racchette erano ancora però quelle non
2: quelle
1: proprio
2: cioè
1: quelle di legno,
2: lui, la Massima,
4: esatto. La Massima Torneo, la Dallop,
2: quelle erano racchette,
4: ce n'erano.
1: Esatto, quindi non ti ho portato in un posto di Bao Bao Micio Micio.
4: No, vedo che sono
1: è un musicista, nel senso che gli piace suonare, tra l'altro più strumenti e quant'altro.
2: Anche
1: è
2: il citofono.
1: Anche soprattutto
4: il citofono.
1: Era lui che ci faceva la rubrica del Dottor Rob, chiedilo al Dottor Rob se ti ricordi quando abbiamo fatto quel periodo a Verla. E quindi ci illustrerà anche un po' delle sue fantomatiche domande da Ceriano Laghetto, perché era la sua caratteristica distintiva, che tutti i suoi erano da Cediano Laghetto
4: e noi località.
1: Esatto, e quindi mi piaceva, a parte di tutto, ho detto vieni a fare un'esperienza a radio perché hai una voce radiofonica. Poi tra l'altro lui ha una serie di aneddoti fantastici, ve ne racconterà alcuni dei suoi amici che sono stati DJ famosissimi negli anni 80-90, che poi sono scomparsi nell'oblio, e ci spiegherà anche perché è finita questa era dei rave e di tutti questi mega raduni dove si guadagnava, arrivavano con l'elicottero, mi raccontava una cosa meravigliosa. Quindi con Roberto parleremo un po' di tutto per elevare un po' questa trasmissione quando non c'è Lorenzo Guzzetti, perché il nostro compito è quando non c'è Lorenzo Guzzetti con una trasmissione decente
2: e spessore, certo.
1: Perché noi poi oggi parleremo anche del palinsesto, perché dopo la cosa faremo 2 cose di palinsesto per capire come sarà il futuro dopo la mia manifestazione a Saronno contro la sindaca. Allora andiamo avanti, che ci sono le mie foto dove c'è stata questa cosa fantastica sulla sicurezza, ne parleremo dopo. Allora
2: hai visto che aveva in mano un megafono?
1: Sì, ma funziona.
2: Accoppiato da Lorenzo Guzzetti.
1: Uguale.
2: No, l'uomo del megafono.
1: L'ha portato in realtà Paolo Bocelli, lo dico la verità. Ed era un megafono che secondo me si vergognano anche a venderlo su Temu, perché funzionava una falla, si sentiva niente.
4: Ah, ma è quello che ho visto a casa tua.
1: No, quello che hai visto a casa mia.

0: sarebbe stato il non plus ultra, quello era quello che avevano,
1: mi sembrava un discreto baratto,
2: quello che avevi al concerto di Jovanotti.
0: No, quello che avevo al concerto di Jovanotti è quello che ho visto a casa mia. Quello funziona. Allora, tu devi considerare che siamo andati, salutiamo Chiara, tra l'altro sempre un grande abbraccio alla nostra
2: Chiara, non c'è, mi ha dato un messaggio, ci saluta.
0: Ma c'è, io Chiara, sai, nel nostro cuore sempre, che è la nostra co-conduttrice, che ci fa un regalo meraviglioso, ci regala i biglietti per andare a vedere Jovanotti. A me, a Gigi, a Lorenzo Guzzetti e a Viviana, perché portiamo anche Viviana, conoscono. Allora, a un certo punto arriviamo al parcheggio del forum, perché era il forum. Andiamo al parcheggio e c'è una coda, roba. E allora noi con questa cosa facciamo: lasciateci passare, abbiamo il nonno, il nonno. Quando siamo usciti era: deve rientrare in RSA, il nonno è in ritardo. E lui sarebbe stato bene, faceva: grazie, lui, grazie, grazie. Che era più scatenato di quelli dei fans della fanzine di giorno.
2: Ma io sono decisamente io sono diversamente giovane.
0: Tu sei assolutamente
2: diversamente.
0: Tu se, se
2: no, diversamente anziano,
0: ti tolgono la pensione. Stai attento che oggi è un attimo,
2: c'è la quarta età adesso.
0: Sai che no, io come assessore al bilancio devo fare la spending review.
2: Adesso c'è la quarta età.
0: Io voglio dire che se abbiamo il 3x3 io sono almeno il 2x2 adesso, quindi non voglio dire che è, e tra l'altro in due comuni diversi, che vale anche di più, se pensate, nessuno di quali il residuo.
1: Cifra abnorme ormai.
2: Al bilancio.
0: Al bilancio del comune,
3: bilancio
0: il comune
3: suo.
0: Il bilancio è mio, nel senso che adesso ho chiamato già tutti gli altri assessori, gli ho detto: guardate, non ci sono soldi. Non ci sono più soldi per fare le vostre manifestazioni, della roba del genere. Stiamo applicando una revisione di spesa, perché non parliamo di spending review, che non si va. Non ci sono soldi. Perché? Perché adesso, prima fatemi capire cosa mi serve, dopo vi dico cosa rimane. Okay. Cosa rimane?
1: Quindi no, l'ultima manifestazione è la tua contro la sindaca.
0: La sindaca ha fatto Sarono, sì. L'ultima manifestazione che abbiamo fatto era quella delle foto. Infatti, per questo lui dice cosa sarà il palinsesto, perché il comune di Sarono mi toccherà sponsorizzare col comune di Somma, perché qua i fondi non verranno più a Radio Orizzonti. A parte gli scherzi, la stiamo naturalmente, poi io in realtà ho portato qua Roberto, perché sarà l'investitore che compra tutta la baracca, quindi
1: sì,
0: volevo prendere coscienza diretta
1: della struttura,
0: bravo, farci un giro
1: organico,
0: bravo, l'organico sotto di volontari,
1: no, perché poi prendo in blocco.
0: Sì, sì, ci sono un paio di persone che vengono pagate poco, però siamo che per il resto poi ci sono tu fa quel cazzo che vuole col cellulare, questo per dirti che è una radio molto
2: per motivi religiosi, che mentre tu al bilancio spendi
0: e tu spendi,
2: io invece risparmio, io vado già ai ripari.
0: Cosa
2: sapendo che tu hai fatto quel famoso giovedì, io domenica l'ho passata con la sindaca
0: a chiedere scusa,
1: azione diplomatica.
2: Mi è costata una grigliata che non finiva
0: aspetta, a parte, allora, prima di tutto lui non lo sa,
2: è stato un piacere,
0: lui non lo sa, ma è pure tua cugina, quindi non è che puoi,
2: ma non puoi dirlo a tutto il mondo.
0: Non lo sa nessuno, figa, non lo sa nessuno,
3: notoriamente un posto discreto dove nessuno
0: sa. Ma la prima cosa che abbiamo detto quando sei una candidata, quindi non è che hai fatto sto sforzo, perché la vedrai anche per motivi familiari, quindi va bene. Solo per dire alla radio: ho bisogno di soldi, dacci quelli che non dai la sicurezza a Sarono. È riuscita a dire l'assessore, ha detto per una cosa, con tutto l'affetto per il sindaco, che non esiste la nomina all'assessore alla sicurezza, perché la sicurezza è del sindaco. E lì io ho detto: guarda, io ti voglio bene, però una boiata così non l'ho mai sentita neanche da il sindaco del comune più becero, perché da sempre c'è l'assessore alla sicurezza. Vabbè, abbiamo firmato la pace, Iran, USA, hanno vinto tutti come al solito, cioè funziona così, Trump è tutto contento, l'Iran è
1: ma
0: tutto
1: la borsa
0: contento,
1: si impenna,
0: la quindi? Borsa si impenna, il prezzo della benzina anche, perché tanto non si abbasserà mai, perché una volta che si alza è mai. Siamo tornati tutti contenti, tutti felici, insomma, ragazzi, è un momento bellissimo. Avete visto la festa degli 80 anni di Trump, dove è stato invitato Gigi Volpi, com'era?
2: Era con la sindaca
0: a Trump. Lei proprio trumpista proprio nell'anima,
2: con lei.
0: Make Sarono great again, ha scritto proprio. E cosa avete fatto?
2: La grigliata.
0: Era la grigliata quella enorme che ti è costata. Figa, con tutti gli invitati che c'erano.
3: Barbecue.
1: Sì, dai.
0: Barbecue grill.
2: No, la salsiccia pure c'era.
0: E poi cosa hai fatto? Anche hai lottato, perché sai che ci sono state nella manifestazione che ha voluto alla Casa Bianca per i suoi 80 anni, ha fatto degli incontri di lotta MMA, che è quest'arte marzialista, dove si menano come dei dannati, e ha fatto questi campionati, dove tra l'altro, chissà perché, durante quella sera il campione americano ha battuto il messicano, e ho detto anche perché sennò gli sparavano o lo rimpatriavano direttamente, perché non è che funzionava così. E quindi è
2: l'immigrazione anche lì.
0: Lui la remigrazione ce ne parlerà poi lungamente Roberto, perché è un esperto di remigrazione. Ha fatto anni a remigrare lui.
1: Ma caspita.
0: Cioè, tutte le mattine.
1: Di sito in sito.
0: Tu vieni da una famiglia di remigratori.
1: Storicamente.
2: Anch'io di sito in sito.
0: Di sito in sito.
2: Sì, la Youporn.
0: Ecco, hai capito. Amsterdam. Ti ricordo, Roberto non
2: tutti
0: sa.
2: Tutti su segnalazione.
0: Certo. Lorenzo Guzzetti, il maestro, ha chiamato il professore che gli ha fatto conoscere.
2: Lui è laureato.
0: Strapon.
1: Lui è il riferimento massimo.
0: Strapon che non conoscevi, Dildo, tutte queste cose.
2: Ecco, me ne manca un strapon.
0: Lo strapon che non ho ancora guardato.
2: Recupero. Da domani si recupera.
0: Bene, ricordiamo, salutiamo il nostro editore, che è il nostro mitico Papa Leone, insieme al nostro vescovo, che è ancora in servizio.
2: Moicano.
0: Poi salutiamo il nostro Papa, che è una radio di chiesa. Quindi vedi che
1: molto bene.
0: Tu sei emigratore anche in quel senso.
1: No, tu sei
0: partito dal cristianesimo per andare al buddismo, no. Poi sei zarathustra.
1: No, io sono agnostico possibilista.
0: Agnostico, che è un, cioè praticamente è come gioco d'azzardo.
1: È praticamente, sì.
0: È come la roulette.
2: È un genere quello.
0: È un genere, una parafilia. Che parafilia hai? Agnostico possibilista.
1: Possibilista.
0: Il fato.
1: No, non chiudo il ragionamento di fronte a nessuna considerazione.
0: Ti fai un sacco di domande.
1: Spiritualmente parlando.
0: Ti fai un sacco di domande.
1: Ma quelle sì.
0: E le risposte?
1: Purtroppo sono dentro di te.
0: Questo è il dottor Rob.
1: Sbagliato.
0: È il dottor Rob e la sua rubrica. Se avete un problema di cuore, se avete un problema, poi vi darà la mente.
1: Anzi, aggiungerei: sono chiaramente sbagliato.
0: Sono chiaramente sbagliato. E se pensi una volta di averci azzeccato, è un caso. Perché è possibilista, è possibile che è una grande teoria del caso.
1: Assolutamente.
0: La teoria del caso con una S sole, non sono Z.
1: Sì,
0: vorrei ricordare.
1: Pronunciala bene.
0: Esatto, perché non vorrei che poi si scatenassero delle cose. Allora, pace nel mondo agli uomini di buona volontà, si diceva. Mondiali iniziati, ne parleremo poi più avanti.
1: Ma è ufficiale questa pace nel mondo? Perché
0: c'è la firma
1: poco.
0: Elettronica. Lo speed. Io
1: domani devo andare dal mio brokerino in banca, devo decidere come.
0: Dove andare? Hai comprato SpaceX, che sapete che c'è Elon Musk, che è il primo trilionario al mondo, ha un patrimonio superiore al debito pubblico italiano. Vi dico solo questo, cioè lui potrebbe spendere ad oggi 62 milioni di euro al giorno per 100 anni da oggi, senza finire i soldi che ha.
1: Però non li spende.
0: No, perché tu hai comprato SpaceX.
2: Perché è un tirchio.
0: Hai comprato SpaceX le azioni?
1: No, perché un mio amico mi ha dissuaso. Ero abbastanza incline a fare quell'acquisto, però.
0: Un
1: mio amico naturopata.
0: Naturopata non sappia di...
1: Sì, però,
0: è possibilista anche lui.
1: No, con trascorsi da economista.
2: Naturopata,
0: perché chi fa l'economista finisce a fare naturopata
1: dopo un po', no? Certo,
0: è normale,
1: è un'evoluzione naturale.
0: È naturale. Cioè, io faccio l'assessore al bilancio, poi farò i massaggi.
1: Ma sì,
0: cioè, ho capito, è una roba del genere. Cioè, questo
1: comunque lui mi ha dissuaso.
0: E ti ha dissuaso come?
1: Perché mi ha spiegato che non ha senso andare su Marte. Quando invece.
0: Perché c'è troppa gravità e lui non riesce a lavorare.
1: Ha detto c'è troppo ancora da fare qua sulla Terra. È inutile.
0: Ti ha dato proprio una.
1: Mi ha aperto gli occhi.
0: Ti ha dato l'idea della speculazione.
1: Mi ha aperto gli occhi. Io ero cieco. Fino a quel minuto lì ero cieco.
0: Voi vedete. Noi siamo anche in diretta su YouTube. Anzi, puoi dirlo ai nostri amici per seguirti su YouTube, sul canale di Radio Orizzonti. E per gli amici di YouTube potete vedere che il nostro Roberto Dalla Casa ha un ciuffo tipo Tenten. Se vedete.
1: Sì.
0: In questo momento è molto Tenten.
1: Sì,
0: potremmo dire che rappresenta.
1: Non ho il cagnolino, ma il gattonzo.
0: Il gattonzo ci sta.
1: Sono un po' filo Tenten.
0: È un gatto
1: è un po' strano.
0: Sì, perché non si fa proprio prendere, c'ha le sue fisime.
2: Come tutti i gatti.
0: No, No, i miei gatti sono, di come sono i miei gatti,
4: no, sono molto affettuosi,
0: sono affettuosissimi, ma i due gatti sono, e sono anche due, quindi i due gatti, lui invece è un canista.
3: No, c'ho anche due gatti,
0: anche, ah sì, è vero che me l'hai detto, però lui ha
3: due gatti, due pappagalli,
0: e capisci il grano dove sta, perché oltre a questo quanti figli hai cresciuto?
1: Tre.
0: Ecco, tre, i gatti, i pappagalli, i cani.
1: Ma sono già piazzati tutte e tre oppure ancora a casa?
4: No, ma se qualcuno, cioè,
0: scusami, io ti dico solo, stiamo lanciando un appello. Ti dico solo una cosa, di uno dei suoi figli,
1: sì,
0: è uno dei massimi esponenti italiani del wrestling italiano, cioè ti dico, siamo a livelli, l'ho scoperto la scorsa settimana, tu non sai questa cosa?
2: No, non lo so.
0: Non sai che suo figlio, abbiamo scoperto settimana scorsa, perché parlavamo del wrestling che c'è stato a Bologna, c'è stata la federazione americana, World Wrestling Federation, che ha fatto una delle sue trasmissioni, Hulk Hogan, che è morto,
2: tutti hanno visto Hulk Hogan,
0: ero un mio amico. E stavo dicendo, e mentre parlavo di questa cosa, lui fa, mio figlio, non capisco, che sei il tuo figlio? No, mio figlio, che tra l'altro aveva un costume da orca, nel senso che il suo personaggio,
1: ma la killer whale,
0: si chiamava, era
2: orca miseria,
0: orca vacca, no, era orca vacca, e ho visto poi guardando che lui è stato uno dei massimi, ancora fa delle reunion, perché spesso spaccato di qualsiasi cosa, è tutto scenografico, perché è tutto finto, perché come dicevi di quello scrittore è tutta finzione,
1: però
0: fanno delle cose effettivamente e lui ha il figlio, è il massimo esponente, vorremmo come ospite, dobbiamo ancora fare una trasmissione dove lui è intervistato, guarda,
2: però
0: è famoso.
2: Io posso stare lì nell'altro studio?
0: No, ma lui non viene col mio coso d'oro che ti fa le botte. Tu hai avuto la Money Mistress che ti ha fatto toccare i piedi e massaggiare i piedi,
2: solo quello.
0: Poi non so cosa hai fatto dopo, ha frustato Lorenzo in diretta, abbiamo le immagini,
2: che gli ha messo il collare,
0: cioè, non avete voluto mettere le
1: con scudiscio reale,
0: le pinzette da capezzolo, lui ha messo le pinzette da capezzolo,
1: caspita.
0: Cioè lui prova tutto, lui praticamente,
2: ma la cosa è che
0: dopo Busdock ha provato qualsiasi cosa,
2: il dolore io l'ho sentito col piede
0: perché era una,
2: c'è un 47,
0: cioè, no, c'è un 41 che è una bella fetta, quando gliel'ha messo addosso qua lui gli ha fatto,
1: è un 41 aumentato
0: sì perché in realtà
2: non
0: aumentato,
2: è un 47,
0: sì.
2: Mi sembrano le pinne,
1: no, era quasi un 43,
0: ma perché poi c'era anche tutto il resto, che era una gamba bella tornita, non era proprio così. Facciamo il primo stacco musicale.
2: Partiva poi
0: tutto, va bene. Primo stacchetto,
1: ma che musica va? Della parrocchia?
0: Sì, grazie signore, grazie.

0: rientriamo, perché questa, ti ricordo che è la radio più ascoltata nelle RSA della provincia.
1: Ah.
0: Sì, è fatta, tu sai quando...
1: Beh, c'è sempre un bel traguardo.
0: È un bel traguardo, ma soprattutto perché ci usano, una volta sai che c'era il DJ per quando finiva la serata in discoteca, lo svuotapista.
1: Ah,
0: quello
1: sì,
0: che arrivava
1: sì,
0: e cominciava sì, piano piano a mettere delle musiche che accompagnavano l'uscita.
1: Certo.
0: Noi siamo sugli svuotavita invece, per,
1: per liberare i letti,
0: per aiutare sulle code.
2: La storia della quarta età è tutto un problema.
0: Quarta età, tu sei ancora giovane.
2: Io assolutamente.
0: Ma la quarta età tolgono la, se arrivi tolgono la pensione,
2: no,
0: perché
2: no,
0: come,
2: no,
0: è come
2: no,
0: un
1: è come un ricominciare da
0: sì, sì, sì, sì,
1: è un reset.
0: È un è come il film di La strana storia di Benjamin Button, non torno indietro,
1: sì,
0: quindi
1: sì,
0: sai che da cinefilo, non vorrebbe dire cinofilo, da cinefilo questa è una grande massima. Allora, grandi stravolgimenti, c'è stato l'assemblea di Fronte Nazionale che ha visto l'adesione di Gigi Volpi come responsabile gruppo pensionati di Fronte Nazionale, cioè i riservisti. Lui è stato insignito di questa cosa dal generale Vannacci in persona e sarà il referente.
2: Ma
0: non
2: dato
0: solo
2: anche le stelline,
0: mi ha dato, guarda, sì, quella è la pasta, però quella che si fa la pasta alle stelle, sì, quella che si mette per la sera col formaggino, perché non
2: sta le cannucce
0: per stare
1: quando
0: leggero,
1: non stai tanto bene,
0: sì, sì,
1: no,
0: quell'età sai, no,
2: sì, le cannucce,
0: esatto,
2: è buono prosecco,
0: è buono prosecco, che quello tu sei tu che li distribuisci.
1: No, quello è importante,
0: in realtà,
1: quello è importante.
0: Lui è dell'ala Vannacciar, maschio, tra l'altro, quella cosa lì. Lui è stato insignito a livello nazionale.
2: Ha fatto i test.
0: Gli hanno detto: cosa ne pensi del femminicidio? Lui ha fatto così, ha fatto femminicidio. Come, perché ormai, cosa ne pensi delle quote rosa? Lui perfetto, a posto, l'ho preso. Allora si può dire tutto il contrario di tutto, perché ormai
2: quanto
0: funziona,
2: quanto speso così io per le rose?
0: Con le rose, sai cos'è? Una volta si diceva, quando nei siti di incontri dove ci sono le professioniste che si fanno pagare, non puoi pubblicizzare che ti fai pagare,
2: no,
0: perché è un reato.
2: Ma infatti io non ho mai chiesto.
0: No. No, aspetta, adesso non mi fa finire, vedi,
1: attenzione,
0: lasciami finire questa, io ti insegno delle cose che poi tu puoi usare quando fai le cene con la sindaca, quando fai con la cena con la sindaca le puoi usare per farti vedere che uomo di cultura sei. Allora, per comunque far capire il valore della prestazione, perché non puoi definire in termini economici euro quanto vale, si definisce in rose. 10 rose, 5 rose, 100 rose, 50 rose, e a seconda delle rose è il valore. Guarda, sta già guardando per capire se nei siti.
2: No, no, ma io lavoro
0: perché,
2: per te.
0: No, perché uno.
2: Scusa, io sono documentato
3: che Briatore diede alla, cioè, a quanto equivale?
0: Mille rose sono fai conto, no, allora di solito una rosa
3: a Valeria Marini,
1: una cambio ufficiale,
0: però lui era ancora in lire, secondo me non era in euro, però si usa questa cosa qua delle rose. Tra l'altro il mio socio, che saluto, persona straordinaria, mi raccontava che quando in gioventù faceva un mestiere che era quello, insomma, di promuovere un giornale che era il subito di queste signore, si chiamava Rose Rosse. Perché? Perché rosa era il termine per definire la merce di scambio. Quindi adesso che quando ti dice portami 100 rose, dici come romantica, no, non è proprio quello che intendevi tu, è un altro tipo di ricordo.
1: Attenzione, s'il vous plaît.
0: Qui sembri.
3: Riferimento letterario, ce lo dà il camo, rosa fresca e olentissima.
0: Beh, certo, la chiamavano bocca
2: di rosa.
0: È tutto un fil rouge che ci riporta.
1: Rose rosse per te. Ho comprato, esatto.
2: È a scuola quando ti dice rosa, no.
0: Era la declinazione.
1: Rosa,
0: no, era la declinazione. Qui guardate che ci sono dei classicisti. Tu cosa
1: no,
0: hai fatto?
1: Io scientifico.
0: Ma vabbè, fatto latino.
1: No, latino l'ho studiato un po' più degli altri perché mi hanno dato un esame di riparazione. In seconda, sì.
0: No.
2: Ma l'hai riparato dopo?
1: Riparatissimo.
0: No, guarda che allora il nostro dottor della casa è tra l'altro laureato in architettura. Però in architettura
2: io in economia e commercio.
0: Però lui appartiene a quella generazione dove lui ha
1: lavorato, Politecnico di Milano.
0: A Politecnico di Milano, quindi architettura seria. Perché poi c'erano
1: semiseria, come la lettera del Berchet, secondo me.
0: Però c'è da dire che c'è stato un lungo periodo in cui ti potevi laureare in architettura d'interni o architettura da giardino e essere architetto, soprattutto negli anni 70-80, poi hanno tolto questa possibilità. No, sono
2: allora, quando permetto voler documentare, vediamolo,
0: sono le rose.
2: Questi sono le cose che ho in montagna.
0: Il preziario della casa d'appuntamenti,
2: certo,
0: col fascio
2: leggi i prezzi.
0: Innanzitutto
2: i prezzi.
0: No, io mi soffermo su una cosa.
2: Sì.
0: Cioè, davvero Vannacciano, cioè al fascio littorio, ce l'ha proprio qua lì sotto e roba del genere. Vico della Maddalena tarifario, amore al tempo, perché logicamente numero 5. La lista c'è la semplice, la doppia, un'ora buona, mezza giornata, 50 spettacolo. Lire, 80 lire, 1 lira e 50, 4 lire, 7 lire 80 per mezza giornata. Ragazzi, mezza giornata ne dovevi avere, diciamo, di fiato, che non c'era il Viagra.
2: Ma questo è uno, perché dopo c'era il concorrente.
0: Sì, ma questi tu li hai presi direttamente da dove frequentavi, cioè non eri comprati dell'antiquariato.
2: No, ci sono le spettanze.
0: Ah, qua c'è le spettanze. E da lì si dice spettanze. No, le spettanze, la bilancio della stimata casa. Certo che riuscite a fare la foto sfocata di una cosa fissa, ed è questo che vi fa capire
2: perché mi fermava la mano.
0: Svelta, un'ora e 10 minuti, però qua costa di più, minuti 30, 3,60, un'ora piena, 7,5, no, secondo me è di un'altra annata anche, perché lì non è 1937, secondo me qua siamo un po' più avanti. Tra l'altro mi sembra che ci sia la bandiera, no, questa era quella del re, no? Non era mica la bandiera reale. No, bello, questa tua è roba casa così, insieme al busto del duce come come Ignazio La Russa, giusto?
2: Così almeno ogni tanto mi ricordo
0: di tutti i soldi che hai speso.
2: Sì.
0: Ok, va bene.
2: Ma io.
0: No, ma poi immagino che sia uno dei quadretti preferiti della tua moglie. No, ma dico i preferiti della tua moglie, cioè tua moglie si tiene tanto appena arriva degli ospiti in casa a dire: guarda qua che bellezza che ho qui. Mio marito.
2: Sono cimeli storici.
1: Ma sono pur sempre testimonianze di un
0: quello lo dice
1: di un
0: anche
1: passato,
0: quello lo dice
1: anche glorioso.
0: Certo, cioè quando parla di cimeli storici è quello che gli dice spesso il suo orologo. Ma allora, detto questo, l'ha capita, vabbè, quindi
2: però è stronzo, è stato sempre lì,
0: sempre no, ragazzi, io se c'è Mario,
2: grazie alla chimica,
0: grazie alla lui, tu non sai che noi abbiamo qua colui che ha portato a conoscenza del mondo Cialis, Viagra. Lui lo chiamavano il grande puffo ai tempi, perché era blu, perché come il blu di metilene o altre robe, era talmente pieno di questa sostanza.
1: Beh, dove non arriva l'uomo arriva la chimica.
2: O tu pensa che è la prima volta che mi ha mandato la pastiglietta blu.
0: Sì?
2: Io non sapevo che dovevi mandarla giù, l'ho succhiata, ho fatto una notte col collo duro che
0: questo c'aveva il classico pomo d'Adamo, che era chiamato
1: un pomone, però
0: sì, sì, un pomone, era un pomidoro. E ma lui, guarda, è famoso perché insomma ne ha fatte di cose il birbantello che noi raccontiamo.
2: Vabbè, ma
0: io non sarò scissato,
2: perché dovete parlare di me, dobbiamo parlare del bilancio.
0: Poi dopo parliamo di bilancio, adesso stiamo parlando, come detto, di attualità. C'è il G7 dove è arrivato Trump, che ha parlato con Macron e tutte queste cose qua. In realtà poi sono tutte
1: amici adesso.
2: Macron,
0: dipende da come si sveglia Trump.
2: Ah, Macron era accompagnato dalla nonna.
0: No, è stata mandata a casa, la
1: Santa
0: casa,
1: come direbbero in Sardegna.
3: Ha baciato anche Trump la signora.
0: Sono coetanei.
2: È vero.
0: Nel senso,
2: erano assieme.
0: Allora, no, devo dire,
1: tragicamente sì.
0: Tu conosci gente lunatica come Trump, dove che da un giorno all'altro cambia un'opinione su cose, animali, minerali.
2: Uno
0: a Boldo lo sentiremo. Vedremo cosa sta combinando, perché ovviamente è nella sua settimana santa, la settimana santa del 3x3, che ormai si esemplifica nel Palio. Tra l'altro quest'anno ci sono anche le classifiche.
1: Ma Palio di che?
0: Palio di Boldo.
1: Palio di Boldo.
0: Tu mai stato a Palio di Boldo? È famosissimo nel mondo.
3: Dopo quello di Siena.
1: Ma sempre con
0: Palio di Siena.
1: Legnano
0: Uboldo.
1: Ah, così in classifica.
2: Sì, poi c'è
1: per importanza.
0: Per importanza, non c'è un cavallo a pagarlo.
1: Ah.
0: Neanche gli asini.
2: Uno c'è. Quello che è sempre giro col mega.
0: Scusate, c'è un asino che è il nostro collega di radio.
1: Con il cavallo non c'entra nulla.
0: Non c'entra nulla, perché è come giochi senza frontiere.
1: Ah.
0: È è un paglio, ma come gioco
1: questo è notevolissimo.
0: Sì, sì.
1: E come mai non lo conoscevo? Perché,
0: perché non si è mai.
1: Mi spiace, ne ho persi a questo punto.
0: Ne hai persi tanti, ma purtroppo ho provato a chiedere a Lorenzo Guzzetti se era possibile partecipare da legionario, cioè da uno che. Tra l'altro, ringrazio tanto, spero che mi stia ascoltando, Malpensa 24, dove nell'articolo che mi ha indicato come assessore hanno preso una foto che ho pubblicato su Facebook con l'intelligenza artificiale, dove ero vestito da legionario con il simbolo di somma dei tre leoni e che ho scritto la guerra e i legionari servono solo quando c'è la guerra, e hanno pubblicato quella per la mia nomina assessore. Grazie, so che mi volete bene, so che quando sono stato qua con quel fuori onda mi avete fatto perdere la possibilità di essere candidato sindaco a Cardano, ma io vi voglio bene uguale perché siete simpaticissimi. Ho delle altre bellissime foto anche in costume, se volete poi ve le giro, anche col costume d'orca del figlio di Andrea a fare wrestling, così almeno vi potete sbizzarrire e divertire a pubblicare quello che vogliono, perché i giornalisti.
1: Vabbè, ma siete in mente.
0: Ma io mi diverto.
1: Ah, era una cosa.
0: Era una cosa
1: goliardica,
0: ma poi sulla mia pagina Facebook potrò fare quel cazzo che
1: fino a un certo punto.
0: Ma non ero ancora nominato, quindi era ancora fuori dalla nomina.
1: No, allora no.
2: Ma quanto hai vestito da cicciolina?
0: Tu sempre quello pensi, arrivi, eh? A parte che io vestito a cicciolina faccio veramente schifo, ma detto questo
2: da legionario
0: sto molto meglio. Guarda, tu che sei un vannacciano adesso non fare tanto il timido, eh? Che hai fatto il militare dove?
1: Tre anni a
2: Bologna.
0: A Bologna. Ah. Il militare a Bologna secondo te cosa fa in quegli anni?
2: I tortellini.
0: I tortellini.
2: È un'altra roba che non si può dire.
0: Esatto, che si fa bene. Vabbè, ok, parliamo.
2: Che è più famosa del tortellino.
0: Sì, ok.
2: Finisce sempre in Nino.
0: Andrea è stato riformato per. No, ha fatto il carabiniere. Sì, come potevi vedere, come poteva fare un carabiniere?
1: Ah, come mon frère.
0: Come tuo fratello. Vabbè, allora sai che su questo. Non è, secondo me non è un grande apprezzamento. Tu cosa hai fatto?
1: No, io.
0: Riformato?
1: Sì. Ho fatto un mese.
0: Ho fatto un mese e poi hai preso.
1: Ad Albenga, poi mi hanno rimbalzato tipo partita di ping pong.
0: Ok, l'ISAC, licenza.
1: Baggio, ospedale di Baggio, ospedale di Genova. Ospedale di Baggio, ospedale di Genova, ospedale di Baggio.
0: Perché avevi
1: sono andati 3-4 mesi
0: tanti
1: così.
0: Tanti problemi.
1: No, avevo una stenosi all'uretra.
0: Oh, beh, finta naturalmente.
1: No, no, purtroppo c'era. Infatti poi.
0: E poi è stato.
1: Di lì a un paio d'anni mi hanno operato.
0: Però vabbè, allora hai fatto un po' di militare in
1: sì,
0: in
1: ho fatto in tempo ad entrare in contatto con quella realtà che non mi è dispiaciuto.
0: No. Sì. Benissimo. Beh, va bene, io direi facciamo un secondo stacco perché poi intanto tutte le mie.
1: Sempre musicale.
0: Sempre musicale, no, perché penso c'è anche uno stacco di notiziario.
1: Non lo so.
0: E facciamo stacchiare.

0: ragazzi, cioè, stavo spiegando al nostro ospite che facciamo tutto in autarchia le sigle, ma adesso lui che ha preso un mixer ci farà delle sigle per la prossima stagione che saranno eccezionali. Allora, iniziamo subito su una cosa. Chi è che sta seguendo i mondiali? Avete visto almeno una partita di mondiali?
1: No, solo
0: di
1: qualche
0: calcio?
1: Highlights.
0: Highlights? Guarda che è una brutta roba, se cioè, una
1: forse
0: malattia
1: sì,
0: che
1: sì.
0: Non va bene. No, hai visto no, qualche partita?
2: No, pezzettini.
0: Pezzettini, tu?
3: No.
0: Vedo, e questo è l'interesse del mondiale comprato dalla Rai a fior di soldi.
3: Perché ci sono i mondiali?
0: Ci sono i mondiali e ci sono delle partite eccezionali.
3: Ma non sono
0: Iran, Nuova Zelanda.
3: Ma non sono del 2030 i mondiali.
1: No, io mi sono entusiasmato per il Curaçao.
0: Il Curaçao, cioè bellissima dove questa
1: Curaçao
0: storia.
1: È un qualcosa
0: che ha fatto un gol,
1: ha avuto un attimo di gloria,
0: pareggio 1-1, poi ne ha presi 7,
1: lascia stare questi dettagli.
0: La Svezia con la Tunisia, come è stato esonerato il primo, il primo CT durante i mondiali, è stato esonerato perché ne ha prese 5 dalla Svezia, tra l'altro con una doppietta di un giocatore che ha il papà tunisino di nazionalità, che però è naturalizzato svedese. Ho visto qualche partita, devo dire mamma che brutte, cioè nel senso veramente anche
1: ma tu riesci a vedere una partita di calcio?
0: Sì,
1: intera, 90 minuti.
0: Intera, soprattutto quando non c'è una squadra che tifo, quindi è fantastico.
1: C'è proprio The Last in famiglia.
0: No, The Last sì, perché sto nella mia
1: alludevo appunto
0: molto
1: a questo.
0: Tranquillo, dove dico no, devo andare a vedere il mondiale.
3: Stava dicendo alla sua cameretta, perché sappiamo che
0: no, io dormo lì nella mia cameretta da solo, mi hanno relegato lì con una copertina di
1: ma questo è molto bello.
0: Molto bello. E vabbè, devo dirvi che è molto triste, anche perché a parte il fatto che se la cosa magnifica, non so se sapete, si sono inventati il break per idratarsi, il cooling break lo chiamavano prima, ma qua è chiamata hydration break, break per idratarsi, ma in realtà non è che l'hanno fatto perché fa tanto caldo e hanno paura che stanno male, perché mandano gli spottoni che sono abituati a avere tempi
2: come
0: morti,
2: come Super Bowl,
0: come nel basket quando c'è il time out, come nel Super Bowl, e mandano sti spot che fanno pagare ovviamente le milionate, facendo finta che c'è questo
1: quindi break. Non è a tutela dell'atleta,
0: no, frega la beata,
3: anzi, la Pepsi.
0: Ma Pepsi, voi considerate che Ibrahimovic e Cardinale, che purtroppo sono due dovrebbero essere dirigenti del Milan, invece di andare a vedere le partite del mondiale sono andati alla festa degli 80 anni di Trump.
3: C'è stato un saluto, un abbraccio, cioè l'unico che non era in etichetta era Ibrahimovic,
0: cioè pensa a te,
3: Camaglietta,
0: ci ha fatto fare una figura a merda anche lì.
1: Ma non è vero, dai.
0: Vabbè, noi adesso abbiamo preso Amorim,
1: forse il dress code.
0: Ragazzi, Amorim, che già due portoghesi siamo riusciti a bruciarli,
3: ma infatti, così. Ma perché sempre portoghesi?
2: Ma poi è ufficiale.
0: Allora, credo che sia una roba non ho visto oggi perché ho avuto gli impegni di assumere l'incarico d'assessore.
1: Ma al posto di Allegher.
3: Sorrido,
0: Allegher è stato esonerato,
1: Allegher
0: Napoli.
1: Non si può dire
0: la Lega lo diciamo tranquillamente, non ti preoccupare. E sì, probabilmente va al posto del Napoli, come dice Amorim, come è riuscito a incantare Cardinale. Io ho scritto sotto questo post che è stato messo come titolo, no, di un post che è stato messo su X, ho scritto ha detto che accetta buoni pasto per pagamento, perché si sa che ad oggi il Milan l'unica cosa che vuole fare è poca spesa, tanta resa, quindi vabbè, vedremo come andrà a finire. Intanto si stanno delineando, è arrivato Sarri all'Atalanta, è stato presentato ufficialmente il maestro Sarri, che è passato dalla Lazio all'Atalanta, si è stupito perché gli hanno detto ti facciamo un mercato, e lui dice come fate il mercato, cioè mi comprate di giocatori, perché la Lazio non potevano fare mercato. Quando è arrivato, appena firmato, è uscito fuori: ma noi non possiamo fare mercato perché ci sono i vincoli finanziari. Grazie. E seconda cosa, ha detto che ci sono i tifosi allo stadio, e lui ha detto: no, beh, mi volete viziare così, no? Cioè, adesso piano, perché così è troppo. E vabbè, Ancelotti pareggia 1-1 la partita inaugurale, già polemiche in Brasile dicendo non è possibile, era scarso, però in realtà secondo me non ha sfidato una brutta nazionale rispetto a quello che è il Brasile, non è tra le nazionali favorite, ma anche la Spagna è riuscita a pareggiare con campione, il portiere della squadra avversaria, che ha 40 anni, tra l'altro gioca nella seconda serie portoghese, che non conosceva nessuno, si è messo a piangere, ha fatto delle parate incredibili. Prezzo di mercato di questo portiere 50.000 euro, cioè vi comprate un utilità, un SUV, vi potete portare a casa anche questo portiere per 4 soldi. Vabbè, questo un po' il mondiale, vediamo. Se devo dire che questa formula è un po' improbabile, perché veramente ogni tanto ci sono delle nazionali che fanno un po' sorridere, e non vedo l'ora di vedere Iran Nuova Zelanda, che secondo me sarà una partita, no, dovrebbero averla giocata oggi o ieri, quindi non so come è andata a finire. Va bene. Invece, da quando non c'è Lorenzo Guzzetti a parlarci di Formula 1, cosa è successo? La Ferrari ha vinto con Hamilton la prima gara da quando Hamilton è alla Ferrari. Cioè, è un caso secondo voi?
2: Era commosso.
4: No. Da quando esiste la Ferrari?
3: Ma il bello della commozione è che lui ha pianto sull'inno italiano.
4: No.
3: Sì.
0: Sì,
3: quando
0: sì.
4: No, mi vengono i brividi, mi
3: stanno venendo
4: delle docche.
3: E Hamilton lacrimava.
0: Sì, sì, perché gli era entrato
3: no, lacrimava.
0: Sì, perché pensava al bonifico del Melibe. Ha detto adesso vedrai il bonifico di sto mese col premio, perché sono arrivato, perché avrà degli incentivi se vince il Gran Premio, quindi questo mese secondo me il bonifico sarà
4: sì, qualcosina bonifico in cassa.
0: Il nostro Kimi Antonelli purtroppo gli si è rotta la macchina mentre aveva appena sorpassato al secondo posto il Russell, il suo compagno di scuderia. Si è rotta anche la macchina di Leclerc, che ormai ha la maledizione di Guzzetti.
3: E diventa architetto.
0: Sì, architetto.
3: Ci piacciono i muri.
0: Sì, no, purtroppo comincia.
2: Ha incrociato.
0: Ragazzi, quando ti slitta la frizione, c'è poco da fare. Comunque, ultima, quindi bene. Comunque, Ferrari che vince. Ferrari che è seconda con Hamilton nel mondiale. Quindi pare questi 50 punti dietro a Kimi Antonelli. Però insomma, mai dire mai nella vita. Beh, sicuramente poi Hamilton non è uno un parvenu. Bene. È andata bene questa cosa. Ricordiamo che stasera c'è la sfida forse già decisiva per la playoff scudetto della pallacanestro, Olimpia Milano contro Venezia. E giocano a Venezia, con la Reyers Venezia, dopo che ha vinto 2 partite in casa l'Armani a Milano.
3: Questa è gara 3.
1: Ma anche nel basket si dice sei un Venezia quando
0: no,
1: non passi
0: no,
1: mai la palla.
0: Allora, dovresti saperlo tu, perché tuo figlio è un giocatore di basket che ha appena vinto come miglior realizzatore dei tiri liberi
1: nel suo campionatino.
0: Però,
1: bravo.
0: Sì, ha appena vinto questo. No, cioè, perché lì il problema è che
3: possiamo comprarlo.
0: Lui beh, Saronno cerca. Saronno,
1: ve lo faccio subito. Ve lo mando al volo per un provino.
0: Sì, no, sì. Bravo. Appena vinto la sua casa, stavo lì. Hai perso, Saronno?
3: No, Saronno è retrocesso.
0: Ma già finito. Ah, già è vero, finito.
3: Però,
0: c'è il ripescaggio. Basta pagare. Come la propatria dalle mie parti, che purtroppo
3: era. Noi abbiamo avuto una grossa sfortuna. Che il Marnate, che avrebbe dovuto retrocedere, si è ritirato.
0: Durante il campionato?
3: Si è ritirato, per cui noi abbiamo dovuto fare i play out con le squadre più forti.
0: No.
3: In trasferta fino a Trieste.
0: No.
3: Perché
0: era Serie B, no? Che giocava,
3: certo,
0: B1.
4: E lì buco di bilancio a quel punto.
3: E lì, a parte i buchi di bilancio, meno, ma grazie a Dio ci abbiamo Cantù. Per cui
0: non Cantù la squadra, Cantù il sponsor.
3: No, Cantù la squadra.
0: Ah, quanto è la squadra? Certo, mi paga lui?
3: Certo.
0: Siete una giovanile del Cantù?
3: Non è giovanile, la Robur è gemellata con
0: Cantù. E vi paga? Le trasferte.
3: No, Cantù porta i giocatori, parte dei giocatori e parte sono della roba di Saron.
0: Ah, e parte di chi? E chi parte?
3: Quest'anno in tanti.
0: Sono partiti in tanti.
3: Ho cambiato tutto.
0: Allora, l'anno prossimo, oltre a fare l'assessore, giocherò nel basket Saron insieme a Filippo Della Casa, che sarà il prossimo acquisto del Saron.
3: Sì. Per bloccare.
0: Non ti preoccupate, io duro di solito 5 minuti in una partita di basket perché faccio un fallo al minuto e quindi 5 minuti è il massimo della mia disponibilità.
2: Donare 5 minuti non è malissimo.
0: No, sì, detta così, detta così, sono bei numeri. Sono numeri di cui vantarsi oggigiorno, no?
1: Ma assolutamente.
0: Quindi diciamo che per il resto sono tutti un po' fermi, perché altre abbiamo in questo momento l'attesa del rientro di Sinner e forse dopo Wimbledon di Alcaraz. Ci sono dei tornei minori che si stanno giocando sull'erba. Uno l'ha vinto Shelton contro Fritz a Stoccarda, mentre dall'altra parte ha vinto un polacco contro Di Minor, che non vince neanche quando non c'è, però va bene, ha vinto questi tornei. Cioè,
1: ma lì
0: Coboli
1: ha
0: eliminato al primo turno a Dalle.
1: Hai visto come è finita la finale di Di Minor?
0: No, lui, ecco, parliamo perché abbiamo qua un grandissimo esperto di tennis.
1: No, come finisce?
0: Allora. No, con un doppio fallo di un metro. Il doppio fallo,
1: cioè,
0: di un metro.
1: Erano al terzo, 6-5. Per il polacco di cui non ricordo il nome,
0: che non è anche, un cazzo,
1: anche perché non l'avevo mai sentito in vita,
0: e con la M che era, non aveva mai vinto nulla nella sua vita.
1: Serve De Minaur e cosa fa? Doppio fallo.
0: Sì, ma tra l'altro,
1: quindi sul 6-5 poteva tranquillamente andare ad annullare, tiene il suo servizio, si porta ad avere un match ball lui, invece doppio fallo, ma di, sì, di un metro.
0: Il secondo era di un metro fuori, sì, sì, sì. E tra l'altro ha vinto questo match Kratz, che
1: ecco,
0: è un
1: perché
0: nome,
1: non mi ricordo il nome, è impronunciabile,
0: okay. Polacco, che ha battuto De Minaur nell'IBEMA Open, quindi stiamo in attesa di Wimbledon, vedere, probabilmente entrerà in un torneo prima di Wimbledon Sinner per prendere,
1: sì,
0: un attimo la mano, dicono che possa rientrare, e vedremo se fra virgolette ci sarà un po' di, tra l'altro,
1: ma scusa, ma non inizia lunedì prossimo?
0: Ma se, non so se sta,
3: sta giocando.
0: No, Wimbledon no, forse sta già giocando. Sta già giocando.
1: Da Sinago.
3: Yes.
1: Torneo da Sinago sull'erba.
0: È a Binago. A Binago, perché no, sta no, non ha ancora iniziato a giocare, perché gioca il Giorgio Armani Tennis Classic. Perché hanno fatto
1: in due
0: tu dirai, figa, Giorgio Armani, che lo faranno anche quel di Milano, no? No,
1: no. Ceriano Laghetto.
0: Ceriano Laghetto, è bravissimo, esatto.
1: Ha dei grandissimi campi.
0: Giorgio Armani Tennis Classic si gioca sull'erba del Hurlingham Club di Londra. In campo anche Fabio Cobolli, che ha già perso.
1: Sì, ha visto.
0: Ha perso da
1: Tiafoe.
0: Da Tiafoe, che aveva battuto invece a Roland Garros. E quindi gioca quello che è il Giorgio Armani,
1: così per tirare due pallate, tanto per dire, vabbè, no, per non sudare. Vado da freddo,
0: sì, perché insomma, anche per capire di riprendere un po' il ritmo partita, che insomma abbiamo visto che anche non sta funzionando la tecnica Djokovic, che comincia a fare fatica a giocare solo gli slam, perché insomma, a parte l'età, ma proprio è difficoltoso. E come detto, poi noi a questo punto adesso facciamo un altro passo musicale, poi ci racconterà come ha portato. Lui è stato il più grande diffusore di giocatori di padel nella zona del Sempione, perché diciamo che tutto l'arco del Sempione, lui era chiamato Master, per dire, cioè per dire quanto era portato. Ci ricorderà,
3: a Castellotto
0: fai da conto da Vergiate, perché potevi fare un po' il Sempione, fino a Milano, Cordaredo, Corvetto, Corsico.
1: No, Corsico non era fuori. No, io provincia di Varese,
0: ma anche un po' Como.
1: No, Como era già.
0: Qui intanto sono al telefono, non ti preoccupare, che tanto è tuo figlio.
1: È mio figlio.
0: Che si è sentito chiamato in casa.
1: Probabilmente sì. Subito
0: si lamenta. Io direi che possiamo fare uno stacco musica. Mi hai rovinato con i miei amici, mi stanno fottendo, che ha detto che stavo a giocare a Saronno.

0: Allora, attenzione, abbiamo in diretta colui che è chiamato il giudice supremo del Palio di Uboldo, il giudice unico della Corte Costituzionale di Uboldo, Lorenzo Guzzetti. Eccolo qua.
1: Esatto, allora eccoci qua, siamo in diretta, in questo momento c'è in corso la spugna di mezzo, c'è in testa il San Cosma, dietro il Terrò, il Bel, quarto e la Zanetta.
0: Che disciplina è? La spugna di mezzo è un libro di Tolkien, giusto?
1: Cioè... No, è una roba che inizia così e poi finisce in Golden Shower.
0: E qui già nota la classe di dare già questa cosa. Allora, ripeti la classifica in diretta, scusami.
1: Allora, in testa c'è il San Cosma, dietro il Taron, poi il Velo e la Zoretta.
0: Ah, quindi insomma ci sono state... Le classifiche
1: adesso faccio risalire il Velo, sto cercando di truccare il Palio, non so se ce la farò.
0: Ma guarda, tu sei bravissimo a truccare, lo sappiamo, perché si chiama il visagista delle dive. Tra l'altro sei il più bravo a truccare le benzinaie, con la barba.
2: Oh, ma ci hanno chiamato dall'estero e volevano capire perché a Uboldo al Palio non ci sono cavalli.
1: Che non ci sono
0: cavalli.
1: Quadrupedi. Abbiamo fatto una roba femminile.
0: Le cavalle ci sono.
2: Ci sono le cavalle. Ma a proposito,
0: ci sono le quote rosa al Palio di Uboldo?
1: Ci sono anche le quote rose, siamo solo eterosessuali. Cioè abbiamo questa.
2: Ascolta, ma quella casa di scambio lì che è in via San Martino, lì come si chiama quella casa lì?
0: Lui dice...
1: io volevo fare i complimenti a mio fratello Franco Colombo, che è diventato assessore.
0: Grazie.
1: Insomma.
0: Sì, penso che durerò al massimo due trasmissioni con te, perché già gli amici di Malpensa 24 per la mia nomina hanno usato un'immagine scherzosa che ho pubblicato su Facebook vestito da legionario e mi hanno scritto assessore al bilancio il legionario Colombo. Malpensa 24 mi vuole molto bene, devo dire la verità che mi ama molto. Quindi
1: io ovviamente aspetto delle il giro delle nomine e io sarò lì.
0: Io ho già parlato col sindaco, sei in pole position, ha detto che un RSA, sì, ma lo prendiamo come ospite questa volta. Abbiamo liberato il letto come RSA. Senti,
1: ci saremo.
0: Com'è l'affluenza al Palio? Puoi dare già un giudizio?
1: C'è tantissima gente che viene tutte le sere, quindi vi aspettiamo in tutte le prossime sere. Domani sono i pizzoccheri, mi raccomando.
0: Domani ci sono i pizzoccheri, mi raccomando, tutto a nero senza uno scontrino, perché le parole sono così.
1: È tutto per la gloria di Dio.
0: È tutto per la gloria di Dio. Lorenzo, ci manchi, questa casa aspetta a te, torna presto. L'ultima cosa, quando uno è stanco dal Palio, dove può trovare un posto bello per riposare Uboldo?
1: Allora, a casa San Martino 21.
0: Certo. Può chiedere anche informazioni al giudice supremo del Palio, giusto? Che le può fornire direttamente, se volete.
1: Esatto. Leggete le recensioni, ottimo host, magnifico Lorenzo, questo viene riportato.
3: Lorenzo!
0: Aspetta, Andrea, digli.
3: No, dicevo che volevo mettergli un sacco di like ai post, ma ho paura dopo l'ultimo che ho letto.
1: Vai, mettili.
0: Ho paura, mettili.
3: Ho paura perché...
1: Lascio, ragazzi.
0: Ciao, buon Palio, ciao Lori, ciao. Ragazzi, abbiamo avuto anche il giudice supremo del Palio.
4: Ma lui è un po' l'Ettore Andenna di Uboldo.
0: Peggio, lui ha fatto tre mandati il sindaco.
4: Ah.
0: In realtà ne ha fatti due pieni e uno un po' di mezzo.
4: È un poliedrico proprio.
0: No, ma lui l'ha fatto molto giovane, è stato uno dei sindaci più giovani. Purtroppo da allora lui si chiama 3x3, perché quando c'era lui, la sua frase tipica, lui era quando c'era il re di Uboldo. E vive in questa, lui ha pubblicato dei libri
4: su Uboldo.
0: No. Uno su Uboldo, sulla sua storia dei 400 o 4000 giorni da sindaco. Uno un romanzo su storia di amore tossico,
2: autobiografico
0: in realtà, perché è tutto
4: ambientato ad Uboldo.
0: No, Busto Arsizio, che si chiama Si fa in due. E poi ha scritto un libro, ma a più mani, sulla storia, sul lavoro del sindaco, che ha avuto idee supereroi senza superpoteri, cioè una roba proprio. Ma devo dire che questo libro, col quale ci frantuma i Zebedei da ormai da anni, perché già penso che sia un paio d'anni che ormai è fuori questo libro, lui va in giro a parlare dell'amore tossico, di come le coppie, c'è la violenza all'interno, però sono tutte cose che ha subito lui da piccolo, se da piccolo, da giovane, secondo me, perché è completamente autobiografico.
4: Quindi parla per esperienza diretta.
0: Non è vero, lui dirà che non è vero, perché dice che ogni riferimento a fatti e cose realmente vissute puramente casuale. Ti dico solo che a Busto Arsizio mette Busto Sizio come riferimento e uno dei suoi migliori amici, Fabio, che insomma si chiama Fabio anche lui, e il protagonista, credo che a un certo punto, non so, c'è anche un Franco di me, lo volevo qui, aveva messo Franco come nome del protagonista, ho detto ti querelo, ho detto io ti querelo, sappilo subito, e fortunatamente l'ha cambiato, perché sennò poi era... Vabbè, è un tipo molto poliedrico anche lui,
4: sì.
0: Suona il bombardino.
4: Bello.
0: Era famoso per suonare il bombardino all'interno della corpo musicale di Uboldo. Adesso fa finta di suonare il piano, però meglio di no.
2: Io il bombardino sono in montagna.
0: Tu qualsiasi cosa che è alcolico.
4: Quello, cioè, ha molto valore.
0: Io l'ho visto in un certo momento.
4: Il bombardino.
0: No,
2: con la panna montata.
0: Lui in una crisi esistenziale mettere la canuccia dentro i boieri solo per prendere il liquore che c'era dentro per evitare. E dentro detto, i moscerini.
4: No, qua c'è del valore.
0: Anche i moscerini.
4: Qua c'è del valore.
0: Ma lui addirittura, quando è in periodo di restrizione, ha dimagrito qualche chilo, ovviamente, perché ha fatto la dieta. Quando è in periodo di restrizione, lui prende direttamente le siringhe, le mette dentro il moscerini, tira fuori l'alcol.
4: Bello.
0: Sembra che il moscerini è intatto completamente.
2: E poi
0: spara in bocca e lascia il moscerini solo con il poco che rimane della ciliegia dentro, svuota. E quando uno lo prende, dice: ma cacco,
2: c'è avuto una delusione quando ho mandato un bacio a Perugina, c'è la nocciola dentro.
0: Perché pensavi che ci fosse l'alcol?
2: Sì.
0: Ma non hai mai mangiato un bacio per Perugina?
2: Io ero convinto che ci fosse con tipo il boer. E ho avuto una delusione, io non ho più voluto un bacio da nessuno.
0: Ma quando è che l'hai preso il bacio per Perugina la prima volta nella tua vita?
2: Ero giovane, prima di salire sulla
0: ciclovia. Ma per esempio, non sapete che Roberto Della Casa per anni ha vissuto facendo le frasi nei baci per Perugina,
4: sì,
0: come faceva lui.
4: Sì, sì.
0: Poi ha avuto un periodo di crisi.
2: Ma scusa, invece che mettere le scorse mettevi un po' di alcol?
0: No. No, metteva le frasi,
4: era indeciso
0: se farlo, poi sì. Però era un problema di permessi ASL, HCCP, cos'è, era più facile. Poi ha avuto un periodo di crisi a Roberto e ha dovuto, perché c'è stato poi della crisi, sai, il fatto della fit, della dieta, quindi sai, il cioccolato non mangiamone troppo, allora è stato per anni impiegato nei biscotti della fortuna cinesi,
4: sì,
0: con le frasi,
4: sì.
0: Le farlo,
4: una joint con il cinese,
0: sì. Ha fatto questa perché ha capito, ha guardato avanti, ha visto
4: e
0: per
4: dopo
0: futuro,
4: è stato a Shanghai nel 19,
0: è andato a Shanghai.
2: I figli, bel bambino, prendi il biscottino, quello lì, capito?
0: Sì, che però lo si mangiano anche la carta del cioè il bambino, che il biscottino non è proprio quello ideale. Però lui ha fatto questo lavoro molto importante, anzi, ha avuto anche dei premi, giusto?
4: Caspita, sì, quando ho stretto
0: premio Strega, però no, quello del liquore,
4: no,
0: che è lui.
4: C'è stato questo premio della televisione cinese,
0: sì?
4: Quando sono stato a Shanghai.
0: E la Cina, come si chiamava la televisione cinese? Famosissima, no?
4: No,
0: è come la BBC.
4: È quella proprio con dietro il regime.
0: Ok.
4: È la TV di regime.
0: E tu hai vinto?
4: È la più popolare.
0: Quindi hai vinto per meriti o perché c'era dietro una spintarella del regime?
4: No, perché c'era un aggancio.
0: Con un grande...
4: No, un aggancio con questa...
0: E cosa consisteva il premio?
4: Il premio era un involtino primavera gigantesco, però.
0: No, si sfamava praticamente un quartiere,
4: sì,
0: direttamente di Shanghai. Beh, pensavo che fosse la possibilità di utilizzare un laogai. Sapete cosa sono i laogai?
4: Qual è il laogai?
0: Laogai sono i carceri cinesi dove lavorano ai lavori forzati nelle aziende che poi vendono i prodotti nel mondo.
4: Ah,
0: quindi non,
4: certo,
0: sono pagati e fanno i lavori forzati per fare confezioni.
4: La loro forza economica è arrivata tutto dal laogai.
0: Hanno dato la disponibilità di un carcere, dice: fai quello che vuoi. Fagli,
4: no,
0: scrivere,
4: no, non erano
0: vuoi.
4: Arrivati a tanto, però mi ricordo che insomma
0: è stato
4: arrivata una delegazione e...
0: Ancora i rapporti, no? Hai fatto un gemellaggio?
4: No, purtroppo no, perché il nostro aggancio non so più che fine ha fatto.
0: È finito direttamente un involtino?
4: Forse è finito nell'aulare
0: o nell'involtino prima
4: o dentro nell'involtone. Era l'involtone.
0: Mi sembra che tu però adesso hai un crocchio e stai pensando di andare in Corea del Nord, perché lì tu ti spingi sempre più in alto delle democrazie, no? Adesso, giusto,
2: sì, c'è quello che sempre è arrabbiato.
0: Sì, esatto, perché lui va e dice che lo...
4: Sai cosa? Sono in trattativa. L'unica cosa è che non digeriscono la mia pettinatura alla
0: Tenten.
4: Perché sai che lì sono.
0: Lì attento, perché c'è la pettinatura di Stato.
4: Ci sono quelle 4-5
0: sì, che possono essere utilizzate. Sei un po' troppo provocatore. Però.
4: Non lo so, sto trattando.
0: Però potresti anche. Se troviamo che il
4: dipende tutto dal
0: supremo,
4: despota.
0: Si mette una, sappiamo che sei entrato.
4: Devo vedere, sono in trattativa affinché inseriscano tra le acconciature
0: e la tua
4: fruibili questa qua da Tenten.
0: Sono cose importanti, le sappiamo da un uomo di mondo e di costume, sì, qual è stato, perché hai anche, mi sembra, poi realizzato alcune colonne sonore per il cinema nordcoreano, che è di nicchia,
4: molto di nicchia.
0: Sì. E molto, soprattutto molto utilizzate, perché lui per esempio è un abile rumorista, anche, che viene utilizzato quando fanno gli esperimenti dei razzi che lanciano, no? Perché fai questo intrattenimento musicale, prima del controllo
4: del lancio,
0: è un po'. Avete mai assistito a una partita di hockey su ghiaccio? So che su ghiaccio a un certo punto c'è lo stacco musicale, ci sono tante interruzioni nell'hockey su ghiaccio, perché c'è il power play, c'è il fatto di fare quando si ferma il disco bisogna fare di nuovo la rimessa in gioco, quindi c'è quello che fa tu e tutte queste musiche qua, e tu sei stato per anni impegnato in questo da remoto, perché non potevi
4: sempre da remoto per
0: la nota pettinatura
4: della pettinatura che non mi consente ancora, però siamo in trattativa.
0: Da lì poi noi sapete che poi anche di nazionalità sarda il nostro Roberto La Casa, perché da anni vive parte della sua esistenza a Stintino.
4: Sì, tant'è che proprio l'ultima volta che sono stato lì la sindaca
0: ha detto,
4: mi ha approcciato chiedendomi se
0: ma tu non hai la residenza.
4: Io non ho la residenza, però ha cercato di accalappiare.
0: Digli che se vuole c'è un assessore che è pronto a esportare anche il suo essere assessore,
4: il tuo know-how da assessore
0: lavori pubblici, edilizia, privato, urbanistica, o oggi bilancio partecipate e innovazione tecnologica. Queste sono le mie idee attuali. Bilancio,
4: ma il bilancio di somma come è messo?
0: Piaccio, insomma, non è messo male, nel senso che non è vero che ci hanno lasciato 2 milioni di avanzo primario, perché queste poi sono le cose.
2: Mi sento dire che non ci sono soldi, perché prima devi guardare
4: quello. No, però infatti, non è vero.
0: Non è messo male perché ho ridotto tutte le spese già da sua.
4: Quindi hai fatto l'assessore T-Rex.
0: Oggi sono entrato in ufficio e ho detto, qua non voglio vedere che si stampa un foglio sulla stampante per niente, non cominciamo a spandere.

0: non è l'affluenza turistica, perché essendo vicino a Malpensa c'è un sacco di alberghi dove la gente comunque sta per andare a dormire e quindi paga la tassa di soggiorno, e gli indici dicono: ah, c'è turismo, turismo, cioè non è che insomma
1: un turismo farlocco,
0: cioè, in realtà c'è una permanenza, anche se ci sono delle belle cose da vedere, il castello di Somma, il Pan Perduto, che dove c'è la Liga,
1: il castello è bello,
0: il castello è bello, ma ci sono delle, cioè, le frazioni sono belle, c'è la Maddalena, anche la parte di Mezzana dove c'è la chiesa della Madonna della Ghianda, il Lazzaretto dove mi sono sposato io e mio fratello, molto bello. Ah. Lazzaretto, che è citato anche nel Manzoni, perché era proprio uno dei luoghi,
1: manzoniana memoria,
0: esatto, ci sono ancora delle raffigurazioni della morte sulla chiesa, che era legata al fatto quando c'era la pestilenza e quando c'erano i lazzaretti che erano chiamati.
1: Scusa, ma in virtù di questo bilancio virtuoso, sì, io una delle prime mosse che farei è aumentare il compenso degli assessori.
0: Non si può, perché è stabilito dalla legge, la legge nazionale stabilisce il compenso.
1: Ma è un'ingiustizia proprio di
0: il compenso dell'assessore in fondo. Vannacci, aumenta tutto.
2: No.
0: Allora,
2: non aumenta il compenso.
0: Allora,
1: non si può per legge.
0: Non si può per legge, perché lo puoi derogare in meno, ma non in più. Cioè la legge impone
1: e dice già il tetto massimo,
0: esatto, che è stato aumentato da Draghi, però gli emolumenti dei sindaci, degli assessori, dei presidenti del consiglio comunale, che sono gli organismi che vengono pagati all'interno di un'amministrazione comunale,
1: il personaggio di Harry Potter,
0: Enrico Draghi. Mario Draghi ha aumentato l'indennità del 20%, che doveva essere fra virgolette aumentato o con una delibera unica o a tranche nei 3 anni, che hanno portato un significativo aumento. Ti faccio l'esempio: oggi il sindaco di Milano una volta percepiva un'indennità di carica che era, diciamo, bassa rispetto all'impegno che è. Oggi il presidente, il sindaco di Milano guadagna quanto un consigliere, il presidente della regione, 13.000 euro lordi al mese. Perché una volta era molto più basso, era, mi sembra, 9.000 euro.
1: Upgrade,
0: hanno fatto un upgrade per le responsabilità. Ma effettivamente il sindaco comunque ha delle rotte. Per esempio, il sindaco di Somma domani alle 9:15 è in un'udienza in un tribunale.
1: No, alle 9:15.
0: 9:15 Busto.
1: Non so se ce la fa.
0: No, ce la fa.
1: 9:15 ce la fa.
0: 9:15 di mattina siamo lì tutti davanti a Busto.
1: È veramente un impegno.
0: È un impegno. No, però ti devo dire, tu vai.
1: Io non ce la farei.
0: A romper. No, perché tu sei rappresentante.
1: Che pur essendo di Busto.
0: Tu non ce la farei, io da solo.
1: No, andare alle 9:30.
0: Ancora ti svegli di solito?
1: Non so, non mi pongo neanche il problema.
2: Ma devi attraversare Gallarate.
0: Eh?
1: Però da Somma andare a Busto per le 9:30.
0: 9:15, quindi devi essere lì almeno alle 9. Se avete mai fatto la superstrada alle 8 di mattina?
1: No, è improponibile.
0: No, ma a parte gli scherzi,
1: magari
0: ci sono.
1: Se vieni in scooter, magari.
0: Ci sono delle responsabilità anche dal punto di vista, non so, il sindaco diventa il tutore legale dei minori, quelli che sono in affido. Quindi in affido al comune, che va in una comunità, il sindaco è come se fosse il genitore che deve firmare tutto. E quando ti arriva un minore in comunità, che non puoi rifiutare perché è una decisione del tribunale dei minori, ogni minore costa all'amministrazione pubblica 100.000 euro. Perché devi sopperire a tutte le sue esigenze, quindi vestire, mangiare, scuola, pagare la comunità che lo ospita, roba del genere.
2: Costa quasi come mia moglie.
0: Quindi ogni volta che capita, e questa cosa, tra l'altro, la cosa che può accadere.
1: E questi soldi li tira fuori direttamente il sindaco.
0: Il comune.
1: Ah.
0: Però il sindaco, per esempio.
3: Assomma l'assessore.
1: Non sai, mi credevo. Com'è.
0: Il minore deve fare una visita medica, deve firmare il sindaco, il minore deve fare la vacanza, deve andare il sindaco.
1: Si assume tutte le responsabilità.
0: Oneri e onori. Sapete che il sindaco di un comune dove non c'è il commissariato di polizia è anche ufficiale di pubblica sicurezza. E cosa implica queste cose? Che lui è responsabile della sicurezza.
1: Può sparare anche?
0: Bravo, vedo che tu sei sveglio e questa tua capacità di vedere il mondo, di leggerlo così fra le righe. In realtà può chiedere il porto d'armi semplicemente con una richiesta al prefetto, non deve fare nessuna
1: molto logico,
0: non deve fare nessuna visita all'ASL o andare
1: spara
0: in
1: e basta,
0: gli danno una pistola, puoi richiederlo dove non c'è il commissariato di polizia. Ad esempio il sindaco di Busto non è un ufficiale di pubblica sicurezza perché c'è il commissariato. Queste cose strane che dell'Italia, no? Perché in tutti hanno la stazione di carabinieri.
2: C'era andata subito,
0: forse. No, a tua moglie è andato un pistola, ma no, era quello che si è sposato.
2: C'è un marito pistola, figurati che non ti diamo il portafoglio.

0: Certo, certo. E un marito che ha sparato le cartucce, vabbè, anche quella roba lì possiamo, da quel punto di vista possiamo farlo. Vabbè, io direi che possiamo fare un altro stacchettino.
1: Vai con lo stacco,
0: dai, vai con lo stacco, che noi siamo già stanchi, cioè.

0: Allora, Prince, stavamo parlando della cosa di Purple Rain, ovviamente, e avevamo parlato della lunghezza musicale, di quello che era il discorso fatto per Prince. E mi viene in mente che è uscito il film di Michael Jackson. E chi era l'antagonista ai tempi quando Prince c'era Michael Jackson?
1: Lo odiava proprio.
0: Era il folletto di Minneapolis,
1: sì, chiamato. Ho visto proprio un video in cui... c'erano i premi, come si chiamano, i Grammys credo,
0: sì,
1: e praticamente quell'anno Michael Jackson era uscito con l'album Bad,
0: sì,
1: e si aspettava di vincere
0: a mani basse.
1: Vinse invece
0: Prince.
1: L'album degli U2,
0: sì,
1: che non so se era Joshua Tree.
0: Sì.
1: E proprio quando dicono vince album, sì, dell'anno,
0: vedono Prince,
1: viene inquadrato Prince che proprio godeva
0: come un riccio.
1: Come un riccio.
0: Tra l'altro morti tutti e due per problemi legati a antidolorifici, perché sì, di fatto si dice che sia stata un'overdose di antidolorifici, di fentanyl forse di Prince, e mentre una cosa terapia del dolore sbagliata iniettata da parte di un medico per Michael Jackson.
1: Sì, sì.
0: Però hanno avuto una storia simile, se vogliamo, musicalmente. Poi Prince è molto famoso per la colonna sonora di Batman, del primo Batman, che era, certo, famosissimo, e
1: dove suona praticamente tutti gli strumenti.
0: Esatto, perché lui era poliedrico, come
1: polistrumentista fenomenale,
0: molto.
1: Mentre Michael Jackson non suonava assolutamente nulla.
0: No, la voce, perché era un beatboxer, sì, era capace di fare qualsiasi suono con la voce, era tecnicamente molto più bravo a ballare di Prince, che se la cavava, ma sì, faceva dei passettini.
1: Più di Michael Jackson
0: impossibile.
1: È quasi impossibile.
0: Ma mentre Michael Jackson era un grande cantante, in realtà Prince era un musicista. Tra l'altro poi aveva una passione per le belle donne, e ricordo che è un gruppo musicale che io ho amato tantissimo in gioventù, che fece un album e basta, erano le Bengals, che era le sue groupies, musiciste di quando lui faceva i concerti, e hanno fatto un album che era Walk Like an Egyptian, che era l'unico album fatto dalle Bengals, con tre hit che sono diventate famose nella storia, e ha sempre avuto bellissime donne che lo contornavano,
1: assolutamente,
0: anche se lo vestiva come un fricchettone con dei tacchi che Berlusconi,
1: e per forza era molto piccolino, era veramente un nigno,
0: era Brunetta, lo chiamavano il Brunetta della
1: e sopperiva questa sua altezza scarsa con questi stivali con un tacco 15, mi sa.
0: Sì, assolutamente, era meraviglioso.
1: Ciò nonostante, i flirt di Prince invidiabili, devo dire.
0: Di Fils, sì, assolutamente, ha avuto molto successo anche dal punto di vista. Poi famoso perché aveva fatto una canzone che era poi la cover di Condi, aveva fatto Kiss, che poi è stata utilizzata anche come cover da Tom Jones insieme,
1: certo,
0: al gruppo musicale Art of Noise, che erano un gruppo che faceva musica techno ai tempi, che aveva fatto questo mix. Ai tempi andava anche questo Max Ed, che era questo speaker,
1: era un DJ virtuale.
0: DJ virtuale, primo sì, idea di intelligenza artificiale DJ virtuale, sì, che esisteva. Ricordiamo che nella cultura pop di quei tempi noi eravamo con Automan, con le prime tecnologie, le prime c'era la supercar. Che oggi è una Tesla praticamente, che con l'intelligenza artificiale che parla, perché di fatto era quello l'idea.
1: Praticamente,
0: Kit,
1: certo,
0: la chiamavano, sì, Kit e Kat, perché fuori una cosa del genere. Quindi Prince, nella tua classifica dei musicisti, a che punto arriva Prince?
1: Prince l'ho amato molto.
0: Nella tua top 10?
1: Secondo me aveva un senso del funky che pochissimi.
0: Mm. E la canzone preferita?
1: Ma ce ne sono diverse. Forse sì, Kiss, direi, oppure Purple Rain.
0: La prima parte.
1: Sì.
0: Perché poi quando finisce sbraga, da questo punto di vista.
1: No, non è vero, guarda che anche gli ultimi LP erano di livello. Per esempio c'è uno degli ultimi brani che mi sono piaciuti, si intitolava The Greatest Romance.
0: Perché poi Prince come si è chiamato alla fine della sua carriera?
1: Ah, The Symbol. A un certo punto era The Symbol.
0: Ma prima The Artist, One Time Called Prince.
1: Sì.
0: L'artista una volta conosciuto come Prince.
1: No, scusa, The Artist.
0: No,
1: mi stavo confondendo perché aveva quel symbol che poi ha anche utilizzato per farsi fare dal liutaio quella particolarissima
0: chitarra enorme che aveva.
1: Sì, che era questo simbolo.
0: Ma a un certo punto decide di cambiare nome, The Artist.
1: Sì,
0: così,
1: The
0: Artist. Da zero. Quasi come voler cambiare vita.
1: Si voleva forse un po' dissociare dalla fama che aveva raggiunto, chi lo sa, non lo so.
0: E però The Artist.
1: Però
0: era bello che era l'artista una volta conosciuto come Prince,
1: sì.
0: Che era un po'. È come Puff Daddy che poi P. Diddy. Questa roba un po' strana.
1: Ma forse lì negli Stati Uniti un po' usa fare questa.
0: Come lo spin-off dei Duran Duran, che erano?
1: Arcadia.
0: Che aveva fatto che erano praticamente i Duran Duran meno uno, che probabilmente gli stava sul cavolo e ha detto no, non usiamo lui.
1: Non mi ricordo più chi mancava, il chitarrista mi sembra.
0: Sì, perché c'era il batterista, c'era ancora il tastierista, c'era ancora e c'era il cantante. Poi secondo me non c'era
1: il chitarrista.
0: Il chitarrista. Sì. Che per chi lo ricorda, quando
1: Election Day avevano fatto pezzo.
0: Sì, di una bruttezza. No, perché c'erano quei ritorni di quando i gruppi si.
1: Sì, ma tutti questi pezzi che ti do ragione, ai tempi, negli anni '80, li avevo bocciati come.
0: Sì, adesso
1: li ho recuperati tutti, ma guarda, puntualmente.
0: Beh, diciamo che hanno.
1: Non dico dando loro il valore del capolavoro, però insomma.
0: Sì, devo dire assolutamente che secondo il mio punto di vista, da questo punto di vista, secondo me oggi anche con la qualità di quello che sentiamo nel trapper, nella tipologia di musica, questa è arte pura, cioè non possiamo
1: definire. Purtroppo.
0: E oggi,
1: anche se ti dico una riflessione che ho fatto, perché mio figlio un po' di questa tendenza musicale che va oggi me la propina, quindi
0: in macchina ogni tanto
1: sì,
0: ne parlate
1: e vabbè, cioè, e istintivamente mi verrebbe da condannarla tout court, però poi mi ricordo che mio papà condannava quello che io sentivo ai tempi.
0: Certo.
1: Quindi c'è per forza un passaggio generazionale.
0: Ma una cosa di oggi contemporanea che ti piace, che dice questo secondo me non è male rispetto anche ai tuoi gusti musicali.
1: Ma sai che veramente faccio fatica
0: a tirar fuori
1: un'idea.
0: Ma sia io italiano o straniero.
1: Ma guarda, una delle ultime figure che amavo musicalmente da morire, che è scomparsa in tempi molto recenti, era Ryuichi Sakamoto. Ryuichi Sakamoto è secondo me un artista che forse qua in Italia non è conosciutissimo, ma veramente di una rilevanza fenomenale. Ha fatto delle colonne sonore veramente struggenti, stupende, per tantissimi film, tra cui molti di Bertolucci, non so se ve li ricordate,
0: sì.
1: Il Ted nel deserto,
0: uh-huh.
1: Il piccolo Buddha, L'ultimo imperatore. Le colonne sonore sono sempre di questo giapponese Sakamoto, che tra l'altro parte con techno pop in Giappone.
0: Certo.
1: Con
0: una roba proprio commercialona
1: super commerciale, techno pop d'avanguardia, riscuotendo in Giappone un successo strepitoso, paragonabile, non so, a un Vasco Rossi qua da noi, cioè riempiva gli stadi, per poi migrare su appunto le colonne sonore, la musica minimalista,
0: molto, molto sofisticata, molto ricercata,
1: ecco,
0: molto bella.
1: Quando se n'è andato un paio di anni fa ho sofferto, perché ho detto questo è l'ultimo artista,
0: l'ultimo imperatore.
1: Sì, è l'ultimo imperatore musicalmente
0: parlando.
1: E
0: invece c'è una storia che ti volevo far raccontare che è molto particolare. Allora, tu hai un amico di lunga data, ormai di conoscenza, che ha un fratello che è stato un famosissimo sconosciuto. Chi sono i famosissimi sconosciuti? Sono quei personaggi che attraversano magari un'era e che in una nicchia sono conosciutissimi, ma poi sconosciuti al grande pubblico. Cosa faceva questo tuo conoscente e fratello?
1: Ti saluto perché mi sono cari, soprattutto il mio ex compagno di liceo, è veramente un amico che mi porto dietro ormai da tempo immemore, ed erano tutte e due DJ. Però mentre il mio compagno di scuola era un DJ che durante il liceo produceva cassette mix,
0: ragazzi,
1: con tutta la musica pop di allora.
0: Fatte come? Direttamente dalla radio?
1: No, no,
0: da, da radio, dai dischi, scusami.
1: Dischi,
0: a casa.
1: Vinili, no, proprio.
0: Vinili,
1: loro,
0: esatto,
1: erano i classici DJ, esatto, con il vinile.
0: Con
1: i due
0: vinile,
1: piatti,
0: con le cassette più vendute pizze, a Busto Arsizio, giusto?
1: Era, era un must have, cioè la, la, la cassetta di questo mio amico del, del, con il mix dentro, era un must have, tutta Busto doveva averla.
0: Ma fatta, oggi pensate, non ci sono i social, WhatsApp, roba,
1: no, no, passa parola.
0: Uno l'ascoltava e diceva, no, ma è fantastico, ma chi l'ha fatta?
1: Dovevi averla.
0: Dovevi averla.
1: Dovevi per forza averla. Se eri,
0: fate, fate,
1: se eri di Busto
0: che...
1: negli anni 80, eri un liceale degli anni 80.
0: Quella era il tuo.
1: Dovevi averla.
0: Cioè, tu, io, tu, poi... nella tua cameretta dovevi avere almeno una cassettina di quella.
1: Sì, ma io ti, ti confesso che uno dei giorni più tristi della mia esistenza è quando sono arrivato in ditta da me un giorno negli anni 90 e io lì avevo l'ultima cassetta di questo mio amico, questo mix di questo mio amico, in un raccoglitore. Sono entrato quel giorno in ufficio e mi avevano rubato il raccoglitore con dentro la cassetta. È una ferita che non si è mai rimarginata.
0: No, no. Non hai fatto degli annunci, chi l'ha visto?
1: No, sono, guarda, è da lì che poi ho maturato l'idea di vendere l'attività.
0: Okay. Sì. Per questo sfregio ho venduto l'azienda.
1: Da un lato il ladro lo ringrazio.
0: Esatto, perché ti ha salvato.
1: Ah sì, avrei fatto una fine ignobile.
0: Esatto,
1: quindi...
0: perché un'attività nel campo del finissaggio delle materie tessili.
1: Finissaggio tessile,
0: conto terzi, una roba drammatica.
1: Sarei
0: oggi
1: finito sotto un ponte a limosina.
0: Esatto. E lui era famosissimo in questa fase, quindi sì, DJ mix da cassetta.
1: Sì.
0: Quindi commerciale, chiamiamolo dal punto di vista dei giovani così. Ma lui aveva un fratello più grande,
1: che ha tuttora.
0: Che è stato una meteora,
1: diciamo che è durato un quinquennio dal punto di vista del, diciamo, del massimo successo, specializzandosi in serate techno house,
0: quindi musica molto, sì, con molti BPM, quindi boom boom martellante.
1: Ma era
0: rave
1: da
0: 5.000,
1: 6.000, 7.000
0: in tutta Italia,
1: sì, sì, sì, in
0: e veniva Italia chiamato, sempre Bustocco anche lui,
1: Bustocco,
0: per andare in tutta Italia
1: da Sinago
0: e lo portavano addirittura in elicottero come oggi fanno, sì, per David Guetta, per,
1: no, era veramente un riferimento per quello specifico genere musicale che andava in quelle
0: dalla
1: manifestazioni
0: dalla fine degli anni 80,
1: sì, 88,
0: fino a 89, fino a 95,
1: 96,
0: 97. Ancora famoso perché lo potete trovare su YouTube, perché c'è una retrospettiva, sì, di ogni tanto fa anche qualche serata revival rispetto a questi, ma a un certo punto questo mondo dove giravano un sacco di soldi, voi pensate che giravano soldi tutti contanti ai tempi, tanto è, sì, tutto prescritto, sì, non è un problema, era tutti contanti dei produttori che arrivavano lì, ma a un certo punto questo mondo tutto da un chito sparisce.
1: E mi ha dato una spiegazione veramente molto interessante, perché mi ha detto che quel genere di musica era gioco forza associarlo al consumo dell'anfetamina,
0: okay, di sostanze stimolanti, eccitanti, stupefacenti, perché ballavi ore.
1: La sincronia che generava il ritmo di quel genere musicale con l'alterazione
0: provocata
1: dalla sostanza stupefacente, esatto, dall'eccitante, è consentiva un'esperienza che era veramente
0: mistica,
1: al limite del mistico.
0: Okay.
1: Se non che a un certo punto
0: lui era quasi considerato uno sciamano, se ci pensi dal punto di vista.
1: E a quel punto
0: musicale,
1: la figura del DJ aveva anche un
0: accompagnava
1: po'.
0: Accompagnava questa esperienza.
1: Sì, quell'alone,
0: esatto.
1: Era gioco forza che poi alla fine.
0: Pensate agli indiani quando facevano la riunione con il Calumet per vedere gli grandi spiriti, era la stessa
1: alla
0: roba.
1: Fine avevi in mano questa popolazione della notte da 6, 7, 8 mila persone.
0: E lì però il business era fare lo spettacolo per alcuni che arrivavano, pagavano il biglietto per entrare in questo. Cosa è successo? Cosa ti ha detto?
1: No, il declino di quel genere è dovuto al fatto che ad un certo punto la malavita si accorge che c'era più business nel consumo di un altro tipo di droga, perché quella droga non dava assuefazione, quindi, certo, il consumo era limitato al giorno del rave.
0: anche perché era legato all'esperienza musicale, non era un consumo,
1: non era un consumo fine a se stesso, era unito all'esperienza musicale.
0: Se non c'era quella,
1: era un fatto simbiotico con la musica. Ok. Il discorso è che la malavita si accorge che
0: voglio portare cambiando questa dipendenza,
1: cambiando tipologia di stupefacente, si poteva indurre le persone a un consumo giornaliero dello stupefacente.
0: Eroina, ad esempio,
1: cocaina,
0: crack, queste cose qua.
1: E quindi,
0: peccato che avevano una controindicazione tutte queste sostanze stupefacenti.
1: Innanzitutto erano veramente molto più pericolose.
0: Esatto, e secondo portava alla
1: indipendenza
0: e alla morte.
1: E alla morte.
0: Cioè. E quindi questa gente che era fiaccata, perché ricordiamo che l'anfetamina ti dava una super energia per ballare delle ore, questi si ammazzavano, non riuscivano neanche a stare in piedi, ha finito per ammazzare quel pubblico.
1: Metanfetamina, la MET, cioè esatto, usavano quella.
0: E invece ha ammazzato tutto il pubblico.
1: E a quel punto, però, venendo meno
0: l'associazione musicale,
1: esatto, l'utilizzo di quella specifica sostanza dopante, è venuto meno il diciamo la simbiosi con la musica.
0: Esatto, e quindi declinato.
1: E quindi ha detto che dall'oggi al domani da 6.000, 7.000 persone, 600, 500, 400
0: finita. Sì. Erano al parchetto di Sempione a prendere la dose. E pensate come sappiamo l'associazione, sempre anche dal punto di vista delle mode che diventa questo, come questa spiegazione, che ha una logica assoluta, perché è assoluta, ha riportato poi nell'ambito di una esperienza che è stata di questi DJ, ma c'è una sorta anche di gruppo, perché fate conto che alcuni di questi, Coccoluto per esempio, era uno che suonava insieme al tuo amico, nel senso che erano famosissimi allo stesso momento, nello stesso ambito, nello stesso tipo poi alcuni sono andati avanti, si sono evoluti magari con la radio, con altre cose, alcuni sono rimasti queste meteore nel
1: comunque tempo. le droghe in voga sono sempre legate a dei discorsi che non c'entrano niente col consumo in sé per sé.
0: Certo,
1: cioè, c'è sempre dietro una qualche esperienza che fa da leva.
0: Da schettante, certo. Da leva. Adesso va la droga del palloncino, sapete qual è? Quella che utilizza l'azoto, per l'iossido di azoto, che è quello che utilizzate per fare la panna montata. Sai quando c'è il sifone dove metti dentro quella cartuccia che serve per fare? Si chiama droga del palloncino perché si mette all'interno di un palloncino bucando questa cosa, poi si respira come l'elio e ti dà uno stordimento dove tu ridi, si chiama anche quella della risata, ha una volatilità forte, quindi non rimane poi segnalata, ed è quella che usano, si dice che usano i giocatori di calcio per sballarsi, ma è diventata socialmente una droga sociale perché come dice non è il consumo in se stesso, ma diventa tutto quello, lo consumano quel tipo di persone in quel tipo di situazioni, in quel tipo di realtà, e quindi fa capire come sia difficile quando si parla di questi argomenti.
1: E tutte le droghe quando iniziano ad essere demonizzate, dietro c'è una volontà politica o malavitosa, cioè non come in questo caso.
0: Certo, perché poi li spingevano per ovvi motivi. Abbiamo imparato quindi a casa, io immagino che in questo momento le nostre ascoltatrici, quelle che non sono in RSA, quelle che sono ancora in casa, cominciano a guardare la bomboletta della panna montata con un altro sguardo e mi dicono: ma mi sa che adesso devo avere ancora un palloncino della festa del nipotino da qualche parte, secondo me provo un attimo a capire come funziona quella roba lì che fa ridere un sacco.
1: Comunque, per concludere questa cosa qui, io direi che è stata l'ennesima testimonianza del fatto che c'è droga e droga.
0: Ah certo.
1: Cioè demonizzare le droghe in toto forse non è così corretto.
0: Ecco. Diciamo che lascia l'ambito, poi viene che
1: o come tutte le cose è necessario approfondire molto l'argomento.
0: Assolutamente.
1: Per capire.
0: Assolutamente.
1: Perché sennò si dicono un sacco di fregnacce.
0: Beh, oggi tra l'altro uno dei problemi delle droghe sono cosiddette le droghe sintetiche, cioè quelle che sono sintetizzate da principi attivi che hanno, e tra l'altro Andrea abbiamo detto è riuscito a mantenere questa famiglia numerosissima, figli, cani, gatti, papere, pappagalli, cioè lontre, lama.
1: Beh, lì c'è dell'eroismo.
0: No, ma perché lavora nel settore farmaceutico e quindi sei lì che i margini. Allora, ho scoperto, non farò il nome di questa azienda,
1: ma soltanto il cognome,
0: in provincia
1: Betty
0: di Como.
1: Curtis.
0: No, vi dico, questa è la azienda. È un'azienda che fa coloranti per quelle tinte per i capelli. Coloranti per tinte per capelli. Vabbè. Fa 37 milioni di euro di fatturato 77 milioni di dottorato. E... spende 1,7 milioni indipendenti, che già gli dice un cazzo, perché insomma, mi sembra. Ma la cosa carina è che fa 17 milioni di euro di utile. Con 37 milioni di euro di fatturato. Stica, cioè, è un po' come quando ti dicono: prendi questa crema miracolosa che è una Nivea con dentro tre gocce di un principio, base Nivea, costo di produzione in centesimi, prezzo di vendita è più, costa di più il vasetto e il tappo e probabilmente la confezione che la fa, che il valore della roba che c'è lì dentro.
1: Sostanze idratanti.
2: Esatto. Se vuoi, a proposito, mi hai sbloccato un ricordo.
0: Dimmi, Andrea.
2: Quando
0: usavi la crema al testosterone,
2: quindi molto prima di incontrare per caso il mondo farmaceutico, che poi mi ha mantenuto finora,
0: certo,
2: e che spero,
0: ringraziamo,
2: e che spero adesso,
0: ti porti alla pensione,
2: e se adesso mi scarichi riccamente,
0: mi dia questo scivolone.
2: Io facevo il garzone da un mio amico che adesso è passato a miglior vita, faceva l'erborista, okay. Al mercato, Bancarella al mercato.
0: Faceva le preparazioni galeniche?
2: No,
0: faceva le tisane
2: così, ma le comprava già pronte.
0: Sì, però faceva finta di farle.
2: Tra le tante cose che si vendevano, c'era una crema al miele, una crema di bellezza. Allora c'erano ancora le lire, ovviamente.
0: Sì, certo. Sono... Beh, stiamo parlando di... Cioè, era già buona che non c'era in se stessi.
2: E questa... Sì, no, ma quantomeno. E questa crema era lì e non si vendeva. Non si... Prezzo che metteva lui, diciamo, 3.000 lire.
0: Ok.
2: Un giorno arriva, perché normalmente funzionava così, che mi piazzava lì sulla bancarella e poi lui andava al bar. Un bel giorno torna indietro e fa... Basta, mi sono incazzato. Questa cosa... Ha preso il cartellino.
0: 30.000.
2: Bravo. E la crema ha cominciato ad andare. Alla stragrande.
0: Perché?
2: E sto parlando del mercato, la stessa precisa,
0: perfetto,
2: identica crema,
0: perché se costa funziona, se non vale niente, se no, è la logica
1: ma
0: della
1: io
0: cosmesi.
1: Nel mio piccolo vi posso raccontare che ho lavorato per questa attività che produceva praticamente quello che poi diventano le etichette che si mettono sui flaconi delle creme.
0: Okay.
1: E lavoravano anche per una grossa azienda che appunto produce creme di bellezza, e mi ha detto che le due linee di produzione erano una, diciamo, a basso costo che poi veniva collocata nei supermercati, e una di alto livello che invece veniva venduta in farmacia a prezzi molto più alti.
0: La base era uguale?
1: No, era la stessa identica cosa.
0: Proprio identica.
1: Stessa identica
0: stessi
1: cosa,
0: principi,
1: cioè, ma senza nessun tipo
0: di differenza.
1: Ma neanche
0: ce l'ho messo, detto una
1: neanche per dire la color diversa.
0: Colore diverso.
1: Niente. Cambiava il packaging, ovviamente.
0: Beh, è la logica, se pensate alla logica della GDO, del cosiddetto private label, cioè quei prodotti, i biscotti, le gocciole che vengono fatte per l'Esselunga, sono le gocciole che comprate con la marca gocciole. Qual è la differenza? Che quando comprate un pacchetto di gocciole avete la pubblicità, comprate quelle dell'Esselunga, comprate quelle
1: dell'Esselunga. Te lo confermo, perché sempre nelle mie esperienze lavorative ho lavorato per la Galbusera.
0: È una storia vera, questo è
1: certamente
0: famoso.
1: E anche lì mi hanno detto che molti loro prodotti finiscono coi marchi dei supermercati,
0: ma sono identici.
1: Sono la stessa cosa identica.
0: Esatto. Questa è la logica. Tra l'altro, poi
1: cambia il packaging e cambia il prezzo.
0: Esatto.
1: Ovviamente.
0: Oggi c'è un'altra invece tendenza, poi facciamo uno stacco musicale, che è prendere lo stesso prodotto, rimpicciolirlo e mantenere il prezzo uguale, aumentare il prezzo di un po'. Questo è successo, hanno fatto l'esempio del Magnum. Il Magnum di qualche tempo fa era un Magnum,
1: certo,
0: che devo dire la verità, facevi fatica anche a finire, perché era proprio troppo, era veramente anche eccessivo. Adesso il Magnum si è ridotto e ha triplicato il prezzo, da 1,90 enorme a 3 euro più piccolo. Ma così, se vi capita di andare in qualche buon gustaio rispetto a questo, e prendete il menù dove è compresa la Coca-Cola non è da 33 cl ma da 25, tu ti pensi di spendere meno perché roba genere, ma in realtà ti stanno dando meno perché è il concetto
1: è della cosiddetto fenomeno dello shrinkflation.
0: Esatto, quindi io ho provato a farlo passare anche sugli attributi maschili come una pratica giusta, però non
1: funziona su tutti
0: quel prodotto lì, ha detto
1: non è una cosa che può funzionare in tutti gli anni,
2: sei venduto bene e tu hai semplicemente portato la diminuzione delle dimensioni, devi aumentare il prezzo.
0: È vero, hai ragione, ma di solito loro lo aumentano il prezzo, allora detta così, però io metterei uno stacco musicale che siamo imperdicati su una strada molto perniciosa.
1: Attenzione
0: e poi parleremo di testa alla radio.

0: Degli esami, perché cosa succede giovedì? E tra l'altro, suo figlio e mia figlia si tolgono qualche mese. Cioè, credo che mia figlia sia poco più grande di Filippo. Filippo, no, è nato a
1: 20 maggio.
0: No, è più grande Filippo di una settimana. 27, sì. Viviana si tolgono proprio cosa? Hanno giovedì la prova scritta italiano, venerdì hanno la prova tecnica e poi ci saranno gli orali. Sono tutti emozionati, devo dire. Beh, è bello anche vedere.
2: Maturati.
0: Tra l'altro, Viviana, tu non c'eri la scorsa volta, e la scorsa volta c'era Viviana che ha portato la sua patente, perché ha preso la patente, quindi è in giro con la macchina.
2: Non ci puoi dire le strade che...
0: No, è molto... Guarda, ti devo dire, sono andato in macchina con mia figlia e devo dirti che è molto prudente. Anche, e su questo
2: anche tua moglie,
0: anche mia moglie è più scattosa, devo dire, è anche più esperienza di guida, però da questo devo dirti che veramente sono andato con lei una volta e mi ha anche fatto i complimenti, perché non le ho detto nulla, le ho detto guarda, è inutile, anche perché se ti parlo ti agiti, quindi sto zitto che è meglio. Cioè, ormai faccio un po' la cosa dell'istruttore, se ti metto agitazione poi cominci a sbagliare, a sudare, lascia stare, vai tranquilla, fai quello che devi fare. Io dico solo, io non ho fretta, parti quando sei tranquilla allo stop, quando guardi che hai lo spazio, fallo, perché sono quelle cose che ti mancano un po' di praticità. Quindi notte prima degli esami, insomma, tu cosa ricordi? Ecco, l'altra volta abbiamo fatto la domanda quando c'era Viviana, cosa ricordate della vostra maturità? Tu cosa ricordi della tua maturità?
1: Ma non ricordo quasi niente.
0: Strano, perché di solito è abbastanza impattante.
1: Però no? Ho un compagno di scuola che è la mia memoria, è come se fosse un hard disk esterno.
0: Ah sì, ok.
1: Che invece si ricorda tutto. E mi ha detto che io portai storia.
0: Ok.
1: Portai storia e alla domanda, a una domanda che doveva collocare un personaggio, adesso non ricordo chi fosse.
0: Come materia scelta, la tua prima materia.
1: Era, sì, la mia prima materia, ma fu... Questa scelta fu un
0: atto di ribellione.
1: No, siccome rischiavo di prendere un'insufficienza, allora io giocai di furbizia dicendo: beh, ma la porto all'esame. A quel punto non potevano più darmi l'insufficienza.
0: Ah, ti sei giocata prima e, per la
1: e
0: per
1: c'è stato tutto
0: prima.
1: Questo okay, lavoro okay. Finemente
0: però
1: psicologico.
0: Però poi avevi il problema dell'esame.
1: Però poi all'esame cosa successe? Che io non lo ricordo, me lo ricordava questo amico che è appunto l'hard disk esterno, e mi ha detto che mi domandarono se potevo collocare la data di nascita di questo personaggio famoso e io ho risposto tipo tra il 1400 e il 1700.
0: Cioè, una roba, ti sei dato un margine ampissimo, di margine di errore enorme. Ma tu non ti hanno dato un limite, no? Ti hanno detto,
1: potresti collocarmi certo. Tra il 1400 e il 1700.
0: Mi sembra, e lì non potevano dire nulla. Sì, è sbagliato? No.
1: No, mi hanno riso in faccia.
0: Però ci sta. Allora, con cosa sei uscito la maturità?
2: Io non sono ancora maturo.
0: Non è finito il superiore?
2: Non ho finito il superiore.
0: Ti sei fermato all'avviamento al lavoro di una volta?
2: Mi sono. Sì. Ho ripetuto.
0: Sei uscito da. Hai sposato quando hai fatto la maturità?
2: No, non ancora. Mi ho fermato.
0: Ah, ti sei fermato prima della maturità?
2: Mi ho fermato prima.
0: Hai detto, non è il mio mestiere. No. Vado a lavorare.
2: Ragionavo già troppo.
0: Quindi tu non hai avuto la notte prima degli esami della maturità?
2: No, perché ho ragionato troppo.
0: Hai ragionato troppo.
2: Okay. Ero già ragioniere per non essere ragioniere.
0: Insomma, ci sta. E Andrea, tu?
3: No, io come dicevo già l'altra volta, un umile 38.
0: 38 proprio di tu?
1: 39 mi sembra.
0: Qua c'era dell'hardware, non è 40, era
1: 39. 39. Ma miracolosamente, perché
0: 37 era il minimo.
3: Io ho mantenuto, perché io ti ripeto, io non ho mai preso un debito, allora si chiamano esami.
1: Sì, esami di riparazione.
3: Non ho mai dovuto riparare niente.
0: Però sei sempre stato a cavallo della sufficienza.
2: 38-39 è già febbre.
0: Per l'uomo è già coma
1: quasi irreversibile.
3: Sì. Però niente, poi dopo.
0: Ma sì, ma non ti qualifica quello.
3: Poi alla fine.
0: Ma
3: comunque
0: sì.
3: Mi sono laureato.
0: Ma siamo anche lui. Cioè, tu anche lui sei laureato.
1: Ma inspiegabilmente.
0: Lui è andato in quel.
2: Io ho fatto economia e commercio.
0: Lui ha fatto economia, l'ha presa.
2: Economia davanti.
0: Ha preso due lauree in Russia. Quando faceva il venditore in Russia, almeno due lauree lì le ha prese.
1: Ad honorem.
0: Era famoso. Quindi hai questo.
1: No, ricordo fatto questa, diciamo,
2: poi non ho capito come hanno fatto a darmi la dieta ad amministrare, questo non ho mai capito, però fa niente,
0: era disperazione
1: per motivi religiosi, forse.
0: Beh, ma lui si è trovato a fare l'amministratore della sua azienda, l'architetto che centrava dall'alto di un finissaggio.
1: No, tu forse non conosci l'antefatto.
0: Dici l'antefatto.
1: L'antefatto, io in realtà io ero amministratore unico già dal lontano 84,
0: quindi eri già la testa di legno dell'azienda da quando eri giovane.
1: In quarta liceo compio
0: 18 anni, decide,
1: no, non il nonno, il nonno si era beccato un procedimento penale per inquinamento della falda acquifera.
0: Ok, e quindi era già fuori,
1: certo,
0: gioco.
1: A quel punto chi era il coglionazzo che poteva andare in galera,
0: tu, seppur papà lavorava,
1: seppur in giovine età,
0: certo,
1: cioè, chi era l'elemento sacrificabile
0: della famiglia, della la pagliuzza, tuo fratello detto, era minore,
1: mio fratello era ancora minore, quindi l'unico rimbambito che poteva ricoprire quel ruolo ero,
0: quindi
1: io,
0: quindi tu sei in gestione separata dal 1984.
1: No, è lì il bello,
0: hai riassunto anche,
1: no,
0: cioè non avevi un monumento,
1: non avevo niente,
0: non c'era
1: a titolo gratuito,
0: non c'era l'obbligo dell'iscrizione commercianti,
1: non c'era l'obbligo, non c'era niente,
0: non hai un contributo versato, eri solo eri la testa di legno,
1: ero la testa di legno sacrificata,
0: woodhead sì. Scusami, woodhead,
1: sì. Sacrificabilissimo, anzi ancora,
0: e quindi l'hai mantenuta sempre questa carica
1: praticamente, sì,
0: fino alla
1: vendita che è avvenuta nel 2007.
0: Però a un certo punto,
1: come io non abbia preso almeno 3 procedimenti penali ed essere condannato e finire nelle patrie galere,
0: non si sa.
1: È un mistero della vita,
0: tutto prescritto naturalmente ormai,
1: non
0: ma
1: so.
0: Sì, ma una cosa, ma ci sarà stato un momento in cui da testa di legno hai dovuto davvero amministrare l'azienda?
1: E certo, nel 91,
0: e quindi già in età giovane, perché 84,
1: allora, 91. La sequenza è stata la seguente: mi laureo nel 91 il 12 di ottobre.
0: E lì dicono tutti: mosso cazzi tuoi.
1: No, il 14 di ottobre vado a fare il militare ad Albenga.
0: E lì
1: parte il palleggiamento.
0: Ospedale Albenga, Baggio Albenga. Quattro mesi.
1: No, Baggio Genova. Perché
0: Genova. L'ospedale era Genova.
1: È stato Albenga, ospedale di Genova.
0: Genova, Baggio.
1: Era una bella partitella anche.
0: Sì, sì. Quattro mesi
1: durata questa roba qui.
0: Quindi arrivi a gennaio del 92.
1: Esatto, e dopodiché vado in piazza.
0: Congedo?
1: No, congedo è arrivato diversi mesi dopo.
0: Sì, però ti dicono: stai a casa, che sei inutile per la patria, come direbbe Vannacci.
1: Assolutamente inutile.
0: E entri in azienda, a questo punto
1: in maniera attiva,
0: con reali poteri gestori.
1: Esatto. E lì mi rendo conto che mi sono portato a casa una rogna inenarrabile che è durata fino al 2007.
0: Cioè, se andavi in galera per un reato prima penale lo scontavi meno, cioè eri uscivi prima.
1: No, guarda, non so dire.
0: Sono stati 16 anni di...
1: No, beh, veramente intensi. Chiamiamoli intensi, dai.
0: Dove lì hai detto mai più nella vita?
1: No.
0: Tant'è
1: vero che poi, quando successivamente ho intrapreso la professione di amministratore di condominio,
0: ma da professionista, mai più avere dipendenti,
1: esatto,
0: mai più avere persone,
1: in maniera scientifica ho detto non avrò comunque dipendenti, neanche la canonica
0: segretaria
1: che fa da filtro, tutto fare,
0: che lui era tutte quelle che aveva, lui era segretario, tutto fare,
1: certo,
0: ma in un altro ambito che non era proprio quello contabile.
1: Quali erano quelle più valorose?
2: L'ultima mia esperienza è che non ho capito più niente, invece che prendere 46 brasiliane io ho 46 brasiliani.
0: Perché hai fatto come Guzzetti, hai saltato dall'altra sponda, hai deciso di andare avevi provato di tutto nella vita e dice Curaçao.
2: Però c'erano tutte le mogli.
0: C'erano le mogli, che eri famoso, nelle mogli ti chiamavano il Romario
2: della casa.
0: Perché ha fatto anche il Brasile, vedi, qui è tutta gente che ha fatto di tutto di più. Ultimo stacco musicale, poi facciamo l'ultima parte della trasmissione, va? Che è andata via liscia, vedi come dovevano
1: venire. Bestia come va via liscia.
0: Com'è bello. E abbiamo un regista fortissimo che quando gli dici di fare...

0: tutti i lati deboli.
1: No, ragazzi, abbiamo i nostri ascoltatori, tra l'altro di coloro che ha raccontato la storia anche musicale di Busto e roba del genere, che mi ha mandato un messaggio.
2: Allora,
1: che io leggerei così come te l'ha mandato, senza commentare.
2: Inoltrato
1: non si sa da chi. Un detto cinese.
2: Potrebbe essere uno dei suoi clienti cinesi.
1: Sake, quelli sono, bevono solo sake.
2: Non lo so.
1: E cosa dice?
2: E dice: elicoldati, bocca selve solo pel mangiale. Questo è il messaggio inoltrato.
1: Inoltrato, con scritto detto cinese, poi
2: detto cinese e poi quattro quinquenni.
1: Beh, l'abbiamo fatto, l'abbiamo letto e secondo me è un rebus. Scegli la parola misteriosa.
3: La fatta solo per mangiare.
1: Beh, detto da
3: abbastanza logico.
1: No. Tu mi potresti obiettare questa frase in un milione di modi diversi, ma non lo diremo in diretta.
3: Ma mangia quello che ti pare, basta che mangi.
1: No, non è dato la bocca che tu la chiamavano bocca di rosa. Vabbè, comunque. È solo aulici, sai quei messaggi un po' così come quelle, è un po', tu devi capire che oltre a essere artisti c'è anche dell'ermetismo.
3: Dove senti le Guzzetti che magari lui sapeva?
1: L'abbiamo già sentito Guzzetti, non te lo ricordi più?
3: Sì, lo so già,
1: tu secondo te a settembre questo si ricorda di noi, perché tra poco noi entreremo in una volta radio e lui dirà: ma questi chi sono che vengono a fare radio?
2: Ma è meglio non ricordare.
1: Ma lui soprattutto quando fa gli aperitivi, tu devi vedere che ci sono due tipi di trasmissioni. Questa è la trasmissione sobria.
3: No, questa è tranquilla.
1: È sobrissima.
3: Io prima di entrare in radio ho bevuto una tonica.
1: Esatto. Poi c'è la trasmissione dove lui è impegnato in ambiti sociali.
3: A parte le sei bottiglie di prosecco che sono partite domenica pomeriggio.
1: Però
2: con la sindaca.
1: Però le smaltite.
3: Eh sì,
1: siamo a martedì, sei bottiglie ti durano praticamente come il pieno oggi, quando fai il pieno il 50 euro dice faccio i soliti 50 euro di gasolio, di benzina, ti durano più nulla, no?
3: Quanti chilometri faccio?
1: Tu ormai sei sobrio, cioè se vai a fare l'esame del sangue, come sono andati gli esami del sangue che hai fatto?
3: Devo andare domani mattina.
1: Ah, ecco perché ho bevuto la tonica stasera. Vedi che tutti i perché hanno una risposta, cioè non è mai nulla per caso.
3: Devo fare anche la pipì domani mattina.
1: Eh?
3: Devo fare anche la pipì.
1: Se con la prostata che hai devi cominciare stasera, cominciare a andare a fare piano piano un pezzo alla volta per arrivare a riempire il vasino. Senti, fatto che la
3: prossima visita urologo in ottobre.
1: L'urologo che ha detto che
3: non vedo l'ora.
1: La prostata, ti chiamano prostata. Lui invece di essere apostata è prostata, che è un altro tipo di insomma predicatore rispetto a questa realtà. Ma avete visto? Poi però chiederai, perché dobbiamo poi svelare il mistero dietro questa frase misteriosa, perché dobbiamo darci.
2: Non vorrei fosse il quesito della Susi, quello della settimana enigmistica.
1: Il quinquenne. Il quarquinquenne.
2: Sei presente il quesito della Susi?
1: Io pensavo.
2: Quello che c'è il fumetto con sul corvo.
1: No, non ho mai fatto. Io mi sono fermato. Mi piace questa roba.
2: Dov'è?
1: Chi era appassionato o è ancora appassionato di settimana enigmistica? Magari al mare,
2: mamma,
1: non sempre.
2: Mia mamma.
1: Tua mamma.
2: Lei deve.
1: Allora, io della settimana enigmistica facevo il primo cruciverba, quello con la faccia.
2: Quello
1: di fronte. Che di solito era facile. Annerisci i puntini. Unisci i puntini. Questa cosa qua. Le barzellette. Paginone centrale delle barzellette. Paginone finale. Ma vero,
2: forse non tutti sanno che.
1: Non tutti sanno che, con gli aneddoti. Certo. E devo dire che poi alla fine la Bartesaghi, lasciamo perdere, erano troppe cose. Poi quando sono inventati Sudoku, Luana è appassionata di Sudoku. Io vedo dei numeri, scrivo quel che mancano, dico finito. Nel senso che non è che poi vedo sta roba qua per intrecciare le varie serie di numeri. Non mi ha mai appassionato.
2: Ma pensa che io solo a guardare proprio il formato.
1: Che è il mal di testa?
2: No, mi provoca un blocco della corteccia prefrontale.
1: E quindi rimani catatonico.
2: Anche per dire, se trovo la definizione, attraversa la pianura padana, due lettere, e c'è già facilitato P.
1: No, tu avresti detto io. Attraverso il mondo padana, dice che io attraverso.
2: Ma sai che quelle facilitate hanno delle lettere
1: già
2: se c'è già la P.
1: E tu dici boh.
2: Rimango inebetito.
1: Cioè proprio ti blocchi?
2: Non lo so.
1: Quindi quando effetto... c'era il cruciverbone di Domenica Inn,
3: ma è semplice, compri quello della settimana successiva, certo, che c'hai su, no.
1: E devo dire che non sono mai stato un grande appassionato, mentre ci sono persone che insomma proprio le comprano i numeri, si divertono a fare questa cosa qua, mentre io insomma sono sempre stato abbastanza non scettico ma neutro, perché non è mai stata una cosa che mi ha appassionato tanto, però mi ha sempre mi piacevano le cose curiose che oggi ricerchiamo magari anche su internet rispetto a Strano ma Vero, roba del genere, perché erano delle storie che facevano sorridere e che sì, poi erano quelle che racconto, ma sai che è vero, perché poi era vero, non avevi riferimenti bibliografici, quella era la verità presa come tale, cioè lui ti scriveva c'è un cinese che si è mangiato la muraglia cinese, era vero, non poteva essere confutato da nessuna ricerca su internet, intelligenza artificiale, era vero per definizione, che era un po' la certezza che c'era.
2: Pensa che mio nonno faceva le parole crociate e,
1: ma come voleva lui?
2: No, se non riusciva a completare lo schema aggiungeva lui a caso delle cose per non far vedere che non l'aveva finito.
1: Parole a caso era un che ci stavano.
2: Sì, cioè,
1: ma ci stavano. Allora dovete sapere, sempre per un aneddoto del nostro ospite, che c'è uno dei viaggi che ricorda con più piacere con suo nonno negli Stati Uniti.
2: Caspita, nel 1990
1: carta di credito esisteva? No. E cosa succedeva quando c'era la prenotazione in albergo?
2: Ah beh, lì c'è questa cosa che ti ho raccontato, se vuoi
1: ma certo, perché è molto divertente.
2: Allora, successe questo, andammo a trovare una sua amica risalente ai tempi della guerra, che abitava a San Francisco. Siamo stati là dei giorni, poi a un certo punto...
1: A casa
2: ospiti di questa signora. A un certo punto decidiamo di andare a
1: Las Vegas.
2: A San Diego.
1: A San Diego.
2: E quindi cosa succede? Che la figlia di questa signora ci fa la prenotazione telefonicamente per la stanza dell'albergo e dà la sua carta di credito per effettuare la prenotazione.
1: Che ai tempi già funzionava così lì.
2: Quando arriviamo a San Diego, io e mio nonno, io ero studente, quindi ero squattrinato cronico.
1: Già, non era con
2: no. 90? Ero già amministratore,
1: ma già senza portafoglio. Signora testa di legno,
2: sì, ero già amministratore, ma okay, senza portafoglio.
1: Ok.
2: Quindi arriviamo
1: nonno pregiudicato.
2: Nonno
1: si era preso il penale.
2: Nonno si prese il penale per inquinamento della falda.
1: Arriva all'albergo. Dici dov'è la carta di
2: credito? No, attenzione, arriviamo non in albergo, arriviamo all'albergo, perché arriviamo all'hotel del Coronado, che avevamo visto, eravamo stati prima di andare lì a San Diego,
1: sì,
2: a Disneyland. A Disneyland c'era questo spettacolo di questo cinema, questo teatro, sì, che faceva una proiezione di un video che vedevi a 360 gradi.
1: Sì, sì, una sorta di 3D.
2: E noi vedemmo le bellezze dell'America. Tra le cose che a un certo punto compaiono nel film c'era l'hotel del Coronado, per dirti che aveva anche un'importanza storica, sì, perché era uno, sì, dei primi hotel.
1: Andiamo lì,
2: quindi posto prestigioso, eccetera eccetera. Arriviamo, c'è la receptionist e dice, abbiamo una reservation. E...
1: Parlavi inglese solo tu?
2: Sì, perché ovviamente mio nonno sapeva qualcosa di spagnolo, perché era stato prigioniero durante
1: la guerra,
2: cioè, prima della guerra, sì, quando furono mandati, sì, sì, a supporto di Franco.
1: Lui quelle prese.
2: Lui, cioè, sì, quelli della Repubblica lo presero.
1: Ok.
2: Vabbè, comunque, e quindi sapeva qualcosa di spagnolo, ma inglese nulla, quindi parlavo io dico abbiamo questa reservation, e lei dice sì, mi dovete però dare la vostra carta di credito, perché voi siete pinco e palla e la carta di credito è della signora signora Rosa. E dico nonno, vuole la carta di credito? Amigalo no. Come te che no?
1: Cos'è lei la carta di credito? E tira fuori.
2: Esatto, mio nonno era solito andare in giro con un rotolone
1: da spacciatore di colore dei tempi anni 70.
2: Da braccio destro di Al Capone.
1: Esatto.
2: Giusto?
1: Neanche
2: con un fermaglione d'oro, mi ricordo che
1: e dava già l'idea della mafia.
2: Mio nonno era con Rolex tutto d'oro.
1: Sì. Pataccone d'oro perché teneva i soldi.
2: Pataccone d'oro che teneva il rotolone, eccetera. Quindi gli dice migo questi chi? Paghiamo in contanti. Allora
1: pago,
2: io dico
1: subito.
2: Io dico alla reception: guardi, mio nonno non ha la carta di credito, io sono povero studente, forse a presto indagato, però però non ho la credenza. Dico, possiamo pagare se volete in contanti. Eh no, lì cioè si rompe qualcosa nella procedura dell'albergo.
1: No, lì impallidisce. Io sono bloccata.
2: No, pensavo
1: come se con le parole crociate.
2: Pensava di essere proprio al cospetto di due mafiosi, sì, che arrivavano dall'Italia per mettere in piedi non chissà quali loschi
1: affari,
2: no? E quindi niente, io discuto un po' con questa signora, non ne vuol sapere, aveva il suo metodo,
1: sì, l'impostazione
2: impostato. Anche a un certo punto dico, mi faccia parlare col direttore dell'albergo. Quindi veniamo accolti dal direttore dell'albergo, che era una cinoamericana,
1: sì.
2: E io spiego, dico, guardate, io
1: questa è la condizione.
2: Forse non devo neanche tornare, però qua c'è l'estradizione.
1: Okay. Vabbè. Fatemi far dormire
2: il nonnone, gli garantisco che è abbiente,
1: sì,
2: però non è possessore di carta di credito.
1: Può pagare contanti, quello che volete.
2: Possiamo anche raddoppiando la cifra, sì, quello che volete. Lì capisce, forse perché è cinese in parte.
1: Sì, già con gli accordi che avresti fatto.
2: Chiede scusa, sì, prego, potete diventare ospiti del. E ci fece trovare una bottiglia di champagne in.
1: Ragazzi, come risolvere
2: in camera.
1: Sì. Questi aneddoti
3: io che bisogna andare senza carta di credito.
2: Oh. E no, mio nonno mi diceva, no, Robertino, perché io per mio nonno ero Robertino. Robertino, con la carta di credito, così sanno tutto quello che faccio.
1: Grande nonno!
2: Stiamo parlando del 1990.
1: Bello. No, allora, detto questo aneddoto, noi abbiamo, sì, finito, quindi vi ringraziamo. Ringraziamo Roberto, è stato un piacere. Ti
2: ringraziamo
1: qua assolutamente, perché volentieri, ricco di aneddoti, sì, e piccole cose sfiziose da raccontare.
2: Se posso essere utile alla causa
1: assolutamente,
2: parrocchiale.
1: Due ore sono volate ed è molto piacevole.
3: Ecco, sarà un problema magari per
1: il Guzzetti.
3: Lorenzo Guzzetti.
1: Ma Guzzetti lo
3: ma non per lui, no, è per Lorenzo.
1: Ma tanto poi si estranea, lui deve dire le sue cose, le due. Noi faremo la parte di Lorenzo e poi la parte vera della trasmissione.
3: Cioè la parte bella.
1: La parte
3: lui,
1: bella.
3: La
1: noi
3: parte
1: abbiamo ancora due puntate per sentirci, vi salutiamo, settimana prossima, abbracci, baci e ricordatevi del vostro assessore preferito al bilancio, alle partecipate, all'innovazione tecnologica. Alla prossima!
3: Oh, mi raccomando,
2: buona serata a
3: mettete
2: tutti.
3: Mettete a posto tutte le

Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi.

Per due che come te e me da tempo non si cercano, perché se no riniziano, si mischiano e dopo un po' si annientano. E dentro ad un semaforo, ci vedo i tuoi occhi.

Anita, ora ti prendo in braccio e ti porto via da tutto. E per non perdere tempo, Anita, corro. E correndo non mi accorgo

Ora ti prendo in braccio e ti porto via da tutto. E per non perdere tempo, Anita, corro. E correndo non mi accorgo che stiamo volando, io e te.